0: passante di sinistra d'attacco con Lobotka, torna all'indietro però sulla linea mediana da Buongiorno.
1: Sì, il Bologna vuole mettere in difficoltà il Napoli, che ovviamente adesso ha alzato il baricentro, vuole mettere pressione, vuole spingere, ma questo permette al Bologna di avere più spazi nelle ripartenze. Però attenzione al Napoli.
0: Politano per Di Lorenzo, dal fondo Di Lorenzo col destro, bene Lucumi a chiudere, poi McTominay calcia su Ferguson che ci mette la schiena, la palla è sul fondo, calcio d'angolo, primo della partita, lo conquista il Napoli, azione manovrata sulla destra con la sovrapposizione di Di Lorenzo servita da Politano, il cross deviato da Lucumi, il tiro cercato di prima da McTominay, la schiena di Ferguson a mettere la palla sul fondo, il calcio d'angolo al 24esimo del primo tempo, il primo della gara, Napoli 0 Bologna 1, bandierina di destra nel settore d'attacco partenopeo, c'è Politano che parte lui, credo che andrà lui con il mancino, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, parte Politano col sinistro sul primo palo, non ci arriva Pobega e riesce in qualche modo Freuler a spazzare col destro, palla ancora limite, Lobotka col destro la rigira verso l'area dove c'è solo Massimo Pessina che blocca bene il pallone, lo fa suo e dice ai suoi anche di aspettare un attimo, anche se poi la gioca subito veloce per João Mario che la stoppa con il destro, cerca la verticalizzazione lungo linea su Riccardo Orsolini, Gutierrez chiude col mancino, la spara a Chien avanti direttamente oltre la linea di fondo, ripartirà il Bologna da Pessina, 24esimo, Napoli 0 Bologna 1.
1: Si deve accendere un po' anche Orsolini, si deve accendere un po' anche Orso e anche Castro, deve essere più diciamo più attivo, fare parte, farsi vedere, non stare sempre all'ombra del marcatore, e adesso come un portiere navigato, come fanno tutti fuori casa quando vinci 1-0, anche il nostro giovane Massimo Pessina si prende tutto il tempo del mondo per questo rinvio.
0: Il 18enne Massimo Pessina, portiere classe 2007, oggi è la sua quarta presenza in Serie A, la prima in trasferta, lancia lungo il pallone con il destro a cercare Castro, Rachmani prima nella tre quarti difensiva del Napoli, ancora palla in cielo, serie di colpi di testa, vorrebbe un fallo Ferguson, comunque Bernardeschi mette d'accordo il compagno di squadra mantenendo il possesso della sfera, toccando all'indietro su Jean Lucumi, Remo Freuler nuovamente a ritroso su Pessina che esce molto al di fuori dei suoi 16 metri per direzionare su Elland che va al lancio verticale col destro a cercare Castro, palla troppo lunga, Rachmani l'aspetta più dietro rispetto all'attaccante argentino numero 9 del Bologna, la stoppa col petto il centrale kosovaro della squadra di Conte, quindi nuova manovra orchestrata da Lobotka sulla sinistra, verticalizzazione di Gutierrez nella tre quarti offensiva, Højlund fa perno su Elland, attenzione Højlund, limite dell'area, il pallone è servito dentro l'area per Giovane che la deve inseguire verso la linea di fondo, la mantiene in campo, tocca sulla destra per Politano che può andare a puntare Miranda, invece tocca al vertice per McTominay in verticale dentro l'area di rigore su Højlund, Elland tiene bene, poi Ferguson addirittura con doppio dribbling dentro l'area di rigore, sangue freddo Lewis Ferguson a dribblare a ritroso dentro l'area, due avversari mantenere il possesso e ancora poi col destro a rilanciare lungo su Santi Castro che deve dare una mano alla squadra, riesce bene a direzionare per Miranda, può uscire il Bologna di prima col mancino, grande sventagliata a memoria di Pobega, pescare sulla destra Orsolini che può andare vis-à-vis con Gutierrez, la giocata interna su João Mario cercata ma non riuscita, Gutierrez chiude, rimessa per il Napoli 26esimo, Napoli 0 Bologna 1.
1: Forse per il Bologna la rimessa, vediamo.
0: Sì, per il Bologna, rimessa
1: tocco,
0: per il Bologna.
1: Sembrato l'ultimo tocco da parte del giocatore partenopeo, hanno giocato con intelligenza, aveva visto João Mario, ha detto João Mario è partito, però è stato bravo il Napoli a metterci lo scarpino e a toccarla. Santi dice calma sulla rimessa laterale, direttore di gara. Allora, ecco, e infatti adesso il Bologna riprende il gioco con un po' di pazienza, ovviamente, mentre Conte sta dicendo qualcosa ai suoi.
0: 27esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi al decimo di questo primo tempo, ve la stiamo raccontando qui e solo qui su Nettuno Bologna 1, questa 36esima di Serie A del Bologna, anche se Santi Castro perde palla nella tre quarti offensiva, riparte Lobotka servendo sulla sinistra al brasiliano Alisson Santos che converge con una conduzione un po' spericolata ma efficace per la squadra campana che allarga sulla destra, poi con Di Lorenzo che sale, palla al piede in conduzione, arriva nei 20 metri offensivi, allarga sul lato corto vis-à-vis Politano, punta Miranda, poi scarica al vertice per Di Lorenzo che crossa dentro l'area, Pessina bravissimo con i tempi giusti a stoppare questo pallone morbido dentro l'area che poteva essere pericoloso, ha visto bene davanti a sé lo spazio per uscire e bloccare questo pallone con grande autorevolezza.
1: Si è fatto spazio in mezzo al traffico, è andato a prenderlo con buon carattere, attenzione adesso uno scontro aereo tra Santi Castro e un giocatore del Napoli, terminano a terra, non c'è un testa contro testa ma c'è solamente un po' di dolore.
0: Gioco fermo, due giocatori a terra, uno è Santi Castro, l'altro è Buongiorno, 28esimo, Napoli 0 Bologna 1, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1. Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Il pallone viene riscodellato in favore del Napoli. Aveva fermato il gioco Piccinini della sezione di Forlì per permettere di osservare le condizioni di buongiorno di Castro. Non è servito l'ingresso da parte di nessuno dei due staff medici delle due squadre. Attenzione però ad Alison Santos, riesce bene Pobega a chiudere in questa circostanza sulla giocata da parte del numero 27 del Napoli. Permette al Bologna di ritornare in possesso di palla. Joao Mario all'indietro nel cerchio centrale per Lucumi. Come detto, buongiorno e Santi Castro si sono ristabiliti, giocano senza nessun problema dopo quella precedente collisione nel duello aereo che l'ha vista rimanere a terra entrambi un po' traumatizzati, ma si sono subito ripresi. Pessina ora a gestire il pallone fuori, ora dentro nuovamente la sua area di rigore, la pressione di Højlund. Pessina con il destro lancia a lungo dove però non c'è Bernardeschi, di testa facile di Lorenzo in avanti su Lobotka, allarga lateralmente il centrocampista del Napoli all'indirizzo di Politano che vuole andare a puntare Miranda. Altro duello della partita tra questi due giocatori, Politano punta lato corto, va verso il fondo col destro, cross dentro l'area di rigore, non arriva Pessina. Joao Mario mette la palla in calcio d'angolo, mette la palla oltre la linea di fondo. Qua Pessina è stato sovrastato, superato dalla traiettoria. Joao Mario sul secondo palo non ha voluto problemi, ha messo in corner.
1: Sì, gli poteva urlare sei solo Pessina qua, non so se gliel'ha detto nel frastuono del Maradona, però poteva dirglielo, si poteva evitare questo calcio d'angolo. Stiamo attenti a andare sulle marcature uomo su uomo, il Napoli prova ad aprirci con questo schema.
0: Batte corto, scambio Allison per Gutierrez, Allison dalla sinistra col mancino, cross, altra deviazione di Orsolini, altro calcio d'angolo, il terzo della partita per il Napoli alla mezz'ora esatta che scocca in questo istante al Maradona. Napoli 0 Bologna 1, prova a caricare la squadra di Conte, bandierina di sinistra del settore d'attacco. Campano andrà a battere con il destro, il brasiliano classe 2002 Allison Santos, destro, traiettoria, rientrare verso l'area di rigore di Pessina e del Bologna. La rincorsa del numero 27 del Napoli che allarga anche le braccia come a richiamare uno schema, parte Santos dentro il cuore dell'area di rigore, un colpo di testa, la palla è fuori, fuori il colpo di testa di McTominay che ha salito in cielo, non è uscito Pessina, eravamo al limite dell'area piccola in un grappolo di uomini, hanno saltato tutti e su questo colpo di testa la deviazione di McTominay veramente va di pochissimo fuori, è andata bene qui.
1: No, qui Bologna se l'è perso in un blocco, è andato più in alto di tutti lo scozzese, pallone che è uscito si dispera a Conte per questo colpo di testa, qua la difesa del Bologna è rimasto a giocare alle belle statuine. Stiamo attenti perché sono molto bravi anche nelle giocate aeree loro.
0: Ci prova Orsolini ma arriva prima di lui Gutierrez nel cerchio centrale, poi Lobotka mette ordine con retropassaggio su Rachmani, centrodestra difensivo da Di Lorenzo, lateralmente su Politano che va verticale a cercare Højlund, benissimo nella chiusura Remo Freuler, Bernardeschi cerca il lancio di prima su Castro, la palla rimbalza, Rachmani ha un po' di difficoltà, la tocca con il destro dove però c'è Povega che può direzionare lateralmente verso Orsolini al vertice, chiuso da Gutierrez, sovrapposizione di Joao Mario, la usa come stimolo per entrare dentro il campo Orso, va da Bernardeschi che col sinistro va dentro l'area, Miranda, controllo di Miranda che cade a terra dentro
1: rigore,
0: l'area,
1: rigore,
0: non c'è nulla secondo Piccinini, clamoroso, clamoroso, qui ha saltato secco diretto avversario il numero 33 Miranda che ha subito il contrasto da parte di Di Lorenzo, se l'era spostata bene dentro l'area di rigore Miranda, ora il Napoli ha messo la palla fuori, rimessa laterale, francamente qua Miranda è caduto non perché voleva simulare ma perché ha subito il contrasto, la palla morbida dentro l'area da parte di Bernardeschi e poi Di Lorenzo credo abbia calciato lo scarpino di Miranda, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio,
1: qui è rigore.
0: Il VAR che è composto da Marini e Giua deve assolutamente intervenire Pippo.
1: Questo è rigore, questo se non viene dato rigore qua è uno scandalo, questo è rigore sempre.
0: Non colpisce mai il pallone, non colpisce mai il pallone di Lorenzo, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio, forse il check è in corso, si spera che il check sia ancora in corso perché qua Di Lorenzo non prende mai la palla, colpisce solo lo scarpino di Miranda dentro l'area di rigore dopo la palla morbida di Bernardeschi, la difesa con la gamba, Miranda ha difeso il pallone e da dietro Di Lorenzo gli ha calciato lo scarpino, questa deve essere
1: rigore,
0: assolutamente
1: rigore,
0: rivista al monitor,
1: deve essere rivista, ma questo è rigore anche dal vivo, è sempre rigore questo, ma non puoi neanche vedere, non ci devi neanche pensare direttore, dai.
0: Non si capisce perché ancora Marini e Giua non abbiano richiamato al monitor il direttore di gara Piccinini della sezione di Forlì che deve obiettivamente andarla a rivedere per forza, in presa diretta non ha preso la scelta del calcio di rigore ma qua gli estremi per il chiaro ed evidente errore ci sono tutti, perché Miranda
1: va al VAR
0: giustamente Piccinini viene richiamato al monitor del Maradona, attenzione 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, il Bologna in vantaggio grazie al gol al decimo di Bernardeschi. Ora la possibilità di vedere convalidato un calcio di rigore che in presa diretta Piccinini non ha visto, ma qua lo scarpino destro di Di Lorenzo colpisce nettamente la punta dello scarpino destro di Miranda, che protegge il pallone e se lo sposta dentro l'area di rigore. Miranda che aveva già colpito l'incrocio dei pali poco dopo il gol dell'1-0, forse ora qua con questo suo movimento a difendere il pallone guadagna un calcio di rigore. Vediamo se Piccinini confermerà o meglio darà questa decisione, cambierà la sua decisione. Vedremo se cambierà la sua decisione. Piccinini va dentro il campo. 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, e ora sentiamo Piccinini.
3: A seguito di revisione il numero 22 del Napoli commette un fallo in area di rigore, decisione finale, calcio di rigore.
0: Calcio di rigore per il Bologna. Napoli 0 Bologna 1, 34esimo del primo tempo, il fallo di Di Lorenzo che sbuffa, ma è netto.
1: È netto, ma cosa sbuffa a dire? Era palese, era evidente. Va Riccardo Orsolini a sistemare il pallone sul dischetto.
0: Napoli 0 Bologna 1, 34 i minuti nel corso del primo tempo, il Bologna già in vantaggio grazie alla perla, il bolide di Federico Bernardeschi ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic, Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic, Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
1: Salvato e soldato Orso, il Bologna gli fa battere il calcio di rigore, come sempre Santi prende la palla per distrarre gli arti, Bernardeschi glielo lascia, Orsolini si rifà dal dischetto al Maradona, Bologna 2, Napoli 0.
4: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silber.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Torna a bussare, torna al toc toc, 13 stagionali per Riccardo Orsolini che comunque sono 9 in Serie A e dagli 11 metri non sbaglia, nonostante davanti a lui ci sia un enorme Milinkovic-Savic, un pararigori come Milinkovic-Savic che in stagione ne ha già parati 3 in Serie A, la sfiora al suo lato sinistro, ma al sinistro di Orsolini è imprendibile, la palla all'angolino al 35esimo, Napoli 0 Bologna 2, Orsolini.
1: Beh, quel rigore lì bisogna batterlo, dopo che vieni da un errore, dopo che vieni da tante polemiche, dopo che vieni da tante considerazioni, c'è un portiere dentro che è grande sempre, attenzione c'è uno scontro, c'è un giocatore a terra, ma a parte questo Orsolini bravissimo, con carattere, personalità.
0: Il raddoppio del Bologna col gol di Riccardo Orsolini dal dischetto, ora a terra Lewis Ferguson, ha subito un colpo alla testa, 36esimo, Napoli 0 Bologna 2, mini spot.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Il gioco è fermo, si è rialzato Lewis Ferguson, non ha avuto bisogno dell'ingresso dei sanitari del Bologna, ma il pallone va restituito al Napoli e così fa molto sportivamente Juan Miranda, che dentro la partita fino adesso c'è e molto bene, sì. Si è preso il calcio di rigore, ha colpito un incrocio dei pali e ora difende, deve difendere con grande attenzione su un cliente scomodo come Politano, lancio lungo a cercare Castro, Rachmani stoppa e rilancia sulla linea mediana dove Giovane ha un controllo errato, c'è Pobega invece a fare pulizia all'indietro, Lucu non è preciso nell'apertura sulla sinistra verso Bernardeschi, verso Ferguson, pardon, palla oltre la linea dell'out, rimessa già battuta dal Napoli, 37esimo nel primo tempo al Maradona, Napoli 0 Bologna 2.
1: Rimaniamo dentro il match, che questa partita è ancora lunghissima, è ancora eterna, è ancora molto molto molto lunga, il Bologna deve, tanto Pessina con grande personalità e carattere va a buttare via un pallone, bravo questo ragazzo, grande carattere, grande personalità e grande attenzione anche nelle giocate, nei movimenti con i compagni. segni.
0: Sul lancio lungo a cercare Lison Santos è uscito fuori João Mario, bravo, attento a lasciargli lo spazio per spazzare questo pallone, era fuori dall'area di rigore e ha messo il pallone in rimessa laterale. Napoli che ne ha guadagnata già adesso subito un'altra nei pressi della bandierina di sinistra del settore d'attacco partenopeo. 38 sono i minuti nel corso del primo tempo, Napoli 0 Bologna 2, il vantaggio al decimo di Bernardeschi con una bellissima soluzione potente di sinistro, il raddoppio di Orsolini dagli 11 metri al 34esimo. Attenzione al Napoli, lancio verticale verso McTominay, João Mario va a chiudere, attenzione fallo, calcio di punizione e attenzione cartellino giallo, cartellino giallo per João Mario, ammonito il difensore del Bologna portoghese. Qua il pallone è rimbalzato verso il limite dell'area di rigore, spalla a spalla è andato João Mario su McTominay che poi è caduto a terra rovinosamente, è andato un po' forte McTominay, è andato un po' forte João Mario su McTominay, ha fischiato fallo, sarà punizione dal limite dell'area di rigore del Bologna per il Napoli.
1: A parte che è un mix match perché uno è fisicamente ben strutturato e João Mario è un po' più piccolino, questo è un regalo del direttore di gara, spalla contro spalla, una valutazione. Già il calcio di punizione secondo me era generoso, anche questo cartellino secondo me una fischiatina un po' così casalinga, si diceva una volta, un po' troppo casalinga. Stiamo attenti al calcio di punizione del Napoli, è una distanzona, però da lì il Napoli ha giocatori che hanno anche una potenza balistica importante.
0: Sì, si può provare assolutamente a cercare la porta da quella posizione. 39esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 2, prima ammonizione quindi nella partita, João Mario ammonito pochi istanti fa per questo fallo su McTominay che è già in piedi e confabula con Alison Santos e un altro giocatore del Napoli, sono in tre sul punto di battuta. Alison Santos potrebbe calciare lui col destro, c'è un capannello ora di quattro giocatori, anche se c'è un altro giocatore del Napoli che va a sistemare il pallone col mancino, si tratta di Giovane, restano solo loro due ora sul pallone un po' a contendersi questa punizione, i due brasiliani o col destro Alison Santos o con il mancino Giovane, barriera corposa del Bologna con sei elementi, anche un'altra barriera di disturbo del Napoli, Alison Santos la tocca per Giovane che calcia col mancino, la barriera del Bologna ad allontanare il pallone oltre la linea di fondo, calcio d'angolo per il Napoli, calcio d'angolo numero 4 per i partenopei, il tiro di Giovane deviato dalla scarpa di Pobega che ha messo la palla sul fondo, già battuto il corner, bandierina di destra, il settore d'attacco del Napoli, battuta al piede, cross dentro l'area, Pessina! Pessina! La blocca altissimo, sontuosa presa alta del portiere classe 2007.
1: Un attimo che il ragazzo è caduto perché è andato veramente in cielo a prendere quel pallone e cadendo ha sbattuto la spalla, speriamo che non sia nulla di grave per lui, il direttore di gara gli dà il pallone, Pessina è stato molto bravo, colpo di reni, lo slancio e poi cade e si fa un po' male, ma il direttore di gara gli dice tutto a posto, perfetto, con calma riprendiamo il gioco.
0: Furbamente prende tempo Massimo Pessina che poi va al rilancio lungo, Santi Castro non arriva su questo pallone che giunge l'MLM tra i guantoni di Milinkovic-Savic, meno di 5 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare, ma il Bologna avanti per 2-0 sul Napoli, le firme del 10 Bernardeschi al decimo e rigore del raddoppio di Orsolini, lancio lungo a cercare Højlund, Freuler cerca di fronteggiare l'attaccante danese, ci riesce Lukumi, tre quarti difensiva a João Mario, retropassaggio su Elland, pressione di Højlund, tocco su Pessina che stoppa col destro e rilancia col mancino sulla pressione di Højlund, non riesce però a trovare Ferguson, riattacca il Napoli, forse da rivedere la posizione di Giovane, si alza la bandierina dell'assistente, punizione per il Bologna, fuorigioco del Napoli, mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Meno di 4 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, già battuta la punizione dal Bologna che ora muove la sfera sul centrodestra con Bernardeschi che svaria tantissimo su tutta la metà campo d'attacco, ora viene a prendersi il pallone sul centrodestra, poco poco dopo la linea mediana, lui che quest'oggi è schierato alla sinistra e che dalla posizione di esterno sinistro ha trovato il gol dell'1-0, poi l'altro esterno Orsolini ha segnato il raddoppio, Lucumi all'indietro su Pessina, verticalizzazione sbagliata, attenzione, recupera McTominay che col destro calcia in porta, altissimo, ha provato la soluzione da poco dopo il cerchio centrale, poteva essere una meta effettivamente, McTominay qua ha tirato altissimo, però Pessina era fuori dal pali e ha provato questa soluzione sul passaggio sbagliato di Pessina che poi si è scusato con tutti.
1: Sì, l'italiano gli sta dicendo di tutto in tutte le lingue, anche il siciliano stretto, credo, perché comunque va bene il carattere, la personalità, però non facciamo proprio giocate per mettere in condizione gli attaccanti del Napoli di avere la vita facile.
0: Attacca il Bologna sulla destra, Joao Mario si connette con Orsolini che subisce fallo ma si prosegue per il vantaggio, Bernardeschi potrebbe andare sulla sinistra, movimento di Miranda, eccolo servito morbido dentro l'area, colpo di testa di Lobotka, la palla resta lì, calcio d'angolo per il Bologna, non ha voluto andare in presa Milinkovic-Savic, il pallone ha varcato la linea di fondo, stava per arrivare dopo la deviazione di Lobotka dentro l'area, Miranda dal fondo non è riuscito a colpire questo pallone che comunque era stato deviato dal centrocampista maglia numero 68 del Napoli e quindi calcio d'angolo per il Bologna, subito fallo, Orsolini si è proseguiti per il vantaggio, già battuto l'angolo corto dalla sinistra, Miranda per Bernardeschi che punta al fondo col mancino, scarica forte il cross dentro dall'altra parte, diventa buono un passaggio quasi per Orsolini, tiro però troppo potente di Bernardeschi, fa fatica a controllarlo il numero 7 Orso che gli viene scippata la sfera da Gutierrez, pressione alta di Joao Mario che mette il pallone fuori oltre la linea laterale, Joao Mario unico ammonito, deve stare attento, non essere troppo irruente, rimessa per il Napoli nei 20 metri difensivi, 42-57 sul cronometro, Napoli 0 Bologna 2.
1: Gestiamo bene con intelligenza, magari con pressione offensiva alta senza commettere fallo per quello che riguarda Joao Mario questi ultimi minuti del primo tempo, quindi fa bene il Bologna a stare in pressione altissima, è quello che vuole Vincenzo Italiano a gran voce, urla ai suoi di tenerli lì, e qui poteva Bernardeschi provare forse una scivolata per intercettare questo pallone con un Napoli che sicuramente adesso ha qualche difficoltà a distendersi.
0: Di Lorenzo, il capitano del Napoli, allarga sulla destra per Politano, Lucumi benissimo nell'intercetto su Giovane, dalla sinistra Miranda, francobollato da Politano, trova una traccia orizzontale interna intelligente da Lucumi, è un Bologna bravo, attento, che capisce anche prima del Napoli molto spesso dove trovare il pertugio per avanzare, ora non bravo Orsolini, retropassaggio pigro per Freuler, fortunatamente sbaglia anche Gutierrez nel servizio verso l'avanti Højlund e quindi recupera il pallone il Bologna, 43-57 sul cronometro del Maradona, poco più di un minuto al termine del primo tempo, più recupero, Bologna avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e di Orsolini, Pessina con il destro lancia lungo a cercare Castro, di testa di Lorenzo, di testa Lobotka, Bernardeschi la mette giù benissimo, Coscia e poi Suola sul sinistro, addormenta il pallone, sventagliata panoramica sul piede di Orsolini che controlla in corsa verso la bandierina, può andare a puntare Gutierrez, lo lascia secco, non riesce neanche a falciarlo Gutierrez, Orsolini entra dentro l'area, Alison Santos all'ultimo l'aveva praticamente saltato, è riuscito a ritrovare il pallone con l'ultima fetta di scarpino, Alison Santos dentro la sua area di rigore, che giocata di Bernardeschi, che giocata del Bologna,
1: una grandissima giocata, Orsolini ne ha saltato uno, il secondo l'ha presa veramente con tanto, qui davanti alla panchina di Italiano Joao Mario va in scivolata pericolosa, Italiano gli ha detto calma però gestiamo il pallone, ma un Bernardeschi sontuoso, ecco, che dispensa cioccolatini a tutti quanti e si è mangiato un babà clamoroso lui invece.
0: Ha segnato il gol dell'1-0 e poi ha messo il pallone per Miranda per il rigore successivamente fischiato da Piccinini grazie al VAR, 3 minuti di recupero appena cominciati al Maradona, Napoli 0 Bologna 2 in questo finale di primo tempo, altri 170 secondi ora al duplice fischio di Piccinini che decreterà terminata la prima frazione, ci prova la squadra di Conte con Giovane che col mancino cerca di cambiare versante sulla sinistra per Alison Santos, grande stop del brasiliano, attenzione che si accentra il numero 27, prova a chiudere Freuler, infatti gli transena la strada, deve passare dietro su Buongiorno lateralmente dalla sinistra per Gutierrez, tocco successivamente all'indietro per Alison Santos, sfera giocata nella tre quarti, offensiva all'indietro Lobotka, retrocede nuovamente anche lui nel cerchio centrale dal kosovaro Rachmani, connessione sulla destra per Di Lorenzo, lateralmente Politano cerca l'esternata in avanti su Di Lorenzo, la chiusura di Miranda in rimessa laterale per il Napoli.
1: Sì, siamo sempre attenti all'uno contro uno che il Napoli vuole, soprattutto nella zona di Politano dove Miranda sta tenendo molto molto bene, però è un giocatore di grande qualità, si può accendere in qualsiasi istante, attenzione.
0: Politano prova il cross dentro l'area di rigore, Højlund controlla la sfera dentro l'area, Freuler la chiude ma c'è ancora Di Lorenzo che col destro calcia, rete, clamoroso, segnato il Napoli. Napoli 1 Bologna 2, segna Di Lorenzo al secondo minuto di recupero della prima frazione, accorcia le distanze la squadra di Antonio Conte, sfortunato qua al Bologna. Politano è riuscito a giocare la palla orizzontale dentro l'area di rigore, Højlund la difesa tra l'area piccola e il dischetto, spalla alla porta, ha cercato lo scarico per un compagno, è arrivata la chiusura da parte di Freuler, ma il rimpallo ha favorito Di Lorenzo che dentro l'area piccola ha controllato col destro, ha sparato sul primo palo, non ci arriva in scivolata Lucumi, non ci arriva Pessina sul primo palo. Il Napoli sfortunatamente, Pippo, segna il gol dell'1-2.
1: Sì, non siamo stati particolarmente fortunati, ma neanche bravi a buttare via questo pallone. Napoli che comunque ci ha creduto anche nei minuti di recupero, e Bologna che deve essere molto più attento, molto più concentrato. Adesso ovviamente il Napoli andrà a riposo un pochino più rinfrancato.
0: Giro palla da dietro a servire Pessina al Bologna che rilancia lungo, altri 60 secondi al termine dei 3 di recupero di questa prima frazione. Napoli 1 Bologna 2, il vantaggio di Bernardeschi, il gol di Bernardeschi, vantaggio del Bologna al decimo del primo tempo, rigore di Orso al 34esimo e ora Di Lorenzo, attenzione al lancio lungo a cercare la corsa di Giovane Elland, tocco su Pessina un po' debole, riesce Pessina con il destro a sparacchiare di prima in avanti, Ferguson spizza non abbastanza il pallone per trovare Castro, arriva Lobotka e Napoli ora rinfrancato dal gol dell'1-2 che attacca nuovamente con il pallone servito orizzontale per Buongiorno che cavalca sull'out mancino la corrente Allison Santos che si accentra, punta João Mario, palla dentro l'area, Højlund di prima per Buongiorno col mancino, scivolata di Lucumi a mettere la palla oltre la linea di fondo, vorrebbero un tocco col braccio quelli del Napoli, la palla è finita oltre la linea di fondo in scivolata, Lucumi da capire con che parte del corpo l'ha controllata, Piccinini attende ulteriori messaggi dal VAR, Buongiorno la rigiocata col sinistro, ha colpito sicuramente Lucumi il pallone, probabilmente lo ha colpito col petto, ora dice che si può battere questo corner, sarà l'ultima azione del primo tempo, Napoli 1 Bologna 2, bandierina di sinistra, Alison Santos con il destro, traiettoria rientrare verso l'area di rigore, forte sul secondo palo, Pessina blocca questo pallone, l'arbitro dice che basta così per la prima frazione al Maradona dopo un primo tempo molto molto intenso, il Bologna in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Bernardeschi e di Orsolini, la rete di Di Lorenzo ha riaperto tutto nel finale del primo tempo, sarà una lunga ripresa, noi andiamo con la pausa pubblicitaria, ringraziamento speciale alla regia di Simone Barbuti, ritorniamo tra poco con i commenti all'intervallo, restate con noi qui su Nettuno Bologna 1.
4: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
6: Zen SRL, buongiorno.
8: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
0: È iniziato il secondo tempo, all'indietro pallone per Milinkovic-Savic, lancio lungo bene di testa con Pobega ad allontanare il Bologna, Buongiorno però raccoglie la sfera e manovra all'altezza del cerchio centrale all'indietro suggerendo proprio per Rachmani, centrodestra di Lorenzo, verticalmente rasoterra nella tre quarti offensiva di destra, il passaggio da parte di Giovane di prima, Højlund, attenzione Giovane si accentra, punta al limite dell'area, pensa alla conclusione col mancino, invece serve orizzontale Gutierrez, Orsolini intercetta solo per un istante, ancora Napoli dalla destra, dal lato corto Politano col destro, cross dentro l'area, Miranda la sporca, Lucumi, la deviazione c'è stata anche da parte di Giovane, secondo l'arbitro però la deviazione ultima è stata del colombiano del Bologna che protesta tantissimo, angolo, il sesto della partita per il Napoli.
1: È iniziato come non detto il Napoli subito all'attacco, subito il Napoli ha iniziato subito alla super grande mettendo una grandissima pressione al Bologna che qua ha protestato per un tocco.
0: Politano col mancino, cross dentro l'area, colpo di testa sopra la traversa da parte ancora una volta di Di Lorenzo che sul primo palo ha preso il tempo a tutti, ha staccato il pallone che però è terminato sopra la traversa, qua anticipato anche Castro sul primo palo, fortunatamente la sua torsione non ha trovato lo specchio.
1: Siamo attenti però, siamo molto attenti a Di Lorenzo perché teniamo bene gli attaccanti e non riusciamo invece a tenere Di Lorenzo che sembra essere l'attaccante più pericoloso del Napoli in questa partita fino adesso.
0: Se ne sono andati 90 secondi sul cronometro della ripresa, Napoli 1 Bologna 2, Pessina si prende diversi secondi per rilanciare il pallone, lo fa ora sulla sinistra trovando Bernardeschi che lo controlla prima che la sfera valichi la linea laterale, intercetto successivo però del passaggio di Bernardeschi dentro il campo da parte del Napoli, da parte di Giovane, c'è poi un fischio, un fallo e un cartellino giallo da parte del direttore di gara all'indirizzo di Bernardeschi, secondo ammonito della partita, entrambi i giocatori ammoniti sono del Bologna, Giovane e Bernardeschi, ora si vanno un po' a spintonare con Di Lorenzo, ma credo siano molto amici.
1: Sì, ma ogni fallo questo non è mai giallo, ma cioè ogni fallo è giallo?
0: Fatti protesta in maniera abbastanza plateale con la spiegazione che vorrebbe dal direttore di gara Vincenzo Italiano. È stato ammonito Federico Bernardeschi, ma... non era diffidato, però
1: sì,
0: comunque
1: vabbè.
0: Giallo.
1: Ma non è che ogni fallo tiri fuori il cartellino giallo, arbitro, che fa anche rima, però non esiste. Ma chi si deve sentire in colpa perché ha dato il calcio di rigore che c'era peraltro? Perché adesso mi sembra che si senta in colpa. A me questa compensazione, questa sudditanza che ogni tanto è palese, mi fa veramente, veramente ridere. Attenzione però.
0: Poi Luda dentro l'area di rigore, controlla il pallone, lo serve sulla sinistra per Alisson che caccia col destro, rete. 2-2, ha segnato il Napoli, grande giocata da parte di Højlund che serve dentro l'area di rigore, Alisson Santos che di prima prende la mira con il destro, batte Pessina al terzo della ripresa, 2-2, di nuovo parità al Maradona, Bologna in vantaggio 2-0 con Bernardeschi e Orsolini, tutto da rifare. Dopo il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo arriva ora Alisson Santos, lancio lungo, pescato Højlund che controlla col petto, spalla alla porta, gira per Alisson Santos che entra dentro l'area, calcio di prima col destro, batte Pessina 2-2.
1: Ecco, comunque vada, questa squadra, parlo del Bologna, è incredibile, è pazzesca. 2-0, poi alla prima difficoltà tutte le certezze crollano, mille paure vengono fuori, mille situazioni difensive un po' complicate, male João Mario, lo stesso Pessina vede questo pallone, non lo riesce a intercettare molto bene, cioè è un Bologna che appena ha una piccola crisi dopo diciamo se le trascina tutte dietro. Ecco, da 2-0, già 2-2 a inizio di ripresa è successo tutto quello che non doveva succedere, ovvero prendere gol nei minuti di recupero del primo tempo e prendere gol alla ripresa delle ostilità, con adesso il Bologna che è in grandissima crisi. Remo Foire e tutti dicono calma, ci sta venendo il braccetto, quello che si dice nel tennis.
0: È riuscito a calciare Alisson Santos da dentro l'area di rigore col destro, neanche troppo angolato, tiro potente di prima intenzione sull'ottima sponda giocata da Højlund che ha ricevuto come detto spalla alla porta e poi ha direzionato per Alisson Santos che col destro ha battuto Pessina, tiro neanche troppo angolato, Pessina non c'è arrivato, era indirizzato sul palo alla sua sinistra, non è riuscito a togliere il pallone con il guantone sinistro, è tutto da rifare, è 2-2 al Maradona tra Napoli e Bologna. Højlund commette fallo ora su Lukumi che si è mosso bene davanti all'attaccante danese guadagnando un calcio di punizione. Bologna però deve rimettere la testa dentro la partita dopo che ha subito questi due gol in rapida successione, se non ci fosse l'intervallo di mezzo sarebbe stato veramente nel giro di 5 minuti il lancio troppo facile a trovare Højlund, in questo caso con la retroguardia del Bologna che non è riuscita a gestire bene la marcatura sull'attaccante del Napoli.
1: No, tutto troppo facile, troppo comodo, troppo diciamo scolastico quello che ha fatto il Napoli, neanche una giocata da mettere in difficoltà, te lo sei complicata te la vita. È un Bologna che è tornato in campo con meno certezze rispetto a prima.
0: Lancio lungo di Pessina, di testa Buongiorno, di testa anche Froller in avanti, Castro bene a lavorare questo pallone servendo Orsolini che può centrarsi nei 30 metri offensivi, va morbido dall'altra parte a cercare Bernardeschi, di testa di Lorenzo allontana sul petto però di Miranda che slalomeggia dentro il campo verso il limite dell'area, Castro di testa male all'indietro su Froller, Lobotka interviene ma c'è stato evidentemente il tocco col braccio da parte di Remo Froller nell'intercetto sulla giocata di Stanislav Lobotka, calcio di punizione in favore del Napoli nella tre quarti difensiva, 6 minuti nel corso del secondo tempo, Napoli 2 Bologna 2.
1: Bologna che adesso ha provato a ringhiare, ha provato ad andare a prendere il pallone, Conte che adesso chiama i suoi a giocare il pallone di prima, ma c'è un sontuoso Lukumi che devo dire che ancora una volta facendo una grandissima partita, però nella zona di João Mario abbiamo regalato e concesso troppo.
0: Dalla sinistra Alisson Santos punta João Mario che ha anche ammonito, Alisson Santos dentro l'area, se la sposta sul sinistro, poi col destro vuole rientrare Elland, bene il raddoppio in aiuto su João Mario a sputare la palla fuori, poi Alisson Santos mantiene, si accontenta tra virgolette della rimessa laterale dalla sinistra del versante d'attacco partenopeo, con le mani all'indietro gioca verso Buongiorno, Lobotka sulla linea mediana, non riesce Ferguson con l'aggressione, la pressione alta a recuperare questo pallone, allora attacca il Napoli sulla sinistra con Gutierrez che d'esterno però preferisce ritornare all'indietro su Buongiorno, nuova giocata con Scott McTominay che gioca sulla sinistra di prima, Gutierrez, Højlund, da vedere la posizione sembrava in fuorigioco, attacca comunque il Napoli, tutto buono, Buongiorno cross a morbido col sinistro, ora si alza la bandierina dell'assistente, calcio di punizione, Højlund era in offside, punizione dall'area di rigore del Bologna.
1: Sì, questa volta posizione evidente dell'attaccante del Napoli, però Bologna che sembra essere anche un po' calato sul sul piano fisico, oltre che sul piano dell'attenzione, perché il 2-2 del Napoli è stato troppo facile, una giocata troppo scolastica, con il Bologna che doveva prestare più attenzione, molta più attenzione.
0: Batte Elland diretto di prima, lancio lungo sulla sinistra a cercare Bernardeschi, non ci arriva il numero 10, arriva Rachmani facile a direzionare di testa sulla destra, Politano d'esterno a cercare Giovane, chiuso da Lucumi, Giovane se la allunga, la palla è uscita nettamente, sarà rimessa laterale in favore del Bologna, allarga le braccia Lucumi, forse voleva un aiuto maggiore da parte dei compagni in questa circostanza, sarà comunque rimessa in favore del Bologna dalla sinistra nel proprio versante difensivo, e si muove in maniera abbastanza nervosa come sempre Vincenzo Italiano, a prescindere dal risultato è sempre quella la mimica del tecnico siciliano del Bologna, che però non può essere contento di questo avvio di ripresa. Miranda con le mani all'indietro dentro la sua area di rigore da Pessina, che controlla col destro, allarga bene con il piattone verso João Mario, che dribbla dentro il campo, Alison Santos, giocata di João Mario che prende campo internamente, poi di interno sinistro muove il pallone per Pobega, tre quarti offensivo al Bologna, attacca sul versante destro offensivo Freuler, viene incontro Ferguson che controlla, ricama, viene Bernardeschi anche lui a rapporto, a giocare con i compagni nella tre quarti offensiva, Freuler sul centro destra, scambia con João Mario, tocchi stretti sul versante d'attacco di destra, ancora Freuler in avanti, Orsolini, tocco all'indietro su João Mario, parte in avanti Orso, ma il Bologna mantiene il possesso palla e retrocede nuovamente, tornando nel cerchio centrale, 9 minuti nel corso della ripresa, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda col sinistro, tocca all'indietro su Lewis Ferguson che preferisce rifugiarsi nuovamente su Lucumi, 40 metri difensivi dei rossoblu, giro palla orizzontale, Lucumi da Elland lateralmente per João Mario che di prima col mancino cerca la giocata senza guardare, Rachmani ancora una volta prima di Castro, Freuler però prima di Alison Santos, di testa Santi, cerca tra le linee Pobega, anticipato da Rachmani che col destro cerca la verticalizzazione su Giovane, Lucumi vuole intervenire su Giovane che però arriva per primo a limite dell'area, Giovane ce l'ha sul sinistro, Ferguson ci mette il piede, la palla è buona per Politano, lato corto di destra, Politano entra dentro l'area con l'esterno, cross, raso terra, Pessina,
1: bravo,
0: con la mano destra Pessina ad allontanare, a spazzare, ad allontanare la minaccia, poi Bernardeschi recupera regolarmente questo pallone sul Napoli, può ripartire velocemente il Bologna, un contropiede dalla sinistra, Berna però cerca una sterzata e scivola, perde il controllo, perde l'equilibrio, recupera il Napoli.
1: Un Bernardeschi mi sembra anche un po' stanco, anche se è iniziata la ripresa, un Bologna che ha stupato questa palla che poteva essere gestita molto meglio, ma attenzione al Napoli.
0: McTominay dentro l'area, Alison Santos ce l'ha sul destro, attenzione, Santos calcia, riesce in qualche modo a contrarre la conclusione Ferguson e Freuler, poi Lucumi allontana, ma ancora Napoli che ora attacca in maniera indemoniata sempre con Alison Santos dalla sinistra, Gutierrez col mancino, cross dentro l'area, Lucumi a terra, fallo netto da parte di Højlund su Lucumi, punizione per il Bologna dentro la sua area di rigore, 2-2, decimo della ripresa, mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Il calcio di punizione guadagnato da John Lucumi dentro la sua area di rigore, 2-2 tra Napoli e Bologna, 56 minuti sul cronometro del Maradona, pareggiati i conti ad inizio ripresa, Alison Santos, ora bravo Bernardeschi a tornare nel cerchio centrale da Castro, qua affossato da dietro da Buongiorno, Castro vorrebbe battere veloce, bene la giocata diagonale a trovare un po' di spazio, il Napoli un po' spiazzato e allora Pobega si connette sulla destra per Riccardo Orsolini che vuole puntare il vertice, vuole puntare Gutierrez, ce l'ha su destro, cross morbido dentro l'area, troppo lungo e nessuno attacca bene il secondo palo, la palla sfida oltre la linea dell'out dall'altra parte, Politano mantiene la rimessa, Ferguson era andato in pressione generosa ma non guadagna il possesso della palla che sarà per il Napoli.
1: Sì, questo pallone poteva essere giocato meglio dentro, poteva buttarla meglio, c'era l'area piena, giocatori in maglia bianca, oggi il Bologna è in casacca bianca, si poteva sfruttare meglio, mi sembrava piazzato male il Napoli a livello difensivo, adesso il Bologna torna a pressare provando a mettere in difficoltà il Napoli.
0: Prova a recuperare Lucumi in pressione su Højlund, non riesce però il colombiano a marcare stretto a uomo Højlund nel recuperare il possesso e l'ultimo tocco è stato di Lucumi, o meglio no, è stato proprio di Højlund, bravo qua, allora il colombiano del Bologna a guadagnare l'ultima deviazione da parte dell'attaccante danese della squadra di Antonio Conte, che anche lui così come Vincenzo Italiano si anima in panchina nel dare indicazioni ai suoi. Bernardeschi allarga sulla destra per João Mario, Orsolini di nuovo sulla linea mediana, due passi dalla linea linea dell'out. João Mario, il tocco di Pobega all'indietro dopo lo scambio con Bernardeschi verso Elland, un sussulto perché il pallone stava per arrivare sulle piste di Højlund. Pessina da dietro, controlla il pallone col destro, col mancino rilancia in avanti, Di Lorenzo la devia forse senza volere, la palla è fuori, rimessa in attacco dalla sinistra per il Napoli, per il Bologna con Miranda che vuole andare alla lunga gittata verso Castro. Rachmani fa buona guardia, voleva attaccare le spalle del difensore centrale kosovaro Santi, la rimessa lunga cercata a lungolinea da parte di Miranda e il Napoli che riparte 13 nella ripresa 2-2.
1: Non era male l'idea quella di sorprendere, ma la palla devi dare più alta o bassa, pettinata a saltare il difensore del Napoli, che si immaginava, che sapeva che poteva arrivare quel pallone lì. E quindi adesso Bologna, che con questa linea si muovente alta, crea qualche difficoltà al Napoli su questo giro palla, ma il Napoli poi ti gira dietro ed è molto bravo. Attenzione a questo intervento, ci sarà un altro giallo forse, sì.
0: Elland viene ammonito, il difensore norvegese del Bologna, terzo ammonito sul taccuino di Piccinini, il direttore di gara, tutti e tre del Bologna, qua scivolate in ritardo da parte di Eivind Elland che prende solo i garretti, le caviglie di Scott McTominay, calcio di punizione per il Napoli poco oltre la linea mediana del campo sul versante di sinistro offensivo. Elland deve quindi gestire questa situazione con il cartellino giallo che graverà su questo suo secondo tempo, dovrà stare attento, calcio di punizione in favore del Napoli che può al massimo da questa posizione, come detto molto distanti dall'area del Bologna, giocare corto, infatti al piede scambia Allison con Gutierrez, lo botca col destro, cerca la sventagliata sulla destra cercando Politano, Miranda la sporca di testa, la palla uscita oltre la linea laterale, rimessa in attacco vicino alla bandierina per il Napoli.
1: Beh, Miranda è stato molto bravo perché se il pallone arrivava sui piedi di Politano è uno molto bravo a mettere giù palla, puntarti, ripartire, quindi adesso non capisco cosa vogliono i giocatori del Napoli, forse un tocco di mano di Miranda, ma non mi pare assolutamente, si accontentano quindi della rimessa.
0: Eravamo comunque sulla linea laterale, non poteva esserci nessuna possibile richiamo, può avvenire solo se il tocco nel caso è dentro l'area. La rimessa al Napoli l'ha già battuta e molto all'indietro, toccando verso Buongiorno che poi con Gutierrez rischia un po', Pobega sporca il pallone per un istante, arriva Milinkovic-Savic a gestire il pallone a tre quarti difensiva, Napoli impreciso che deve rincorrere la sfera dentro la sua area di rigore con Lobotka, pressione alta di Ferguson, Lobotka, palla verticale strisciata efficace ma molto rischiosa su Buongiorno, la pressione di Pobega, la pressione di Bernardeschi su Di Lorenzo, arriva poi Miranda a chiudere il varco della verticalizzazione di Politano, mettere la palla fuori, rimessa per il Napoli davanti alla panchina di Conte dove il capitano Giovanni Di Lorenzo si incarica di questa battuta, no, lascia la touche in favore di Politano che gioca dentro il campo per Lobotka, retropassaggio di nuovo su McTominay, ora di gioco, 60° al Maradona, Napoli 2, Bologna 2.
1: È un Bologna che adesso ha alzato un pochino il baricentro, vuole provare a prendere il Napoli alto a centrocampo, prima se l'è fatto arrivare in casa troppe volte, inizio di ripresa e fine di primo tempo per il Bologna problematici, dove il Napoli ha trovato prima il 2-1 e poi il 2-2, adesso è un Bologna più, aggressivo, è un Bologna più alto, è un Bologna che mette pressione al Napoli, Napoli comunque è molto bravo uscito dal pressing del Bologna.
0: Giovane conduce la sfera sul centro sinistra del settore d'attacco, dall'altro trequartista brasiliano Allison Santos che punta Elland, si accentra, scarico orizzontale per McTominay che vuole guadagnare il limite dell'area, riesce poi Ferguson a sporcare questa traiettoria, Lukumi allontana ma tra i piedi dei giocatori azzurri di casa, ancora Di Lorenzo, versante di destra d'attacco, Politano si accentra, punta al vertice dell'area, attenzione ce l'ha sul sinistro, palla verticale dentro l'area, Højlund non arriva, Pobega e poi João Mario a spazzare il portoghese, il pallone lungo, Castro però non ci arriva, attenzione al Napoli che prende possesso della metà campo del Bologna con maggiore insistenza ora con tutti gli effettivi ad eccezione di Milinkovic-Savic nei 50 metri offensivi, tocco sulla sinistra, Alison Santos all'indietro su Buongiorno che controlla col mancino, all'indietro nuovamente per Lobotka che è quasi l'ultimo uomo, il penultimo uomo, solo Rachmani che però anche lui è nella tre quarti offensiva, Højlund verso il limite dell'area, pensa per un istante al tiro, poi serve al vertice Alison Santos che va dalla corrente, Gutierrez cross rasoterra, Pessina si allunga coi guantoni e poi Elland perfeziona il disimpegno spazzando lungo a cercare Castro, ma ancora una volta Rachmani è qua, non dobbiamo farci ingabbiare in questa serie di possessi ravvicinati del Napoli che ci costringe a spazzare lontano dove Castro fin qui non è riuscito quasi mai a gestire questi palloni su Rachmani, attenzione ancora Giovane nella tre quarti offensiva, zona centrale allarga col mancino sulla sinistra per Alison Santos, lato corto offensivo, il brasiliano va a puntare vis-à-vis João Mario, entra dentro l'area, doppio passo, Alison Santos col destro, cross sulla schiena di Freuler, palla ancora per Gutierrez che col mancino mette il cross arrotato dentro l'area, Elland allontana sul piede sinistro di Politano, chiusura di Miranda ottima che poi però vuole uno slalom troppo difficile in uscita, Lobotka lo chiude, rimessa per il Bologna dalla sinistra del settore difensivo, 62° Napoli 2 Bologna Bologna 2.
1: Dalla panchina si muove qualcosa, il Bologna ha bisogno di forze fresche. Ha fatto un primo tempo dove si è staccata molto la squadra di Vincenzo Italiano, terminata 2-1 la prima parte di gara, e Bologna che adesso forse qualcosina dovrà pensare di buttare dentro. Bologna che si sta facendo diciamo tormentare un po' troppo dentro l'area di rigore da parte del Napoli. C'è movimento davanti alla panchina rossoblu.
0: Entreranno Zortea e Rowe tra pochi minuti in campo, 63esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Rowe che non ha cominciato dal primo minuto perché non si è allenato al meglio in settimana per una botta subita contro il Cagliari. Queste sono state le parole di Italiano nel prepartita immediato a un'ora dal fischio inizio ai microfoni di DAZN. Bernardeschi cavalca palla al piede, conduce la sfera sul versante di sinistra, Miranda col sinistro all'indietro, Ferguson. Bologna che torna in possesso di palla e ne ha bisogno di rifiatare un po' con il possesso, con la sfera tra i piedi, Freuler in avanti, Orsolini nella sua tre quarti offensiva converge, poi tocca su Ferguson, centrosinistra Bernardeschi sempre molto libero di svariare, il DS Lucumito sul centrodestra, Freuler col destro allarga sul binario laterale, Veronica di Gio Mario che lascia lì secco Gutierrez, fischio fallo, calcio di punizione in favore del Bologna. Bella giocata, che muleta di Gio Mario dalla destra.
1: Sì, giocata portoghese con odore di Sud America, poteva starci il cartellino giallo visto, ma tanto ci sarà un cambio per il Bologna.
0: Entra Zortea, mini spot.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Aveva tolto la tuta, aveva smesso anche il fratino Johnny Rowe, ma entra solo Nadir Zortea, aspetta ancora un po' per il cambio. Sì, l'inglese che era già pronto, aveva già la divisa da gioco, era come si suol dire nel basket sul cubo dei cambi, però è entrato solamente Zortea. Calcio di punizione per il Bologna, è uscito João Mario che era ammonito, Bernardeschi col sinistro non crossa verso l'area, allarga verso Miranda che stoppa col mancino, una palla un po' scomoda, riesce comunque a gestirla il Bologna. Ferguson non la crossa però verso l'area, il pallone sulla destra giocato da Freuler, quindi Zortea appena entrato gioca il suo primo pallone di nuovo ritornando dallo svizzero. Primo cambio della gara operato al 64esimo da Vincenzo Italiano sul 2-2, è uscito João Mario ammonito, è entrato Zortea, Elland ad aprire proprio per Nadir Zortea, tunnel su Gutierrez, qua il fischio da parte di Piccinini non arriva, ma fallo ci poteva stare assolutamente.
1: Direzione di gara di Piccinini che non è insufficiente, ci mancherebbe, però sicuramente così qualche fischiatina, qualche sbavaturina l'ha fatta anche lui. Qua Zortea aveva fatto un bellissimo tunnel a calcio di punizione in favore del Bologna. Bologna che va a pressare altissimo e vuole rubare palla e ce la fa.
0: Sì, molto bene con Ferguson nella tre quarti offensiva, serve al limite Orsolini che vorrebbe spostarsela sul sinistro, arriva Gutierrez in raddoppio insieme a Buongiorno, sradica la sfera il terzino spagnolo del Napoli, bravo poi Zortea a chiudere il tentativo di transizione della formazione spagnola, molto bravo Zortea a entrare bene in partita, a chiudere l'avanzata di Gutierrez, a recuperare il pallone. Ora il Bologna sulla sinistra con Bernardeschi, conduzione all'indietro, torna fin dentro i suoi 30 metri difensivi, la conduce per linee orizzontali, poi serve Elland che è pressato anche lui dentro il campo con personalità in conduzione di palla, tanti tocchi sul pallone e poi la gestione orizzontale verso Ferguson. 66esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il vantaggio 2-0 del Bologna con le reti di Bernardeschi e su rigore di Orsolini, poi il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo, all'inizio ripresa al 2-2 di Alisson Santos, Ferguson d'esterno in avanti a cercare e trovare Santi Castro strattonato per la maglietta da Rachmani, poi arriva anche uno spintone di Santi su Rachmani, Piccinini deve fischiare, non deve permettere queste trattenute evidenti, troppo evidenti, le ha tollerate abbastanza nel corso di questa prima frazione Santi, qua un po' sbottato.
1: Sì, ma è Rachmani che lo ha violentato tirandolo ripetutamente per la casacca, qui c'era anche l'estremo per un cartellino giallo, poi va a richiamare solo il giocatore del Bologna. Piccinini va bene tutto, ma non mi sembra, perché ci hai dato rigore che adesso devi fischiare tutte le cosettine al contrario e cazziare i nostri giocatori, ci sono anche gli altri.
0: 22esimo nella ripresa al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, sbaglia il rilancio Pessina che spedisce il pallone direttamente oltre la linea dell'out, sarà rimessa per il Napoli davanti alla panchina di un Conte che strilla di tutto ai suoi e gioca la rimessa all'indietro il capitano Giovanni Di Lorenzo che passa da Rachmani, nuovo retropassaggio su Vagna, Milinkovic Savic dalla sinistra, buongiorno, ripassa dal portiere serbo, ora ritmi un po' più bassi in questi ultimi minuti. Lobotka rischia in uscita palla dalla sua area di rigore, Ferguson aggredisce, non riesce però a recuperare questo pallone. Lobotka passa sulla sinistra da buongiorno, di nuovo Milinkovic Savic.
1: Sì, Bologna e anche il Napoli hanno rallentato un pochino, a tratti la partita è stata anche veloce, piuttosto compassata, e Bologna deve stare attento a non concedere questi possessi di palla al Napoli, la palla partita dal portiere del Napoli controllata con troppa facilità, con troppa sicurezza dalla squadra di Conte.
0: Con Højlund che poi ha fatto salire i suoi, è ritornata sulla linea mediana ora dalla sinistra la squadra di Conte, con Alisson Santos che d'esterno indietreggia nuovamente dalle parti di Alessandro Buongiorno, con una conduzione orizzontale cerca Varchi, lo trova solamente a ritroso su Rachmani, ancora su Milinkovic Savic, fuori dai suoi 16 metri di competenza. Lobotka pressato da Ferguson, sente l'arrivo dello scozzese Lobotka, eccolo che recupera il pallone Ferguson regolarmente, no
1: mai fallo, mai fallo, mai,
0: arriva
1: dai.
0: Il fischio da parte del direttore di gara su suggerimento dell'assistente, che era lì a due passi. Qual break di Ferguson, eravamo sulla tre quarti difensiva del Napoli a un passo dal vertice laterale e ha fischiato alla fine Piccinini.
1: No, questa è proprio una roba di quelle che da arbitro casalingo, no, questa è una cosa che giocando a calcio non puoi fischiare mai. Allora fischia anche questa su Miranda adesso,
0: che non viene fischiata, attenzione Højlund, limite dell'area, cade a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli, c'era fallo netto
1: prima su
0: Miranda, e qua Lucumi prende anche un giallo.
1: Ma cosa sta facendo l'arbitro?
0: Forse per proteste anche, ma prende il fallo per il tentativo di recupero palla, falloso su Højlund, netto c'era, nettissimo prima il fallo di Politano

0: punizione, occhio alla punizione per il Napoli, 70° al Maradona. Napoli 2 Bologna 2, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la squadra di Antonio Conte. Sul pallone c'è solo Matteo Politano, si allontana anche Alisson Santos, barriera a 4+2 praticamente, perché ci sono anche Bernardeschi e Miranda spostati, barriera di disturbo a 3 del Napoli. Politano dal centrodestra, uno schema libera, McTominay che calcia, cicca il pallone, McTominay può ripartire veloce, il contropiede del Bologna, Freuler alza la testa, vede il movimento di Bernardeschi, non lancia, ora sì, cerca la palla lanciata lunga, Bernardeschi contro Buongiorno, Buongiorno di testa, mette la palla in rimessa laterale, sarà rimessa per il Bologna dalla destra, cenno d'intesa, pollice su da parte di Bernardeschi per il tentativo di lunga gittata di Remo, anche stanco Federico Bernardeschi, autore di un grande gol, quello dell'1-0. Qua fortunatamente McTominay ha ciccato il pallone, eravamo dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Bologna.
1: Sì, uno schema del Napoli che aveva un po' disorientato il Bologna, che poi è stato molto bravo e molto lesto a riprendersi la palla e a ripartire. Era bella l'idea di Remo a cercare lo scatto di Bernardeschi, che ne ha ancora. Grande Federico Bernardeschi, che ha fatto una prima parte di gara eccezionale, ma ancora fiato, ancora gamba, ancora corsa, ancora voglia di fare calcio.
0: Elland tocca sul centrodestra da Tommaso Pobega, in posizione ora da terzino con Zortea che è altissimo in zona d'attacco offensiva, nel palleggio con Elland su Pobega, 71° al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Il numero 4 del Bologna indietreggia su Pessina dalla sinistra, Lucumi avanza verticalmente, rasoterra a cercare Castro col destro, stop, apertura bella laterale su Bernardeschi che mette giù col petto, attacca, punta al limite dell'area, Berna nuovamente verso Orsolini che aspetta il pallone, ritorna da Bernardeschi, c'è la pressione di Alisson Santos, qui Berna cerca un dribbling lezioso, un tunnel di troppo che non viene, non riesce a saltare l'avversario, allora al Napoli che vuole ripartire riesce a chiudersi la difesa del Bologna, a chiudersi le maglie del centrocampo rossoblu, anche se il Napoli cambia campo, attenzione Politano, trova Giovane a tre quarti offensiva, Giovane di nuovo per Politano nei 30 metri offensivi, sterzata all'indietro di Politano per riguadagnare spazio, il Bologna si può ripiazzare, Castro ora anche in marcatura difensiva su Di Lorenzo che riceve il pallone dal lato di destra offensivo, nuovo retropassaggio però del Napoli su Lobotka, si ripassa nel cerchio centrale su Rachmani, verticalizzazione per Giovane, Højlund di fuori gioco, non lo serve il brasiliano, allora si gioca corto su McTominay che allarga sul versante di sinistro offensivo per Alisson Santos, verticale dal settore sinistro, dal lato corto per Gutierrez che si ferma, pensa al cross, non lo effettua, ritorna da Alisson, le finte del brasiliano su Zortea, Bologna tutto piazzato a difesa della sua area di rigore, Alisson Santos centralmente, Rachmani prende la mira, calcia col destro, fuori il pallone, 72°, Napoli 2 Bologna 2, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambio nel Bologna, esce Federico Bernardeschi, entra Jonathan Rowe, al 73° entra l'inglese, Berna autore di una bella partita, autore del gol dell'1-0, nell'ultima occasione però Pippo, un dribbling di troppo, un po' di stanchezza, lo vediamo anche molto stanco in uscita dal campo.
1: Sì, voleva puntare l'avversario, fargli il tunnel e andare via, lui ce le ha queste giocate, ci mancherebbe, un giocatore che ha fatto una partita eccezionale, Bernardeschi è da nazionale, chiunque vada a allenare la nazionale italiana deve chiamare Bernardeschi come deve chiamare anche Berardi del Sassuolo, ci mancherebbe, però sono quei giocatori che ti possono fare la giocata, far divertire, accendere e perlomeno insomma anche far rinnamorare del gioco del calcio.
0: Pessina rilancia lungo con il destro, Castro anticipato dal colpo di testa di Rachmani, Ferguson dalla sinistra, Miranda, scambio con lo scozzese, ancora Lewis Ferguson che serve il retropassaggio per non avere problemi su Pessina, 74° al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, equilibrio che ormai è così da 25 minuti circa, al 48° ha segnato il Napoli il gol del 2-2 con Alisson Santos, ora lancio lungo di Pessina a cercare Castro, è tutto solo però McTominay a riuscire a controllare, a colpire di testa il pallone in avanti, Pobega serve di colpi di testa, Rachmani non la mette giù bene, Freuler può servire Orsolini che vuole allargare sulla sinistra, viene però toccato fallosamente da Gutierrez che poi vuole andare avanti col pallone, ma prima di colpire il pallone ha colpito nettamente la caviglia di Orso che ha terra molto dolorante, tra poco il Napoli opererà anche i primi cambi, punizione per il Bologna poco dopo il cerchio centrale del campo.
1: Ma hanno avuto un indulto, un'indulgenza, qualcosa quelli del Napoli per non prendere il cartellino giallo? C'è un regolamento? Cioè dice oggi no gialli per il Napoli? Cioè non lo so, l'ha detto San Gennaro, c'è qualcosa? Cioè ditemelo, perché sinceramente non capisco.

0: perché 3 ammoniti per il Bologna, 4 ammoniti per il Bologna e 0 per il Napoli. Boh.
1: Haaland, i due centrali del Bologna sono entrambi tra l'altro ammoniti per Ferguson, che di prima col destro cerca Castro, chiuso da Rachmani. Bene Freuler però in intercetto su Giovani dalla sinistra. Miranda, primo pallone controllato per Rocca, ed esterno destro, crossa dentro l'area, Rachmani di testa allontana Pobega dai 30 metri, carica al sinistro, una deviazione, la palla passa e Milinkovic-Savic la trova anche più facilmente grazie alla smorzata di Lobotka, direi, su questo tiro di Pobega, che comunque non si fa mai pregare, dalla distanza ci prova sempre.
0: Tommaso Pobega dalla distanza ci va sempre alla conclusione, è bravo anche di testa Pobega, ma è bravo anche andare alla conclusione da fuori, anche dalla media distanza. Qui una bella trivela, un bel colpo, attenzione però al Napoli.
1: Pessina esce benissimo di testa dalla sua area di rigore, Zortea evita la rimessa laterale, no, la palla è uscita, qua lancio lunghissimo da parte della difesa della retroguardia partenopea, pescato direttamente McTominay, ma è stato anticipato sul più bello da parte di Pessina, che è uscito e con la testa ha messo il pallone oltre la linea laterale. Doppio cambio nel Napoli a un quarto d'ora dal novantesimo, esce Lobotka, entra Billy Gilmour, esce poi anche un altro giocatore partenopeo perché è pronto a entrare anche il macedone Elmas, vediamo chi esce, probabilmente uno dei due trequartisti, esce Giovane. Esce il brasiliano Giovane per fare largo a Elmas, altro giocatore di grande qualità che entra in campo, ovvero Elmas.
0: È molto forte Elmas, è un giocatore che ha piede, che ha tiro, che ha conclusione. Siamo attenti adesso qua, un'uscita con la difesa del Bologna che vuole proteggere il portiere, però stiamo attenti ai nuovi entrati del Napoli, che sono giocatori molto veloci e molto rapidi.
1: Grande uscita ancora una volta di Pessina, che ha bloccato bene il pallone, ora rilancia lungo col destro a cercare Castro, Rachmani su di lui, riesce a recuperare questo pallone però il Bologna con l'aiuto di Ferguson. Santi, centrosinistra da Juan Miranda, alza la testa, palla diagonale dentro il campo, intelligente Ferguson, può attaccare il Bologna, punta al limite dell'area, Ferguson prende la mira col destro, calcia lontanissimo dallo specchio, nessuna deviazione, tiro sballato di destra, uscita anche un po' d'esterno, molto distante dallo specchio, attenzione al Napoli che sta cercando sempre queste soluzioni col lancio verticale, questa volta verso Højlund, bene Lukumi di testa, bene Miranda anche lui con la testa all'indietro a servire Freuler dentro l'area di rigore da Pessina, Elmas lo pressa, Pessina va al lancio lungo con il destro, non ci arriva Orsolini, buongiorno, lascia scorrere questo pallone oltre la linea, no, lo tiene sulla linea laterale Milinkovic-Savic, che si prodiga nel mantenere questa sfera, vuole mantenere alto ritmo. 77esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
0: Beh sì, il Napoli sfrutta la lunga gettata di Milinkovic-Savic, il fatto che è un attaccante che tiene su il pallone a differenza di Santi Castro, che fa molta fatica a tenere su i palloni, quello del Napoli invece ha una grande naturalezza di controllo, dovrebbe essere un pochino più protettivo rispetto al pallone, rispetto al suo marcatore Santi Castro, per permettere alla Bologna di alzarsi.
1: Lukumi allarga col mancino sulla destra, Zortea controllo di cosce, poi col destro verticale per Orsolini, tamponato da dietro fallosamente, fischia Piccinini, calcio di punizione, fallo commesso da Buongiorno, e ancora non ci crede Orsolini, perché comunque è arrivato poi all'ultimo questo fischio, Buongiorno da dietro lo ha franco bollato in maniera nettamente irregolare, calcio di punizione per il Bologna poco prima della linea mediana del campo sul settore di destra. Napoli 2 Bologna 2, 77-30 sul cronometro del Maradona. Pessina servito dentro la sua area piccola, allarga sulla sinistra da Miranda, Lukumi viene incontro, bene dentro il campo il tocco sulla sinistra per Ferguson, che sembrava perdere posizione su il connazionale Gilmour, invece gestisce bene, nasconde la sfera, tocca all'indietro su Miranda, che preferisce retrocedere dalle parti di Pessina.
0: Sì, possiamo anche giocarla avanti qualche volta, non è che non succede niente, già che ci fanno la multa al pullman, ecco, possiamo anche calciarla lunga e non chiamare sempre questo pressing del Napoli che è molto aggressivo. Adesso siamo costretti a buttarla e a perderla, anche se Santi voleva un calcio di punizione, però questi lunghi rilanci, questo ruminare calcio purtroppo ci fa perdere il pallone.
1: Attacca il Napoli dalla sinistra, dal lato corto, Santos, Alisson Santos cross deviato dentro l'area, una deviazione di Højlund, arriva Ferguson bene dentro l'area a chiudere, fa ripartire anche il Bologna, attenzione possibile transizione, Castro allarga sulla sinistra per Jonathan Rowe, che deve andare a puntare Di Lorenzo nella tre quarti offensiva, Rowe va nell'uno contro uno con Di Lorenzo, si accentra, ce l'ha sul destro, non calcia fuori, non trova lo specchio l'inglese, che ha voluto accendersi alla prima chance per lui in questa gara, palla distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, 79esimo, 2-2.
0: Dalla panchina gli dicono ancora, fa, gioca, mi sembra un pochino più compassato nella corsa, però magari forse un po' di fastidio al piede ce l'ha, però Rowe quando ti punta è veramente molto pericoloso. Bella partita comunque del Bologna, a viso aperto, col Napoli, comunque vada, bravi, bravi ragazzi di Vincenzo Italiano, bisogna dire una volta però bravi, bravi, bisogna dirlo, perché se no tutte queste critiche che arrivano sempre dappertutto, diciamolo, bravi questi ragazzi che stanno giocando una grande partita con il Napoli, che è una delle squadre più forti del nostro campionato.
1: Ha vinto il campionato l'anno scorso e quest'anno al momento è secondo in classifica, sta giocando bene il Bologna che ora deve difendere Politano verticalmente su di Lorenzo, chiusura di Lukumi che rilancia col sinistro in avanti, tra poco arriverà al momento l'ingresso in campo di Moro e di Somrak, mani di testa all'indietro su Milinkovic Savic, ci aveva creduto inizialmente Santiago Castro, il pallone all'indietro di testa giocato da Rachmani su Milinkovic Savic, nuovo giro palla difensivo della squadra partenopea con Billy Gilmour che col destro allarga sulla destra per Politano, di prima in avanti De Bruyne, tocco successivo all'indietro su Elmas, attenzione la salita del Macedone, Franco Bollato da Pobega, Elmas allarga sulla sinistra per Alison Santos che si accentra col destro, limite dell'area, Gutierrez col mancino, cross dentro l'area, Lukumi molto bene di testa e molto bene di testa anche Freuler, Orsolini però non arriva prima su questa palla, c'è invece Gutierrez, c'è ancora il Napoli che attacca tre quarti di sinistra, Gutierrez, Alison Santos chiuso bene dall'arrivo di Zortea che tocca su Elland, Pobega all'indietro, Zortea carica al destro, va al lancio lungo, ancora una volta una palla scomoda su cui Castro non va neanche e Rachmani l'arpiona con grande facilità, 81esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il Bologna era andato avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e Orsolini nel primo tempo, Orso su rigore, poi successivamente le due reti del Napoli a fine primo tempo, l'1-2 di Di Lorenzo, il 2-2 invece segnato da Alison Santos all'inizio, ripresa, cambi nel Bologna, fuori gioco di Højlund, punizione per il rossoblu, sostituzioni che a breve opererà Vincenzo Italiano, cambi sì, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Cambi nel Bologna, sostituzioni operate dalla squadra rossoblu che così finisce i cambi, ne aveva tre ancora a disposizione tutti da fare in un unico slot, entrano Eghem, Moro e Som, queste le tre sostituzioni nel Bologna, esce Elland, entra Eghem, difensore centrale Ferguson. Norvegese per difensore centrale norvegese, poi fuori Ferguson, dentro Moro, e l'altro cambio ha visto l'uscita da parte
0: di Pobega,
1: esatto, ed è entrato Simon Som.
0: È un Bologna che cambia centrocampo, mette dentro dei giocatori freschi, vuole anche un giocatore di media esperienza dietro a fare sportellate in questi minuti che potranno essere caldi anche.
1: Moro sulla linea mediana controlla il primo pallone della sua partita, mancano 8 minuti esatti ora al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda avanza nella tre quarti offensiva larga per Jonathan Rowe che non punta Di Lorenzo, non punta Politano, preferisce toccare ancora su Miranda, Freuler cerchio centrale verso Torbjörn Eggem che avanza oltre la linea mediana, il norvegese retrocede su John Lukumi nel cerchio centrale, apertura del colombiano sulla destra per Moro, movimento di Zortea, preferisce andare corto su Orsolini che ricama, viene incontro Som col mancino, allarga sulla sinistra per Freuler che col destro va lateralmente a servire Jonathan Rowe che può andare nell'uno contro uno su Politano, c'è anche Di Lorenzo il raddoppio, Jonathan Rowe le finte col destro non crossa, c'è Miranda lì da quella parte, Rowe va da solo, poi serve ora sì, Miranda dal lato corto, mancino, Miranda le finte, pensa al cross, non lo effettua, va da Rowe anche lui con una finta, non crossa il pallone dentro l'area di rigore, ritorna da Freuler, Bologna in attacco, Bologna che vuole spingere, Bologna che vuole assediare lì il Napoli, Lukumi di prima per Eghem, attenzione alla pressione di Alison Santos, riesce comunque il numero 14 del Bologna a pescare Miranda che entra dentro campo con una conduzione, salta secco Politano che lo trattiene per la maglia, qua c'è da dare il cartellino giallo, qua c'è da dare solo il cartellino giallo che arriva, 84esimo Napoli 2 Bologna 2, l'abbiamo visto a 6 minuti dal 90esimo, primo giallo per il Napoli.
0: 6 minuti dal 90esimo, il primo cartellino giallo l'ha dato l'arbitro perché non poteva farne a meno in mondovisione e ha detto non ce l'ho, li ho finiti, ne avete uno da imprestarmi?
1: Attenzione al cross dentro l'area di rigore e non c'è nessuno però sul secondo palo del Bologna ad attaccare la porta di Milinkovic-Savic, palla direttamente sul fondo mentre si insultano a distanza Politano e Rachmani, 84esimo sì. Napoli 2 Bologna 2, Politano che era diffidato e salterà Pisa-Napoli la prossima giornata.
0: Ah, un partitone. No, vabbè, non me ne vogliono gli amici toscani già retrocessi in Serie B, peraltro anche Spinazzola dentro per il Napoli.
1: Cambio per il Napoli, ultimo mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Meno di 6 minuti al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, finale tutto in equilibrio al Maradona, con il Bologna che era avanti di 2 gol, ma dopo il rientro del Napoli che è ritornato in parità, comunque sta reggendo, sta giocando bene, vuole cercare anche la possibilità di provare ad andare a mettere in difficoltà di nuovo il Napoli in questo finale. Ora il pallone controllato da Buongiorno dentro la sua area di rigore, apre sulla sinistra da Gutierrez che lancia verticale all'indirizzo di Højlund, braccato da lui Lucumi, fallo commesso dal colombiano del Bologna poco dopo la linea di centrocampo, punizione per il Napoli che vuole andare veloce. Il Napoli con una vittoria guadagnerebbe l'aritmetica qualificazione in Champions, con un pareggio no. Qua bravissimo però Eghem ad anticipare. Bravo. Molto bene Gutierrez e gioca in scambio con Som. Ora Eghem, che è entrato da pochi minuti al posto dell'ammonito Elland, gioca all'indietro per Pessina.
0: Sì, è stato molto bravo, molto rapido, perché il Napoli voleva sorprendere tutti battendo questo calcio di punizione con grande velocità, con grande rapidità. Adesso il Napoli che timidamente va a disturbare Pessina, che decide di lanciare lungo in avanti. Castro questa volta riesce a anticipare il suo marcatore
1: molto bene, poi serie di colpi di testa, Moro di testa, Orsolini per Castro, 30 metri offensivi, Santi con il destro pensa quasi alla conclusione, la prova, ci prova con il destro potente dalla distanza, ce li ha questi colpi ma non trova lo specchio, palla distante dalla porta di Milinkovic Savic.
0: Ce li ha, lui si è fatto ingolosire dalla conclusione, è il primo tiro in porta che fa Santi Castro in questa partita, ma attenzione al Napoli.
1: Dall'altra parte lancio lungo verso Elmas, attenzione Elmas punta al limite dell'area di rigore, ci entra dalla destra, giocata di Suola, ce l'ha sul mancino, poi col destro lavora verso Billy Gilmour, pallone sul lato destro, Spinazzola morbido col destro sul secondo palo, colpo di testa di McTominay fuori, ampiamente distante dalla porta di Massimo Pessina, 86-8 sul cronometro del Maradona, 2-2, rilancerà il Bologna.
0: Sì, ha murato bene qua, il pallone ha provato a fare un blocco, quelli del Napoli, ma il Bologna ha resistito molto bene. Adesso dietro comunque abbiamo anche l'artiglieria pesante, possiamo anche permetterci di fare blocco. C'è un altro cambio credo per il Napoli.
1: Sì, penso che stia per arrivare un'altra sostituzione con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 della squadra partenopea di Antonio Conte, che è pronto ad entrare. Esce Gutierrez, cambio che è assolutamente ruolo per ruolo, entra il numero 30 Mazzocchi, credo che Spinazzola si sposterà appena entrato sull'out di sinistra. Questa è la sostituzione altra operata dal Napoli. 2-2, 86-53 sul cronometro del Maradona, precedentemente Spinazzola era entrato per Politano, ora Spinazzola si va a collocare esattamente a sinistra mentre Mazzocchi va sulla fascia di destra. Il Napoli che ha operato 4 sostituzioni in 3 slot, quindi non potrà effettuare la quinta sostituzione. Il Bologna le ha già fatte tutte e 5 in 3 slot. Alison Santos non gestisce questo pallone, la palla termina fuori, rimessa che dovrebbe essere per il Bologna dopo l'ultimo tocco del brasiliano del Napoli, e così infatti c'è Zortea sul punto di battuta dalla destra della tre quarti offensiva rossoblu. Siamo 10 metri oltre la linea mediana sul versante di destra, attacco del Bologna, Zortea non sa chi battere, verso chi indirizzare questo pallone, poi trova Som ma viene fischiato il cambio fallo, ci ha messo troppo qua Zortea. Rimessa che poi anche la Spinazzola viene battuta malissimo e lascia proseguire Piccinini. Poco più di 2 minuti al 90esimo, 2-2 tra Napoli e Bologna. Spinazzola lancia lungo con il destro, Miranda in anticipo su Mazzocchi. Miranda bene,
0: bravo,
1: in tuffo,
0: bravo.
1: In testa all'indietro per Pessina.
0: Bravo, una delle migliori partite di Miranda da quando gioca a Bologna. Davvero, meritava il gol. Ha preso un calcio di rigore, molto attento in fase difensiva. Qui furbo, astuto, permettere al portiere di prendere il pallone con le mani, e l'unico modo era girarlo di testa. Bernardeschi corrucciato in panchina.
1: 88-12 sul cronometro, Napoli 2 Bologna 2. Ora gestisce il pallone Nicola Moro all'indietro nel trovare Massimo Pessina, che dentro la sua area di rigore è del tutto indisturbato e quindi aspetta la pressione di Alisson Santos, che arriva abbastanza lento sul portiere del Bologna. Allora Pessina lancio lungo, Racquani di testa, la sporca però Santi Castro, duella il numero 6 del Bologna Moro con Elmas su questa palla. Moro tocca per Pessina all'indietro, che allarga sulla sinistra da Miranda. Miranda, controllo e lancio verticale di Juan Miranda a cercare Johnny Rowe col petto, arriva Rachmani per primo, Gilmour retrocede dalle parti di Alessandro Buongiorno, che successivamente anche lui si va a rifugiare tra i piedi qualitativi di Vanja Milinkovic-Savic. Dalla sinistra Spinazzola, morbido col destro, lob in avanti nel cerchio centrale, Højlund, Lukumi si allacciano i due, c'è la posizione di fuorigioco da parte di Højlund, fischiata da parte del direttore di gara Piccinini, 89 e 10 sul cronometro del Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
0: Sì, le vuole battere veloce, un duello infinito quello tra centravanti del Napoli e Lukumi. Nelle varie sfide tra Bologna e Napoli loro si sono cercati, marcati, picchiati e rispettati nelle partite che il Bologna ha sempre giocato con il Napoli, un duello bello, old style.
1: Lukumi verticale a cercare Nicola Moro, che tocca il pallone ma non riesce a servire Rowe dall'altra parte. Mazzocchi chiuso benissimo da Miranda, altra grande giocata difensiva di Juan Miranda. Moro risale il campo, allarga sulla sinistra per Miranda che ha un po' di campo, guarda dentro l'area di rigore, pensa al cross, invece dribbla Billy Gilmour, grande giocata di Miranda con sinistro, cross dentro l'area di testa di Lorenzo a mettere fuori. Che partita di Juan Miranda,
0: bellissima,
1: con la rimessa in attacco
0: bellissima, la miglior partita di Miranda da quando gioca a Bologna. Vediamo quanto recupero darà il direttore. 4 minuti ancora a giocare,
1: 240 secondi al triplice fischio, Napoli 2 Bologna 2, ancora apertissima questa gara in totale equilibrio. La 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno. Bologna 1, Lukumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta Milinkovic-Savic, rovesciata di Giro, rovesciata di Rowe, 3-2, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100% ma segna in rovesciata, 3-2.
0: Mamma mia il Maradona, solo gol bellissimi, solo capolavori, è un Bologna di grandi giocatori, di grandi uomini e di grandi campioni, 2-3.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Jonathan Rowe con la rovesciata dentro l'area di rigore, lo stavamo dicendo che era una super partita di Juan Miranda, il suo tiro potente, la devia Milinkovic-Savic dentro l'area di rigore, l'acrobazia volante, la rovesciata di Rowe, che gol è, che gol magnifico, segna sempre in queste serate l'inglese, Napoli 2 Bologna 3.
0: Esiste ancora l'album delle figurine Panini, la copertina? Ci devi mettere Rowe, ci devi mettere questa giocata qua, questo grandissimo campione. Ha sbagliato qualche giocatore Sartori quest'anno? Ha sbagliato giocatori. Mamma mia, un Bologna veramente stellare. C'è mancata la fortuna quest'anno, credetemi, non i giocatori, un po' di fortuna. Ma è un grandissimo Bologna che gioca la super grande alla Maradona e vince per il momento 3-2 meritatamente.
1: C'è da difendere, 92-20 sul cronometro, il Maradona Napoli 2 Bologna 3. Rimessa dalla sinistra Spinazzola, gioca all'indietro su Buongiorno che non crossa, serve di nuovo Spinazzola dalla sinistra, Spinazzola si accentra con il destro, va al cross morbido sul secondo palo, Pessina non la stoppa, la allontana con i polpastrelli sulla destra dove arriva Mazzocchi, ancora azione offensiva del Napoli, Mazzocchi vuole puntare Rowe che in scivolata chiude, deve concedere però il settimo giro dalla bandierina al Napoli, corner numero 7 per i partenopei, uno solo ne ha battuto il Bologna ma risultato dice Napoli 2 Bologna 3. 92-50 al Maradona, bandierina di destra del settore d'attacco campano, Mazzocchi col destro traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Bologna, ovviamente piena di maglie bianche, partenopei, cross dentro l'area, colpo di testa, blocca Massimo, al Massimo la blocca lui, Massimo Pessina, si resta sul 2-3, mancano meno di 60 secondi,
0: tiela lì Massimo, bravissimo, con sicurezza il ragazzino del Bologna, gioca con grandissimo personalità, con grandissimo carattere, ma ma tutti hanno giocato alla super grande. Ah, una nota: il tiro di Miranda fa fare la bicicletta a Rove, perché fa le altre cose. C'è anche questa perla qua dello spagnolo.
1: Miranda è entrato in tutti e tre i gol e ora entra anche in questo grande calcio di punizione guadagnato dalla sinistra del settore difensivo. Manca sempre meno 25 secondi al termine dei 4 di recupero. Vedremo se Piccinini darà qualcosa in più dopo le esultanze, che giustamente sono state belle e importanti e lunghe, da parte del Bologna dopo il gol del 2-3 segnato in rovesciata da Jonathan Rowe, che ha segnato così il gol numero 8 della sua stagione, il terzo in campionato, 4 poi anche segnati in Europa League, 1 in Coppa Italia. Batte direttamente Pessina, vedremo se l'arbitro fischierà tre volte.
0: Ha fatto segno.
1: Fa proseguire ancora, forse perché deve recuperare qualcosa dopo le esultanze al gol del Bologna. 94-10 al Maradona, sarebbero terminati 4 di recupero, ma l'arbitro lascia proseguire, forse ultima azione della serata. Il Bologna in vantaggio, deve difendere questa vittoria che sarebbe importante, bella, di reazione, di cuore, di coraggio, di voglia, di volontà, di forza. C'è da difendere però, ultima azione, Mazzocchi dalla destra, Miranda vuole uscire forte, Mazzocchi tocca all'indietro verso Di Lorenzo, cerchio centrale su Billy Gilmour, ancora fa proseguire Piccinini, Gilmour allarga sulla sinistra da Buongiorno, 40 metri offensivi, Alison Santos cerca il numero, guadagna, corre in palo, il pallone supera Zortea, non c'è fallo perché è rimasto a terra Alison Santos, non c'è fallo, la gestisce ora Santi Castro dalla linea di fondo, spazza col destro oltre la linea laterale, rimessa in attacco per il Napoli, sembra volerla far battere Piccinini, 94-50 sul cronometro il Maradona, Napoli 2 Bologna 3, ancora fa giocare Piccinini, siamo un minuto oltre il tempo di recupero, il 4 di recupero, Bologna avrà esultato ma non così tanto,
0: no.
1: Di Lorenzo nella tre quarti offensiva col destro, palla morbida verso l'area di rigore, è game di testa, troneggia alto e poi Orsolini spazza lunga, possiamo anche fischiare ora Piccinini, possiamo anche fischiare, colpo di testa di Rachmani, arriva Moro, intercetta, palla lanciata verticale, ora Rowe insegue questo pallone ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, il Bologna sbanca il Maradona, vince il Bologna 3-2 sul Napoli, che partita, che reazione, che voglia e che tre punti, torna a vincere la squadra di Vincenzo Italiano, il gol decisivo nel finale, la rovesciata da Cineteca di Johnny Rowe.
0: È stata una grandissima partita di un grandissimo gruppo che lancia un messaggio, questa non è stata una stagione fallimentare, tutto il resto è noia.
1: Linea la regia di Nettuno Bologna 1, tra poco il post partita con tutte le voci dei protagonisti, le nostre opinioni con quello che resta della nostra voce. Il Bologna ha vinto, Napoli 2, Bologna 3.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Napoli 2, Bologna 3, questo è il finale del Maradona. Sentiamo uno dei protagonisti rossoblù, Massimo Pessina, ai microfoni di Dazon, di Alessio De Giuseppe.
6: Prima intervista, io non ho mai visto così teso, la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista con te. La tua prima intervista, come stai?
7: Bene dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima. È stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo, lo stadio spingeva tanto, però penso siano stati bravi a soffrire assieme, poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
6: Segni un po' del destino, si chiude il cerchio oggi, anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no ragazzi, studi.
8: Ricky Buscaglia.
9: Sì, ciao, dai, io entro nella tua emozione, ci voglio provare Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti, cioè come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo, praticamente hai sbagliato poco o niente, com'è?
7: Ma sbagliato poco o niente più o meno, dai, ho sbagliato tanto con i piedi, questo me lo rimprovero un po', perché ho fatto soffrire tanto la squadra e... diciamo appunto me lo rimprovero un po' questo, però no dai, in realtà sono abbastanza tranquillo, in partita mi sono sciolto dopo un po', appunto ho fatto un po' di errori con i piedi, quindi ci sono stati dei momenti con un po' più di tensione, però fa parte del calcio questo.
8: Massimo, io provo ad allargare la tua emozione alla stagione, perché gli abbracci di fine partita dell'andata li ricordiamo molto bene. In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo, che poi dal canto suo ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque è il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
7: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, e un gruppo bellissimo. Io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi, anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste. Però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
8: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
6: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna. È vero.
7: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono. No, scherzo. Con anche Santiago Castro me lo dice sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme. Sì.
6: Vabbè, sei primo anche in Formula 1, complimenti.
7: Grazie.
6: Buona serata, buon rientro.
1: Massimo Pessina ai microfoni di DAZN. C'è Italiano ai microfoni di DAZN, lo andiamo a sentire.
10: Buonasera a tutti.
6: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha già vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe. La reazione è stata questa.
10: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, va bene. Poi tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità. L'abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco, e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno. È stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati, secondo me. Da un primo tempo, secondo me, ha giocato molto bene, poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
1: Studio Alessandro Matri.
11: Sì, ciao mister. No, torno su Rowe e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Rowe doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
10: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva, e ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo, come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però, come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
8: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
12: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio nel primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta, e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
10: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004 che praticamente da due anni esatto. Titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega il gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. Ragazzo forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
8: Riccardo Mancini per il mister.
9: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
10: Ma che domani l'incontro... ancora non lo so, però...
9: Ci dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
10: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello e basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
8: Grazie mille,
9: grazie mister.
8: Buon rientro, buon lavoro.
10: Grazie,
8: e
10: grazie
8: buon
10: a voi, grazie.
8: Se
10: grazie.
8: Ci sarà a questo punto.
1: Sentiamo le parole di Italiano in conferenza stampa.
10: Avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
13: Se posso chiudo, la qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rowe e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso, vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
10: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana, i giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo, ed è esploso e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto che può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
14: Grazie. Buonasera italiano, parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
10: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di... venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati. Quindi il lavoro ha pagato, per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Freuler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
15: Esistono 2 Bologna. Buonasera mister, quello in trasferta 31 punti e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions, quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo.
10: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato, sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
16: Ultime 2 già richieste.
17: Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è all'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
10: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante, perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare, meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le 2 partite finali perché avevamo un po' anche mollato tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano 2 partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
16: Ultima. Ciao mister, buonasera.
18: Però sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
19: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla, devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è stato, è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto reimparare a camminare. Quello che serve al Bologna, tornare a mettere un passo dietro all'altro per cancellare l'ultimo mese nero di risultati e di prestazioni, reimparare a camminare, perché è impossibile pensare che questa squadra si sia dimenticata come correre in campo e in classifica. E allora, anche se sembra troppo tardi, ci sono 3 partite da onorare al meglio per non finire così questa stagione, partendo da questa trasferta contro il Napoli nel tempio intitolato a Diego Armando Maradona. Cari amici e gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buon lunedì sera da parte di Leonardo Bosello
0: e da parte di Filippo Cotti.
1: Per quello che riguarda questa partita, che vi raccontiamo integralmente con la radiocronaca qui, solo qui, ufficiale in esclusiva su Nettuno Bologna 1, le squadre sono pronte ad affrontarsi, sta per cominciare questo primo tempo. Il Bologna attaccherà da sinistra verso destra nel corso di questa prima frazione. Rispetto al nostro punto di osservazione, il Napoli farà il contrario, da destra verso sinistra, calcio d'avvio affidato al Bologna, affidato al capitano Lewis Ferguson. Piccinini aspetta che sia tutto ok per dare il via a questo Napoli-Bologna, per dare il fischio d'inizio a questa sfida. Ferguson batterà il pallone all'indietro, vedremo se si svilupperà il solito schema. Sì, Ferguson parte con il pallone all'indietro, retropassaggio è iniziata Napoli-Bologna, rilancio lungo di Pessina con il destro, palla sul versante di destra a cercare Orsolini, un colpo di testa però da parte di un difensore del Napoli, la sfera che termina oltre la linea dell'out di destra e rimessa che verrà battuta da João Mario. C'è però già il gioco fermo perché Alisson Santos in questo duello aereo ha subito una spallata da Orsolini, il pallone lo ha colpito McTominay, però Alisson Santos è andato in scontro con Orsolini, è rimasto a terra, gioco già fermo.
0: Sì, Orsolini è andato a saltare, ha messo il corpo, non c'è nulla, solo un po' di fastidio, un po' frastornato il giocatore del Napoli. L'arbitro non ha assolutamente pensato minimamente di fischiare il calcio di punizione.
1: La rimessa sull'out di destra è per João Mario, la palla passa su Alisson Santos e Gutierrez, arriva però all'indietro Buongiorno che rispedisce la sfera sulla linea mediana, dove mette ordine all'indietro Giovane che tocca per il perno centrale della linea 3 partenopea, Rachmani sulla destra di Lorenzo, di prima Lobotka, dalla destra Politano, lancio verticale a cercare Højlund, si stacca bene Jean Lucumi e tocca il pallone in retropassaggio all'indietro per Pessina che rilancia di prima con il destro, Miranda anticipato da Politano, serie di colpi di testa, cerca di mettere ordine Castro, stop colpetto nella sua tre quarti difensiva, riesce con il retropassaggio a passare da Lucumi e nuovamente Miranda all'indietro su Pessina dentro la sua area di rigore. Siamo giunti quasi alla metà del secondo minuto di questo primo tempo, chiaramente 0-0 tra Napoli e Bologna. Qui al Maradona Elland, lancio lungo verticale con il destro a cercare Castro, Rachmani riesce un po' a fermare l'irruenza fisica di Santi, il pallone passa e viene controllato da Di Lorenzo nella tre quarti difensiva partenopea, si passa sul versante di destra della squadra campana con il tentativo di Giovane chiuso benissimo da Lucumi, il Bologna che ritrova la sfera con Miranda dentro il campo, verticalizzazione rasoterra buona in avanti a trovare Pobega, c'è un varco, non pesca Castro però Pobega che riflette, controlla il pallone, poi d'esterno torna di nuovo da Castro dentro l'area sulla sinistra, Santi spalla a spalla con Rachmani, deve uscire dal lato corto di sinistra, ora gioca il pallone all'indietro, lo ricicla verso Ferguson, si muove sull'automancino Miranda che pensa al cross, non lo effettua, ritorna all'indietro, 3 minuti nel corso del primo tempo e ora Bologna che si stabilizza con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo del Napoli sulla destra Joao Mario, palla verticale per Orsolini, finta contro finta, spalla alla porta, addosso lui c'è Gutierrez, allora Pobega e all'indietro su Welland.
0: Buona circolazione del Bologna, buon possesso, anche se il Napoli ti costringe poi ad arretrare 60 metri, eri già arrivato in casa, poi è come tu avessi detto ah mi sono dimenticato le chiavi in macchina e sei tornato fuori, sei tornato a prenderle perché eri già bello comodo apparecchiato. Comunque è un Bologna di grande carattere, grande personalità, è costretto Milinkovic Savic a metterci una pezza.
1: Esce fuori dalla sua area di rigore, molto fuori sull'auto di destra e sparacchia il pallone nei distinti e spara il pallone in tribuna per anticipare Santiago Castro che attaccava la profondità sul lancio verticale lungo profondo di Miranda dalla tre quarti difensiva rosso-blu e Bologna che giocava tutta la rimessa e mantiene il possesso della sfera. 4 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 al Maradona tra Napoli e Bologna. Joao Mario sulla centrodestra per Orsolini, pressato da Scott McTominay, allora si ripassa centralmente nel cerchio dove arriva Pobega che allarga sulla sinistra verso Bernardeschi, gioca alla mancina il numero 10 del Bologna. Rowe parte dalla panchina perché non al meglio, così ha detto Vincenzo Italiano nel pregara, una botta subita nella gara contro il Cagliari. Lucumi prima del cerchio centrale va verso Remo Freuler, di nuovo per il colombiano che col piattone mancino passa sulla corsia di sinistra dove Miranda controlla dentro il campo il pallone diagonale per Bernardeschi, McTominay su di lui, allora finta a deludere il numero 8 del Napoli da parte di Berna che vuole spostarsi sul centrodestra, poi sterza col mancino, pensa addirittura alla conclusione, la palla che termina molto distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, ha provato ad armare il mancino da posizione quasi impossibile, la palla che si è persa di tanto dalla porta del Napoli.
0: Lui lo può fare, lui ha la forza, la capacità balistica, la personalità, il carattere. Eravamo molto molto lontani, quasi in piazza del plebiscito per tentare un tiro di questo genere qua, però lui lo può fare anche se c'era un compagno libero che gli chiedeva palla.
1: Lancio lungo del Napoli, attenzione, uno contro uno, Oylund gestisce il pallone, Lucumi lo francobolla da dietro, Oylund spalla alla porta, esce dai 16 metri del Bologna, lo fa però in scivolata controllando il pallone e mantenendo il possesso di palla per la squadra azzurra di Conte. Dalla sinistra attenzione Alisson Santos, riesce la giocata, salta Joao Mario, entra dentro l'area su Elland, Alisson Santos, Elland,
0: bravo.
1: Transenna il tentativo di passaggio dentro l'area di Alisson Santos, bravissimo il difensore centrale norvegese a chiudere, poi non altrettanto Joao Mario a rilanciare il pallone in verticale, ritorna al Napoli in possesso di palla con Scott McTominay che gira il pallone nel cerchio centrale dove arriva Rachmani, circolazione sulla destra per Di Lorenzo, tre quarti offensiva al Napoli, si accentra con Politano, scarico sulla linea mediana per Lobotka che d'esterno cerca dentro il campo Gutierrez che viene a prendere una posizione più intermedia, palla sulla sinistra per il braccetto mancino, buongiorno, il tocco successivo su Alisson Santos, alza la testa, cerca un'idea, trova solo il passaggio all'indietro verso Rachmani, bravissimo prima Eivind Delland a chiudere, ora attenzione a Di Lorenzo che lancia verticale, Miranda di testa allontana nella sua tre quarti difensiva, però arriva Ferguson che stoppa Giovane e riesce a servire il pallone all'indietro per Miranda.
0: Attenzione che adesso Napoli sta alzando la pressione, sta alzando anche il ritmo e mette in difficoltà il Bologna che deve mettersi alla linea di passaggio, andare a disturbare le giocate della squadra di Conte. Conte come sempre accompagna a gran voce, in modo anche colorito e rumoroso, la partecipazione al gioco della sua squadra. La Bologna che deve fare questo, andare sulla linea di passaggio, rubare palla, bene.
1: Interdisce splendidamente il Bologna, Pobega può guidare la ripartenza sulla sinistra, Lobotka lo tallona, allora sfera sul lato mancino offensivo Bernardeschi, palla rasoterra orizzontale dentro l'area letta da Lobotka che chiude tutto, voleva di nuovo tornare da Pobega dentro l'area di rigore, la chiusura da parte di Lobotka decisiva, ora il Napoli cerca la transizione nel cerchio centrale, c'è un po' di spazio, squadra un po' spaccate già in questo settimo minuto nel corso del primo tempo, attenzione siamo sul versante di sinistra con Alisson Santos che entra dentro l'area, punta Joao Mario, se la sposta sul destro, non calcia, ora col destro calcia Lucumi con la gamba destra ad allontanare ancora Gutierrez dalla sinistra, cross col mancino dentro l'area di rigore, Miranda di testa, bene, poi Berna col destro ad allontanare verso Castro che difende il pallone dall'arrivo di Rachmani, poi cerca di nuovo di servire Berna col sinistro, riesce a trovare il pertugio sulla linea mancina per Bernardeschi, si può proseguire per il vantaggio, Berna però preferisce fermarsi, congelare il possesso, avrebbe fischiato l'arbitro un fallo in favore del Bologna, poi comunque Bernardeschi è andato in possesso quindi ha lasciato il vantaggio, Berna non ha voluto accelerare, settimo 0-0 al Maradona.
0: Ha preferito attendere, non perdere palla, non si era sentita di andare da solo perché ovviamente Castro era a terra, quindi non c'era punto di riferimento, sarebbe stato un 1-4 per Bernardeschi che non ha forse la gamba dei giorni migliori, non è ancora esplosivo, ma sai 1-4 comunque molto complicato per tutti i grandi campioni. Adesso il Bologna ci pensa, ragiona e Conte comunque credo che abbia preparato questa partita lasciando molto il possesso di palla al Bologna sull'impostazione soprattutto.
1: Pessina cerca il lancio lungo fuori dalla sua area di rigore, gran gran controllo di Bernardeschi, un lancio di 80 metri, poi però si frappone a lui, Politano gli gira davanti, guadagna il calcio di punizione per il Napoli, ottavo, 0-0, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: McTominay allarga il pallone sulla destra per Politano, palleggia il Napoli nella sua tre quarti difensiva, lancio verticale su Giovane, il pallone passa, attenzione Højlund, può attaccare il Napoli, è un 4 contro 4 dalla sinistra, Alisson Santos vuole puntare il limite dell'area di rigore, gira in sovrapposizione Gutierrez, servito Gutierrez quasi dal fondo, scivola e il pallone varca la linea di fondo, qua Gutierrez ha perso aderenza col manterboso del Maradona, sorride amaro il numero 3 del Napoli, l'esterno tutta fascia, non è riuscito a controllare il pallone che poi è sfilato oltre la linea di fondo, c'è scivolato sopra l'esterno sinistro spagnolo del Napoli, rilancerà Pessina.
0: Aveva le gomme da bagnato sull'asciutto il giocatore del Napoli, nessun grip per lui, è scivolato nel tentativo, però attenzione a quella zona di campo dove il Napoli prova a spingere, prova a impensierire il Bologna, Bologna che riparte dal basso, era un po' che non lo faceva, spesso lanciavamo sul pallone per caso, decidiamo nuovamente di rigiocare il pallone, ma il Napoli lo sa e quindi ci impedisce di giocare con grande calma.
1: Sangue freddo per Lewis Ferguson che allarga dopo una conduzione all'indietro con la pressione di Lobotka addosso fin dentro la sua area di rigore, allarga sulla destra per Joao Mario che si prende diversi metri, linea mediana, Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro, Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi, Milinkovic Savic non si tuffa neanche, la palla è alla sua sinistra e il Bologna è in vantaggio.
20: Questo è un gol da numero 10 nella terra dei numeri 10 del numero 10, un gol pazzesco, bellissimo di Federico Bernardeschi, la grande giocata, vuole il pallone, sono un 10, datemi la palla che vi faccio vedere il gol che faccio qui al Maradona, 1-0, Federico Bernardeschi, mamma mia, un babà.
1: Super spot.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'ha fatto brutto, l'ha fatto bruttissimo il numero 10 del Bologna, il gol dell'1-0, Napoli 0, Bologna 1, la fucilata di sinistro di Federico Bernardeschi che così segna il suo gol numero 8 in stagione, 3 in campionato, 5 in Europa League, uno dei più belli sicuramente segnati in questa stagione da Federico Bernardeschi, dentro l'area dalla sinistra dopo l'1-2 con Miranda, controllo e sinistro potentissimo alla sinistra di Milinkovic-Savic dopo 4 partite senza segnare, il Bologna spezza il digiuno.
0: Questo è un giocatore fantastico, è un grande campione, se legge sulla storia di Bernardeschi, sai, è uno che mette il pallone dove vuole, come vuole, lui deve solo stare bene, deve avere fiducia, forma fisica e forza, è un giocatore incredibile, pazzesco, fortunati ad avercelo, credetemi, è un giocatore che poi se si ambienterà ancora, l'ha fatto in fretta e prolungherà insomma anche la sua permanenza in rossoblu senza infortuni, questo è uno che davvero può fare divertire il pubblico e può fare la differenza.
1: Continua a palleggiare il Bologna, ora forte del gol del vantaggio, segnato al decimo minuto del primo tempo dal numero 10 Federico Bernardeschi, ora Freuler prima di Scott McTominay, molto reattivo lo svizzero che poi chiede il movimento in avanti, proprio lo mima ad ampi gesti con le mani a Joao Mario che invece aspetta sulla linea orizzontale e quindi il servizio non è in avanti ma è a mantenere comunque il possesso di palla. Lukumi col mancino cerca il lancio a sventagliare, bellissimo, apertura panoramica sulla destra, Rossolini entra dentro lato corto, se la sposta sul mancino, Orso sterzata su Gutierrez, la palla resta lì dentro l'area, arriva Miranda col mancino, palo, ancora un legno a dire di no al Bologna, vicinissimo al raddoppio la squadra di Vincenzo Italiano che avrebbe meritato di andare adesso sullo 0-2, il palo, l'incrocio dei pali praticamente colpito da Miranda dentro l'area di rigore, ha fatto girare il suo sinistro, ancora una volta impietrito, fermo, immobile Milinkovic-Savic, salvato dal montante alla sua destra il mancino di Miranda e si linkroccia incrocio pieno colpito dallo spagnolo. Bologna a veramente un centimetro dallo 0-2.
0: Questo è veramente mala suerte. Movimento, attenzione però al Napoli dentro l'area di Bologna.
1: Giovane dentro l'area, si è spasso sul mancino. Calcia Pessina col piede sinistro e poi impresa in due tempi. Grandissimo Pessina a bloccare il tiro in controtempo di Giovane, che se l'era spostata dentro l'area di rigore sul sinistro, aveva girato attorno a Lucumi e poi voleva stringere sul primo palo. Ha lasciato lì il piede mancino Pessina e ha bloccato la sfera.
0: Tornando a Miranda, ha fatto una giocata da centravanti d'area di rigore, si è girato molto bene su se stesso, ha preso la giusta proporzione, ha calciato bene. Qui veramente fortunato il Napoli, perché il Bologna meritava il 2-0. Bravissimo qua invece Pessina a proteggere il suo palo col piede. Ha fatto una grandissima parata. E il Napoli, attenzione, perché ovviamente adesso non ci sta assolutamente a star sotto.
1: 14esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1. Ha segnato 3 minuti fa Bernardo.

0: Però arriva Gutierrez e Napoli può ritornare in possesso di palla 13:50, Napoli 0 Bologna 1.
1: Sì, stiamo attenti anche al terreno umido, bagnato, e l'umidità del campo, e quindi Pessina prima si è asciugato un po' i guantoni perché sulla parata in totale controllo, però il pallone gli aveva preso una traiettoria piuttosto velenosa, mai velenosa come il tiro di Bernardeschi ha portato in vantaggio il Bologna. Una giocata, io ho detto, nella terra dei numeri 10, perché oltre Maradona da queste parti è passato un signor Omar Sivori, così.
0: Fallo ora, fallo commesso da Elland che sorride amaro al dire l'indirizzo del direttore di gara, all'indirizzo di Piccinini che ha fischiato in favore di Højlund, che qua ha mosso le braccia dietro per prendersi un fischio, lasciarsi un po' andare. Infatti Elland sorrideva amaro perché obiettivamente non si aspettava questo fischio da parte di Piccinini. Il Napoli così con questo fallo a suo favore riesce a far salire un po' la squadra, sale col baricentro, guadagna la punizione sulla linea mediana per gli orizzontali dalla sinistra. Gutierrez lancia verticale a cercare Højlund, ancora corpo a corpo dentro l'area con Elland che lo porta fuori dal lato corto sinistra, di sinistra Allison Santos si accentra verso il vertice col destro, cerca la palla all'indietro nei 30 metri offensivi, Lobotka di prima agevola sulla linea mancina per Buongiorno, di prima ancora Lobotka verso Gutierrez a due passi dalla linea dell'out, il retropassaggio deve far sì che Buongiorno rincorra questo pallone perché è una palla un po' imprecisa. Torna Rachmani in possesso di palla, Castro a pressare, anche Pobega ad andare fisico forte su McTominay, Ferguson va a prendere come riferimento Lobotka, Pobega va a prendere McTominay, Orsolini è nel duello con Buongiorno, Castro con Rachmani, Di Lorenzo invece con Bernardeschi che però lo attende un po' più lontano ora che Di Lorenzo riceve il pallone nella tre quarti di destra. Lancio lunga, attenzione verso Politano, Elland ultimo uomo di testa, bravissimo, salvifico qui Eivind Elland a toccare il pallone oltre la figura di Politano e a superare il numero 21 del Napoli. C'era anche Højlund da quelle parti, bravissimo il norvegese. Bravo. Seconda grande chiusura della partita.
1: Bravo Elland che comunque è un cliente scomodissimo, ha svariati clienti scomodissimi perché non ha due punti di riferimento, due giocatori brasiliani molto veloci, ma Elland è un giocatore molto molto molto fisico, poi lo devi anticipare, devi stare molto molto attento. Adesso il Bologna quasi a voler aspettare, aprire il Napoli, ma non giochiamo con troppa sufficienza perché poi ci ripartono e sono sempre molto pericolosi.
0: Lancio di Lucumi e palla persa riconquistata dal Napoli sulla linea mediana, ora all'indietro Politano, serve Buongiorno che allarga sulla sinistra per Gutierrez, lateralmente per il brasiliano classe 2002 Alison Santos che non riesce a trovare Gutierrez e il pallone è più arretrato verso Alessandro Buongiorno che ormai da diverse settimane gioca a braccetto di sinistra con Rachmani perno centrale della linea 3 difensiva del Napoli. A destra riceve ora Di Lorenzo che lancia verticale su Højlund corpo a corpo con Lucumi che lo va a gestire dal lato corto. Lucumi interdisce splendidamente, recupera il pallone facendoglielo anche sbattere sui garretti, sugli stinchi, e recupera la sfera ora con l'ausilio di Freuler. Risale il campo il Bologna, Bernardeschi viene incontro, vuole congelare il possesso della sfera, vuole mantenere il controllo sul pallone. Pobega di nuovo Berna, ora in posizione da play, allarga col mancino sul centro sinistra dove Lewis Ferguson controlla e scarica lateralmente sul versante mancino poco oltre la linea mediana da Miranda che ritorna all'indietro con un diagonale passaggio rasoterra verso Freuler, centrodestra Elland lateralmente per Pobega, 18° al Maradona, Napoli 0 Bologna 1. Il gol di Bernardeschi segnato proprio al 10° minuto del primo tempo, un gol davvero numero 10, un tiro potentissimo e ora ancora Berna esaltato, recupera un pallone, va via in elastico su Buongiorno, vuole tornare nell'uno contro uno con il numero 4 del Napoli, si accentra, gestisce il pallone, lo nasconde, vorrebbe un fischio, Piccinini lascia proseguire per il vantaggio perché il pallone comunque Berna lo ha sempre nascosto da Buongiorno, palla nei 30 metri offensivi, Ferguson, Freuler, lo scozzese gioca a retropassaggio all'indietro per Lucumi, Bologna con tutti gli effettivi ad eccezione di Pessina nella metà campo offensiva. Bernardeschi cerca la verticale per Castro che era andato più profondo, Berna lo serviva un po' più sulla figura e Napoli che riconquista il pallone prova a risalire il campo dalla destra con Di Lorenzo, verticalizzazione rasoterra verso Giovane che d'esterno allarga sulla destra per Politano che entra nei 30 metri offensivi a due spalle, a due passi dalla linea dell'auto, si accentra, punta al vertice, vuole il mancino, tocca centralmente per Gutierrez, grande chiusura da parte di Orsolini che poi vuole ingaggiare il contropiede, lancia sulla destra per Bernardeschi che punta Buongiorno, Bernardeschi ne ha due addosso, arriva anche Gutierrez in chiusura, Bernardeschi gestisce il pallone, lo lavora sull'arrivo di Gutierrez, il Napoli rientra ma il Bologna mantiene comunque il possesso della sfera col suo numero 10 dalla destra, João Mario tocca all'indietro per Pobega, bravo comunque il numero 10 del Bologna a gestire, mantenere il possesso.
1: Sì, era violenza però su Bernardeschi tutte le volte, poi l'arbitro dà vantaggio che Bologna da qualche minuto al possesso della palla sia in fase di attacco sia in fase di controllo. È un Bologna che sta giocando molto bene il pallone, un ritmo non altissimo però riesce a farlo con grande precisione, con grande attenzione, è un Bernardeschi ispiratissimo. Beh, giocare contro il Napoli è una cosa che secondo me

0: lo stimola tantissimo, no? Che le altre partite le snobbi, ci mancherebbe. Adesso vuole il pallone, ne approfitta anche per parlare con Vincenzo Italiano. Stiamo attenti però, perché adesso ci facciamo distrarre un attimo. Miranda è andato a bere un caffè, ma invece la partita non è finita, eh?
1: Sbaglia il passaggio Pobega verso Miranda, la palla esce oltre la linea dell'out. 20° nel primo tempo, rimessa regalata al Napoli, ma il Bologna in vantaggio con il gol al 10° nel primo tempo di Bernardeschi, una grande fucilata dentro l'area e a portare in vantaggio il rosso-blu con l'ottavo gol stagionale, il terzo in campionato da parte del numero 10 del Bologna, ad esterno Lobotka in avanti verso Gutierrez, pressato ora da Freuler, interscambio di posizione da parte di Gutierrez che è partito esterno nel 3-4-2-1 di Conte, ora viene spesso dentro il campo dalla destra di Lorenzo all'altezza della linea mediana, converge Giovane che rimane a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Un fallo involontario di Pobega su Giovane che però ha subito un colpo abbastanza doloroso sul suo scarpino zoppicante, poi è caduto a terra ed è ancora a terra nel cerchio centrale il numero 23 brasiliano del Napoli, Giovane, arrivato nel mercato di gennaio dall'Hellas Verona, classe 2003, e calcio partita che è ripresa ora quando siamo giunti al 21esimo. Napoli 0 Bologna 1, attacca dalla sinistra Alisson Santos che vuole puntare vis-à-vis João Mario, attenzione Alisson Santos va verso il fondo, sterza con il destro, raddoppio anche di Pobega, Alisson Santos chiuso bene da Pobega che con la punta serve in avanti Orsolini che lancia verticale verso Castro, attenzione al contropiede del Bologna con Santi che allarga sulla sinistra per Bernardeschi, sta rientrando il Napoli dall'altra parte, c'è Orsolini, Bernardeschi punta con il pallone centralmente d'esterno, serve Castro dentro l'area, non ha lo spazio per costruirsi la conclusione ma indietreggia al limite verso Ferguson che vuole di nuovo Bernardeschi d'esterno, l'anticipo di McTominay dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore del Napoli, da ottima posizione l'esterno di Ferguson a cercare Berna, l'anticipo, la chiusura intelligente di lettura di McTominay che poi guadagna un calcio di punizione, 22esimo, Napoli 0 Bologna 1, non siamo riusciti a calciare in porta in questo importante contropiede.
0: Doveva avere più coraggio il Bologna, andare dalla parte di Orsolini, capisco che c'era traffico ma doveva spostare il fronte difensivo del Napoli da quella parte e liberare Orsolini che si stava comunque proponendo nella sua comfort zone, lì non ha giocato con rapidità il Bologna che comunque sta dimostrando di poter entrare dentro la difesa del Napoli come e quando vuole.
1: Palleggia la squadra di Antonio Conte con Buongiorno che col mancino retrocede rasoterra all'indietro verso il portiere serbo Milinkovic-Savic, Vanja Milinkovic-Savic che serve Amir Rahmani, il difensore centrale tocca di nuovo per Milinkovic-Savic, è un Bologna che lascia l'impostazione, il portiere del Napoli che lancia lungo verticale a cercare Højlund, Lukumi col petto la sposta in avanti dove però non arriva Freuler, attenzione al Napoli, Giovane allarga sulla destra per Politano che punta al limite dell'area di rigore, Miranda in scivolata a sporcare benissimo questa traiettoria e poi Pobega perfezionare il disimpegno, lancio lungo a cercare Castro, chiusura di Rahmani che di testa direzione al pallone dalla parte opposta rispetto all'attaccante argentino del Bologna e fa così ripartire l'azione per il Napoli, 23esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi ma la partita è tutt'altro che chiusa, il Bologna deve assolutamente stare dentro questo match, se ne è quasi andato un quarto di questa partita, siamo quasi alla metà esatta della prima frazione, palleggia offensivo la squadra di Antonio Conte sul versante di sinistra d'attacco con Lobotka, torna all'indietro però sulla linea mediana da Buongiorno.
0: Sì, il Bologna vuole mettere in difficoltà il Napoli che ovviamente adesso ha alzato il baricentro, vuole mettere pressione, vuole spingere, ma questo permette al Bologna di avere più spazi nelle ripartenze, però attenzione al Napoli.
1: Politano per Di Lorenzo dal fondo, Di Lorenzo col destro, bene Lukumi a chiudere, poi McTominay calcia su Ferguson che ci mette la schiena, la palla è sul fondo, calcio d'angolo, primo della partita, lo conquista il Napoli, azione manovrata sulla destra con la sovrapposizione di Di Lorenzo servita da Politano, il cross deviato da Lukumi, il tiro cercato di prima da McTominay, la schiena di Ferguson a mettere la palla sul fondo, il calcio d'angolo al 24esimo del primo tempo, il primo della gara, Napoli 0 Bologna 1, bandierina di destra nel settore d'attacco partenopeo, c'è Politano che parte lui, credo che andrà lui con il mancino, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore del Bologna, parte Politano col sinistro sul primo palo, non ci arriva Pobega e riesce in qualche modo Freuler a spazzare col destro, palla ancora limite, Lobotka col destro la rigira verso l'area dove c'è solo Massimo Pessina che blocca bene il pallone, lo fa suo, suoi, dice ai suoi anche di aspettare un attimo, anche se poi la gioca subito veloce per João Mario, che la stoppa con il destro, cerca la verticalizzazione lungo linea su Riccardo Orsolini. Gutierrez chiude col mancino, la sparacchia in avanti direttamente oltre la linea di fondo. Ripartirà il Bologna da Pessina, 24esimo, Napoli 0 Bologna 1.
0: Ci deve accendere un po' anche Orsolini, ci deve accendere un po' anche Orso e anche Castro, deve essere più diciamo più attivo, fare parte, farsi vedere, non stare sempre all'ombra del marcatore. E adesso, come un portiere navigato, come fanno tutti fuori casa quando vinci 1-0, anche il nostro giovane Massimo Pessina si prende tutto il tempo del mondo per questo rinvio.
1: Il 18enne Massimo Pessina, portiere classe 2007, oggi è la sua quarta presenza in Serie A, la prima in trasferta, lancia lungo il pallone con il destro a cercare Castro, Rachmani prima nella tre quarti difensiva del Napoli, ancora palla in cielo, serie di colpi di testa, vorrebbe un fallo Ferguson, comunque Bernardeschi mette d'accordo il compagno di squadra mantenendo il possesso della sfera, toccando all'indietro su Jean Lucumi, Remo Freuler nuovamente a ritroso su Pessina che esce molto al di fuori dei suoi 16 metri per direzionare su Elland che va al lancio verticale col destro a cercare Castro, palla troppo lunga, Rachmani l'aspetta più dietro rispetto all'attaccante argentino numero 9 del Bologna, la stoppa col petto il centrale kosovaro della squadra di Conte, quindi nuova manovra orchestrata da Lobotka sulla sinistra, verticalizzazione di Gutierrez nella tre quarti offensiva, Højlund fa perno su Elland, attenzione Højlund, limite dell'area, il pallone è servito dentro l'area per Giovane che la deve inseguire verso la linea di fondo, la mantiene in campo, tocca sulla destra per Politano che può andare a puntare Miranda, invece tocca al vertice per McTominay in verticale dentro l'area di rigore su Højlund, Elland tiene bene, poi Ferguson addirittura con doppio dribbling dentro l'area di rigore, sangue freddo Lewis Ferguson a dribblare a ritroso dentro l'area, due avversari mantenere il possesso e ancora poi col destro a rilanciare lungo su Santi Castro che deve dare una mano alla squadra, riesce bene a direzionare per Miranda, può uscire il Bologna di prima col mancino, grande sventagliata a memoria di Pobega, pescare sulla destra Orsolini che può andare vis-à-vis con Gutierrez, la giocata interna su João Mario cercata ma non riuscita, Gutierrez chiude, rimessa per il Napoli 26esimo, Napoli 0 Bologna 1.
0: Forse per il Bologna la rimessa, vediamo.
1: Sì, per il Bologna, rimessa
0: tocco,
1: per il Bologna.
0: Si è battuto l'ultimo tocco da parte del giocatore partenopeo, hanno giocato con intelligenza, aveva visto João Mario, ha detto João Mario è partito, però è stato bravo il Napoli a metterci lo scalpino e a toccarla. Santi dice calma sulla rimessa laterale direttore di gara, allora ecco, e infatti adesso il Bologna riprende il gioco con un po' di pazienza ovviamente mentre Conte sta dicendo qualcosa ai suoi.
1: 27esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 1, il gol di Bernardeschi al decimo di questo primo tempo, ve la stiamo raccontando qui e solo qui su Nettuno Bologna 1, questa 36esima di Serie A del Bologna, anche se Santi Castro perde palla nella tre quarti offensiva, riparte Lobotka servendo sulla sinistra al brasiliano Alisson Santos che converge con una conduzione un po' spericolata ma efficace per la squadra campana che allarga sulla destra, poi con Di Lorenzo che sale, palla al piede in conduzione, arriva nei 20 metri offensivi, allarga sul lato corto vis-à-vis Politano, punta Miranda, poi scarica al vertice per Di Lorenzo che crossa dentro l'area, Pessina bravissimo con i tempi giusti a stoppare questo pallone morbido dentro l'area che poteva essere pericoloso, ha visto bene davanti a sé lo spazio per uscire e bloccare questo pallone con grande autorevolezza.
0: Si è fatto spazio in mezzo al traffico, è andato a prenderlo con buon carattere, attenzione adesso uno scontro aereo tra Santi Castro e il giocatore del Napoli, terminano a terra, non c'è un testa contro testa ma c'è solamente un po' di dolore.
1: Gioco fermo, due giocatori a terra, uno è Santi Castro, l'altro è Buongiorno, 28esimo Napoli 0 Bologna 1 mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il pallone viene riscodellato in favore del Napoli, aveva fermato il gioco Piccinini della sezione di Forlì per permettere di osservare le condizioni di Buongiorno di Castro, non è servito l'ingresso da parte di nessuno dei due staff medici delle due squadre, attenzione però ad Alisson Santos, riesce bene Pobega a chiudere in questa circostanza sulla giocata da parte del numero 27 del Napoli, permette al Bologna di ritornare in possesso di palla, João Mario all'indietro nel cerchio centrale per Lucumi, come detto Buongiorno e Santi Castro si sono ristabiliti, giocano senza nessun problema dopo quella precedente collisione nel duello aereo che l'ha vista rimanere a terra entrambi un po' traumatizzati, ma si sono subito ripresi. Pessina ora a gestire il pallone fuori, ora dentro nuovamente la sua area di rigore, la pressione di Højlund, Pessina con il destro lancia a lungo dove però non c'è Bernardeschi, di testa facile Di Lorenzo in avanti su Lobotka, allarga lateralmente il centrocampista del Napoli all'indirizzo di Politano che vuole andare a puntare Miranda, altro duello della partita tra questi due due giocatori. Politano punta a lato corto, va verso il fondo con l'estro cross dentro l'area di rigore, non arriva Pessina, su Mario mette la palla in calcio d'angolo, mette la palla oltre la linea di fondo. Qua Pessina è stato sovrastato, superato dalla traiettoria. Su Mario sul secondo palo non ha voluto, problemi, ha messo in corner.
0: Sì, gli poteva urlare sei solo, Pessina qua, non so se gliel'ha detto nel frastuono del Maradona, però poteva dirglielo, si poteva evitare questo calcio d'angolo. Siamo attenti ad andare sulle marcature uomo su uomo, il Napoli prova ad aprirci con questo schema.
1: Batte corto, scambio Allison per Gutierrez, Allison dalla sinistra col mancino cross, altra deviazione di Orsolini, altro calcio d'angolo, il terzo della partita per il Napoli alla mezz'ora esatta che scocca in questo istante al Maradona. Napoli 0 Bologna 1, prova a caricare la squadra di Conte, bandierina di sinistra del settore d'attacco campano, andrà a battere con il destro il brasiliano classe 2002 Allison Santos, destro, traiettoria, rientrare verso l'area di rigore di Pessina e del Bologna, la rincorsa del numero 27 del Napoli che allarga anche le braccia come a richiamare uno schema, parte Santos dentro il cuore dell'area di rigore, un colpo di testa, la palla è fuori, fuori il colpo di testa di McTominay che è salito in cielo, non è uscito Pessina, eravamo al limite dell'area piccola in un grappolo di uomini, hanno saltato tutti e su questo colpo di testa la deviazione di McTominay veramente va di pochissimo fuori, è andata bene qui.
0: No, qui Bologna se l'è perso in un blocco, è andato più in alto di tutti lo scozzese, pallone che è uscito, si dispera a Conte per questo colpo di testa, qua la difesa del Bologna è rimasto a giocare alle belle statuine, stiamo attenti perché sono molto bravi anche nelle giocate aeree loro.
1: Ci prova Orsolini ma arriva prima di lui Gutierrez nel cerchio centrale, poi Lobotka mette ordine con retropassaggio su Rachmani, centrodestra difensivo da Di Lorenzo, lateralmente su Politano che va verticale a cercare Højlund, benissimo nella chiusura Remo Freuler, Bernardeschi cerca il lancio di prima su Castro, la palla rimbalza, Rachmani ha un po' di difficoltà, la tocca con il destro dove però c'è Povega che può direzionare lateralmente verso Orsolini al vertice, chiuso da Gutierrez, sovrapposizione di João Mario, la usa come stimolo per entrare dentro il campo Orso, va da Bernardeschi che col sinistro va dentro l'area, Miranda, controllo di Miranda che
0: rigore,
1: è terra dentro
0: rigore,
1: l'area, non
0: rigore.
1: C'è nulla secondo Piccinini, clamoroso, clamoroso, qui ha saltato secco il diretto avversario, il numero 33 Miranda che ha subito il contrasto da parte di Di Lorenzo, se l'era spostata bene dentro l'area di rigore Miranda, ora il Napoli ha messo la palla fuori, rimessa laterale, francamente qua Miranda è caduto non perché voleva simulare ma perché ha subito il contrasto, la palla morbida dentro l'area da parte di Bernardeschi e poi Di Lorenzo credo abbia calciato lo scarpino di Miranda, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio,
0: è rigore.
1: Il VAR che è composto da Marini e Giua deve assolutamente intervenire Pippo.
0: Questo è rigore, questo se non viene dato rigore qua è uno scandalo, questo è rigore sempre.
1: Non colpisce mai il pallone, non colpisce mai il pallone di Lorenzo, lo rivediamo anche nei nostri monitor di servizio, forse il check è in corso, si spera che il check sia ancora in corso perché qua Di Lorenzo non prende mai la palla, colpisce solo lo scarpino di Miranda dentro l'area di rigore dopo la palla morbida di Bernardeschi, la difesa con la gamba, Miranda ha difeso il pallone e da dietro Di Lorenzo gli ha calciato lo scarpino, questa deve essere
0: rigore,
1: assolutamente
0: rigore,
1: rivista al monitor,
0: deve essere rivista, ma questo è rigore anche dal vivo, è sempre rigore questo, ma non puoi neanche vedere, non ci devi neanche pensare direttore, dai.
1: Non si capisce perché ancora Marini e Giua non abbiano richiamato al monitor il direttore di gara Piccinini della sezione di Forlì che deve obiettivamente andarla a rivedere per forza, in presa diretta non ha preso la scelta del calcio di rigore, ma qua gli estremi per il chiaro ed evidente errore ci sono tutti, perché Miranda
0: va al VAR
1: giustamente Piccinini viene richiamato al monitor del Maradona, attenzione, 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1, il Bologna in vantaggio grazie al gol al decimo di Bernardeschi, ora la possibilità di vedere convalidato un calcio di rigore che in presa diretta Piccinini non ha visto, ma qua lo scarpino destro di Di Lorenzo colpisce nettamente la punta dello scarpino destro di Miranda che protegge il pallone e se lo sposta dentro l'area di rigore, Miranda che aveva già colpito l'incrocio dei pali poco dopo il gol dell'1 a 0, forse ora qua con questo suo movimento a difendere il pallone guadagna un calcio di rigore, vediamo se Piccinini confermerà o meglio darà questa decisione, cambierà la sua decisione, vedremo se cambierà la sua decisione, Piccinini va dentro il campo, 33esimo nel primo tempo, Napoli 0 Bologna 1 e ora sentiamo Piccinini.
4: A seguito di revisione il numero 22 del Napoli commette un fallo in area di rigore, decisione finale, calcio di rigore.
1: Calcio di rigore! Calcio di rigore! rigore, calcio di rigore, calcio di rigore per il Bologna. Napoli 0 Bologna 1, 34esimo del primo tempo. Il fallo di Di Lorenzo che sbuffa, ma è netto.
0: Ma no, ma no,
1: è netto, calcio di rigore.
0: È netto, ma cosa sbuffa dire? Ma non, ma era palese, era evidente, era subito evidente, era evidente, era evidente. Va Riccardo Orsolini a sistemare il pallone sul dischetto.
1: Napoli 0 Bologna 1, 34 i minuti nel corso del primo tempo, 34 i minuti nel corso del primo tempo. Il Bologna già in vantaggio grazie alla perla, il bolide di Federico Bernardeschi ora dagli 11 metri. Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro. Riccardo, oh! Intuisce ma non basta. Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo. Maradona ammutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
0: Salvato e salvato Orso. Il Bologna gli fa battere il calcio di rigore. Come sempre Santi prende la palla per distrarre gli arti. Bernardeschi glielo lascia. Orsolini si rifà dal dischetto al Maradona. Bologna 2, Napoli 0.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torna a bussare, torna al toc toc, 13 stagionali per Riccardo Orsolini che comunque sono 9 in Serie A e dagli 11 metri non sbaglia, nonostante davanti a lui ci sia un enorme Milinkovic-Savic, un pararigori come Milinkovic-Savic che in stagione ne ha già parati 3 in Serie A, la sfiora al suo lato sinistro, ma al sinistro di Orsolini è imprendibile, la palla all'angolino al 35esimo. Napoli 0 Bologna 2, Orsolini.
0: Beh, quel rigore lì bisogna batterlo, dopo che vieni da un errore, dopo che vieni da tante polemiche, dopo che vieni da tante considerazioni, c'è un portiere dentro che è grande sempre, attenzione, c'è uno scontro, c'è un giocatore a terra, ma a parte questo Orsolini bravissimo, con carattere, personalità.
1: Il raddoppio del Bologna col gol di Riccardo Orsolini dal dischetto, ora a terra Lewis Ferguson, ha subito un colpo alla testa. 36esimo, Napoli 0 Bologna 2, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il gioco è fermo, si è rialzato Lewis Ferguson, non ha avuto bisogno dell'ingresso dei sanitari del Bologna, ma il pallone va restituito al Napoli e così fa molto sportivamente Juan Miranda, che dentro la partita fino adesso c'è e molto bene, sì. Si è preso il calcio di rigore, ha colpito un incrocio dei pali e ora difende, deve difendere con grande attenzione su un cliente scomodo come Politano. Lancio lungo a cercare Castro, Rachmani stoppa e rilancia sulla linea mediana dove Giovane ha un controllo errato, c'è Pobega invece a fare pulizia all'indietro, Lucumi non è preciso nell'apertura sulla sinistra verso Bernardeschi, verso Ferguson, pardon, palla oltre la linea dell'out, rimessa già battuta dal Napoli. 37esimo nel primo tempo al Maradona. Napoli 0 Bologna 2.
0: Rimaniamo dentro il match, che questa partita è ancora lunghissima, è ancora eterna, è ancora molto molto molto lunga. Il Bologna deve, tanto Pessina con grande personalità e carattere va a buttare via un pallone, bravo questo ragazzo, grande carattere, grande personalità e grande attenzione anche nelle giocate, nei movimenti con i compagni.
1: Sul lancio lungo a cercare Lison Santos è uscito fuori João Mario, bravo, attento a lasciargli lo spazio per spazzare questo pallone, era fuori dall'area di rigore e ha messo il pallone in rimessa laterale. Napoli che ne ha guadagnata già adesso subito un'altra nei pressi della bandierina di sinistra del settore d'attacco partenopeo. 38 sono i minuti nel corso del primo tempo. Napoli 0 Bologna 2, il vantaggio al decimo di Bernardeschi con una bellissima soluzione potente di sinistro, il raddoppio di Orsolini dagli 11 metri al 34esimo. Attenzione al Napoli, lancio verticale verso McTominay, João Mario va a chiudere, attenzione fallo, calcio di punizione e attenzione cartellino giallo per João Mario, ammonito il difensore del Bologna portoghese. Qua il pallone è rimbalzato verso il limite dell'area di rigore, spalla a spalla è andato João Mario su McTominay che poi è caduto a terra rovinosamente, è andato andato un po' forte, McTominay è andato un po' forte su Mario, su McTominay ha fischiato fallo, sarà punizione dal limite dell'area di rigore del Bologna per il Napoli.
0: A parte che è un mix match, perché uno è fisicamente ben strutturato e João Mario è un po' più piccolino, questo è un regalo del direttore di gara, spalla contro spalla, una valutazione. Già il calcio di punizione secondo me era generoso, anche questo cartellino secondo me una fischiatina un po' così casalinga, si diceva una volta, un po' troppo casalinga. Stiamo attenti al calcio di punizione del Napoli, è una distanzona, però da lì il Napoli ha giocatori che hanno anche una potenza balistica importante.
1: Sì, si può provare assolutamente a cercare la porta da quella posizione. 39esimo al Maradona, Napoli 0 Bologna 2, prima ammonizione quindi nella partita. João Mario ammonito pochi istanti fa per questo fallo su McTominay, che è già in piedi e confabula con Alisson Santos e un altro giocatore del Napoli, sono in tre sul punto di battuta. Alisson Santos potrebbe calciare lui col destro, c'è un capannello ora di quattro giocatori, anche se c'è un altro giocatore del Napoli che va a sistemare il pallone col mancino, si tratta di Giovane, restano solo loro due ora sul pallone, un po' a contendersi questa punizione, i due brasiliani o col destro Alisson Santos o con il mancino Giovane. Barriera corposa del Bologna con sei elementi, anche un'altra barriera di disturbo del Napoli. Alisson Santos la tocca per Giovane che calcia col mancino la barriera del Bologna ad allontanare il pallone oltre la linea di fondo. Calcio d'angolo per il Napoli, calcio d'angolo numero 4 per i partenopei, il tiro di Giovane deviato dalla scarpa di Pobega che ha messo la palla sul fondo, già battuto il corner, bandierina di destra, il settore d'attacco del Napoli, battuta al piede, cross dentro l'area, Pessina la blocca altissimo, sontuosa presa alta del portiere classe 2007.
0: Un attimo che il ragazzo è caduto perché è andato veramente in cielo a prendere quel pallone e cadendo ha sbattuto la spalla, speriamo che non sia nulla di grave per lui. Il direttore di gara gli dà il pallone, Pessina è stato molto bravo, colpo di reni, lo slancio e poi cade e si fa un po' male, ma il direttore di gara gli dice tutto a posto, perfetto, con calma riprendiamo il gioco.
1: Furbamente prende tempo Massimo Pessina che poi va al rilancio lungo, Santi Castro non arriva su questo pallone che giunge l'MLM tra i guantoni di Milinkovic-Savic. Meno di 5 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare, ma il Bologna avanti per 2-0 sul Napoli, le firme del 10 Bernardeschi al decimo e rigore del raddoppio di Orsolini, lancio lungo a cercare Højlund, Freuler cerca di fronteggiare l'attaccante danese, ci riesce Lukumi, tre quarti difensiva a João Mario, retropassaggio su Elland, pressione di Højlund, tocco su Pessina che stoppa col destro e rilancia col mancino sulla pressione di Højlund, non riesce però a trovare Ferguson, riattacca il Napoli, forse da rivedere la posizione di Giovane, si alza la bandierina dell'assistente, punizione per il Bologna, fuori gioco del Napoli, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Meno di 4 minuti al 45esimo, Napoli 0 Bologna 2, già battuta la punizione dal Bologna che ora muove la sfera sul centrodestra con Bernardeschi che svaria tantissimo su tutta la metà campo d'attacco, ora viene a prendersi il pallone sul centrodestra poco dopo la linea mediana, lui che quest'oggi è schierato alla sinistra e che dalla posizione di esterno sinistro ha trovato il gol dell'1-0, poi l'altro esterno Orsolini ha segnato il raddoppio, Lukumi all'indietro su Pessina, verticalizzazione sbagliata, attenzione recupera McTominay che col destro calcia in porta altissimo, ha provato la soluzione da poco dopo il cerchio centrale, poteva essere una meta effettivamente, McTominay qua ha tirato altissimo però Pessina era fuori dal pali e ha provato questa soluzione sul passaggio sbagliato di Pessina che poi si è scusato con tutti.
0: Sì, l'italiano gli sta dicendo di tutto in tutte le lingue, anche il siciliano stretto credo, perché comunque va bene il carattere, la personalità, però non facciamo proprio giocate per mettere in condizione gli attaccanti del Napoli di avere la vita facile .
1: Attacca il Bologna sulla destra, João Mario si connette con Orsolini che subisce fallo ma si prosegue per il vantaggio, Bernardeschi potrebbe andare sulla sinistra, movimento di Miranda, eccolo servito morbido dentro l'area, colpo di testa di Lobotka, la palla resta lì, calcio d'angolo per il Bologna, non ha voluto andare in presa Milinkovic-Savic, il pallone ha varcato la linea di fondo, stava per arrivare dopo la deviazione di Lobotka dentro l'area, Miranda dal fondo non è riuscito a colpire questo pallone che comunque era stato deviato dal centrocampista maglia numero 68 del Napoli e quindi calcio d'angolo per il Bologna, subito fallo Orsolini, si è proseguiti per il vantaggio, già battuto l'angolo corto dalla sinistra sinistra, Miranda per Bernardeschi che punta al fondo col mancino, scarica forte il cross dentro dall'altra parte, diventa buono un passaggio quasi per Orsolini, tiro però troppo potente di Bernardeschi, fa fatica a controllare il numero 7 Orso che gli viene scippata la sfera da Gutierrez, pressione alta di João Mario che mette il pallone fuori oltre la linea laterale, João Mario unico ammonito, deve stare attento, non essere troppo irruente, rimessa per il Napoli nei 20 metri difensivi, 42-57 sul cronometro, Napoli 0 Bologna 2.
0: Gestiamo bene con intelligenza, magari con pressione offensiva alta senza commettere fallo per quello che riguarda João Mario questi ultimi minuti del primo tempo, quindi fa bene il Bologna a stare in pressione altissima, è quello che vuole Vincenzo Italiano a gran voce, urla ai suoi di tenerli lì, e qui poteva Bernardeschi provare forse una scivolata per intercettare questo pallone con un Napoli che sicuramente adesso ha qualche difficoltà a distendersi.
1: Di Lorenzo, il capitano del Napoli, allarga sulla destra per Politano, Lucumi benissimo nell'intercetto su Giovane, dalla sinistra Miranda, francobollato da Politano, trova una traccia orizzontale interna intelligente da Lucumi, è un Bologna bravo, attento, che capisce anche prima del Napoli molto spesso dove trovare il pertugio per avanzare, ora non bravo Orsolini, retropassaggio pigro per Freuler, fortunatamente sbaglia anche Gutierrez nel servizio verso l'avanti Højlund e quindi recupera il pallone il Bologna, 43-57 sul cronometro del Maradona, poco più di un minuto al termine del primo tempo, più recupero, Bologna avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e di Orsolini, Pessina con il destro lancia lungo a cercare Castro, di testa di Lorenzo, di testa Lobotka, Bernardeschi la mette giù benissimo, Coscia e poi Suola sul sinistro, addormenta il pallone, sventagliata panoramica sul piede di Orsolini che controlla in corsa verso la bandierina, può andare a puntare Gutierrez, lo lascia secco, non riesce neanche a falciarlo Gutierrez, Orsolini entra dentro l'area, Alison Santos all'ultimo l'aveva praticamente saltato, è riuscita a ritrovare il pallone con l'ultima fetta di scarpino, Alison Santos dentro la sua area di rigore, che giocata di Bernardeschi, che giocata del Bologna,
0: una grandissima giocata, Orsolini ne ha saltato uno, il secondo l'ha presa veramente con tanto, qui davanti alla panchina di Italiano João Mario va in scivolata pericolosa, Italiano gli ha detto calma però gestiamo il pallone, ma un Bernardeschi sontuoso, ecco, che dispensa cioccolatini a tutti quanti e si è mangiato un babà clamoroso lui invece.
1: Ha segnato il gol dell'1-0 e poi ha messo il pallone per Miranda per il rigore successivamente fischiato da Piccinini grazie al VAR, 3 minuti di recupero appena cominciati al Maradona, Napoli 0 Bologna 2 in questo finale di primo tempo, altri 170 secondi ora al duplice fischio di Piccinini che decreterà terminata la prima frazione, ci prova la squadra di Conte con Giovane che col mancino cerca di cambiare versante sulla sinistra per Alison Santos, grande stop del brasiliano, attenzione che si accentra al numero 27, prova a chiudere Freuler, infatti gli transena la strada, deve passare dietro su Buongiorno lateralmente dalla sinistra per Gutierrez, tocco successivamente all'indietro per Alison Santos, sfera giocata nella tre quarti, offensiva all'indietro Lobotka, retrocede nuovamente anche lui nel cerchio centrale dal kosovaro Rachmani, connessione sulla destra per Di Lorenzo, lateralmente Politano cerca l'esternata in avanti su Di Lorenzo, la chiusura di Miranda in rimessa laterale per il Napoli.
0: Sì, siamo sempre attenti all'uno contro uno che il Napoli vuole, soprattutto nella zona di Politano dove Miranda sta tenendo molto molto bene, però è un giocatore di grande qualità, si può accendere qualsiasi istante, attenzione.
1: Politano prova il cross dentro l'area di rigore, Højlund controlla la sfera dentro l'area, Freuler la chiude ma c'è ancora Di Lorenzo che col destro calcia, rete, clamoroso, ha segnato il Napoli, Napoli 1 Bologna 2, segna Di Lorenzo al secondo minuto di recupero della prima frazione, accorcia le distanze la squadra di Antonio Conte, sfortunato qua al Bologna, Politano è riuscito a giocare la palla orizzontale dentro l'area di rigore, Højlund la difesa tra l'area piccola e il dischetto, spalla alla porta, ha cercato lo scarico per un compagno, è arrivata la chiusura da parte di Freuler ma il rimpallo ha favorito Di Lorenzo che dentro l'area piccola ha controllato col destro, ha sparato sul primo palo, non ci arriva in scivolata Lucumi, non ci arriva Pessina sul primo palo, il Napoli sfortunatamente, Pippo, segna il gol dell'1-2.
0: Sì, non siamo stati particolarmente fortunati ma neanche bravi a buttare via questo pallone, Napoli che comunque ci ha creduto anche nei minuti di recupero e Bologna che deve essere molto più attento, molto più concentrato, adesso ovviamente il Napoli andrà a riposo un pochino più rinfrancato.
1: Giro palla da dietro a servire Pessina al Bologna che rilancia lungo, altri 60 secondi al termine dei 3 di recupero di questa prima frazione, Napoli 1 Bologna 2, il vantaggio di Bernardeschi, il gol di Bernardeschi, il vantaggio del Bologna al decimo del primo tempo, rigore di Orso al 34esimo e ora Di Lorenzo, attenzione al lancio lungo a cercare la corsa di Giovane, Helland, tocco su Pessina un po' debole, riesce Pessina con il destro a sparacchiare di prima in avanti, Ferguson spizza non abbastanza il pallone per trovare Castro, arriva Lobotka e Napoli ora rinfrancato dal gol dell'1-2 che attacca nuovamente con il pallone servito orizzontale per Buongiorno che cavalca sull'auto Mancino, la corrente Allison Santos che si accentra, punta João Mario, palla dentro l'area, Højlund di prima per Buongiorno col Mancino, scivolata di Lucumi a mettere la palla oltre la linea di fondo, vorrebbero un tocco col braccio quelli del Napoli, la palla è finita oltre la linea di fondo in scivolata, Lucumi da capire con che parte del corpo l'ha controllata, Piccinini attende ulteriori messaggi dal VAR, Buongiorno, la rigiocata col sinistro, ha colpito sicuramente Lucumi il pallone, probabilmente lo ha colpito col petto, ora dice che si può battere questo corner, sarà l'ultima azione del primo tempo, Napoli 1 Bologna 2, bandierina di sinistra, Alison Santos con il destro, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore, forte sul secondo palo, Pessina blocca questo pallone, l'arbitro dice che basta così per la prima frazione al Maradona dopo un primo tempo molto molto intenso, il Bologna in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Bernardeschi e di Orsolini, la rete di Di Lorenzo ha riaperto tutto nel finale del primo tempo, sarà una lunga ripresa, noi andiamo con la pausa pubblicitaria, ringraziamento speciale alla regia di Simone Barbuti, ritorniamo tra poco con i commenti all'intervallo, restate con noi qui su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
7: Zen SRL, buongiorno.
8: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
1: È iniziato il secondo tempo, all'indietro pallone per Milinkovic-Savic, lancio lungo bene di testa con Pobega ad allontanare il Bologna, Buongiorno però raccoglie la sfera e manovra all'altezza del cerchio centrale all'indietro suggerendo proprio per Rachmani, centrodestra di Lorenzo, verticalmente rasoterra nella tre quarti offensiva di destra il passaggio da parte di Giovane di prima, Højlund, attenzione Giovane si accentra, punta al limite dell'area, pensa alla conclusione col Mancini, invece serve orizzontale Gutierrez, Orsolini intercetta solo per un istante, ancora Napoli dalla destra, dal lato corto Politano col destro, cross dentro l'area, Miranda la sporca, Lucumi, la deviazione c'è stata anche da parte di Giovane, secondo l'arbitro però la deviazione ultima è stata del colombiano del Bologna che protesta tantissimo, angolo, il sesto della partita per il Napoli.
0: È iniziato come non detto il Napoli subito all'attacco, subito il Napoli ha iniziato subito alla super grande mettendo una grandissima pressione al Bologna che qua ha protestato per un tocco.
1: Politano col mancino, cross dentro l'area, colpo di testa sopra la traversa da parte ancora una volta di Di Lorenzo che sul primo palo ha preso il tempo a tutti, ha staccato il pallone che però è terminato sopra la traversa, qua anticipato anche Castro sul primo palo, fortunatamente la sua torsione non ha trovato lo specchio.
0: Siamo attenti però, siamo molto attenti a Di Lorenzo perché teniamo bene gli attaccanti e non riusciamo invece a tenere Di Lorenzo che sembra essere l'attaccante più pericoloso del Napoli in questa partita fino adesso.
1: Se ne sono andati 90 secondi sul cronometro della ripresa, Napoli 1 Bologna 2, Pessina si prende diversi secondi per rilanciare il pallone, lo fa ora sulla sinistra trovando Bernardeschi che lo controlla prima che la sfera valichi la linea laterale, intercetto successivo però del passaggio di Bernardeschi dentro il campo da parte del Napoli, da parte di Giovane, c'è poi un fischio, un fallo e un cartellino giallo da parte del direttore di gara all'indirizzo di Bernardeschi, secondo ammonito della partita, entrambi i giocatori ammoniti sono del Bologna, Giovane e Bernardeschi, ora si vanno un po' a spintonare con Di Lorenzo, ma credo siano molto amici.
0: Sì, ma ogni fallo, questo non è mai giallo, ma cioè ogni fallo è giallo?
1: Fatti proteste in maniera abbastanza plateale con la spiegazione che vorrebbe dal direttore di gara Vincenzo Italiano, è stato ammonito Federico Bernardeschi, ma non era diffidato, però
0: sì,
1: comunque
0: vabbè,
1: giallo.
0: Ma non è che ogni fallo tiri fuori il cartellino giallo, arbitro, che fa anche rima, però non esiste, ma chi si deve sentire in colpa perché ha dato il calcio di rigore che c'era peraltro, perché adesso mi sembra che si senta in colpa, a me questa compensazione, questa sudditanza che ogni tanto è palese mi fa veramente veramente ridere. Attenzione però,
1: Højlund dentro l'area di rigore, controlla il pallone, lo serve sulla sinistra per Alisson che calcia col destro, rete 2-2, ha segnato il Napoli, grande giocata da parte di Højlund che serve dentro l'area di rigore, Alisson Santos che di prima prende la mira con il destro, batte Pessina al terzo della ripresa, 2-2 di nuovo parità al Maradona, Bologna in vantaggio 2-0 con Bernardeschi e Orsolini, tutto da rifare dopo il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo, arriva ora Alisson Santos, lancio lungo pescato Højlund che controlla col petto, spalla alla porta, gira per Alisson Santos che entra dentro l'area, calcio di prima col destro, batte Pessina 2-2.
0: Ecco, comunque vada, questa squadra, parlo del Bologna, è incredibile, è pazzesca. 2-0, poi alla prima difficoltà tutte le certezze crollano, mille paure vengono fuori, mille situazioni difensive un po' complicate, male João Mario, lo stesso Pessina vede questo pallone, non lo riesce a intercettare molto bene, cioè è un Bologna che appena ha una piccola crisi dopo diciamo se le trascina tutte dietro. Ecco, da 2-0, già 2-2 a inizio di ripresa, è successo tutto quello che non doveva succedere, ovvero prendere gol nei minuti di recupero del primo tempo e prendere gol alla ripresa delle ostilità, con adesso il Bologna che è in grandissima crisi. Remo Freud e tutti dicono calma, ci sta venendo il braccetto, quello che si dice nel tennis.
1: È riuscito a calciare Alisson Santos da dentro l'area di rigore col destro, neanche troppo angolato, tiro potente di prima intenzione sull'ottima sponda giocata da Højlund che ha ricevuto come detto spalla alla porta e poi ha direzionato per Alisson Santos che col destro ha battuto Pessina, tiro neanche troppo angolato, Pessina non c'è arrivato, era indirizzato sul palo alla sua sinistra, non è riuscito a togliere il pallone con il guantone sinistro, è tutto da rifare, è 2-2 al Maradona tra Napoli e Bologna. Højlund commette fallo ora su Lukumi che si è mosso bene davanti all'attaccante danese guadagnando un calcio di punizione. Bologna però deve rimettere la testa dentro la partita dopo che ha subito questi due gol in rapida successione, se non ci fosse l'intervallo di mezzo sarebbe stato veramente nel giro di 5 minuti il lancio troppo facile a trovare Højlund, in questo caso con la retroguardia del Bologna che non è riuscita a gestire bene la marcatura sull'attaccante del Napoli.
0: No, tutto troppo facile, troppo comodo, troppo diciamo scolastico quello che ha fatto il Napoli, neanche una giocata dici da mettere in difficoltà, te lo sei complicata te la vita, è un Bologna che è tornato in campo con meno certezze rispetto a prima.
1: Lancio lungo di Pessina, di testa Buongiorno, di testa anche Froller in avanti, Castro bene a lavorare questo pallone servendo Orsolini che può accentrarsi nei 30 metri offensivi, va morbido dall'altra parte a cercare Bernardeschi, di testa di Lorenzo allontana sul petto però di Miranda che slalomeggia dentro il campo verso il limite dell'area, Castro di testa male all'indietro su Froller, Lobotka interviene ma c'è stato evidentemente il tocco col braccio da parte di Remo Froller nell'intercetto sulla giocata di Stanislav Lobotka, calcio di punizione in favore del Napoli nella tre quarti difensiva, 6 minuti nel corso del secondo tempo, Napoli 2 Bologna 2.
0: Bologna che adesso ha provato a ringhiare, ha provato ad andare a prendere il pallone, Conte che adesso chiama i suoi a giocare il pallone di prima, ma c'è un sontuoso Lukumi che devo dire che ancora una volta sta facendo una grandissima partita, però nella zona di João Mario abbiamo regalato e concesso troppo.
1: Dalla sinistra Alisson Santos, punta João Mario che ha ammonito Alisson Santos dentro l'area, se la sposta sul sinistro, poi col destro vuole rientrare Elland, bene il raddoppio in aiuto su João Mario a sputare la palla fuori, poi Alisson Santos mantiene, si accontenta tra virgolette della rimessa laterale dalla sinistra del versante d'attacco partenopeo, con le mani all'indietro gioca verso Buongiorno, Lobotka sulla linea mediana, non riesce Ferguson con l'aggressione e la pressione alta a recuperare questo pallone, allora attacca il Napoli sulla sinistra con Gutierrez che d'esterno però preferisce ritornare all'indietro su Buongiorno, nuova giocata con Scott McTominay che gioca sulla sinistra di prima Gutierrez, Højlund da vedere la posizione sembrava in fuorigioco, attacca comunque il Napoli, tutto buono, Buongiorno crossa morbido col sinistro, ora si alza la bandierina dell'assistente, calcio di punizione, Højlund era in offside, punizione dall'area di rigore del Bologna.
0: Sì, questa volta posizione evidente dell'attaccante del Napoli, però Bologna che sembra essere anche un po' calato sul piano fisico oltre che sul piano dell'attenzione, perché il 2-2 del Napoli è stato troppo facile, una giocata troppo scolastica, con il Bologna che doveva prestare più attenzione, molta più attenzione.
1: Batte Elland diretto di prima, lancio lungo sulla sinistra a cercare Bernardeschi, non ci arriva il numero 10, arriva Rachmani facile a direzionare di testa sulla destra, Politano d'esterno a cercare Giovane chiuso da Lukumi, Giovane se la allunga, la palla è uscita nettamente, sarà rimessa laterale in favore del Bologna, allarga le braccia Lukumi, forse voleva un aiuto maggiore da parte dei compagni in questa circostanza, sarà comunque rimessa in favore del Bologna dalla sinistra del proprio versante difensivo e si muove in maniera abbastanza nervosa come sempre Vincenzo Italiano, a prescindere dal risultato è sempre quella la mimica del tecnico siciliano del Bologna che però non può essere contento di questo avvio di ripresa, Miranda con le mani all'indietro dentro la sua area di rigore da Pessina, che controlla col destro, allarga bene con il piattone verso João Mario che dribbla dentro il campo. Alison Santos, giocata di João Mario che prende campo internamente, poi di interno sinistro muove il pallone per Pobega, tre quarti offensivo al Bologna, attacca sul versante destro offensivo, Freuler viene incontro Ferguson che controlla, ricama, viene Bernardeschi anche lui a rapporto a giocare con i compagni nella tre quarti offensiva, Freuler sul centrodestra, scambia con João Mario, tocchi stretti sul versante d'attacco di destra, ancora Freuler in avanti, Orsolini, tocco all'indietro su João Mario, parte in avanti Orso, ma il Bologna mantiene il possesso palla e retrocede nuovamente tornando nel cerchio centrale. 9 minuti nel corso della ripresa, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda col sinistro, tocca all'indietro su Lewis Ferguson che preferisce rifugiarsi nuovamente su Lucumi, 40 metri difensivi dei rossoblu, giro palla orizzontale, Lucumi da Elland, Elland lateralmente per João Mario che di prima col mancino cerca la giocata senza guardare Rachmani, ancora una volta prima di Castro, Freuler però prima di Alison Santos, di testa Santi, cerca tra le linee Pobega anticipato da Rachmani che col destro cerca la verticalizzazione su Giovane, Lucumi vuole intervenire su Giovane che però arriva per primo al limite dell'area, Giovane ce l'ha sul sinistro, Ferguson ci mette il piede, la palla è buona per Politano, lato corto di destra, Politano entra dentro l'area con l'esterno, cross raso terra, Pessina.
0: Bravo.
1: Con la mano destra Pessina ad allontanare, a spazzare, ad allontanare la minaccia, poi Bernardeschi recupera regolarmente questo pallone sul Napoli, può ripartire velocemente il Bologna, un contropiede dalla sinistra, Berna però cerca una sterzata e scivola, perde il controllo, perde l'equilibrio, recupera il Napoli.
0: Un Bernardeschi mi sembra anche un po' stanco, anche se è iniziata la ripresa, un Bologna che ha stupato questa palla che poteva essere gestita molto meglio, ma attenzione al Napoli.
1: McTominay dentro l'area, Alison Santos ce l'ha sul destro, attenzione, Santos calcia, riesce in qualche modo a contrarre la conclusione Ferguson e Freuler, poi Lucumi allontana, ma ancora Napoli che ora attacca in maniera indemoniata sempre con Alison Santos dalla sinistra, Gutierrez col mancino, cross dentro l'area, Lucumi a terra, fallo netto da parte di Højlund su Lucumi, punizione per il Bologna dentro la sua area di rigore, 2-2, decimo della ripresa, mini spot.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Il calcio di punizione guadagnato da John Lucumi dentro la sua area di rigore, 2-2 tra Napoli e Bologna, 56 minuti sul cronometro del Maradona, pareggiati i conti ad inizio ripresa, Alison Santos, ora bravo Bernardeschi a tornare nel cerchio centrale da Castro, qua affossato da dietro da Buongiorno, Castro vorrebbe battere veloce, bene la giocata diagonale a trovare un po' di spazio, il Napoli un po' spiazzato e allora Pobega si connette sulla destra per Riccardo Orsolini che vuole puntare il vertice, vuole puntare Gutierrez, ce l'ha su destro, cross morbido dentro l'area, troppo lungo e nessuno attacca bene il secondo palo, la palla sfida oltre la linea dell'out dall'altra parte, Politano mantiene la rimessa, Ferguson era andato in pressione generosa ma non guadagna il possesso della palla che sarà per il Napoli.
0: Sì, questo pallone poteva essere giocato meglio dentro, poteva buttarla meglio, c'era l'area piena, giocatori in maglia bianca, oggi il Bologna è in casacca bianca, si poteva sfruttare meglio, mi sembrava piazzato male il Napoli a livello difensivo, adesso il Bologna torna a pressare provando a mettere in difficoltà Napoli.
1: Prova a recuperare Lucumi in pressione su Højlund, non riesce però il colombiano a marcare stretto a uomo Højlund nel recuperare il possesso e l'ultimo tocco è stato di Lucumi, o meglio no, è stato proprio di Højlund, bravo qua. Allora il colombiano del Bologna a guadagnare l'ultima deviazione da parte dell'attaccante danese della squadra di Antonio Conte, che anche lui così come Vincenzo Italiano si anima in panchina nel dare indicazioni ai suoi. Bernardeschi allarga sulla destra per João Mario, Orsolini di nuovo sulla linea mediana, due passi dalla linea dell'out, João Mario, il tocco di Pobega all'indietro dopo lo scambio con Bernardeschi verso Elland, un sussulto perché il pallone stava per arrivare sulle piste di Højlund, Pessina da dietro, controlla il pallone col destro, col mancino rilancia in avanti, Di Lorenzo la devia forse senza volere, la palla è fuori, rimessa in attacco dalla sinistra per il Napoli, per il Bologna con Miranda che vuole andare alla lunga gittata verso Castro, Rachmani fa buona guardia, voleva attaccare le spalle del difensore centrale kosovaro Santi, la rimessa lunga cercata a lungolinea da parte di Miranda e il Napoli che riparte 13 nella ripresa 2-2.
0: Non era male l'idea quella di sorprendere, ma la palla devi dare più alta o bassa, pettinata a saltare il difensore del Napoli che si immaginava, che sapeva che poteva arrivare quel pallone lì, e quindi adesso Bologna che con questa linea si movente alta crea qualche difficoltà al Napoli su questo giro palla, ma il Napoli poi ti gira dietro ed è molto bravo, attenzione a questo intervento, ci sarà un altro giallo forse, sì.
1: Elland viene ammonito, il difensore non norvegese del Bologna, terzo ammonito sul taccuino di Piccinini, il direttore di gara, tutti e tre del Bologna, qua scivolate in ritardo, da parte di Eivind Delland che prende solo i garretti, le caviglie, di Scott McTominay, calcio di punizione per il Napoli, poco oltre la linea mediana del campo sul versante di sinistro offensivo. Elland deve quindi gestire questa situazione con il cartellino giallo che graverà su questo suo secondo tempo. Dovrà stare attento, calcio di punizione in favore del Napoli, che può al massimo da questa posizione, come detto molto distanti dall'area del Bologna, giocare corto. Infatti al piede scambia Allison con Gutierrez, lo botca col destro, cerca la sventagliata sulla destra cercando Politano, Miranda la sporca di testa, la palla uscita oltre la linea laterale, rimessa in attacco vicino alla bandierina per il Napoli.
0: Beh, Miranda è stato molto bravo, perché se il pallone arrivava sui piedi di Politano, è uno molto bravo a mettere giù palla, puntarti, ripartire, quindi adesso non capisco cosa vogliono i giocatori del Napoli, forse un tocco di mano di Miranda, ma non mi pare assolutamente, si accontentano quindi della rimessa.
1: Eravamo comunque sulla linea laterale, non poteva esserci nessuna possibile richiamo, può avvenire solo se il tocco nel caso è dentro l'area. La rimessa al Napoli l'ha già battuta e molto all'indietro, toccando verso Buongiorno, che poi con Gutierrez rischia un po', Pobega sporca il pallone per un istante, arriva Milinkovic-Savic a gestire il pallone a tre quarti difensiva, Napoli impreciso che deve rincorrere la sfera dentro la sua area di rigore con Lobotka, pressione alta di Ferguson, Lobotka, palla verticale strisciata efficace ma molto rischiosa su Buongiorno, la pressione di Pobega, la pressione di Bernardeschi su Di Lorenzo, arriva poi Miranda a chiudere il varco della verticalizzazione di Politano, mettere la palla fuori, rimessa per il Napoli davanti alla panchina di Conte, dove il capitano Giovanni Di Lorenzo si incarica di questa battuta, no, lascia la touche in favore di Politano che gioca dentro il campo per Lobotka, retropassaggio di nuovo su McTominay, ora di gioco, 60° al Maradona, Napoli 2, Bologna 2.
0: È un Bologna che adesso ha alzato un pochino il baricentro, vuole provare a prendere il Napoli alto a centrocampo, prima se l'è fatto arrivare in casa troppe volte, inizio di ripresa e fine di primo tempo per il Bologna problematici, dove il Napoli ha trovato prima il 2-1 e poi il 2-2. Adesso è un Bologna più aggressivo, è un Bologna più alto, è un Bologna che mette pressione al Napoli. Napoli è comunque molto bravo a uscire dal pressing del Bologna.
1: Giovane conduce la sfera sul centro sinistra del settore d'attacco, dall'altro trequartista brasiliano Allison Santos che punta Elland, si accentra, scarico orizzontale per McTominay che vuole guadagnare il limite dell'area, riesce poi Ferguson a sporcare questa traiettoria, Lukumi allontana ma tra i piedi dei giocatori azzurri di casa, ancora Di Lorenzo, versante di destra d'attacco, Politano si accentra, punta al vertice dell'area, attenzione ce l'ha sul sinistro, palla verticale dentro l'area, Højlund non arriva, Pobega e poi João Mario a spazzare il portoghese, il pallone lungo, Castro però non ci arriva, attenzione al Napoli che prende possesso della metà campo del Bologna con maggiore insistenza ora con tutti gli effettivi ad eccezione di Milinkovic-Savic nei 50 metri offensivi, tocco sulla sinistra, Alison Santos all'indietro su Buongiorno che controlla col mancino, all'indietro nuovamente per Lobotka che è quasi l'ultimo uomo, il penultimo uomo, solo Rachmani che però anche lui è nella tre quarti offensiva, Højlund verso il limite dell'area, pensa per un istante al tiro, poi serve al vertice Alison Santos che va dalla corrente, Gutierrez cross rasoterra, Pessina si allunga coi guantoni e poi Elland perfeziona il disimpegno spazzando lungo a cercare Castro, ma ancora una volta Rachmani è qua, non dobbiamo farci ingabbiare in questa serie di possessi ravvicinati del Napoli che ci costringe a spazzare lontano, dove Castro fin qui non è riuscito quasi mai a gestire questi palloni su Rachmani, attenzione ancora Giovane nella tre quarti offensiva, zona centrale allarga col mancino sulla sinistra per Alison Santos, lato corto offensivo, il brasiliano va a puntare vis-à-vis João Mario, entra dentro l'area a doppio passo, Alison Santos col destro, cross sulla schiena di Freuler, palla ancora per Gutierrez che col mancino mette cross arrotato dentro l'area, Elland allontana sul piede sinistro di Politano, chiusura di Miranda ottima che poi però vuole uno slalom troppo difficile in uscita, Lobotka lo chiude, rimessa per il Bologna dalla sinistra del settore difensivo, 62°, Napoli 2 Bologna 2.
0: Dalla panchina si muove qualcosa, il Bologna ha bisogno di forze fresche, ha fatto un primo tempo dove si è staccata molto la squadra di Vincenzo Italiano, terminata 2-1 la prima parte di gara, e Bologna che adesso forse qualcosina dovrà pensare di buttare dentro, Bologna che si sta facendo tormentare un po' troppo dentro l'area di rigore da parte del Napoli, c'è movimento davanti alla panchina rosso-blu.
1: Entreranno Zortea e Rowe tra pochi minuti in campo, 63° al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, Rowe che non ha cominciato dal primo minuto perché non si è allenato al meglio in settimana per una botta subita contro il Cagliari, queste sono state le parole di Italiano nel prepartita immediato a un'ora dal fischio inizio ai microfoni di Dazon. Bernardeschi cavalca palla al piede, conduce la sfera sul versante di sinistra, Miranda col sinistro all'indietro, Ferguson, Bologna che torna in possesso di palla e ne ha bisogno di rifiatare un po' con il possesso, con la sfera tra i piedi, Freuler in avanti, Orsolini nella sua sua a tre quarti offensiva converge, poi tocca su Ferguson, centrosinistra Bernardeschi sempre molto libero di svariare, il DS Lucumi tocco sul centrodestra, Freuler col destro allarga sul binario laterale, Veronica di Gio Mario che lascia lì secco Gutierrez, fischio, fallo, calcio di punizione in favore del Bologna, bella giocata, che ruleta di Gio Mario dalla destra.
0: Sì, giocata portoghese con odore di Sud America, poteva starci il cartellino giallo visto, ma intanto ci sarà un cambio per il Bologna.
1: Entra Zortea, mini spot.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
1: Aveva tolto la tuta, aveva smesso anche il fratino Johnny Rowe, ma entra solo Nadir Zortea, aspetta ancora un po' per il cambio, sì. L'inglese che era già pronto, aveva già la divisa da gioco, era come si suol dire nel basket sul cubo dei cambi, però è entrato solamente Zortea, calcio di punizione per il Bologna, è uscito João Mario che era ammonito, Bernardeschi col sinistro, non crossa verso l'area, allarga verso Miranda che stoppa col mancino, una palla un po' scomoda, riesce comunque a gestirla il Bologna, Ferguson non la crossa però verso l'area, il pallone sulla destra giocato da Freuler, quindi Zortea appena entrato gioca il suo primo pallone di nuovo ritornando dallo svizzero, primo cambio della gara operato al 64esimo da Vincenzo Italiano sul 2-2, è uscito João Mario ammonito, è entrato Zortea, Elland ad aprire proprio per Nadir Zortea, tunnel su Gutierrez, qua il fischio da parte di Piccinini non arriva, ma fallo ci poteva stare assolutamente.
0: Direzione di gara di Piccinini che non è insufficiente, ci mancherebbe, però sicuramente così qualche fischiatina, qualche sbavaturina l'ha fatta anche lui, qua Zortea aveva fatto un bellissimo tunnel a calcio di punizione in favore del Bologna, Bologna che va a pressare altissimo e vuole rubare palle, ce la fa.
1: Sì, molto bene con Ferguson nella tre quarti offensiva, serve al limite Orsolini che vorrebbe spostarsela sul sinistro, arriva Gutierrez in raddoppio insieme a Buongiorno, sradica la sfera il terzino spagnolo del Napoli, bravo poi Zortea a chiudere il tentativo di transizione della formazione spagnola, molto bravo Zortea a entrare bene in partita, a chiudere l'avanzata di Gutierrez, a recuperare il pallone. Ora il Bologna sulla sinistra con Bernardeschi, conduzione all'indietro, torna fin dentro i suoi 30 metri difensivi, la conduce per linee orizzontali, poi serve Elland che è pressato anche lui dentro il campo con personalità in conduzione di palla, tanti tocchi sul pallone e poi la gestione orizzontale verso Ferguson, 66esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il vantaggio 2-0 del Bologna con le reti di Bernardeschi e su rigore di Orsolini, poi il gol dell'1-2 di Di Lorenzo nel recupero di primo tempo, all'inizio ripresa al 2-2 di Alisson Santos, Ferguson d'esterno in avanti a cercare e trovare Santi Castro, strattonato per la maglietta da Rachmani, poi arriva anche uno spintone di Santi su Rachmani, Piccinini deve fischiare, non deve permettere queste trattenute evidenti, troppo evidenti, le ha tollerate abbastanza nel corso di questa prima frazione, Santi è qua un po' sbottato.
0: Sì, ma è Rachmani che lo ha violentato tirandolo ripetutamente per la casacca, qui c'era anche l'esterno per un cartellino giallo, poi va a richiamare solo il giocatore del Bologna. Piccinini va bene tutto, ma non mi sembra, perché ci hai dato rigore che adesso devi fischiare tutte le cosettine al contrario e cazziare i nostri giocatori, ci sono anche gli altri, eh?
1: 22esimo nella ripresa al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, sbaglia il rilancio Pessina che spedisce il pallone direttamente oltre la linea dell'out, sarà rimessa per il Napoli davanti alla panchina di un Conte che strilla di tutto ai suoi e gioca la rimessa all'indietro il capitano Giovanni Di Lorenzo che passa da Rachmani, nuovo retropassaggio su Vagna, Milinkovic-Savic dalla sinistra, Buongiorno ripassa dal portiere serbo, ora ritmi un po' più bassi in questi ultimi minuti, Lobotka rischia in uscita palla dalla sua area di rigore, Ferguson aggredisce, non riesce però a recuperare questo pallone, Lobotka passa sulla sinistra da Buongiorno, di nuovo Milinkovic-Savic.
0: Sì, Bologna e anche il Napoli hanno rallentato un pochino, a tratti la partita è stata anche veloce, piuttosto compassata, e Bologna deve stare attento a non concedere questi possessi di palla al Napoli, la palla partita dal portiere del Napoli controllata con troppa facilità, con troppa sicurezza dalla squadra di Conte.
1: Con Højlund che poi ha fatto salire i suoi, è ritornata sulla linea mediana ora dalla sinistra la squadra di Conte con Alisson Santos che d'esterno indietreggia nuovamente dalle parti di Alessandro Buongiorno, con una conduzione orizzontale cerca Varchi, lo trova solamente a ritroso su Rachmani, ancora su Milinkovic-Savic fuori dai suoi 16 metri di competenza, Lobotka pressato da Ferguson, sente finalmente l'arrivo dello scozzese Lobotka. Eccolo che recupera il pallone Ferguson regolarmente. No, no,
0: mai fallo, mai fallo, mai.
1: Arriva il fischio, arriva il fischio da parte del direttore di gara su suggerimento dell'assistente che era lì a due passi. Qual break di Ferguson. Eravamo sulla tre quarti difensiva del Napoli, a un passo dal vertice laterale, e ha fischiato alla fine Piccinini.
0: No, questa è proprio una roba di quelle che da arbitro casalingo. No, no, no, questa è una cosa che giocando a calcio non puoi fischiare mai. Allora fischia anche questa su Miranda adesso,
1: che invece non viene fischiata. Attenzione, Højlund, limite dell'area, cade a terra, fallo, calcio di punizione per il Napoli. C'era fallo netto su Juan Miranda, e qua Lucumi prende
0: ma
1: anche un giallo.
0: Ma cosa sta facendo l'arbitro?
1: Forse per proteste anche, ma prende il fallo per il tentativo di recupero palla, falloso su Højlund, netto, c'era nettissimo prima il fallo di Politano su Miranda nel tentativo di recuperare il pallone, poi Lucumi ha commesso fallo su Højlund al limitissimo dell'area di rigore. Siamo veramente a mezzo centimetro dalla linea dell'area, ma c'era nettamente un fallo precedente.
0: C'era fallo prima.
1: Lucumi è il quarto ammonito del Bologna, 0 per il Napoli.
0: Glielo sta dicendo al direttore di gara, che sta dirigendo in modo abbastanza orientato. È brutto così quando un arbitro fa queste fischiatine, le mezze cose. Adesso l'italiano sta parlando con il suo tattico.
1: Sta parlando con il suo tattico, ma c'è da difendere su questo calcio di punizione. Occhio alla punizione per il Napoli, 70° al Maradona. Napoli 2, Bologna 2, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per la squadra di Antonio Conte. Sul pallone c'è solo Matteo Politano, si allontana anche Alisson Santos. Barriera a 4+2 praticamente, perché ci sono anche Bernardeschi e Miranda spostati. Barriera di disturbo a 3 del Napoli, Politano dal centrodestra, uno schema libera, McTominay che calcia, cicca il pallone McTominay. Tomini può ripartire veloce, il contropiede del Bologna. Freuler alza la testa, vede il movimento di Bernardeschi, non lancia, ora sì, cerca la palla lanciata lunga, Bernardeschi contro Buongiorno di testa, mette la palla in rimessa laterale, sarà rimessa per il Bologna dalla destra, cenno d'intesa, pollice su da parte di Bernardeschi per il tentativo di lunga gittata di Remo, anche stanco Federico Bernardeschi, autore di un grande gol, quello dell'1-0,

0: D'attacco offensiva, il palleggio con Elland su Pobega, 71esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2. Il numero 4 del Bologna indietreggia su Pessina, dalla sinistra Lucumi avanza verticalmente, rasoterra a cercare Castro col destro, stop, apertura bella laterale su Bernardeschi che mette giù colpetto, attacca punta limite dell'area, Berna nuovamente verso Orsolini che aspetta il pallone, ritorna da Bernardeschi, c'è la pressione di Alisson Santos, qui Berna cerca un dribbling lezioso, un tunnel di troppo che non viene, non riesce a saltare l'avversario. Allora al Napoli che vuole ripartire, riesce a chiudersi la difesa del Bologna, a chiudersi le maglie del centrocampo rossoblu, anche se il Napoli cambia campo. Attenzione, Politano trova Giovane a tre quarti offensiva, Giovane di nuovo per Politano nei 30 metri offensivi, sterzata all'indietro di Politano per riguadagnare spazio, il Bologna si può ripiazzare, Castro ora anche in marcatura difensiva su Di Lorenzo che riceve il pallone dal lato di destra offensivo, nuovo retropassaggio però del Napoli su Lobotka, si ripassa nel cerchio centrale su Rachmani, verticalizzazione per Giovane, Olium di fuorigioco, non lo serve il brasiliano, allora si gioca corto su McTominay che allarga sul versante di sinistro offensivo per Alisson Santos, verticale dal settore sinistro, dal lato corto per Gutierrez che si ferma, pensa al cross, non lo effettua, ritorna da Alisson, le finte del brasiliano su Zortea, Bologna tutto piazzato a difesa della sua area di rigore, Alisson Santos centralmente, Rachmani prende la mira, calcia col destro, fuori il pallone, 72esimo, Napoli 2 Bologna 2, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambio nel Bologna, esce Federico Bernardeschi, entra Jonathan Rowe, al 73esimo entra l'inglese, Berna autore di una bella partita, autore del gol dell'1-0, nell'ultima occasione però Pippo un dribbling di troppo, un po' di stanchezza, lo vediamo anche molto stanco in uscita dal campo.
3: Sì, voleva puntare l'avversario, fargli il tunnel e andare via, lui ce le ha queste giocate, eh. Ci mancherebbe, un giocatore che ha fatto una partita eccezionale, Bernardeschi è da nazionale, chiunque va ad allenare la nazionale italiana deve chiamare Bernardeschi come deve chiamare anche Berardi del Sassuolo, ci mancherebbe, però sono quei giocatori che ti possono fare la giocata, far divertire, accendere e perlomeno insomma anche far rinnamorare del gioco del calcio.
0: Pessina rilancia lungo con il destro, Castro anticipato dal colpo di testa di Rachmani, Ferguson dalla sinistra, Miranda, scambio con lo scozzese, ancora Lewis Ferguson che serve il retropassaggio per non avere problemi su Pessina, 74esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, equilibrio che ormai è così da 25 minuti circa, al 48esimo ha segnato il Napoli il gol del 2-2 con Alisson Santos, ora lancio lungo di Pessina a cercare Castro, è tutto solo però McTominay a riuscire a controllare, a colpire di testa il pallone in avanti, Pobega serve di colpi di testa, Rachmani non la mette giù bene, Freuler può servire Orsolini che vuole allargare sulla sinistra, viene però toccato fallosamente da Gutierrez che poi vuole andare avanti col pallone, ma prima di colpire il pallone ha colpito nettamente la caviglia di Orso che ha a terra molto dolorante, tra poco il Napoli opererà anche i primi cambi, punizione per il Bologna poco dopo il cerchio centrale del campo.
3: Ma hanno avuto un indulto, un'indulgenza, qualcosa quelli del Napoli per non prendere un cartellino giallo? C'è un regolamento? Cioè dice oggi no gialli per il Napoli? Cioè non lo so, l'ha detto San Gennaro, c'è qualcosa? Cioè ditemelo, perché sinceramente non capisco, perché 3 ammoniti per il Bologna, 4 ammoniti per il Bologna e 0 per il Napoli. Boh.
0: Elland, i due centrali del Bologna sono entrambi tra l'altro ammoniti, per Ferguson che di prima col destro cerca Castro, chiuso da Rachmani, bene Freuler però in intercetto su Giovane dalla sinistra, Miranda primo pallone controllato per Rocca, esterno destro, crossa dentro l'area, Rachmani di testa allontana Pobega dai 30 metri, carica al sinistro, una deviazione, la palla passa e Milinkovic-Savic la trova anche più facilmente grazie alla smorzata di Lobotka direi su questo tiro di Pobega che comunque non si fa mai pregare, dalla distanza ci prova sempre.
3: Tommaso Pobega dalla distanza ci va sempre alla conclusione, bravo anche di testa Pobega, ma è bravo anche andare alla conclusione da fuori, anche dalla media distanza. Qui una bella trivela, un bel colpo, attenzione però al Napoli.
0: Pessina esce benissimo di testa dalla sua area di rigore, Zortea evita la rimessa laterale, no, la palla è uscita, qua lancio lunghissimo da parte della difesa della retroguardia partenopea, pescato direttamente McTominay, ma è stato anticipato sul più bello da parte di Pessina che è uscito e con la testa ha messo il pallone oltre la linea laterale. laterale, doppio cambio nel Napoli a un quarto d'ora dal 90esimo. Esce Lobot, che entra Billy Gilmour, esce poi anche un altro giocatore partenopeo perché è pronto a entrare anche il macedone Elmas. Vediamo chi esce, probabilmente uno dei due tre quarti.

0: trequartisti, esce Giovane, esce il brasiliano Giovane per fare largo a Elmas, altro giocatore di grande qualità che entra in campo, ovvero Elmas.
1: È molto forte Elmas, è un giocatore che ha piede, che ha tiro, che ha conclusione. Siamo attenti adesso qua a un'uscita con la difesa del Bologna che vuole proteggere il portiere, però stiamo attenti ai nuovi entrati del Napoli che sono giocatori molto veloci e molto rapidi.
0: Grande uscita ancora una volta di Pessina che ha bloccato bene il pallone, ora rilancia lungo col destro a cercare Castro, Rachmani su di lui, riesce a recuperare questo pallone però il Bologna con l'aiuto di Ferguson. Santi, centrosinistra da Juan Miranda, alza la testa, palla diagonale dentro il campo, intelligente Ferguson, può attaccare il Bologna, punta al limite dell'area, Ferguson prende la mira col destro, calcia lontanissimo dallo specchio, nessuna deviazione, tiro sballato di destro, uscita anche un po' d'esterno, molto distante dallo specchio, attenzione al Napoli che sta cercando sempre queste soluzioni col lancio verticale, questa volta verso Højlund, bene Lucumi di testa, bene Miranda anche lui con la testa all'indietro a servire Freuler dentro l'area di rigore da Pessina, Elmas lo pressa, Pessina va al lancio lungo con il destro, non ci arriva Orsolini, Buongiorno lascia scorrere questo pallone oltre la linea, no, lo tiene sulla linea laterale, Milinkovic-Savic che si prodiga nel mantenere questa sfera, vuole mantenere alto ritmo, 77esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2.
1: Beh sì, il Napoli è sfrutta la lunga gettata di Milinkovic-Savic, il fatto che è un attaccante che tiene su il pallone, a differenza di Santi Castro che fa molta fatica a tenere su i palloni, quello del Napoli invece ha una grande naturalezza di controllo, dovrebbe essere un pochino più protettivo rispetto al pallone, rispetto al suo marcatore Santi Castro, per permettere a Bologna di alzarsi.
0: Lucumi allarga col mancino sulla destra, Zortea controllo di cosce, poi col destro verticale per Orsolini, tamponato da dietro fallosamente, fischia Piccinini, calcio di punizione, fallo commesso da Buongiorno e ancora non ci crede Orsolini perché comunque è arrivato poi all'ultimo questo fischio, Buongiorno da dietro lo ha franco bollato in maniera nettamente irregolare, calcio di punizione per il Bologna poco prima della linea mediana del campo sul settore di destra, Napoli 2 Bologna 2, 77-30 sul cronometro del Maradona. Pessina servito dentro la sua area piccola, allarga sulla sinistra da Miranda, Lucumi viene incontro bene dentro il campo, il tocco sulla sinistra per Ferguson che sembrava perdere posizione su il connazionale Gilmour, invece gestisce bene, nasconde la sfera, tocca all'indietro su Miranda che preferisce retrocedere dalle parti di Pessina.
1: Sì, possiamo anche giocarla avanti qualche volta, non è che non succede niente, già che ci fanno la multa al pullman, ecco, possiamo anche calciarla lunga e non chiamare sempre questo pressing del Napoli che è molto aggressivo, adesso siamo costretti a buttarla e a perderla, anche se Santi voleva un calcio di punizione, però questi lunghi rilanci, questo ruminare calcio purtroppo ci fa perdere il pallone.
0: Attacca il Napoli dalla sinistra, dal lato corto, Santos, Alisson Santos cross deviato dentro l'area, una deviazione di Højlund, arriva Ferguson bene dentro l'area a chiudere, fa ripartire anche il Bologna, attenzione possibile transizione, Castro allarga sulla sinistra per Jonathan Rook, deve andare a puntare Di Lorenzo nella tre quarti offensiva, Rowe va nell'uno contro uno con Di Lorenzo, si accentra, ce l'ha sul destro, Rowe calcia fuori, non trova lo specchio l'inglese che ha voluto accendersi alla prima chance per lui in questa gara, palla distante dallo specchio di Milinkovic-Savic, 79esimo, 2-2.
1: Dalla panchina gli dicono ancora, fa, gioca, mi sembra un pochino più compassato nella corsa, però magari forse un po' di fastidio al piede ce l'ha, però Rowe quando ti punta è veramente molto pericoloso. Bella partita comunque del Bologna, a viso aperto col Napoli, comunque vada, bravi ragazzi di Vincenzo Italiano, bisogna dire una volta però bravi, bisogna dirlo, perché se no tutte queste critiche che arrivano sempre dappertutto, diciamolo, bravi questi ragazzi che stanno giocando una grande partita con il Napoli che è una delle squadre più forti del nostro campionato.
0: Ha vinto il campionato l'anno scorso e quest'anno al momento è secondo in classifica, sta giocando bene il Bologna che ora deve difendere Politano verticalmente su Di Lorenzo, chiusura di Lucumi che rilancia col sinistro in avanti, tra poco arriverà al momento l'ingresso in campo di Moro e di Som, Rachmani di testa all'indietro su Milinkovic-Savic, ci aveva creduto inizialmente Santiago Castro, il pallone all'indietro di testa giocato da Rachmani su Milinkovic-Savic, nuovo giro palla difensivo della squadra partenopea con Billy Gilmour che col destro allarga sulla destra per Politano, di prima in avanti De Bruyne, tocco successivo all'indietro su Elmas, attenzione la salita del Macedone, francobollato da Pobega, Elmas allarga sulla sinistra per Alisson Santos che che si accentra col destro, limite dell'area, Gutierrez col mancino, cross dentro l'area, Lucumi molto bene di testa e molto bene di testa anche Freuler. Orsolini però non arriva prima su questa palla, c'è invece Gutierrez, c'è ancora il Napoli che attacca, tre quarti di sinistra, Gutierrez, Alisson Santos chiuso bene dall'arrivo di Zortea che tocca su Elland, Pobega all'indietro, Zortea carica al destro, va al lancio lungo, ancora una volta una palla scomoda su cui Castro non va neanche, e Rachmani l'arpiona con grande facilità, 81esimo al Maradona, Napoli 2 Bologna 2, il Bologna era andato avanti 2-0 con i gol di Bernardeschi e Orsolini nel primo tempo, Orso su rigore, poi successivamente le due reti del Napoli a fine primo tempo, l'1-2 di Di Lorenzo, il 2-2 invece segnato da Alisson Santos all'inizio, ripresa, cambi nel Bologna, fuori gioco di Højlund, punizione per il rossoblu, sostituzioni che a breve opererà Vincenzo Italiano, cambi sì, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Cambi nel Bologna, sostituzioni operate dalla squadra rossoblu che così finisce i cambi, ne aveva tre ancora a disposizione, tutti da fare in un unico slot, entrano Eghem, Moro e Som, queste le tre sostituzioni nel Bologna, esce Elland, entra Eghem, difensore centrale Ferguson. Norvegese per difensore centrale norvegese, poi fuori Ferguson, dentro Moro, e l'altro cambio ha visto l'uscita da parte
1: Di Pobega,
0: esatto, ed è entrato Simon Som.
1: È un Bologna che cambia centrocampo, mette dentro dei giocatori freschi, vuole anche un giocatore di media esperienza dietro a fare sportellate in questi minuti che potranno essere caldi anche.
0: Moro sulla linea mediana controlla il primo pallone della sua partita, mancano 8 minuti esatti ora al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, dalla sinistra Miranda avanza nella tre quarti offensiva larga per Jonathan Rowe che non punta Di Lorenzo, non punta Politano, preferisce toccare ancora su Miranda, Freuler cerchio centrale verso Torbjörn Eggem che avanza oltre la linea mediana, il norvegese retrocede su John Lucumi nel cerchio centrale, apertura del colombiano sulla destra per Moro, movimento di Zortea, preferisce andare corto su Orsolini che ricama, viene incontro Som col mancino, allarga sulla sinistra per Freuler che col destro va lateralmente a servire Jonathan Rowe che può andare nell'uno contro uno su Politano, c'è anche Di Lorenzo il raddoppio, Jonathan Rowe le finte col destro, non crossa, c'è Miranda lì da quella parte, Rowe va da solo, poi serve ora sì, Miranda dal lato corto mancino, Miranda le finte, pensa al cross, non lo effettua, va da Rowe anche lui con una finta, non crossa il pallone dentro l'area di rigore, ritorna da Freuler, Bologna in attacco, Bologna che vuole spingere, Bologna che vuole assediare lì il Napoli, Lucumi di prima per Eghem, attenzione alla pressione di Alisson Santos, riesce comunque il numero 14 del Bologna a pescare Miranda che entra dentro campo con una conduzione, salta secco Politano che lo trattiene per la maglia, qua c'è da dare il cartellino giallo, qua c'è da dare solo il cartellino giallo che arriva, 84esimo Napoli 2 Bologna 2, l'abbiamo visto a 6 minuti dal 90esimo il primo giallo per il Napoli.
1: 6 minuti dal 90esimo il primo cartellino giallo l'ha dato l'arbitro perché non poteva farne a meno in mondovisione e ha detto non ce l'ho, li ho finiti, ne avete uno da imprestarmi?
0: Attenzione al cross dentro l'area di rigore e non c'è nessuno però sul secondo palo del Bologna ad attaccare la porta di Milinkovic-Savic, palla direttamente sul fondo mentre si insultano a distanza Politano e Rachmani, 84esimo sì. Napoli 2 Bologna 2, Politano che era diffidato e salterà Pisa-Napoli la prossima giornata.
1: Ah, un partitone. No, vabbè, non me ne vogliono gli amici toscani già retrocessi in Serie B, peraltro anche Spinazzola dentro per il Napoli.
0: Cambio per il Napoli, ultimo mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Meno di 6 minuti al 90esimo, Napoli 2 Bologna 2, finale tutto in equilibrio al Maradona con il Bologna che era avanti di 2 gol, ma dopo il rientro del Napoli che è ritornato in parità, comunque sta reggendo, sta giocando bene, vuole cercare anche la possibilità di provare ad andare a mettere in difficoltà di nuovo il Napoli in questo finale. Ora il pallone controllato da Buongiorno dentro la sua area di rigore, apre sulla sinistra da Gutierrez che lancia verticale all'indirizzo di Højlund, braccato da Lucco Takumi, fallo commesso dal colombiano del Bologna poco dopo la linea di centrocampo, punizione per il Napoli che vuole andare veloce. Il Napoli con una vittoria guadagnerebbe l'aritmetica qualificazione in Champions, con un pareggio no. Qua bravissimo però Eghem ad anticipare. Bravo. Molto bene Gutiérrez e gioca in scambio con Som. Ora Eghem, che è entrato da pochi minuti al posto dell'ammonito Elland, gioca all'indietro per Pessina.
1: Sì, è stato molto bravo, molto rapido, perché il Napoli voleva sorprendere tutti battendo questo calcio di punizione con grande velocità, con grande rapidità. Adesso il Napoli che timidamente va a disturbare Pessina, che decide di lanciare lungo in avanti. Castro questa volta riesce a anticipare il suo marcatore.
0: Molto bene, poi serie di colpi di testa, Moro di testa, Orsolini per Castro, 30 metri offensivi. Santi con il destro pensa quasi alla conclusione, la prova, ci prova con il destro potente dalla distanza, ce li ha questi colpi ma non trova lo specchio. Palla distante dalla porta di Milinkovic Savic.
1: Ce li ha, lui si è fatto ingolosire dalla conclusione, è il primo tiro in porta che fa Santi Caso in questa partita, ma attenzione al Napoli.
0: Dall'altra parte lancio lungo verso Elmas, attenzione Elmas, punta al limite dell'area di rigore, ci entra dalla destra, giocata di Suola, ce l'ha sul mancino, poi col destro, lavora verso Billy Gilmour, pallone sul lato destro, Spinazzola morbido col destro sul secondo palo, colpo di testa di McTominay, fuori, ampiamente distante dalla porta di Massimo Pessina, 86-8 sul cronometro del Maradona, 2-2, rilancerà il Bologna.
1: Sì, ha murato bene qua, il pallone ha provato a fare un blocco, quelli del Napoli, ma il Bologna ha resistito molto bene. Adesso dietro comunque abbiamo anche l'artiglieria pesante, possiamo anche permetterci di fare blocco. C'è un altro cambio credo per il Napoli.
0: Sì, penso. Vediamo. Che stia per arrivare un'altra sostituzione con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 della squadra partenopea di Antonio Conte, che è pronto ad entrare. Esce Gutiérrez, cambio che è assolutamente ruolo per ruolo, entra il numero 30 Mazzocchi, credo che Spinazzola si sposterà appena entrato sull'out di sinistra. Questa è la sostituzione altra operata dal Napoli, 2-2, 86-53 sul cronometro del Maradona. Precedentemente Spinazzola era entrato per Politano, ora Spinazzola si va a collocare esattamente a sinistra mentre Mazzocchi va sulla fascia di destra. Il Napoli che ha operato 4 sostituzioni in 3 slot, quindi non potrà effettuare la quinta sostituzione. Il Bologna le ha già fatte tutte e 5 in 3 slot. Alison Santos non gestisce questo pallone, la palla termina fuori, rimessa che dovrebbe essere per il Bologna dopo l'ultimo tocco del brasiliano del Napoli. E così infatti c'è Zortea sul punto di battuta dalla destra della tre quarti offensiva rossoblu. Siamo 10 metri oltre la linea mediana sul versante di destra, attacco del Bologna. Zortea non sa a chi battere, verso chi indirizzare questo pallone, poi trova Som, ma viene fischiato il cambio fallo, ci ha messo troppo qua Zortea. Rimessa che poi anche la Spinazzola viene battuta malissimo e lascia proseguire Piccinini. Poco più di 2 minuti al 90esimo, 2-2 tra Napoli e Bologna. Spinazzola lancia lungo con il destro, Miranda in anticipo su Mazzocchi. Miranda bene,
1: bravo, bravo.
0: Di testa all'indietro per Pessina.
1: Bravo, una delle migliori partite di Miranda da quando gioca a Bologna. Davvero, meritava il gol, ha preso un calcio di rigore, molto attento in fase difensiva, qui furbo, astuto, permettere al portiere di prendere il pallone con le mani, e l'unico modo era girarlo di testa. Bernardeschi corrucciato in panchina.
0: 88-12 sul cronometro, Napoli 2 Bologna 2. Ora gestisce il pallone Nicola Moro all'indietro nel trovare Massimo Pessina, che dentro la sua area di rigore è del tutto indisturbato e quindi aspetta la pressione di Alison Santos, che arriva abbastanza lento sul portiere del Bologna. Allora Pessina lancio lungo, Racquani di testa, la sporca però Santicastro, duella il numero 6 del Bologna Moro con Elmas su questa palla. Moro tocca per Pessina all'indietro, che allarga sulla sinistra da Miranda, controllo e lancio verticale di Juan Miranda a cercare Johnny Rowe col petto, arriva Rachmani per primo, Gilmour retrocede dalle parti di Alessandro Buongiorno, che successivamente anche lui si va a rifugiare tra i piedi qualitativi di Vanja Milinkovic-Savic. Dalla sinistra Spinazzola, morbido col destro, lob in avanti nel cerchio centrale, Højlund, Lukumi si allacciano i due, c'è la posizione di fuorigioco da parte di Højlund, fischiata da parte del direttore di gara Piccinini, 89-10 sul cronometro del Maradona. Napoli 2 Bologna 2.
1: Sì, le vuole battere veloce, un duello infinito quello tra il centravanti del Napoli e Lukumi. Nelle varie sfide tra Bologna e Napoli loro si sono cercati, marcati, picchiati e rispettati nelle partite che il Bologna ha già sempre giocato con il Napoli. Un duello bello, old style.
0: Lukumi verticale a cercare Nicola Moro, che tocca il pallone ma non riesce a servire Rowe. Dall'altra parte Mazzocchi chiuso benissimo da Miranda, altra grande giocata difensiva di Juan Miranda. Moro Lautaro, risale il campo, allarga sulla sinistra per Miranda che ha un po' di campo, guarda dentro l'area di rigore, pensa al cross, invece dribbla Bailey Gilmour, grande giocata di Miranda con sinistro cross dentro l'area di testa di Lorenzo a mettere fuori. Che partita di Juan Miranda,
1: bellissima,
0: la rimessa in attacco
1: bellissima, la miglior partita di Miranda da quando gioca a Bologna. Vediamo quanto recupero darà il direttore. Era 4 minuti ancora a giocare,
0: 240 secondi al triplice fischio, Napoli 2 Bologna 2, ancora apertissima questa gara in totale equilibrio, la 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Giro, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100% ma segna in rovesciata, 3-2,
1: mamma mia il Maradona, solo gol bellissimi, solo capolavori, è un Bologna di grandi giocatori, di grandi uomini e di grandi campioni, 2-3.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Jonathan Rowe con la rovesciata dentro l'area di rigore, lo stavamo dicendo che era una super partita di Juan Miranda, il suo tiro potente, la devia Milinkovic Savic dentro l'area di rigore, l'acrobazia volante, la rovesciata di Rowe, che gol è, che gol magnifico, segna sempre in queste serate l'inglese, Napoli 2 Bologna 3.
1: Esiste ancora l'album delle figurine Panini, la copertina? Ci devi mettere Rowe, ti devi mettere questa giocata qua, questo grandissimo campione. Ha sbagliato qualche giocatore Sartori quest'anno? Ha sbagliato giocatori? Mamma mia, un Bologna veramente stellare. C'è mancata la fortuna quest'anno, credetemi, non i giocatori, un po' di fortuna. Ma è un grandissimo Bologna che gioca la super grande alla Maradona e vince per il momento 3-2 meritatamente.
0: C'è da difendere, 92-20 sul cronometro, il Maradona Napoli 2 Bologna 3. Rimessa dalla sinistra Spinazzola, gioca all'indietro su Buongiorno che non crossa, serve di nuovo Spinazzola dalla sinistra, Spinazzola si accentra con il destro, va al cross morbido sul secondo palo, Pessina non la stoppa, la allontana con i polpastrelli sulla destra dove arriva Mazzocchi, ancora azione offensiva del Napoli, Mazzocchi vuole puntare, Rowe che in scivolata chiude, deve concedere però il settimo giro dalla bandierina al Napoli, corner numero 7 per i partenopei, uno solo ne ha battuto il Bologna ma risultato dice Napoli 2 Bologna 3, 92-50 al Maradona, bandierina di destra nel settore d'attacco campano, Mazzocchi col destro traiettoria ad uscire verso l'area di rigore del Bologna, ovviamente piena di maglie bianche, partenopei, cross dentro l'area, colpo di testa, blocca Massimo, al Massimo la blocca lui, Massimo Pessina, si resta sul 2-3, mancano meno di 60 secondi,
1: tiela lì Massimo, bravissimo, con sicurezza il ragazzino del Bologna, gioca con grandissimo personalità, con grandissimo carattere, ma tutti hanno giocato alla super grande. Una nota, il tiro di Miranda fa fare la bicicletta a Rowe, perché fa le altre cose, c'è anche questa perla qua dello spagnolo.
0: Miranda è entrato in tutti e tre i gol e ora entra anche in questo grande calcio di punizione guadagnato dalla sinistra del settore difensivo, manca sempre meno 25 secondi al termine dei 4 di recupero, vedremo se Piccinini darà qualcosa in più dopo le esultanze che giustamente sono state belle e importanti e lunghe da parte del Bologna dopo il gol del 2-3 segnato in rovesciata da Jonathan Rowe che ha segnato così il gol numero 8 della sua stagione, il terzo in campionato, 4 poi anche segnati in Europa League, 1 in Coppa Italia. Batte direttamente Pessina, vedremo se l'arbitro fischierà tre volte.
1: Ha fatto segno.
0: Fa proseguire ancora, forse perché deve recuperare qualcosa dopo le esultanze al gol del Bologna, 94-10 al Maradona, sarebbero terminati 4 di recupero, ma l'arbitro lascia proseguire, forse ultima azione della serata, il Bologna in vantaggio deve difendere questa vittoria che sarebbe importante. importante, bella, di reazione, di cuore, di coraggio, di voglia, di volontà, di forza. C'è da difendere però. Ultima azione, Mazzocchi dalla destra, Miranda vuole uscire forte, Mazzocchi tocca all'indietro verso Di Lorenzo, cerchio centrale su Billy Gilmour, ancora fa proseguire Piccinini, Gilmour allarga sulla sinistra da Buongiorno, 40 metri offensivi, Alison Santos cerca il numero, guadagna corri in pallo, il pallone supera Zortea, non c'è fallo perché è rimasto a terra Alison Santos, non c'è fallo, la gestisce ora Santi Castro dalla linea di fondo, spazza col destro oltre la linea laterale, rimessa in attacco per il Napoli, sembra volerla far battere Piccinini, 94-50 sul cronometro il Maradona, Napoli 2 Bologna 3, ancora fa giocare Piccinini, siamo un minuto oltre il tempo di recupero, i 4 di recupero, Bologna avrà esultato ma non così tanto,
1: no, no.
0: Di Lorenzo nella tre quarti offensiva col destro, palla morbida verso l'area di rigore, è game di testa, troneggia alto e poi Orsolini spazza lunga, possiamo anche fischiare ora Piccinini, possiamo anche fischiare, colpo di testa di Rachmani, arriva Moro, intercetta, palla lanciata verticale, ora Rui insegue questo pallone ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, il Bologna sbanca il Maradona, vince il Bologna 3-2 sul Napoli, che partita, che reazione, che voglia e che tre punti, torna a vincere la squadra di Vincenzo Italiano, il gol decisivo nel finale, la rovesciata da Cineteca di Johnny Rowe.
1: È stata una grandissima partita di un grandissimo gruppo che lancia un messaggio, questa non è stata una stagione fallimentare, tutto il resto è noia.
0: Linea la regia di Nettuno Bologna 1, tra poco il post partita con tutte le voci dei protagonisti, le nostre opinioni con quello che resta della nostra voce. Il Bologna ha vinto, Napoli 2, Bologna 3.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Napoli 2, Bologna 3, questo è il finale del Maradona. Sentiamo uno dei protagonisti rossoblu, Massimo Pessina, ai microfoni di Dazon, di Alessio De Giuseppe.
6: Prima intervista, io non ho mai visto così teso, la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista, la tua prima intervista, come stai?
7: Bene dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima. È stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo, lo stadio spingeva tanto, però penso siano stati bravi a soffrire assieme, poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
6: Segni un po' del destino, si chiude il cerchio oggi anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no ragazzi, studi.
8: Ricky Buscaglia.
9: Sì, ciao, dai, io entro nella tua emozione, ci voglio provare Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti, cioè come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo, praticamente hai sbagliato poco o niente, com'è?
7: Ma sbagliato poco o niente più o meno, dai, ho sbagliato tanto con i piedi, questo me lo rimprovero un po', perché ho fatto soffrire tanto la squadra e... diciamo appunto me lo rimprovero un po' questo, però no dai, in realtà sono abbastanza tranquillo, in partita mi sono sciolto dopo un po', appunto ho fatto un po' di errori con i piedi, quindi ci sono stati dei momenti con un po' più di tensione, però fa parte del calcio questo.
8: Massimo, io provo ad allargare la tua emozione alla stagione, perché gli abbracci di fine partita dell'andata li ricordiamo molto bene. In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo, che poi dal canto suo ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque è il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
7: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, è un gruppo bellissimo, io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi, anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste, però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
8: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
6: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna. È vero.
7: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono. No, scherzo. Con anche Santiago Castro me lo dice sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme. Sì.
6: Vabbè, sei primo anche in Formula 1, complimenti. Buona serata, buon rientro.
0: Massimo Pessina ai microfoni di DAZN. C'è Italiano ai microfoni di DAZN, lo andiamo a sentire.
10: Buonasera a tutti.
6: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha già vinto qua. Ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano. La reazione al gol di Raw. Perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore. Poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi. Ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Raw. La reazione è stata questa.
10: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, va bene. Poi tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità. L'abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco, e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno. È stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati, secondo me. Da un primo tempo, secondo me, ha giocato molto bene. Poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria. Abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
8: Studio. Alessandro Matri.
11: Sì, ciao mister. No, torno su Ro e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Ro doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
10: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva, e ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
8: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
12: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio nel primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, è un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
10: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004 che praticamente da 2 anni esatto. Titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. Ragazzo forte, forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
8: Riccardo Mancini per il mister.
13: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
10: Ma che domani l'incontro ancora non lo so, però...
13: Ci dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
10: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello e basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
8: Grazie mille,
13: grazie,
8: mister. Buon rientro, buon lavoro.
10: Grazie,
8: e buon
10: grazie a voi, grazie.
8: Se
10: grazie.
8: Ci sarà a questo punto.
0: Sentiamo le parole di Italiano in conferenza stampa.
14: Avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica, secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione. No, il campionato, scusate, la stagione è un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei. Ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol, che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
15: Se posso, chiudo. La qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rowe e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso. Vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
14: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana. I giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che, inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto che può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
16: Grazie. Buonasera, Italiano. Parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
14: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di, venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati. Quindi il lavoro ha pagato, per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Freuler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
17: Esistono due Bologna. Buonasera mister. Quello in trasferta, 31 punti e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions. Quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo.
14: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato. Sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
18: Ultime due già richieste.
19: Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è l'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
14: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante, perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare. Meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali, perché avevamo un po' anche mollato tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
20: Ultima. Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
14: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla, devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è stato, è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due partite.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi martedì 12 maggio qui sulla zona di Bologna, una giornata piuttosto buona, cielo poco nuvoloso, nubi di passaggio. Le nubi passeranno anche piuttosto velocemente perché come ieri pomeriggio anche oggi potrebbe esserci del vento. Ieri pomeriggio a Bologna ci sono state delle raffiche di vento piuttosto forti, come al solito in montagna sul crinale

0: veramente fortissime. Al passo della Croce Arcana si sono raggiunti 160 km all'ora, ma quella è una zona molto particolare, è praticamente una delle zone più ventose d'Europa, se non del mondo. Qualche anno fa si è raggiunto una velocità record del vento di più di 270 km all'ora, quindi in realtà i 150 di ieri erano quasi una brezza. Comunque oggi vento, ma tempo buono, cielo terso appunto, perché il vento forte spazza l'aria, e domani mercoledì torna un po' di instabilità, probabilmente arriveremo, ci sarà qualche nube in più e ci sarà la possibilità ancora di qualche piovasco, qualche pioggia, soprattutto nel pomeriggio, ma dovrebbero esaurirsi in fretta come è normale in questo periodo. Per oggi le temperature sono simili a quelle di ieri, quindi raggiungeremo anche i 23-25 gradi, mentre per domani le temperature dovrebbero tornare a diminuire un po', soprattutto le massime, per via delle possibili piogge e del cielo un po' più nuvoloso. Domani le massime probabilmente non andranno oltre i 20-21 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
8: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
9: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
12: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: 706, cari amici vicini e lontani, cari amici nemici o semplici conoscenti, oggi è martedì 12 maggio, buongiorno da Emilio Marrese, benvenuti, questo è Tempo Perso, oggi lo prendiamo ancora più volentieri questo tempo, come sempre, quando raramente purtroppo quest'anno accade che si possa anche commentare durante la settimana qualche pagina sportiva che ci solletica il buon umore di prima mattina, nonostante sia stata quella del Bologna ieri una vittoria completamente o quasi completamente inutile, perché insomma ormai è troppo tardi per aggiustare la classifica, ma non per aggiustare l'umore, che comunque è importante. Il calendario filosofico oggi ci suggerisce questa massima: sii umile, sii con due i, sii umile per ammettere i tuoi errori, intelligente per imparare da essi, maturo per correggerli. Allora, non sarà mai troppo tardi quando poi troveremo una via di mezzo, che è quella necessaria tra dare sempre la colpa agli altri, aspettarsi che siano sempre gli altri che facciano qualcosa, e l'autoflagellarsi e migliora e cambia e cresci facciano qualcosa anche gli altri, che non sia negativa. La frase del giorno invece di Tempo Perso è: più aumentano i mezzi di comunicazione, più cala la capacità di comunicare. Fateci caso se non mi sbaglio. I santi del giorno, tra quelli insomma più, diciamo, più diffusi, più noti, eccetera, quelli che, ai quali invece vogliamo inviare un particolare augurio e anche incoraggiamento, sono Pancrazio, Crispolto, Modoaldo e anche la santa Rictrude. Oggi è la giornata nazionale, internazionale, anzi scusate, perché limitarsi, dell'infermiere, in memoria della nascita di Florence Nightingale, che fu insomma la fondatrice, la prima, la proto infermiera, e è la giornata mondiale della fibromialgia ed è anche la giornata mondiale della sindrome da stanchezza cronica, quella che più o meno verso quest'ora pensate tutti di avere, poi ci si accorge che non è così, in alcuni casi sì. E adesso possiamo cominciare la nostra rassegna stampa, lo facciamo così poi dopo è tutta discesa, con Il Giornale, che dedica spazio al caso della Coop Estragon a Bologna. Il caso della Coop Estragon si allarga, scrive a pagina 14 dell'edizione nazionale, dalla regione Dem oltre 550.000 euro. È un pezzo di questo una FB, diciamo così, va, sigla, perché un nome è un po' questo, siamo sicuri che sia un nome, vabbè. E oltre 12, li hanno beccati anche fare qualcosa? No, in realtà no, però andiamo a leggere. Il giro attorno alla cooperativa Estragon, impegnata nella produzione e organizzazione di eventi musicali, parte dal comune di Bologna e si allarga alla regione Emilia-Romagna. Ah sì? Per capire la questione bisogna fare un piccolo passo indietro. La scorsa settimana la Corte dei Conti ha sanzionato e condannato per danno erariale la società e colui che la guida, ovvero Manuele detto Lele Roveri, re delle feste dell'unità della zona, a risarcire il comune per oltre 66.000 euro, perché la Coop in questione, che è quella che gestisce tra i tanti eventi, oltre all'Estragon anche la Tettoia e la piazza Lucio Dalla, no? La Tettoia Nervi, quello spazio lì, non avrebbe dovuto questa Coop partecipare ai bandi in quanto debitrice nei confronti dell'amministrazione, quindi quella è una, come dire, una condizio sine qua non per partecipare ai bandi è non avere debiti. Multati con lui anche due dipendenti del comune per omessa vigilanza, e controlli preventivi non sono stati effettuati, questo scrive Il Giornale. La regione guidata da Michele De Pascale, prima da Stefano Bonaccini, entrambi targati PD, ha erogato a Estragon dal 2021 al 2025, quindi in 4 anni, oltre 550.000 euro per progetti come progetto player, azione di promozione e circuitazione all'estero. Solo per questa iniziativa sono stati stanziati 124.450 euro nel 2024 per consentire quindi di internazionalizzare il modello Estragon, promuovendo 5 band in una fitta rete di tour europei. Ma oltre a quelli già erogati ci sono fondi che sono già stati previsti per il 25, non ancora erogati, ammontano a 176.800 euro per due sole iniziative, scrive Il Giornale, per la precisione. A chiedere delucidazioni è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Francesco Sassone, dopo aver letto, dice la sentenza della Corte dei Conti, che in relazione alla condotta della cooperativa Estragon e del suo legale rappresentante, in cui si parla esplicitamente di condotte dolose foriere di danno erariale, come gruppo di Fratelli d'Italia abbiamo depositato presso la Regione Emilia Romagna un accesso agli atti, così da avere tutti i documenti depositati da Estragon a sostegno della domanda, delle domande di partecipazione ai vari bandi che vanno dal 20 al 25, parliamo di somme ingenti che riguardano gli stessi cittadini, sulle quali faremo chiarezza perché non ci deve essere il minimo dubbio sulla loro assegnazione. Non possiamo non rilevare però una certa ricorrenza nei nominativi delle realtà che vincono bandi emessi sia dal Comune che dalla Regione Emilia-Romagna e che in queste realtà a volte abbiano collegamenti diretti con il PD bolognese. Ma, scrive ancora il giornale, il primo cittadino Matteo Lepore ha provato a derubricare la questione con una sorta di vedremo, sì, dicendo in riferimento ai dipendenti del Comune che secondo la Corte dei Conti hanno avuto le sopra citate mancanze, hanno tutta la mia fiducia, valuteranno, come ha già fatto Estragon, di fare appello o meno, ma hanno la piena fiducia dell'amministrazione. Possiamo certamente sottolineare, conclude il giornale, che il legame tra Estragon e PD non si arresti al solo flusso economico. Enrico Di Stasi, segretario provinciale del PD, nonché capo della segreteria politica del sindaco Lepore, ha lavorato per Estragon, fondato da Roveri a Bologna nel 92, dal 99 al 2004. Sarà solo una coincidenza anche questa, ma la commissione tra i due ambienti è quantomeno molto solida. Detto che in generale poi ognuno bisogna che si faccia anche le commissioni sue, perché insomma se queste sono commissioni andiamo a vedere anche poi, così, non so, le varie parentele, non parentele, legami affettivi, sentimentali che avviluppano altre amministrazioni, magari anche a livello nazionale, se le andiamo a vedere con la stessa malizia, forse se ne trovano anche di più o no. Però, dopodiché, il titolo, che il caso si allarghi alla regione, ecco, qui c'è una richiesta di andare a vedere gli atti per controllare se casomai anche lì sono eventualmente state commesse delle infrazioni ai regolamenti, quindi dire che si è già allargato il caso mi sembra anche qui un po' maliziosetto come titolo. E detto poi che i finanziamenti che sono stati oggetto della sentenza della Corte dei Conti riguardano anni in cui c'era il Covid che aveva fatto saltare un po' tutte i bilanci, soprattutto dei lavoratori dello spettacolo, come ben ricordato, e non solo di quelli ovviamente, ma insomma tutte le varie iniziative legate all'intrattenimento, alla cultura, eccetera, in quegli anni hanno forse ancora più di altre, o sicuramente ancora più di altre, sofferto. E andremo, insomma, vedremo questa sentenza comunque della Corte dei Conti, che è giusto che colpisca ed evidenzi irregolarità se ci sono state, proseguirà in sede processuale. Intanto, sempre da Il Giornale, già che ci siamo, vediamo anche la sfida di Zenit, la bolognese Zenit, sul palco con Boy George all'Eurovision. Scrive il giornale: Sal Da Vinci è già dato per vincitore, o almeno sul podio dell'Eurovision Song Contest. Tutte le classifiche sui social e dei bookmakers sono a suo favore. Si esibirà fuori gara questa sera perché il rappresentante dell'Italia, paese fondatore della kermesse, va di diritto nella finale di sabato. E questo, scusate, aperta parentesi, niente, insomma, è un'osservazione, questa, un dato di fatto che mi sconsola alquanto, ma pazienza, bisognerà farsene una ragione. Ci arrendiamo, avete vinto e basta, fine. Se Sal Da Vinci e quella canzone pensate che possano rappresentare al meglio il nostro paese e possano addirittura vincere a livello europeo, niente, bisogna abbassare un po' l'asticella, ecco, sul nostro futuro. E così anche ieri sera, parentesi, a Napoli, pochi minuti prima della partita, Sal da Vinci a manetta e tutti a cantare, e allora anche qui va bene, arrendiamoci. Volete luogo comune? Ecco perché esistono i luoghi comuni, e sguazziamoci pure dentro tutti allegramente. Io mi arrendo. Dicevamo che invece stasera, leggiamo qui il giornale di nuovo, ci sarà un altro pezzo d'Italia sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, e si chiama Senit, italiana, nata a Bologna, famiglia di origine Eritrea, gareggia per San Marino, che è la piccola repubblica che con il suo mini festival attira artisti da tutto il mondo per guadagnarsi il passaporto per l'Eurovision. Quest'anno se l'è conquistato Senit anche grazie ad una geniale trovata, coinvolgere Boy George, che a San Marino ci è andato solo virtualmente, ma a Vienna è arrivato e gira la città con stupore e divertimento. Carma, carma, carma, camilion, quello lì, Boy George, quello lì. La cantante bolognese ha raccontato di aver conquistato la star dei Culture Club scrivendogli semplicemente un'email stasera quindi si può anche rispondere all'email anche se sei Boy George, o soprattutto se sei Boy George. In alcuni casi ci sono delle email, si può rispondere, ecco, sappiatelo. Stasera, nella prima delle semifinali, in onda su Rai 2 con la conduzione di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, altro pezzo di Bologna sul palco, i due si esibiranno nel brano Superstar, scritto in collaborazione con Boy George, cantato da Senite e solo per una strofa, in realtà in duetto, cioè non è che Boy George proprio, insomma, si era. Però, appunto, come sottolinea l'articolo, è stato un colpo di genio, un'intuizione. Il pubblico italiano potrà votarli in quanto rappresentante di San Marino. Superstar è una espressione di autenticità e libertà, dicono tra laser, luci e paillette. Così dice almeno la cantante Senit bolognese. Boy George apparirà come un dio camminando assieme in passerella, dicendo al pubblico che noi lì siamo superstar, ma anche voi potete esserlo. Insomma, non illudetevi più di tanto, dico io, però insomma, il messaggio è quello: chiunque nel suo quotidiano, nel suo lavoro, credendo in se stesso, può essere superstar. Siamo sicuri che sia un messaggio necessario, no? Perché cioè, è importante dire, avere fiducia in quello che si fa, non deprimersi troppo, ma io temo che il problema della nostra società sia quello opposto, che si credono tutti un po' troppo superstar, ci crediamo tutti un po' troppo superstar più del reale, del dovuto, del consentito o no, chi lo sa. Se volete potete dire la vostra anche su questo, come su tutto, al 366 402 4022. Che è successo questo? Oddio, c'è uno che mi canta, Ale da Parma, ancora ubriaco da ieri sera, c'è uno che si è messo a cantare in chat. E anche qui c'ho le notizie che fregano niente. Anche Manuel dice: socio che gol che ha fatto Rowe, effettivamente notevole, un po' solo, ma molto bello. Quello è un giocatore di grandissimo livello. Abituato ai palchi di tutto il mondo, cavalca una musica pop internazionale. Questa è Senit, e canta in inglese. Stasera dovesse passare il turno, sabato si troverà in gara contro il cantante napoletano. E chissà se agli italiani, se gli italiani voteranno per lei, non potendo da regolamento sostenere Sal, visto che non si può votare per il rappresentante del proprio paese. Non so quante complicazioni anche all'Eurovision che ci sono. Andiamo a vedere sul resto del Carlino. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Intanto a pagina 12 segnalo un reportage di Valerio Baroncini a Traversara di Ravenna un anno dopo, no, un po' di più di uno, l'alluvione dentro la zona rossa, case sventrate, oggetti abbandonati. Il tempo si è fermato una notte di 20 mesi fa, esatto. Gli abitanti non se ne vorrebbero andare, ma la delocalizzazione di fatto è già partita. Avvia la bonifica a giugno, il maxi cantiere in luglio, 10 indagati davanti al giudice. Pare una finestra, inizia così il suo articolo Baroncini, ma a guardarlo bene quel buco è un muro squarciato, come se fosse esplosa una bomba sul pianale della cucina, o almeno su quello che ne rimane. Ci sono stoviglie ancora brillanti, brillanti le macchine, la macchina per la pasta, perché qualcuno il 17 settembre del 2024 aveva sicuramente tirato la sfoglia, e poi un cumulo di rovi. Dal giorno dopo, infatti, qui a Traversara è tutta zona rossa, decine di case azzannate dal fiume Lamone, esploso sull'argine sinistro per la terza volta dopo le alluvioni del maggio 23, e oggi, a 3 anni dalle infinite esondazioni dell'Emilia Romagna e a 1 anno e 8 mesi dal disastro che ha spezzato una comunità e frustrato vite, e isolato campagne e case, e diviso famiglie, e tolto fede e speranza nella politica, ecco, oggi poco è cambiato. Il paese rinascerà o scomparirà per sempre? I residenti riusciranno a tornare degnamente o sotto l'argine resterà solo la sindone di una comunità ferita? E inizia così, insomma, questo viaggio di Baroncini sul Carlino Nazionale, raccogliendo anche volti e voci come quella di Pier Alboni, che dice: è difficile dire oggi se riuscirò a rimanere a vivere a Traversara, ma il mio sogno è quello di restare qui. Oppure Wanda Francesconi, che vive qui da 80 anni e fu l'ultima ad essere evacuata con l'elicottero, temo, dice, che Traversara muoia. Oppure Saura Benelli, combattuta, forse dovevano puntare sulla ricostruzione, invece ci sono mille cavilli e tanta burocrazia, è un delirio. E poi passiamo sempre sul Carlino Nazionale, sul QN, quotidiano nazionale, pagina 19. Attenzione voi che andate a Rimini al mare, perché annunciano una rivoluzione: vietato fumare in spiaggia, multe fino a 500 euro, il divieto prima, oggi tra l'altro 12 maggio, aspetta che faccio i conti, sono esattamente da 16 mesi che ho sospeso, non dico smesso perché porta anche sfighe, poi secondo me uno non smette mai, ma può sospendere anche per sempre, ecco. Non si smette di essere fumatori, ai noi, ma appunto si è magari fumatori così inattivi, ecco. Torniamo a Rimini, il divieto prima era limitato alla battigia, adesso diventa generalizzato, stop anche le sigarette elettroniche pure, addirittura se ce l'ha. Ci saranno alcune aree riservate, i bagnini si adeguano, dicono, principio giusto, ma non faremo gli seriffi. Ne scrive Emanuele Spadazzi da Rimini: quanto è cambiata Rimini, nella capitale delle vacanze, dopo un tempo neppure troppo lontano tutto sembrava concesso, adesso non è che poi fosse Amsterdam, è detto tra di noi, non si potrà più fumare in spiaggia, la guerra alle bionde scatterà da sabato, vietato accendersi una sigaretta, sì anche quella elettronica sul lettino, così come sotto l'ombrellone, al bar, al ciringhito, insomma ovunque, proprio come hanno già deciso in altre località come Pesaro, Jesolo e altre località balneari. A dire il vero, a Rimini è vietato fumare sulla battigia già da anni, niente sigarette arriva dal 2019, addirittura una rivoluzione smoke free decisa sull'onda, è proprio il caso di dirlo, arriva al mare sull'onda delle ordinanze contro i fumatori in spiagge adottate in altre città. Mi ricordo che quando ebbi la fortuna di andare a Sydney per lavoro durante le Olimpiadi nel 2000, era 2000, sì, Sydney era 2000, quindi una vita fa, veramente una vita, 26 anni, mi sembravano veramente una cosa da maniaci, folli, ossessionati, quella di proibire il fumo anche nei luoghi all'aperto, nei parchi, nelle spiagge, mi sembrava di impazzire, cioè veramente trattati da appestati, ma forse non si sbagliavano più di tanto. Da sabato, scrive il Carlino, giorno in cui partirà la stagione balneare, la rivoluzione sarà completa, fumare sarà vietato ovunque sulla spiaggia riminese, ma per chi sgarra, sono previste multe da 25 fino a 500 euro occio. Dubitiamo che quest'anno gli agenti della polizia locale e le forze dell'ordine si metteranno a dare la caccia ai fumatori incalliti, ma il messaggio che il comune vuole mandare con il divieto delle bionde è forte e chiaro. Nella città che ha tolto le auto dal lungomare, sta realizzando un vero e proprio parco del mare con giochi, aree verde, piste ciclabili, quindi c'è il mare a Rimini, mi confermate anche voi, sta spendendo oltre 200 milioni per risanare la rete fognaria, questa è la relazione col fumo, ed evitare che le acque nere vengano scaricate in mare, insomma vietare il fumo è il segno di una nuova Rimini più green e attenta all'ambiente, ma è anche, se vogliamo, una rivoluzione culturale, dice il sindaco Jamil Sadegoldvad, che ogni volta è una scommessa a pronunciarlo, che è stato anche lui un fumatore incallito, che siamo i peggiori noi, faccio delle partacce ogni tanto da gente che fuma dove non deve, che proprio da classico ex fumatore, che non si è mai ex, detto tra di noi, ma secondo me tutta invidia quello lì, oltre ad aver sviluppato un olfatto mostruoso, purtroppo, che forse vabbè. Oggi in tante località turistiche c'è una forte attenzione su questo tema, e molte spiagge della Thailandia, dice il sindaco di Rimini, non me lo fate pronunciare un'altra volta che sennò è cattiveria e accanimento, oggi in tante località, dice, molte spiagge della Thailandia, ad esempio, da parecchi anni è vietato fumare, poi dopo lì vabbè, ok, ci sono aree riservate per i fumatori, ecco, fatele magari, e per il primo cittadino riminese questa è una rivoluzione sana, giusta, soprattutto sana, da portare avanti anche in una realtà come Rimini, servirà buon senso da parte di tutti, eccetera eccetera eccetera, e quindi sappiate che se andate a Rimini da sabato in poi al mare, se fumate vi possono fare 500 euro di multa. Allora, dal Carlino Bologna, residenti contro il villaggio per senza tetto di Tamburi, il comune dice valutiamo anche altre aree, vi abbiamo dato notizia ieri, ne abbiamo parlato, abbiamo letto, Maria Teresa Mastromarino aggiorna la situazione, l'assessora Madrid Matilde Olé sulla raccolta firme dei cittadini di via Terracini, rispondiamo ai bisogni di chi non ha una casa, coinvolgendo anche i bolognesi, dice. Per il villaggio rivolto alle persone senza tetto, in nome di Giovanni Tamburi, e il ragazzo, ve lo ricordo, sedicenne, che è un nostro concittadino che ha perso la sua giovanissima, brevissima vita a Cramontana a Capodanno, il comune sta valutando una serie di aree, tra cui, dice Madrid, anche via Terracini, ma non è l'unica. A parlare è dunque l'assessore al welfare, alla luce della raccolta firme che hanno presentato i residenti del Lazzaretto, uno dei posti dove potrebbe sorgere il plesso, contro l'ipotesi di realizzazione proprio in quella zona. Il comune, dice, riceve spesso raccolte firme contro la presenza delle persone senza dimora in strada e poi anche contro i progetti di accoglienza delle persone senza dimora, e qui sta la responsabilità dell'amministrazione dare risposta al bisogno di chi non ha casa, coinvolgendo però i cittadini per condividere problematiche e punti di vista. L'area di via Terracini comunque, dice, non è l'unica, visto che Palazzo da Curzio sta valutando una serie di aree attraverso, quindi di conseguenza avremo anche una serie, dico io, di raccolte firme, perché nessuno nella propria area vorrà un villaggio del genere, per certi versi si può anche comprendere, non facciamo troppo i puritani ipocriti, sempre, diciamo, con le aree degli altri, ecco, e quindi insomma valuteranno con un'istruttoria tecnica su vicoli urbanistici, l'accessibilità e le possibilità realizzative. Secondo me una zona libera buona la trovano verso la Croazia, l'idea è un po' est rispetto a Porta, un po' più est rispetto a Porta Mazzini, no? L'idea è quella di realizzare un villaggio con caratteristiche di abitabilità, non solamente moduli per dormire, ma una vera e propria accoglienza quasi domestica, questo è stato detto. In questo contesto va considerato che spesso le persone non vogliono un luogo di accoglienza vicino alle proprie abitazioni. Sì. Dobbiamo però tenere presente che una risposta al bisogno delle persone va trovata, e quindi bisogna essere molto attenti a creare situazioni che possano convivere, che altrimenti si alimentano conflittualità che non fanno bene a nessuno, né alla città né ai senza dimora. Comunque, insomma, alla fine ribadisce la gratitudine del comune rispetto alla famiglia di Giovanni Tamburi, papà Giuseppe, che hanno chiesto di finanziare nel nome del figlio questo progetto insieme al comune stesso, quindi di cofinanziarlo. Vedremo se, dove e quando potrà essere davvero realizzato. Noi adesso invece siamo giunti al momento della pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno.
3: Oggi martedì 12 maggio qui sulla zona di Bologna, una giornata piuttosto buona, cielo poco nuvoloso, nubi di passaggio, le nubi passeranno anche piuttosto velocemente perché come ieri pomeriggio anche oggi potrebbe esserci del vento. Ieri pomeriggio a Bologna ci sono state delle raffiche di vento piuttosto forti, come al solito in montagna sul crinale veramente fortissime, al passo della Crocercana si sono raggiunti 160 km all'ora, ma quella è una zona molto particolare, è praticamente una delle zone più ventose d'Europa se non del mondo. Qualche anno fa si è raggiunto una velocità record del vento di più di 270 km all'ora, quindi in realtà i 150 di ieri erano quasi una brezza. Comunque oggi vento, ma tempo buono, cielo terso appunto, perché il vento forte spazza l'aria, e domani mercoledì torna un po' di instabilità, probabilmente arriveremo, ci sarà qualche nube in più e ci sarà la possibilità ancora di qualche piovasco, qualche pioggia, soprattutto nel pomeriggio, ma dovrebbero esaurirsi in fretta come è normale in questo periodo. Per oggi le temperature sono simili a quelle di ieri, quindi raggiungeremo anche i 23-25 gradi, mentre per domani le temperature dovrebbero tornare a diminuire un po', soprattutto le massime, per via delle possibili piogge e del cielo un po' più nuvoloso. Domani le massime probabilmente non andranno oltre i 20-21 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it. No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info, emilianamacchineufficio.com.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
16: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
15: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
16: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.35, ancora buongiorno da Emilio Marese da Tempo Perso, un po' di messaggi al 366-402-4022, così a casaccio su vari temi che sono poi quelli che abbiamo accarezzato, toccato, affrontato prima. Allora, se Saldavinci scrive, chi sei? Aspetta un attimo, Gabri, se Saldavinci rappresenta la canzone italiana, io penso che Modugno, Lucio Dalla, Mango eccetera si possano rivoltare nella tomba, ma proprio come dei kebab. E il problema, dice, a proposito della canzone Superstar, e chi lo dice, firmatevi ogni tanto Christian, si fingono superstar ma non ci credono e questa finzione li logora. Come vedi le prossime due partite del Bologna alla luce della bella vittoria di ieri, mi chiede Tommy, in TV? Come quelle, le prossime due le vedo in TV, non lo so onestamente, guarda, veramente il Bologna mi sembra impronosticabile, prende anche quel che arriva e spero che arrivino prestazioni che insomma quantomeno ci riconcilino dopo questo ultimo periodo, così come è successo ieri, che è stata molto riconciliante. Poi abbiamo ancora e Franco manda una foto con del festeggiamento di gruppo di ieri con un primo piano di Dominguez nascosto dietro una spalla e dice tutto molto bello ma Dominguez mi spezza il cuore. Che colazione da poveretto, perché quando vieni ti offro un buon caffè, dove l'ho fatta colazione? Manuel, oddio, non so, mi sono perso, ogni tanto non mi ricordo neanche io quello che dico e forse è meglio che se me lo ricordassi probabilmente non andrei in onda tutte le mattine. Questo, poi dopo c'è una conversazione in corso ma non vi riferirò i contenuti su con Gianluca a proposito della notizia che commentavo prima di Roveri dell'Estaragon, ma evito di darne pubblica lettura sennò veniamo denunciati tutti e due. Torniamo a leggere il Carlino con Alberto Savi in semi libertà, la procura indagherà sul suicidio di Pietro Gugliotta, il caso dell'intervista in TV di Fabio, si muovono i familiari delle vittime. Leggiamo quali sono gli aggiornamenti su questo tema che insomma è ritornato centrale, meno male che era un'intervista inutile, continuo a ribadire, quella di Roberto Savi. Secondo alcuni, Chiara Gabrielli scrive uno bianca, i nodi risolti, Alberto Savi in semi libertà, uno dei fratelli condannati all'ergastolo può uscire dal carcere per lavorare, polemiche sulle interviste di Roberto e Fabio, la procura dice chiarezza sul suicidio di Gugliotta. Alberto Savi, il minore dei fratelli della banda della Uno Bianca, è in semilibertà, può uscire dal carcere per andare a lavorare e in serata deve rientrare. Il beneficio gli è stato concesso dalla magistratura di sorveglianza per aver raggiunto un grado di revisione critica importante, così si dice, in seguito ad un percorso di riabilitazione. L'ex poliziotto di Cesena, 61 anni, che è detenuto ai due palazzi di Padova, sempre assistito dall'avvocata Anna Maria Marin, è stato condannato all'ergastolo con i fratelli maggiori, tutti giudicati responsabili di quella che oggi è considerata la strage diffusa più grande d'Italia, 7 anni di terrore e sangue dall'87 al 94 tra Emilia Romagna e Marche, in cui si contano 23 morti, 115 feriti in 103 azioni criminali. Nell'ottobre del 2010, dopo aver scontato 16 anni di carcere, Roberto Savi chiede un permesso premio, gli viene negato e invece gli sarà accordato 7 anni dopo per andare in visita alla mamma ricoverata in gravi condizioni, anzi gravissime. In seguito gli è concessa la possibilità di uscire regolarmente con dei permessi. Questa nuova indagine della Procura di Bologna sulle imprese criminali della Uno Bianca, in cui si cercano complici e mandanti, Alberto Savi, a quanto trapela, la sta vivendo malissimo, con un supplemento, come un supplemento di pena. No, guarda, onestamente diciamo umanamente, cattolicamente, come non siamo, almeno per quanto mi riguarda, possiamo essere, come dire, comprensivi con Alberto Savi, ma del suo supplemento di pena rispetto a quello che ha fatto la Uno Bianca a tanti innocenti, proprio non riesce a commuovermi. Anche lui, come tutti i componenti della banda, sarà risentito dagli inquirenti. Intanto i magistrati bolognesi hanno deciso di indagare sul suicidio di Pietro Gugliotta, gesto inspiegabile non non solo secondo la sua avvocata Stefania Mannino, ma anche secondo quanti nel piccolo paesino in cui si era trasferito in provincia di Pordenone, in cui si è tolto la vita nel gennaio scorso, avevano avuto modo di conoscerlo e parlarci. Stava bene, aveva appena ristrutturato casa, si era costruito una vita, dicono, aveva trovato l'amore, si era risposato. Un suicidio che viene classificato come tale con la motivazione ufficiale motivi familiari, ma su cui circolano diverse voci. Si sentiva minacciato, temeva che lo riconvocassero nell'ambito della nuova inchiesta, eccetera eccetera. E questi, quando c'è un suicidio in queste situazioni così, bisogna sempre andarsi a guardare bene, perché c'è un sacco di gente che viene suicidata a un certo punto. Ci sono sempre dei suicidi in queste vicende intrigate, sporche, maleodoranti. E poi nel frattempo gli avvocati dei familiari delle vittime, che sono Alessandro Gamberini e Luca Moser, hanno depositato un'istanza probatoria con le richieste di accertare come la polizia giudiziaria non abbia informato subito gli inquirenti bolognesi di risentire i familiari di Gugliotta, in particolare la seconda moglie. Effettivamente la polizia non ha avvisato nessuno, questo suicidio è venuto fuori 3 mesi dopo, 4. Al fine di verificare se avesse loro confidato preoccupazioni e timori riferibili alla pendenza di nuove indagini, chiedono inoltre alla procura di interrogare Fabio Savi prima che vada in onda invece una sua intervista, che risulterebbe programmata il 24 maggio su Rete 4. I legali ricordano anche che l'intervista a Roberto Savi è mandata in onda a Belve il 5 maggio scorso, chiedono ai magistrati di accertare l'iter che ha consentito alle autorità competenti di autorizzarla, chi ha fatto domanda, chi ha rilasciato il parere, chi ha autorizzato l'incontro, eccetera. Per Gamberini e Moseri, due avvocati, non solo i contenuti delle dichiarazioni di Roberto Savi meritano di essere approfonditi, ma anche la singolare tempistica con la quale sono state rilasciate dopo 32 anni di silenzio, anche quella merita chiarezza, secondo gli avvocati delle vittime. Ma adesso andiamo a vedere ancora. Allora, prima pagina del Carlino: il villaggio dei senza tetto si farà, notizia che abbiamo già letto prima. Alberto Savi in semi libertà è il titolo principale della prima pagina, con la fotona. Pagina 2-3, uno bianca senza pace, la procura indagherà sul suicidio di Gugliotta e il caso di Fabio Savi in TV. E gli ultimi messaggi, ansia e paura, questi erano quelli di Gugliotta, gli sms di Gugliotta all'avvocata Mannino, poi la telefonata all'armata, e dice: l'avvocatessa ha sempre avuto il terrore di Roberto Savi. Il minore dei fratelli Savi invece esce di giorno per lavorare, la sera rientra in carcere. Anche questo articolo di Chiara Gabrielli: concesso il beneficio all'ex agente condannato per i crimini della banda, come dicevamo poc'anzi. Quindi poi anche il suicidio della gente Bravi, un altro suicidio su questa storia, un mistero che ora ritorna, l'affinità tra la vicenda del 1989 e la morte del membro catanese della banda. E di questo ne scrive Nicoletta Tempera. È una storia che ancora dopo tanti anni, come potete capire, intuire, ascoltare, non è neanche tanto vicina ad una conclusione, e si trascina dietro degli aspetti, delle ombre che non si riescono a illuminare, anzi a volte più va avanti più diventano scuri. Turismo, cambiamo argomento, sempre leggendo il Carlino: svolta per APT Servizi, l'associazione di promozione turistica, direi, no? Aitini è in pollo come presidente, già titolare dell'assessorato comunale al commercio, oggi è un dirigente di Confesercenti. Due torri sempre più al centro, l'ipotesi dell'ex assessore, oggi dirigente di Confesercenti, per sostituire Cassani alla guida dell'azienda verso la conferma del CDA, sembra entro fine mese. Ecco quali equilibri modificherebbe la nomina. E se volete saperne di più, c'è un articolo di Francesco Moroni, pagina 4 del Carlino. Pagina 5, Bologna Welcome in rosso, buco per lo stop all'Asinelli. Santori dice che però potrebbe riaprire prima del 2028 per la fondazione, una perdita di oltre 287.000 euro. Il delegato al turismo dice che serve la massima cautela, siamo in attesa di capire i prossimi sviluppi. Insomma, è stato il fatto di non poter sbigliettare la Torre dell'Asinelli ha creato un buco nel bilancio di Bologna Welcome abbastanza largo. buco che però insomma, sembra non preoccupare particolarmente i responsabili. Le visite alla torre rappresentano la prima voce d'entrata per l'ente, cioè 1,5 milioni all'anno, quindi se poi il buco alla fine è stato solo di 287, solo tra virgolette, evidentemente sono stati in qualche modo, non del tutto, ma si sono messi al riparo. Trombetti, che è il numero uno di Federalberghi, dice: ora si investa davvero sul territorio, così non va ridistribuire la tassa di soggiorno. Questo è quello, la sua esortazione. Poi abbiamo detto che per il villaggio dei Senza Tetto ci sono altre due location per l'area, in nome di Giovanni Tamburi, ne scrive Francesco Moroni, dopo che le proteste dei residenti di via Terracini, sono nel mirino altre due aree, e se è il centro Beltrame, no, non ho capito, insomma sì, ci sono altre due aree, poi vi terremo aggiornati, ma abbiamo già parlato di questo tema, l'abbiamo già affrontato, quindi ci torneremo poi più avanti. E è stata vandalizzata una statua di Sant'Antonio al Sacro Cuore, è successo questo in via Matteotti nella chiesa del Sacro Cuore, danneggiata domenica pomeriggio da un ignoto esagitato e sconosciuto è entrato in chiesa urlando, insomma, ha dato i numeri. Poi ancora sfogliamo il Carlino, andiamo ai civici, l'anima di Big Great in via Rizzoli torna alla lunga tavolata sotto le torri, la cena contro i disturbi alimentari, ne scrive Giovanni Di Caprio, che ricorda l'appuntamento con la giornata solidale, il pranzo, la cena con spettacolo lunga tutta via Rizzoli con quasi 1,000 persone, la quarta edizione ormai è pronta a firma e anche a vantaggio per beneficenza di Bimbo Tu e Fondazione Pass, giornata solidale 30 maggio, sabato 30 maggio in centro storico. Il presidente arcidiacono dice: l'ottima partecipazione di questi anni ha reso il progetto più concreto e quindi avete ancora tempo per prenotare e comprare gli ultimi posti in beneficenza e cenare in via Rizzoli il 30 maggio. Bion, la stangata Cicognani a Storri, nuova sconfitta, chiesero i danni al commercialista, invece dovranno pagare 200.000 euro, ne riferisce Gilberto Dondi. Noi adesso andiamo invece a leggere, andiamo sul Corriere di Bologna per proseguire la nostra rassegna stampa, che poi avrà una pagina sportiva finalmente allegra. Allegra ma non troppo, perché purtroppo quello è il rammarico, perché sia troppo tardi per il Bologna rimane, ma quantomeno insomma il sorriso per la partita di ieri è meritato. Fine vita, pronta la legge regionale, sarà una norma gemella di quella della Toscana, arriverà in aula a breve per l'approvazione, ne scrive Daniela Corneo sul Corriere di Bologna. Verranno recepiti i rilievi della Corte Costituzionale, va sciolto il nodo dei tempi da dettare alle AUSL. Poi c'è un articolo di Marco Marozzi che riferisce come Avvenire, il giornale dei Vescovi, benedica l'esperimento di Città 30, i 30 km orari tagliano incidenti e smog. Avvenire, scrive Marco Marozzi sul Corriere di Bologna, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, quindi Conferenza Episcopale Italiana presieduta, dico io, aggiungo, dal Vescovo di Bologna Zuppi, un pericoloso bolscevico a detta di molti, stasera sarà perfino della Gruber, infatti, si schiera questo giornale, scrive Marozzi, a favore delle città a bassa velocità. Nel suo numero domenicale ha dedicato una pagina intera agli spazi che viviamo e, tra limiti alle auto e piste ciclabili, rischi e buone volontà, cita a lungo il caso di Bologna con onori e oneri, allarmi e sollecitazioni. Prosegue poi a pagina 4 questo articolo di Marozzi, limite dei 30 all'ora, questo è il titolo grande. Riduce smog e incidenti, il giornale dei Vescovi benedice la mobilità lenta, lungo articolo dedicato ad Avvenire a Bologna Città 30, la spinta del mondo cattolico per una città più umana. La città di cui, scrive Marozzi, Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale, è la prima in Italia per strade a misura di bambini, dice Avvenire, che subito però avverte in Europa è solo al 16° posto, preceduta anche da città molto più grandi e complesse come Berlino e Londra. Parigi risulta prima nel City Ranking 2025, Street for Kids per i bambini, seguite poi da Amsterdam, Anversa, Bruxelles, eccetera. E 6.000 bambini hanno perso la vita sulle strade europee negli ultimi 10 anni. Ogni anno ci sono 1.200 decessi fra i minori di 18 anni causati dall'inquinamento atmosferico, scrive l'associazione. Venire poi intervista a lungo Michele Campaniello, assessore alla nuova mobilità e infrastrutture di Bologna e capo del gruppo di lavoro di Eurocities sulle città a 30 km orari, viene presentato così. E contemporaneamente, partendo dalla prima pagina, il quotidiano dei Vescovi Italiani però avvisa gli amministratori italiani: i bambini sono spariti dalle strade, non è una metafora. Nelle città più grandi come in quelle più piccole, i tragitti casa-scuola e quelli verso le attività ludiche, sportive, il pomeriggio si svolgono quasi esclusivamente in auto, anche quando le distanze renderebbero possibili gli spostamenti in bici o a piedi. E prosegue poi questo articolo di Marozzi, che potete trovare sulla 4 del Corriere di Bologna. Poi anche qui rete dei patrioti, ci sono 18 denunciati, istigazione e apologia del fascismo, indagini della Digos per la passeggiata in stazione contro pusher e degrado. Stiamo parlando non della manifestazione di sabato scorso, ma di un'altra svolta iniziativa di questo tipo, analoga, ne scrive Andrina Baccaro sul Corriere di Bologna, mentre Pellerano scrive che sta arrivando, ci ricorda, sta arrivando il Giro d'Italia, da Cervi al Corno alle Scale sarà una festa del ciclismo, per domenica in Appennino tutto sold out, l'Appennino si tinge di rosa, il Corno alle Scale fa sold out, è il Giro d'Italia bellezza, di nuovo quassù dopo 22 anni, quando vinse in solitaria Gilberto Simoni, giornata speciale per la tappa tutta emiliano-romagnola, con partenza da Cervia e arrivo in salita oltre la Madonna dell'Acero, che cade di domenica, terzo anniversario dell'alluvione che colpì la Romagna il 17 maggio, appunto, dal mare ai monti, attraversando la Romagna, un grande racconto corale collettivo della nostra splendida regione, che in pochi chilometri offre paesaggi così variegati e straordinari. E dice l'assessore regionale allo sport e al turismo Roberta Frisoni, una festa del territorio, aggiunge poi Mattia Santori del comune di Bologna, l'adrenalina sta crescendo dopo tanti anni, è un'emozione per tutti, che osa la sindaca di Lizzano, Barbara Franchi. E poi insomma prosegue il lungo articolo di Pellerano, e quindi domenica il giro sarà da Cervia agli Appennini, e se volete vederlo passare, salutarlo, poi potete trovare ovviamente tutte le informazioni sul Corriere di Bologna, ma non solo, per vedere un po' il percorso eccetera nei prossimi giorni, anche per evitarlo nel caso in cui, visto che siate insomma domenica giornata di gite, speriamo che sia bel tempo eccetera, quindi occhio a schivarlo anche il Giro d'Italia, che non vi tagli la domenica in due. Abbiamo detto della legge regionale, che a pagina 2 del Corriere di Bologna un testo gemello con quello toscano, la legge regionale sul fine vita, dopodiché raddoppia lo sportello che aiuta le vittime dei reati, dal supporto psicologico al sostegno giuridico, dopo via Guerrazzi una nuova sede in via Scipione del Ferro, annuncia Chiara Marchetti sempre sul Corriere di Bologna. Poi continuiamo a sfogliarlo e arriviamo alla cultura. Vasco alla vigilia del concerto Ferrara dedica una mostra al comandante, le foto di Guido Arari fra studio e privato, ne scrive Piero Di Domenico, mentre cresce l'attesa per il ritorno di Vasco Rossi a Ferrara dopo 40 anni addirittura, 5-6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani la città scalda i motori con la mostra fotografica Vasco di Guido Arari, che è visitabile gratuitamente fino al 30 giugno alla Rotonda Foschini, che è il cortile del Teatro Comunale, immagini che sono il frutto di un lungo sodalizio che ha spiegato il fotografo, nascono da 5 sessioni in studio, 85, 87, 90, 2 tra Zocca e Bologna nel marzo dell'87 e una in sala di incisione nel 98, più numerosi concerti del Vasco tra l'85 e il 2007, un'enormità, racconta Guido Arari, considerata la proverbiale idiosincrasia di Vasco Rossi per la macchina fotografica. E quindi poi c'è tutto l'articolo che racconta un po' tutto il backstage di questa mostra, che vi suggeriamo e invitiamo a vedere. Andiamo adesso su Repubblica Bologna, dalla quale poi arriveremo alla pagina sportiva. Finalmente, lo so che l'attendete con ansia. E allora, il titolo principale di Repubblica Bologna, anche qui uno bianca dopo Roberto Savi, verrà indagata tutta la banda, mentre segue un'intervista fatta a Zuppi nei giorni scorsi, il tema quello degli educatori, detassare il lavoro, l'assessora Conti, dopo l'appello lanciato da Zuppi e raccolto da sindacati e coop sociali. L'assessora regionale al welfare, scrive Emanuela Giampaoli, Isabella Conti accoglie le sollecitazioni del vescovo Matteo Zuppi sull'emergenza educatori sociali e dice: vanno pagati di più o il welfare, no, questo lo diceva Zuppi, crollerà, ha detto Zuppi, col quale si sono detti d'accordo terzo settore, imprese e sindacati. Conti ricorda l'impegno a regione a proporre per gli educatori una legge per ridurre il cuneo fiscale detassando le contribuzioni da portare in Parlamento. I bisogni crescono, noi possiamo aumentare anche i posti di lavoro, ma non troviamo gli esseri umani disposti a lavorare a quei servizi. Poi c'è la rubrica di Federico Taddia, che si chiama Il Bolognino, rubrica satirica quotidiana sulla prima pagina di Repubblica. Il Giro d'Italia nel weekend arriva al corno alle scale, ma dopo il declassamento dei comuni di montagna sarà considerata una tappa di pianura. Questa è la battuta di Taddia odierna. Educatori tutti con Zuppi, pagina 2, settore sociale svalutato

0: il circolo tennis della barca, stoppa le cremazioni. Intanto ne scrive Caterina Giusberti, pagina 6, Laus lo dice: non sappiamo quando ripartiranno. L'ARPA ha chiuso 3 forni per ragioni ambientali necessarie alla manutenzione, e c'è quindi un esposto di Fratelli d'Italia sui servizi cimiteriali. Infine, Buco Bologna Welcome, Santori: presto avremo utili da Archigenasio e Palazzo di Pepoli, siamo molto sereni per il piano di rientro, l'attore Asinelli potrà riaprire prima del 28. E siamo quindi arrivati anche qui allo sport, ma prima del momento di autorassegna, quello in cui vi leggo il mio articolo, diamo un'occhiata veloce ai messaggi. Tra Mango e Saldavinci non trovo tutta questa differenza, diciamo che la storia della nostra musica, dice Andrea 74, no, ti assicuro che c'è, guarda meglio, ascolta meglio. Fabrizio mi dice che si dice Nicoletta Tempera con l'accento sulla seconda, ah guarda, non lo sapevo, e non ha mai protestato, si vede che non ascolta, perché sono 2 anni che faccio il suo nome tutte le mattine. Poi ecco, è un posto che si chiama Poretto, vedi, mi ha mandato le foto dalla Beverara, ok, quindi facciamo pubblicità così ai posti, vabbè, ingannevole, cioè subliminale, va bene, sono contento, però pensavo mi avessi dato il poveretto a me. Poi Alberto Savi Libero, mio amico Valenti di Lola nella tomba, senza neanche pentirsi, visto che i nomi non ne ha fatti, bella giustizia. Qui il dolore di Rick, questo messaggio al 366-402-4022, e adesso GR Meteo, poi di nuovo in diretta con Tempo Perso.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Antivirus, sono ancora 4 gli italiani in quarantena, 2 sono marittimi e sono in quarantena obbligatoria su istanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Il Ministero della Salute conferma che il rischio di contagio da antivirus in Italia resta basso, ma ha diffuso le regole per chi potrebbe aver avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, la nave focolaio. Una circolare spiegata così dal Ministro della Salute Zangrillo, intervistato dal TG1.
8: Questa circolare per dare informazioni alle regioni, alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
7: Dopo il rifiuto iraniano al piano di pace degli USA, Trump avverte: il cessate il fuoco è come un paziente in terapia intensiva, ha l'1% di possibilità di sopravvivere, e il presidente USA riunisce i vertici militari. Taranto, 5 i fermi per l'omicidio del 35enne del Mali avvenuto sabato nel centro della città, 4 sono minorenni. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, meteo.
10: Buongiorno. Oggi martedì 12 maggio, qui sulla zona di Bologna, una giornata piuttosto buona, cielo poco nuvoloso, nubi di passaggio. Le nubi passeranno anche piuttosto velocemente, perché come ieri pomeriggio anche oggi potrebbe esserci del vento. Ieri pomeriggio a Bologna ci sono state delle raffiche di vento piuttosto forti, come al solito in montagna sul crinale veramente fortissime, al passo della Crocercana si sono raggiunti 160 km all'ora, ma quella è una zona molto particolare, è praticamente una delle zone più ventose d'Europa se non del mondo. Qualche anno fa si è raggiunto una velocità record del vento di più di 270 km all'ora, quindi in realtà i 150 di ieri erano quasi una brezza. Comunque oggi vento, ma tempo buono, cielo terso appunto, perché il vento forte spazza l'aria, e domani mercoledì torna un po' di instabilità, probabilmente arriveremo, ci sarà qualche nube in più e ci sarà la possibilità ancora di qualche piovasco, qualche pioggia, soprattutto nel pomeriggio, ma dovrebbero esaurirsi in fretta.

0: come è normale in questo periodo. Per oggi le temperature sono simili a quelle di ieri, quindi raggiungeremo anche i 23-25 gradi, mentre per domani le temperature dovrebbero tornare a diminuire un po', soprattutto le massime, per via delle possibili piogge e del cielo un po' più nuvoloso. Domani le massime probabilmente non andranno oltre i 20-21 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
13: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
13: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: E ritorniamo in diretta per la terza, ultima parte di Tempo Perso di questa mattina. Buongiorno da Emilio Marrese, 8.07, martedì 12 maggio. Questa cosa di ripetere la data sembra cretina, però ci sono tanti che veramente aprono gli occhi la mattina e non sanno neanche se sono al mondo o meno, me compreso, quindi fa bene ripeterselo ogni tanto, può essere utile. Dunque, Andrea dice: buongiorno Emilio, almeno non esattamente dal lato partenopeo. Oddio, non ho capito. Ah, il mio lato partenopeo, no, guarda, ieri sera proprio era una partita della quale, detto che comunque c'è la proporzione 80% Bologna, 20% tifo per il Napoli. Napoli è la mia seconda squadra, ma insomma ieri sera devo dire che non ho proprio avuto dubbi. Chissà se con Jonathan Rowe abbiamo trovato il valido sostituto di Panagiotis Koné come alfiere per il Napoli al Maradona. Sì, la rovesciata ricorda quella di Koné, forse ancora un po' più bella. Tanti saluti dalla Minuzzaglia a ADL, cioè De Laurentiis. Questo è firmato Andrea. Sì, devo dire che De Laurentiis, quando uno pensa che il Napoli perde, basta pensare alla faccia di De Laurentiis e già ci si dispiace di meno, diciamo così. Il Bologna sorprende tutti, colpo di Rowe, Napoli KO, questo è il titolo dell'articolo che ho scritto per Repubblica stamattina qui da Napoli. Partenza corale di Rossoblu che va in vantaggio per 2-0, la squadra di Conte fa 2-2, l'inglese trova il gol della vittoria. Un'ultima notte da Bologna, quello vero, quello che di questi tempi un anno fa fece impazzire la sua gente, quello che vincendo qui 2 anni fa arrivò nel paradiso della Champions. Fuori tempo massimo per la classifica, non per il cuore. Un Bologna che quest'anno si è visto troppo poco, ancora all'Olimpico, in Europa League, col Napoli all'andata, stop. Un Bologna che, orgoglioso, non ci sta a finire la stagione tra i fischi, ma vuole farsi rimpiangere. E il rimpianto, pensando alle occasioni e all'Europa perdute, aumenta come. Forse anche Vincenzo Italiano, che si è fatto uno spot promozionale mica male qui al San Paolo, al Maradona, voleva farsi rimpiangere nel caso in cui se ne vada, sottinteso, dimostrando che sa ancora far giocare un bel calcio alla sua squadra, che dopo 4 partite unplugged, cioè con la spina staccata, ieri lo ha fatto. Giocare bene a calcio, a tratti anche molto bene, in una specie di gara col Napoli a chi arrivava primo a buttarsi in spiaggia a 4 di bastoni, nonostante la differenza di valore e obiettivo, perché insomma il Napoli è un pochino più forte del Bologna e non solo un pochino, e l'obiettivo, cioè la squadra di Conte ieri sera si giocava l'accesso diretto alla Champions League, che adesso la matematica qualificazione, che adesso torna anche molto in dubbio. Eppure, nonostante questo, la squadra di Conte era più spiaggiata rispetto a quella di Italiano. Poi si sa come va quest'anno: 2-0 per gli altri ed è game over, 2-0 per il Bologna dura un cerino. E così ci è voluta anche la prodezza di Super Row in mezza rovesciata allo scadere, perché il Bologna, formato Champions da trasferta, la vincesse 2 volte. Quella di Rossoblu è stata una prestazione più tonda, giocata e corale. Gli azzurri invece sono andati a raffiche di talento estemporanee, ma dal 2-2 al 48esimo non hanno più tirato in porta e hanno meritato di perdere. Riuscita non c'è che dire, la prova di convivenza di Bernardeschi e Orsolini, entrambi in gol, in vista di una prossima stagione senza magari essere in competizione. Il 10, sostituito al 70esimo, Bernardeschi non ha gradito e ha imprecato accomodandosi in panchina per Rowe. Poi forse ha capito anche lui. Oltre ai marcatori, meritano un elogio Miranda, Elland soprattutto, ma anche Pessina, ragazzi di personalità e stoffa, che si giocavano qualcosina di più degli altri. Il Napoli ha iniziato la partita svogliato, quanto il suo pubblico, larghi vuoti addirittura, per una squadra che si giocava alla Champions matematica, ci si abitua in fretta all'Aragosta, anche qui a Napoli. E Bernardeschi lo ha subito punito al 9° scambio con Miranda, diagonale sinistro violento da biliardo in mezzo all'area da fermo, ma meno fermo lui della difesa e del portiere azzurro. Poi solo l'incrocio dei pali ha salvato il Napoli dallo 0-2 immediato su una legnata di Miranda dal limite al 12esimo, e per il raddoppio Rossoblu ha dovuto attendere il rigore scovato dal VAR, un calcetto di Di Lorenzo su Miranda, rigore comunque che c'era, finalmente trasformato da Orsolini, votato ancora rigorista dalla squadra, con brividone però Milinkovic Savic aveva toccato. Il Napoli è riuscito a riprendere la partita nel recupero con capitano Di Lorenzo, lesto a sfruttare un rimpallo in Alla rimonta è arrivata subito dopo la pausa con Alisson Santos, lasciato colpevolmente solissimo sulla sinistra dell'attacco in area, e Italiano però poi ha fermato il brasiliano mettendo Zortea per João Mario e ha provato a vincere, riuscendoci negli ultimi 20 minuti con Rowe al posto di Berna. Al 90esimo tiro di Miranda respinto e colpo vincente da calcetto in spiaggia dell'inglesino, un altro che no, non vorremmo proprio rimpiangere. Le pagelle di Bortolotti, Luca, Bernardeschi una notte da 10, cioè poi il voto in realtà 10 come sulla oddio mi è saltato, ecco qua, il voto 7 per Bernardeschi, 7,5 per Rowe, 7 per Italiano, 5,5 a Castro, non sono d'accordo, Luca, mi dispiace, poi Orsolini 6,5, Freuler 5, magari mezzo voto in più, Ferguson 6,5 ci sta, è stato migliore del centrocampo, 6 a Pobega, 7,5 a Miranda, ha giocato molto bene ieri sera, sì, Lukumi 6,5, Eland 6, João Mario 5,5, Pessina anche 6,5, ha preso i suoi primi gol in Serie A, ma insomma prima o poi doveva succedere, comunque se si vince alla fine va bene. Tra parentesi, stasera alle 19 la Fortitudo gioca ad Avellino, e quindi dopo, insomma, sappiamo, dopo il dissidio, la rottura interna in società tra Tedeschi e Gentilini, poi la lite tra Cai e Fantinelli, speriamo che non si picchi, non si siano picchiati durante il viaggio in aereo, che siano arrivati tutti insieme, e veramente è singolare il modo in cui la Fortitudo sta cercando di tornare in Serie A, ecco, in A1, molto singolare. Chiusa parentesi, andiamo a vedere invece che cosa scrive il resto del Carlino sul successo del Bologna di ieri sera. Bologna d'altri tempi, neanche troppo lontani come tempi, basta pensare appunto, come dicevo prima, all'anno scorso. Questo è il titolo della prima pagina. Che capolavoro a Napoli, 3-2 con Bernardeschi, Orso e magia di Rowe, Europa ancora possibile, ma oddio, Italiano, il futuro, ambiente top, vedremo, l'Europa è ancora possibile, non lo so, non lo dico, non l'ho neanche più guardata la classifica, io l'ho messa persa. Bologna una notte capolavoro, Bernardeschi, Orso, magia di Rowe 91, da Napoli si rivede la luce d'Europa, scrive Gianmarco Marchini, una notte d'altri tempi per il Bologna, con la aspettate, piglio la rincorsa con calma, sforbiciata di Jonathan Rowe, arrivo cari, quella di Panagiotis con è sempre a Napoli, sempre un 3-2, ma del 16 dicembre del 2012, una vita fa, sì, 14 anni, quasi una vita, è una vita, così come l'impresa di ieri sembra celebrare una grandezza lontana, quando le squadre di Vincenzo Italiano giocavano a testa alta contro tutti e tutti, invece sono emozioni vecchie di appena qualche mese, e la felicità avvolta da una patina di nostalgia, l'effetto collaterale di serate come quelle del Maradona e il rigurgito di rimpianti che agita, sì, veramente una stagione buttata via, rimpianti per una stagione approcciata dai rossoblù a mo' di grande squadra, con la vittoria di novembre proprio sugli azzurri, e poi tutto quello che sappiamo che è successo dopo. Italiano tra applausi e fischi, su di noi qualche critica eccessiva, dice, poi scherza su Bernardeschi, ogni volta che lo tolgo tira una bottiglietta per contratto, sì, Bernardeschi, poi insomma è chiaro che ci vuole pazienza anche per questi gesti, è normale, dopodiché, dopo che il tuo allenatore si è preso le critiche per averti fatto giocare quei 5-10 minuti finali a Torino, magari una sostituzione la si può anche accettare meglio, ma insomma sappiamo che l'agonismo in alcuni casi, la transagonistica non fa riflettere. Bernardeschi ha scherzato per smorzare il caso Italiano, mi ha confidato che sul contratto ogni volta che lo sostituisco deve tirare una bottiglietta, alla fine tutto si è rimesso a posto, sono contento che Rowe, gli avevo detto mettendolo in campo negli ultimi 25 minuti avrebbe potuto darci imprevedibilità, e così è stato, ci tenevamo a riscattarci dopo un periodo non bello, dice Italiano, dove però abbiamo ricevuto anche qualche critica eccessiva tenendo conto di come è stata la nostra stagione, in qualche circostanza ci siamo presi fischi e mugugni, lo dobbiamo accettare, sì, non mi sembra che Italiano l'abbia accettato molto, anzi proprio non gli va più giusto fatto, qualche emozione l'abbiamo comunque regalata, vedi quella di ieri, sono assolutamente d'accordo, ma continuo a pensare bastava soltanto una partita vinta in più delle 9 perdute incredibilmente in casa e oggi saremo qui a giocarcela, lo spiraglio d'Europa sull'Atalanta, sì, Bologna 58, Atalanta 58 al settimo posto, Bologna 52 all'ottavo. si può vincere a Bergamo domenica alle 18 e dopo allora te la vai a giocare nell'ultima partita in cui avrai il Bologna che ospita in casa l'Inter e allora a sto punto andiamo a vedere anche, scusate, al volo vado a vedere, non ci avevo neanche fatto caso, quindi per me insomma ritengo che sia troppo tardi per sperare, però veramente bastava uno, due punti in più, è assurdo che non sia riusciti a farli, ma sarebbe stato veramente poco per poter essere ancora in corsa per l'Europa, anche se quella dell'Europa che a qualcuno fa così non piace, non è eccita abbastanza, ma oddio, onestamente io sulla Conference League non ci sputerei affatto e penso che dovrebbe essere un obiettivo anche per la prossima annata. Comunque eccoci qua, tutto questo tanto per perdere il tempo e arrivare a dirvi che nell'ultima giornata l'Atalanta dove gioca? Non gioca l'Atalanta, non lo vedo. Fiorentina, in casa della Fiorentina, Fiorentina già salva e credo anche lei con la spina staccatissima, insomma onestamente le nostre possibilità di raggiungere e superare l'Atalanta mi sembrano molto poche, quantomeno vista la situazione, se l'ultima giornata con l'Inter almeno fosse ancora, come dire, solo teoricamente utile a qualcosa, sarebbe già un risultato dopo aver visto la squadra per tre partite prima di quella di ieri sera con la famosa spina staccata, cosa che bastava veramente giocare come ieri sera almeno una delle partite ultime tre, anche soltanto prendere tre punti col Cagliari invece che solo uno nell'ultima in casa, non dico con la Roma, non dico manco con la Juve, che sono state due sconfitte orrende, ma bastava giocarla col Cagliari più intensamente, un Cagliari che poi si è visto la partita dopo aveva già era già in vacanza in ciabatte pure quello, niente, sarà una stagione per la quale i rimpianti secondo me dureranno anni finché non torneremo, non riusciremo a rimettere piede, naso, testa e chiappe in Europa. Io più ci penso più mi ingastrisco, ma questo non è una critica, è proprio una amara constatazione che le cose sono andate così. Vediamo il Corriere di Bologna che cosa ha scritto della partita di ieri, questo è sul Milan, tutti sotto accusa, rovesciata Bologna, molto bello il gioco di parole con la doppia V, rovesciata. Bernardeschi, Orsolini firmano 0-2, il miglior Bologna dell'ultimo periodo, scrive Alessandro Mossini, è uno dei più convincenti di tutto il 2026, Europa a parte, firma un colpo in attesa a Napoli, dà un ribaltone al suo morale, è un finale di stagione che ora può almeno portare in dote l'ottavo posto, riagganciato 180 minuti dal termine della Serie A. Al Maradona finisce 3-2 nel segno degli esterni, prima Bernardeschi, poi rigore di Orsolini, infine dopo le reti azzurre di Lorenzo Allison cambia ogni prospettiva, la meravigliosa sforbiciata di Rowe al 91, italiano lascia in panchina inizialmente Rowe, eccetera, insomma non c'è il racconto della partita. Le pagelle, abbiamo un 6 per Pessina, un 4,5 a João Mario, un 5,5 da Haaland, secondo me un po' ingeneroso considerando anche che aveva a che farsela con Højlund, che comunque non è uno scarso subito, e mi sembra come se l'è cavata, secondo me il ragazzo ha personalità, cioè della qualità, e se ci si lavora può diventare un buon difensore, mi sembra lui molto meglio di Eggem, di Wittig, di Casale, diciamo le cose come stanno, poi come stoffa, dopodiché poi ci sono tante cose che fanno sì che un giocatore diventi davvero tale oppure no, ma ci si può lavorare, c'è del carattere, oltre che del fisico. Lukumi prende 6,5, salterà l'Atalanta, non giocherà a Bergamo perché è stato ammonito. Miranda 7,5, 5,5 Freuler, 6 Ferguson, 6,5 Orsolini, 6 anche Castro, 7,5 Bernardeschi e Rowe, un 7 anche per Italiano dal Corriere di Bologna. Diamo un'occhiata al volo anche al Corriere dello Sport. Rowe K capovolge il mondo, questo è il titolo, il titolone. Il Napoli insegue, trova il 2-2, Bologna però fa festa al 91esimo, la squadra di Conte spreca il match ball di Champions. Ora il Napoli dovrà fare 3 punti a Pisa, non che sia un'impresa farli a Pisa, ma insomma si è complicato ieri sera, si è fatto complicare ieri sera inutilmente la vita, forse ha letto troppo i giornali di Bologna che scrivevano, me compreso, sia chiaro che Bologna ormai gliel'aveva data su, che la stagione era finita. Le pagelle del Corriere dello Sport, vediamo addirittura un 7,5 a Pessina, un po' generoso, ma bene, incasserà volentieri, un 6 a João Mario, quindi questo non ha visto la partita. No, è come Claudio, sei tu, ma dai, addirittura Beneforti, pensavo fosse un collega napoletano, boh, insomma, 6 a João Mario mi è sembrato un po' generoso. Vede le stelle quando Allison lo punta, col passare del tempo torna almeno in parte, scrive Benny tra le righe. Dov'è sul gol di Allison all'inizio del secondo tempo? Esatto. Ecco, sì, la sufficienza è di squadra. Ok, allora con questa giustificazione ci capiamo meglio. Eland 6, Lucumi 7, Miranda 7,5, Pobega 6,5, così anche Freuler, mi sembra un po' troppo per Freuler. Ferguson anche 6,5, meritava qualcosina in più. Stesso voto ad Orsolini e a Castro. Stesso voto ad Orsolini e Castro e Bernardeschi 8. Invece giustificato 7,5 Rowe. Ok, e poi Rowe vale oro, il Bologna se lo gode, è un talento da blindare, scrive Stefano Brunetti. Sì, vediamo se riusciranno a blindarlo, a brindarlo anche, ce l'auguriamo tanto, ma non è quella l'aria, cari amici vicini e lontani, mi dispiace. Poi speriamo di essere sorpresi anche da questo punto di vista. Allora, vediamo un po' che cosa ha scritto invece la Gazzetta dello Sport prima di salutarci. Napoli stop, Champions rimandata, Rowe fa la magia, colpo Bologna. E poi vediamo qui le pagelle che ha dato Matteo Dallavite. C'è un 6 a Pessina, 5,5 João Mario, 6 Zortea, 5,5 Delland, 6,5 Lucumi, 6 Pobega e Freuler, 6,5 Ferguson, 7 Orsolini. Ferguson ha fatto una delle migliori degli ultimi tempi, è superiore alla media stagionale. 6,5 Castro, tutte le sponde, insomma tutto il gioco che è riuscito a fare di squadra. 7 Bernardeschi, 7,5 Rowe e il migliore invece è segnalato Miranda con un 7,5 dalla Gazzetta dello Sport. Messaggi che lascerò credo in abbondante eredità a Dario, adesso vediamo. Non importa se ti chiami Rowe o Cone, ogni volta che un giocatore di Bologna fa una mezza rovesciata il Napoli perde, magari fosse così, caro Michele, succede in realtà ogni 14 anni. Da ieri sera aumenta ancora di più la rabbia per i tanti punti persi, dice Luca. Sì, anche a me quello, onestamente, come dicevo prima, pesano tanto. E poi arriva Gianluca e dice: sono l'hater di Ravaglia, quello che dice che è un portiere di Serie B e si doveva far giocare Pessina. Ho ancora torto? Guarda, sì, hai ancora torto, perché Ravaglia, prima di mostrare i suoi limiti sul lungo periodo, ne ha giocate tante. Cioè, quando l'abbiamo messo in campo le prime volte, già con Motta, ti ricordo, rigore parato a Napoli nella Champions decisiva, nella partita decisiva per andare in Champions con i gol di Ndoye e Posch, no? Se ti ricordi, 2 anni fa, poi il rigore parato all'Inter, poi le prime partite di Pessina ne ha fatte 3. Secondo me ha della stoffa, deve maturare tantissimo, un ragazzo sul quale si può lavorare. In assoluto il confronto tra i due non si può ancora fare, lo facciamo quando poi Pessina ha fatto 50 partite o 30 partite di Serie A. E quante ne ha fatte? Non lo so, quest'anno ne ha fatte tante, siamo arrivati sì, in totale, credo siamo verso le 50 partite totali di Ravaglia. Allora a quel punto valuti il portiere anche per la continuità e l'affidabilità. Bernardeschi camminava per il campo, mi ha ricordato Marocchino. Non sono tanto d'accordo con te. caro Carlo, e neanche con tutto il pessimismo sulle 10 partite in casa perse, no, le abbiamo perse in campionato 9, dai. La Fiorentina non vedo l'ora di farci un dispetto, questo scrive Dino, sei tu, sì, sì, sì, loro ci godono abbastanza, vediamo, comunque, lunga vita ai numeri 10, largo ai giovani, il prossimo anno 38 finali di campionato più la Coppa Italia, questo è l'entusiasmo di Stefano. Non per rompere le scatole, ma se a Napoli hai fatto il tuo bel 4-3-3 e hai vinto, come mai con l'Aston Villa, la Juve, la Roma il mister ha voluto fare degli esperimenti? Poi per me italiano tutta la vita, ma questo fa pensare. E sei tu Roberto? Sì, aspetta che qui non, se non è, direi di sì. Guarda, la gestione finale doveva essere diversa. Italiano sa ancora far giocare bene a calcio le sue squadre, però i rimpianti per il finale rimangono, proprio a maggior ragione. Poi preferisco vincere le partite come ieri, avere rimpianti, per carità, rispetto che alle ultime 3-4 che abbiamo fatto, e spero che magari non andare in Europa per un punto sarebbe sicuramente meglio che perdere le prossime due. Dopodiché questa era una squadra che con poco di più poteva fare anche quest'anno qualcosa di super, di notevole, di memorabile. L'unica complicazione di Napoli sarà dover giocare a Pisa domenica alle 12:30. Sì, farà parecchio caldo, sono affari loro. Comunque, pensa se non c'era la pirateria, cosa potevamo fare? Fabio da Bologna, questa è molto sottile questa battuta di Fabio. Noi siamo invece arrivati al momento di salutarci, passare la palla come sempre a quest'ora a Dario Ronzulli per l'ora. Dario oggi un po' più allegra, all'insegna dei sorrisi e dei rimpianti, e continuerà credo con questo mood la giornata su Nettuno Bologna 1. Noi ci diamo appuntamento con Tempo Perso invece come sempre per domattina alle 7 qui puntuali di nuovo. Ciao, buon martedì.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
2: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
2: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
24: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
25: Ciao, come stai?
26: Vado a fare un tagliandino.
25: Ok, ma stai bene?
26: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
25: Ma Levante è una carrozzeria?
26: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
25: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
26: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
3: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
27: Beh, che dire, finalmente, no? Finalmente un lunedì mattina un po' più tranquillo, un po' più sereno, un po' più bello, sorridente, gioioso, felice, fate voi, insomma, scegliete voi i termini che più vi aggradano, che poi è lunedì, è martedì, e forse è per quello che è cambiato, forse è quello che ha cambiato le carte in tavola. Martedì 12 maggio, sono le 8:33 minuti, buongiorno a tutte e a tutti, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, e vittoria ieri del Bologna contro il Napoli, 3-2. Una vittoria che mancava da un po' di partite, i gol che mancavano da 4 partite, un successo che tiene appeso ancora un filo il Bologna per la qualificazione alla Conference, molto complicata, intendiamoci, perché bisogna andare a Bergamo domenica, forse. Ne parliamo più tardi, e vincere con 3 gol di scarto per ribaltare la differenza nello scontro diretto con l'Atalanta, poi battere anche l'Inter, insomma non è proprio complicatissimo, ma formalmente il Bologna è ancora in corsa per un 7° posto, che peraltro scopriamo mercoledì, domani, se vale la Conference o meno, in base al risultato naturalmente di Inter-Lazio, finale di Coppa Italia. Ma al di là di questo discorso, sicuramente la vittoria di ieri è una vittoria che mette di buon umore da un lato, dall'altro forse fa anche aumentare i rimpianti, anzi senza forse fa aumentare un po' i rimpianti per quello che è stato il Bologna dell'ultimo periodo, che non è stato affatto performante, che non è stato affatto positivo, che non è stato affatto combattivo come invece è stato ieri, sin dall'inizio, un atteggiamento decisamente migliore rispetto a quello visto contro Juve, Roma e anche Cagliari, una partita preparata bene, seguita bene, poi è chiaro che il Napoli ha avuto la possibilità anche di ribaltare il risultato, ha quelle qualità lì davanti, e quindi prima o poi insomma qualcosa doveva pur creare, ma il gol di Rowe, bellissimo, alla fine mette il Bologna in una situazione per portarsi a casa una vittoria nel complesso meritata, se non altro perché rispetto al Napoli nel complesso ha fatto qualcosina in più, è stata anche meglio in campo fino alla fine. Il Napoli a un certo punto mi è sembrato quasi volesse accontentare del 2-2, del punticino che non le dava la Champions, che non gli dava la Champions, ma quasi, e invece adesso la Champions è tutta in bilico ancora. Certo, Napoli domenica alle 12:30 va a Pisa, e quindi insomma tendenzialmente i punti che mancano per prendersi il posto in Champions può prenderseli nella prossima sfida, ma quello ci interessa il giusto, ci interessa un Bologna che è ottavo, un Bologna che quindi prova a chiudere il campionato in maniera positiva, per non lasciare quel sapore amarognolo che abbiamo citato tante volte nel corso delle ultime settimane, con una vittoria sicuramente di prestigio. Non è la prima volta che italiano sbanca il San Paolo, anzi l'ha fatto con una certa frequenza, e quindi evidentemente San Paolo Maradona naturalmente, e quindi stadio evidentemente che gli dà sensazioni positive. Soprattutto ieri abbiamo rivisto un Bologna, come detto, propositivo, un Bologna che è stato sul pezzo, un Bologna che ha anche sbagliato, ha commesso anche degli errori, soprattutto in difesa, un po' di sbavature, ecco, definiamoli così, più che errori, punite da un Napoli che chiaramente, come dicevo prima, con la qualità che ha, è più facile che possa punire rispetto a un Cagliari, ma nel complesso certamente un Bologna positivo. Insomma, torniamo dal Maradona con una squadra rosso-blu che dà sensazioni sicuramente diverse per questo finale di stagione, e poi, come detto, certamente anche con un aumento possibile dei rimpianti magari rispetto a quello che è stato il finale del mese di aprile, ecco, soprattutto le tre gare citate prima, Juve, Roma e Cagliari, che a maggio, ma insomma ci siamo capiti. Molto bene Ro, naturalmente, molto bene Bernardeschi, è tornato al gol Orsolini, sul rigore, insomma ci serviva anche quello, una buona partita di Pessina, però nelle uscite bisogna migliorare, decisamente, perché su quello un po' troppa indecisione ancora, ma insomma glielo perdoniamo. Haaland bene, però sui due gol del Napoli Højlund se lo mette in un taschino, è segno evidente che anche lui deve lavorare tanto, anche Haaland deve lavorare ancora tanto, non c'è dubbio. Male João Mario, partito titolare tra l'altro un po' a sorpresa, perché lo stesso italiano aveva detto che non era ancora prontissimo, e invece partito titolare, ma con Alisson ha sofferto le pene dell'inferno ieri. Molto bene Miranda, soprattutto in fase propositiva, e in generale insomma bene tutta la squadra, ecco, la vittoria meritata, sicuramente beffarda per il Napoli, ma nel complesso il Bologna se n'è andata a prendere la vittoria, e anche solo per questo possiamo parlare di tre punti meritati. Ottavo posto in classifica, dunque, scavalcata la Lazio, scavalcata l'Udinese. Domenica, forse Atalanta-Bologna alle 18, no, in realtà Atalanta-Bologna forse è quella che probabilmente resta lì, insieme alle partite della sera che conteranno per la zona, per non retrocedere. In realtà quelle in bilico sono le gare alle 12.30, perché la prefettura di Roma non ha mica dato il via libera a Roma-Lazio domenica alle 12.30, anzi la prefettura spinge per giocare di lunedì, e se la prefettura impone lunedì la Lega Serie A si attacca al tram e deve spostare anche le altre 5 partite. Facciamo un flash e poi ci torniamo se volete su questa vicenda. Di fatto il caos nato dalla poca furbizia nel mettere Roma-Lazio la settimana dell'Internazionale d'Italia, per di più nel weekend della finale. Devo dire la verità, poi andiamo su Bologna, sono tanti messaggi al 366-402-4022. Però questa, permettetemela questa parentesi, devo dire che una dichiarazione come quella ieri di De Siervo, che parla del senza nessun tipo di autocritica, non è lui che ha fatto il calendario, ma è lui che rappresenta la Serie A, e quindi sarebbe il caso che facesse un po' di autocritica sull'aver piazzato il derby di Roma male, potendolo anche gestire il calendario per sorteggio e mettendo paletti eccetera eccetera, ecco, parlare del fatto che tutto sommato potrebbe anche l'Internazionale d'Italia potrebbero spostare la finale, come si fa in altri tornei, in nessun torneo si sposta la finale la sera, e soprattutto questo voler guardare a un appuntamento attesissimo e oggi con più richiamo rispetto al calcio e alla Serie A, ecco, è proprio sintomo del fatto che non solo De Siervo, ma in generale un po' il calcio italiano non ha la misura di come funziona il mondo oggi e continua a vivere su una torre d'avorio che però non corrisponde minimamente alla realtà dei fatti, e quindi un'ulteriore conferma, se volete, di quella che la anche l'essere inadeguati a gestire il calcio e lo sport in questa fase storica, peraltro molto delicata. Quindi diciamo che è stata un'ulteriore conferma la dichiarazione di De Siervo, per cui si può spostare anche la finale del tennis? No, perché la finale del tennis è lì da un anno, due anni anzi, si sa che si gioca a quell'ora, a quel giorno, quindi il problema è di chi arriva dopo, cioè della Serie A. Chiusa parentesi, poi se volete ci torniamo naturalmente. Andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Allora, la conferenza sarebbe comunque un bell'obiettivo, ma praticamente impossibile ad oggi. In ogni caso, quasi quasi meglio così. Senza impegni europei possiamo costruire una rosa più competitiva. Scusa, amico mio. Scusa, Cristiano. In base a quale criterio, senza una Coppa Europea, puoi fare una rosa più competitiva? Qual è il criterio? Hai meno soldi da spendere? Meno appeal sul mercato? Come fai? Puoi concentrarti sul campionato, ok, quello sì, ma onestamente non mi sembra ci siano premesse per dire sicuramente avremo una rosa più competitiva. Poi magari sarà così sul campo, magari sarà così, ma meno soldi, meno appeal, è un po' difficile, onestamente è un po' difficile. Però vabbè, vedremo, naturalmente il campo quello che dirà. Stefano da Imola, bellissima vittoria. Rovo, Orsolini, Berna, Castro, Miranda, Elland sono tutti da blindare, scrive il nostro ascoltatore. Tommy, peccato essersi svegliati dal letargo solo ora, troppo tardi ormai. Stupito invece dal Napoli che aveva tanto da giocarsi ancora. Il Napoli ha fatto una partita proprio di bassissimo profilo, proprio basso basso, e non so onestamente che tipo di attenuanti si possano trovare per i partenopei, detto che è un problema loro naturalmente. Però onestamente mi è sembrato a un certo punto veramente accontentarsi del pareggio, ma che onestamente mi sembra insomma una lettura un po' particolare, ecco, da parte del Napoli. Oh, contenti loro, Tommy, che ti devo dire. Che rovesciata, questa, si capisce meglio scrivendola che leggendola, ma insomma apprezziamo comunque il messaggio di Cristiano da Forlì e anche di Dani che scrive la stessa cosa su rovesciata, spettacolo di giocatore che purtroppo il prossimo campionato sarà ceduto. Ah, quindi prossimo, 27, ah beh, allora un altro anno ce lo possiamo godere. So che non intendevi quello, Dani, ma l'hai scritto così e sembra che tu dica appunto prossimo, va bene, va bene, bene così, bene così. Claudio, giocare sempre così non era poi difficile? Ah, a quanto pare sì, invece, a quanto pare è stato difficile. Una gran scimmia addosso, che se avessimo fatto qualche altro punto sarebbe stata Europa. Ah ragazzi, lo capisco, è giusto ed è anche normale, questa è una vittoria che aumenta l'impianto, senza andare troppo in là nel tempo, bastava veramente un approccio diverso, anche solo con il Cagliari. Anche solo con il Cagliari, perché con la Roma in casa ci può stare che perdi, con la Juve a Torino ci può stare che perdi, anche giocando partite migliori, è successo nella storia e succederà ancora. Col Cagliari in casa, con tutto l'affetto possibile per la formazione sarda, ma insomma, giocare meglio di come ha fatto domenica il Bologna, tendenzialmente più possibilità di vincere le avevi. Poi vabbè, possiamo rispolverare tutte le partite di quest'anno, se volete, ma senza farci troppo il sangue amaro possiamo anche andare semplicemente a una settimana fa. Per larghi tratti il ritmo visto ieri sera mi ha ricordato quello del nostro calcetto settimanale al 50° minuto di gioco, scrive Mazz. E beh, tanto che è arrivato al 50° è già tanto, Mazz, di solito insomma quello è un ritmo che si trova anche dopo 10 minuti del calcetto settimanale. Sì, in generale un po' la Serie A adesso sta andando veramente, già è un campionato tendenzialmente sotto ritmo, le ultime partite ancora di più. Ma sai, Mazz, il caldo, non so, si dice così di solito. Prossima Bergamo si vince, l'ultima la giochiamo fuori casa in campo neutro. No, fuori casa è un campo neutro, scusami, non ho capito Alberto però il riferimento, ma spiegati meglio, perché Beppe, che non aveva colto il messaggio di stamattina, dice: sì Dario, giochiamo domenica alle 18. Ah ragazzi, io non ci metto la mano sul fuoco, non ci metto la mano sul fuoco. Sicuramente è più probabile che le 5 gare che non riguardano la lotta Champions vengano confermate come orario e le altre 5 vengano spostate, ma io onestamente con la Lega Serie A disorganizzata così non ci metto la mano sul fuoco, quindi per ora restiamo ovviamente con domenica alle 18, ma Fede, per sperare di avere un'Europa bisogna andare a vincere a Bergamo 3-0 per avere gli scontri diretti a favore, quindi io ce la regalano. Tanti saluti a Fede, va così, evidentemente va così. Pessina esce bene sulle situazioni pericolose. Si fa così, sono anni che il portiere del Bologna non esce. No, guarda, sui calci d'angolo no. Proprio no. No ragazzi, va bene tutto. A me Pessina ieri è piaciuto, grande personalità, grande capacità di stare in campo, personalità, giocare fuori casa, non gliene è fregato niente, ha giocato bene. Ma le occasioni che il Napoli ha avuto sui calci d'angolo è perché Pessina esce malissimo, quello bisogna dirlo ragazzi, non si può far finta di niente. Esce malissimo sui calci d'angolo, esce malissimo. Lì perde tutta la personalità che ha, e su quelle situazioni lì è ancora, deve ancora crescere, deve ancora migliorare. Quello mi pare evidente ragazzi, cioè, vorrei sottolinearvi le due occasioni che ha avuto il Napoli perché Pessina è uscito malissimo sui calci d'angolo, su altro invece molto bene, assolutamente. Credo che Bologna si sia comportato male, doveva perdere ieri, ora come faranno certi tifosi a scrivere commenti contro italiano, scrive un ascoltatore. Finalmente tutte le partite di domenica, come giusto che sia. Questo messaggio che, Silvio, posso capire assolutamente, però francamente ragazzi, cioè, ormai cioè, questo messaggio poteva andar bene nel 95, nel 96 forse, ma nel 2026 ancora rimpiangere le partite tutte la domenica, tutta la stessa ora, mi sembra onestamente un po' eccessivo. Posso capire un messaggio nella lettura Bologna 1 di 30 anni fa, che non c'era WhatsApp tra l'altro, non so, vabbè, comunque un pensiero così 30 anni fa. Beh, vabbè, ok, sì, ci sta, ma dopo 30 anni, ragazzi, su, dai, andiamo oltre. E poi, fa rabbia perché davanti abbiamo grande qualità, ma dietro balliamo come matti. Ogni angolo rischi di prendere gol e continuiamo a prendere infilate assurde. Vedi il secondo gol del Napoli, lì sicuramente un po' di difficoltà c'è stata, ecco, sicuramente da quel punto di vista. Tra l'altro, stavo andando a rivedere un attimo anche la classifica avulsa e i criteri. Punti negli scontri diretti, ok. Differenza reti negli scontri diretti, poi differenza reti generale. Quindi no, non c'è il discorso dei gol segnati fuori casa. Quindi sì, confermiamo, Bologna deve vincere con 3 gol di scarto a Bergamo per tenere in vita le possibilità conference, neanche per avere, insomma, più possibilità, ecco. Scusami, ma giocano il derby, finisce il derby, sempre all'Olimpico, facciamo la finale degli internazionali, solo la finale si gioca sull'erba come Wimbledon. Beh, questa mi sembra un'eccellente idea, ma non dirla a Dante Siervo e a Simonelli, perché e anche ad altri dirigenti dei club, perché poi Simonelli e De Siervo sono a punta dell'iceberg, ma sotto, ecco. Però non diciamogli queste cose, perché poi potrebbero anche finire per proporle, e poi vediamo, poi sì, potrebbero succedere cose strampalate. Poi anche la finale di Coppa Italia la mettono durante il torneo di tennis. L'anno scorso ho provato di persona un traffico da delirio, scrive Max. Quella è una data un po' più complicata, nel senso che è più forzata, nel senso che quella è la settimana libera dalle coppe. Di mettere la finale di Coppa Italia nel weekend non se ne parla, e bisognerebbe cambiare stadio. Evidentemente la soluzione è quella, su tutti gli anni è così, quindi l'unica cosa è cambiare stadio. Ah, ragazzi, finché gli internazionali d'Italia richiamano così tanta gente, oddio, anche se questi giorni non ce n'è stata tantissima, perché poi anche la FITP, cioè Federazione Italiana Tennis Padel, con questa cosa di aver aumentato a bomba i prezzi. Poi per carità, gli incassi li fa uguale, soprattutto adesso che andremo avanti, però insomma, tanti vuoti sugli spalti. Però è evidente che mercoledì sera la possibilità che giochi Sinner, domenica la finale, e quelli sono giorni evidentemente un po' più complicati sicuramente da gestire. Ella non mi è dispiaciuto, poi guardo le pagelle e non arriva alla sufficienza. Sono strabico io? No, in realtà la sufficienza la prende anche su parecchi giornali. Non mi è dispiaciuto Elland, però ragazzi, nel valutare la partita di un difensore non si può non tenere in considerazione quanto di responsabilità sua c'è in occasione dei gol che la squadra prende. E sui due gol del Bologna Elland perde malamente il duello con Højlund, c'è poco da fare, e quello influisce sulla valutazione, sulle pagelle. Purtroppo è così. Elland peraltro su tante situazioni Højlund lo tiene anche bene, sui due gol lo tiene malissimo, e quello sporca la valutazione. È brutale, però è così. Siamo sicuri che il settimo posto valga? Troppo scontata la vittoria dell'Inter? Ah, no, no, assolutamente. Assolutamente, quello lo sappiamo domani sera. E tutto tranne che scontato. Quindi potremmo anche fare. Potremmo anche essere in presenza di una partita che valga, quella tra Atalanta e Bologna, potenzialmente il settimo posto, ma non per la Conference, ma per iniziare più tardi la Coppa Italia. Lo scopriamo domani, ma sono d'accordo, non si può dare per scontata la vittoria dell'Inter domani, per quanto sia favorita naturalmente. Basta non giocare al Dall'Ara, che ultimamente non andiamo benissimo, scrive un ascoltatore. E poi messaggio di Paolo, non posso leggerlo perché non si può leggere, però mi ha fatto molto ridere, quindi sappi che apprezzo molto, anzi ti metto anche una faccina sorridente, ecco. Antonio, forse scusa Daniel, con le partecipazioni alle Coppe Europee il Bologna spese di più, forse vendette di più, con incassi maggiori e spese male. Beh no, però le spese sono state di più comunque. Le spese sono state di più. Quando si parla di spese, però, ragazzi, non dovete pensare soltanto a quanto spende una squadra di cartellini, perché comunque è aumentato anche il monte ingaggi. Comunque ci sono anche altre spese da fare. Certo, il Bologna ha incassato anche tanto, Bologna ha incassato tanto, non c'è dubbio. Dopodiché però nel computo complessivo delle spese il saldo del calciomercato non è che finisce solo nel calciomercato o a pesare solo sul calciomercato, non funziona così. Quindi Bologna ha speso, ha aumentato anche il monte ingaggi perché l'ha aumentato, e senza coppe inevitabilmente lo deve abbassare, questo è proprio scontato. Ora, al di là di tutti i discorsi che faremo sulla qualità del mercato, su chi viene, su chi va, ridurre la rosa non sarà un impegno solo perché con una partita a settimana non puoi avere 27 giocatori, ma anche perché devi abbassare il monte ingaggi. Quindi poi sulle spese, sul fatto che abbia speso male, quello è un altro discorso, ci mancherebbe. Poi era campo dentro fuori perché in casa non giochi. Pur di non giocare in casa. Scusatemi, non avevo capito. Finirà che giochiamo tutti alle 12:30, scrive Fabio. Bello comodo, guarda. Comodo. Ma voi immaginate, ora scusate, ma se Fabio mi stuzzica, e allora voi immaginate che cosa deve essere per i tifosi delle squadre coinvolte nella lotta Champions, che giustamente vorranno seguire la propria squadra, magari anche in trasferta, essere a martedì mattina e o non avere certezza, quindi voler aspettare la decisione del prefetto, oppure ieri aver preso già i biglietti magari del treno o dell'aereo, e poi magari giocano di lunedì e oggi decidono che giocano di lunedì. Quanto imbarazzo c'è in questa cosa? Imbarazzo mi tengo basso perché sono le 8:53, magari ci sono anche dei bimbi all'ascolto, poi c'è anche Matte Negri che ci ascolta, quindi sempre meglio contenersi. Quanto imbarazzo c'è? Però la colpa è del tennis, questo tennis che si mette in mezzo e decide addirittura 2 anni prima gli orari, ma che dilettanti! Pessina è un fenomeno nelle uscite basse, vedasi ieri, ma nelle uscite alte pecca per via della non eccelsa statura. Vabbè, è mica basso Pessina, non è mica basso, 1,87, 1,88, No, non è questione di statura, è questione di lettura, che ancora manca, ma ragazzi, cioè, è un 2007, dicembre 2007, quindi voglio dire, lo possiamo tranquillamente concedere di essere ancora indeciso su qualcosa, ecco, ci mancherebbe altro. Possiamo assumere anche noi un preparatore dei calci piazzati, ogni volta a favore e contro è un'agonia, si può aggiungere nello staff, lo segnaliamo. A 2 giornate dalla fine si riescono a far giocare 5 partite alle 12:30 a metà maggio, con solo un anno d'anticipo non si riesce a non mettere il derby di Roma, non in contemporanea con il tennis, partite che rimangono in ballo per decisione delle prefetture. Solo per l'organizzazione di questa giornata dovrebbero toglierci l'organizzazione degli europei per i prossimi 100 anni. Caro Nicola, severo ma giusto, poco da fare. Andrea da Granarolo: tra le prime 8 siamo quelli che abbiamo perso di più, peccato, con qualche pareggio in più. Ah vabbè, certo, 2-3 punticini in più non avrebbero guastato. Anche la Roma ha perso tanto, Anche la Roma ha perso tanto, ma ha pareggiato anche poco. Ha fatto appena 4 pareggi la Roma, quindi. Però sì, il dato è quello. C'è poco da fare. Tutti i portieri del Bologna in difficoltà sulle uscite sui calci d'angolo semplicemente perché la squadra non sa difendere in quelle situazioni e non dà riferimenti. Causa effetto così? Secondo me è uno che alimenta l'altro. Se il portiere non ha da sicurezza in quelle situazioni lì, anche la difesa ne risente e viceversa. Metterei in ambo le parti. E poi che bello quando Bologna fa i goals, giusto, un po' di rimpianti, sì, ma preferivo continuare a vedere mestizie e non vittorie, nah, scrive Fra, va bene. L'arbitro di sera come è stato giudicato? Non bene sui giornali, perché comunque il rigore non l'ha valutato, o meglio, non mi tengo il dubbio che dalla sua posizione non è che fosse proprio chiarissimo poterla vedere, però sta di fatto che santo VAR, ecco, perché quello rigore è piuttosto netto. E il Piccinini dal campo non l'ha visto, o meglio, insomma, non l'ha valutato come rigore. Probabilmente la valutazione dal campo gli ha dato la sensazione che Di Lorenzo avesse toccato il pallone. Probabilmente, insomma, ci teniamo questo dubbio, però l'ha sbagliato, ecco, quella valutazione lì. E quindi bene il VAR in questa circostanza. Alessandro ha fatto un'analisi sulle difficoltà riscontrate nelle partite interne, visti i risultati disastrosi in casa, inspiegabile la differenza di rendimento, e quello è sicuramente uno dei punti su cui il Bologna a bocce ferme dovrà lavorare maggiormente, studiare e lavorare insieme anche al discorso infortuni, perché al di là

0: Ebbene, sono l'underdog, per il prossimo anno dobbiamo partire da sfavoriti, la convinzione del nostro ascoltatore, ci può stare. E poi, peggio il tennis o la pirateria, ragazzi, non fate i provocatori, su, non fate i provocatori. Facile oggi, ma andate a trovare un allenatore libero migliore di italiano. Fiorentina e Milano lo vorrebbero, però è contro il suo gioco, ma uno dei pochi che si avvicina al calcio inglese, tra virgolette, scrive Ema. È sicuramente un allenatore che ha uno status. È sicuramente un allenatore che ha uno status rispetto anche a tanti altri colleghi. Questo senza dubbio. Però sicuramente pregi e difetti, ci mancherebbe. Però su questo sono d'accordo. Poi questa stagione, ecco, magari qualche perplessità in più se la porta dietro, più che altro perché è stata la prima stagione in cui italiano ha avuto davvero difficoltà durante l'annata. C'è stato il periodo, no, di, ricordiamo bene, anche di letture tattiche. Lì è stato forse il primo momento di difficoltà di italiano nel corso della sua carriera. Ne ha avuti altri, ma non così prolungati. E ne è uscito in qualche modo anche con qualche errata visione, con qualche scelta azzardata che ci poteva stare, ma l'abbiamo detto tante volte, dalla quale però poi bisognava tornare indietro rapidamente. I due terzini invertiti a Birmingham, la difesa 3 con la Roma, situazioni che potevano starci come idea per sparigliare le carte, ma che nel momento in cui si vedeva che funzionava, non è che non funzionassero, era un disastro, soprattutto i due terzini a Birmingham, ecco, impiegato troppo tempo per cambiare. Dopodiché resta sicuramente un allenatore con uno status migliore di tanti altri colleghi, ma non basta questo, Ema, per dire che italiano resta sicuramente a Bologna. Dobbiamo tenerci una percentuale di possibilità che italiano alla fine non sia allenatore del Bologna l'anno prossimo. Quanto grande questa percentuale decidetelo voi, tanto finché non si incontrano e non chiariscono come ripartire, da chi ripartire, parliamo di, sì, così, di scegliete voi, Nasini che vola, un argomento a piacere di questo tipo qui. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9:01.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Onius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane, il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice Grazia Pradella parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti dipartimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura

0: dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il labirinto del fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
2: Buongiorno. Oggi martedì 12 maggio qui sulla zona di Bologna, una giornata piuttosto buona, cielo poco nuvoloso, nubi di passaggio. Le nubi passeranno anche piuttosto velocemente, perché come ieri pomeriggio anche oggi potrebbe esserci del vento. Ieri pomeriggio a Bologna ci sono state delle raffiche di vento piuttosto forti, come al solito in montagna sul crinale veramente fortissime, al passo della Croce Arcana si sono raggiunti 160 km all'ora, ma quella è una zona molto particolare, è praticamente una delle zone più ventose d'Europa se non del mondo. Qualche anno fa si è raggiunto una velocità record del vento di più di 270 km all'ora, quindi in realtà i 150 di ieri erano quasi una brezza. Comunque oggi vento, ma tempo buono, cielo terso appunto, perché il vento forte spazza l'aria. E domani mercoledì torna un po' di instabilità, probabilmente arriveremo, ci sarà qualche nube in più e ci sarà la possibilità ancora di qualche piovasco, qualche pioggia, soprattutto nel pomeriggio, ma dovrebbero esaurirsi in fretta come è normale in questo periodo. Per oggi le temperature sono simili a quelle di ieri, quindi raggiungeremo anche i 23-25 gradi, mentre per domani le temperature dovrebbero tornare a diminuire un po', soprattutto le massime, per via delle possibili piogge e del cielo un po' più nuvoloso. Domani le massime probabilmente non andranno oltre i 20-21 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
8: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
14: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'Ora Dario, martedì 12 maggio alle 9:09. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, incentrati per lo più naturalmente sulla vittoria del Bologna di ieri, anche su quel senso di rimpianto variamente assortito legato al campionato. E però ragazzi, è andata così, un po' pazienza, pazienza fino a un certo punto, però è andata così, è andata così così, ma davvero così così. Comunque, a parte le battute, ripartiamo anche con i vostri messaggi. Dicevo, poi tra poco Leonardo Bosello naturalmente, poi andiamo anche a occuparci di basket con la Fortitudo che stasera gioca a gara 3 ad Avellino. C'è un po' d'ordine, proviamo a mettere un po' d'ordine tra tutte le cose che sono successe in casa Fortitudo. La Virtus invece inizia di fatto la settimana che porta al playoff contro Trento, domenica gara 1 alle 19, canale 2 dello streaming di Natura Bologna 1, visto che sull'1 ci sarà contemporanea alle 18 Atalanta Bologna. Noi diamo per scontato che almeno Atalanta Bologna venga confermata a quell'ora lì. Cominciamo. Come te la spieghi la vittoria di ieri? Sudata e lottata dopo le precedenti partite giocate in infradito. Risposta seria. Perché pare inspiegabile. Mi piace questa cosa. Allora, risposta è seria, per favore, Dario, non cominciare. Non ho idea. Non ne ho proprio idea. E mi verrebbe da pensare che ci sia stato un moto di orgoglio da parte del gruppo. È un dire no, caspita, cioè non possiamo chiudere il campionato con un'altra non vittoria o con una prestazione incolore. No, dai, mettiamocela tutta, l'avversario di richiamo e di rilievo, e quindi potrebbe essere spiegata così. Più che giocare in infradito, proprio non giocate. Onestamente non me la spiego altrimenti se non appunto con una situazione di moto d'orgoglio da parte del gruppo, che non è poco, ci mancherebbe. Comunque sentiremo dopo Italiano, ve lo faccio sentire naturalmente sia i microfoni da zona con il nostro Alessio De Giuseppe sia in conferenza stampa. Quali sono gli sviluppi sul caso arbitri? Potrebbe cambiare la classifica? No, al momento direi che non ci sono indicazioni in tal senso, non ci sono indizi in tal senso. Tra l'altro sono tutti episodi che si riferiscono alla stagione precedente, quindi bisogna vedere quanto si possano valutare eventuali penalizzazioni per il prossimo anno invece che su questo. Insomma, no, direi che al momento non è sul piatto questo tipo di argomento, in attesa naturalmente di sviluppi, perché poi dobbiamo vedere un po' quello che succede nei prossimi giorni, quello che viene fuori nei prossimi giorni. C'è stata una proroga delle indagini concessa, quindi vediamo cosa viene fuori.
17: Andrea da Malta, gran bel Bologna ieri sera, peccato una stagione altalenante, forse potevamo fare qualcosa in più. Oggi indosso una felpa poco vintage ma sempre bella. Beh, bellissima, sì sì, assolutamente, abbiamo la foto anche del nostro amico Andrea da Malta, molto molto bella. Andrea, bravo, bravo, sempre molto attento il nostro Andrea da Malta, sempre con queste cose vintage, appunto, come le definisce lui. E poi da ex portiere Pessina ha alternato buone uscite con uscite in difficoltà dovute non alla perdita di tempi ma per i blocchi, le posizioni degli schemi e la densità che si fa in area, visto che nei tempi è più che bravo. No, ma non lo metto in dubbio assolutamente, però chiaramente ha neanche 19 anni, è ovvio che abbia ancora delle lacune. Addio, cioè, i portieri che a 19 anni non avevano lacune, chi erano? Buffon, Zoff forse, e Zoff tra l'altro a 20-21 anni prese anche 7 gol dal Foggia, sottolineerei questo, Udinese Foggia 2-7, quindi. Quindi per dire, insomma, ha tempo per crescere ragazzo, assolutamente. Ieri sera in Tottenham Leeds 10 minuti per assegnare un rigore solare per un calcio alla testa, male male anche in Inghilterra, non l'ho ancora visto di highlights Luca, quindi mi fido del tuo giudizio. E poi saluto Dani che scrive due considerazioni: giocare 12 e 30 a maggio, quali sarebbero i problemi? Polemica sterile. No, aspetta, aspetta, no, la polemica è tutt'altro che sterile, ma non si riferisce, o meglio, non è quella principale del fatto di giocare a metà maggio con un clima che magari questa settimana è un po' variabile, come ci ha detto il nostro Cioni, ma tendenzialmente 12 e 30 a metà maggio fa caldo, ecco, quindi non è proprio il clima ideale, ma non è su questa la polemica, non è su questo la polemica. La polemica è sul fatto che A sia stato deciso a 5 giorni dalle partite, B sia ancora in bilico, perché se la prefettura dice che Roma-Lazio si gioca di lunedì, la Lega si attacca al tram e quindi si risposta tutto, A 4 giorni dalle partite, e C la totale disorganizzazione della Lega Serie A che piazza Roma, potendolo non fare, che piazza Roma-Lazio, partita delicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, non è la finale di Coppa Italia, ma una partita delicata dal punto di vista dell'ordine pubblico, in un contesto di contemporaneità con un altro evento rilevante. E quello è l'incastro, quella è la polemica. Poi sì, si può anche dire che giocare 12:30 a metà maggio non sia proprio il massimo. Poi, sì, dovevo fare una precisazione, chiedo scusa, anche colgo l'occasione del messaggio di Dani. Sul secondo gol l'errore di Haaland non è perdere Højlund, perché di fatto è in un'altra posizione, ma è che resta a metà del guado. Dovevo fare questa precisazione sul secondo gol, ho fatto confusione prima e vi chiedo scusa. Nel primo perde malamente il duello con Højlund, ok, nel secondo resta a metà del guado, perché va su Alisson Santos, che è João Mário in avanti, poi torna in mezzo, come dice giustamente Dani, marcando nessuno e restando così, senza un pezzo, senza nessun tipo di riferimento. Ecco, quello sì, quello è l'altro errore che fa Haaland. Chiedo venia per prima, confusione mia, però insomma, abbiamo risistemato i pezzi e ringrazio Dani per il messaggio. E di fatto l'errore di Haaland è lì a rimanere a metà. Chi prendo, chi marco? Nessuno. E no, non puoi non marcare nessuno in quella circostanza lì. Mi ascolto sempre, sono una grande tifosa da anni e sei la grande Bologna, un abbraccio forte. Beh, ti mandiamo un abbraccio anche noi, cara Morena, quindi assolutamente ricambiamo l'abbraccio. E poi Rob, se nel calcio ci fosse un allenatore per l'attacco e uno per la difesa come in tanti altri sport, questo Bologna potrebbe aspirare anche alla Champions. Vabbè, ok, ne prendiamo atto, Rob, del tuo messaggio. Secondo me serve molto altro, però vabbè, comunque vabbè, ne prendo atto, Rob. Se secondo te basta quello, si può sempre fare, non credo basti quello. Comunque, poi in trasferta sembriamo in Brasile di USA 94. Che brutto, però, scusami, cioè, in casa la Longobarda, va bene, ma in trasferta, ma i tanti Brasili da scegliere, quello di USA 94, mamma mia, dai, no, potevi sceglierne un altro, sì, è vero, ha vinto il mondiale, però non è che passi alla storia per essere proprio Brasile più spettacolare, più dominante, quindi no, no, scegli un altro Brasile dal mazzo, tanto ne hai, voglio dire, nella storia ce ne sono, anche di non vincenti, ma molto più belli da vedere rispetto a quel Brasile lì di USA 94, che era bruttino, ma ecco, poco brasiliano e molto europeo, però ha vinto, purtroppo, ce lo ricordiamo bene. Pubblicità, torniamo subito.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
25: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
26: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
27: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
26: Dimmi.
27: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
26: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
27: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
27: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
28: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
29: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Eccoci qua, ancora in diretta con Lora Dario, 9:22 minuti. No, non c'è Teo stamattina, ascoltatori preoccupati, sono dovuto venire in motorino stamattina, quindi finché non mi compro un sidecar, Teo quando ho il motorino deve stare a casa, però sta bene, volevo tranquillizzare i suoi fan che mi hanno chiesto, perché poi cioè, le genti ci seguono sul 93 del Digitale Terrestre su Twitch, mica per sentire me o te che parlano, caro Leo Bosello, ma per vedere Teo. Giustamente anche.
0: Però l'immagine col sidecar molto bella, eh?
17: Lo so.
0: Molto bella e la vorrei custodire nella mente. Chiedo all'AI di progettare una foto, perché un po' tipo. No, vabbè, forse non ET, perché ET era in bici.
17: Era in bici. E poi Teo nel cestino davanti non riuscirei a tenerlo.
0: Beh, adesso 30 kg di cane. Tu, cioè, perché non potresti? Cioè.
17: Ma,
0: prendi una bici con un grande cestino.
17: Ma a quel punto prendo un sidecar, scusa,
0: Sì, sì. Allora. È che è un po' più scomodo, poi arrivare da Trebbo è difficoltà.
17: Quello ci sta. Va
0: devi
17: bene,
0: fare delle super strade.
17: Guarda delle strade, poi lascio perdere dei giri incredibili. Giri immensi e poi ritornano. Caro Leo, buongiorno. Vincenzo Italiano,
0: buongiorno.
17: È il terzo allenatore della storia della Serie A capace di conquistare 6 punti contro Antonio Conte nella stessa stagione, dopo Delio Rossi con la Sampdoria 2012-2013 e Maurizio Sarri dopo, con la Juve 2019-2020. Questo Gippu, naturalmente, Giuseppe Pastore che ce lo dice.
0: Certo, chiaramente la cosa particolare è che poi tra l'altro sono le prime due vittorie in carriera di Vincenzo Italiano contro Antonio Conte. Guardavo ieri i precedenti, ce n'erano già diversi, e prima della gara di ieri aveva vinto solo una volta la gara d'andata, ce n'erano state altre di partite in cui aveva vinto Conte, quindi le uniche due vittorie in carriera di Italiano contro Conte sono proprio in questo campionato, quindi la casualità è ancora più alta. Però devo dire che è stata una serata particolare, è stata una serata anche bella e sorprendente sotto diversi certi punti di vista, perché dai, sì, ci aspettavamo una reazione, speravamo in una reazione, volevamo una reazione del Bologna, però ecco, forse immaginarla così era difficile. Ancora una volta a pensare che comunque è una squadra questa che ha dei momenti, ha dei picchi importanti, importantissimi. Ribadisco forse un concetto un po' lasciato così in cantina oppure in soffitta, che ha preso la polvere. Il Napoli quest'anno ad agosto era la squadra accreditata per vincere la Serie A, perché lo era più dell'Inter. Ad agosto l'Inter di Chivu non era assolutamente messa davanti in tutte le griglie dei favoriti, ma lo era il Napoli, che non aveva praticamente ceduto nessuno e anzi si è rinforzata tanto, perché doveva fare appunto due competizioni, una la Champions e l'altro il campionato, e ha mantenuto Conte, ha preso De Bruyne, ha preso Milinkovic-Savic, ha preso Højlund, insomma una serie di acquisti Boukema importanti, spendendo tanti milioni di euro, e il Bologna ci ha vinto andata e ritorno.
17: Sì, però dillo a bassa voce, che se ci sente Antonio poi chiama e si arrabbia, dice: allora ecco 200 milioni, sì, ma gli altri, gli infortuni, la pioggia, ecco, quindi per favore.
0: No, è vero, gli infortuni hanno sicuramente condizionato tantissimo la stagione del Napoli, più di quella di qualsiasi altra squadra, perché il Napoli ha avuto un quantitativo di infortuni veramente folle. Ci sono stati dei momenti in cui basti solo pensare che hanno dovuto mettere in campo un 2003 italiano per ovviare alla situazione, no? Cioè, abbiamo dovuto scoprire Vergara, no?
17: Credibile.
0: E adesso giustamente non vediamo più, anche perché si è fatto male pure lui.
17: Sì, no, poveretto.
0: Esatto, però sì, abbiamo dovuto scoprire un non giovane, un talento italiano, perché giovane agli anni di Højlund, quindi non ci sta a definirlo del tutto come giovane, e credo che sia stato poi un Bologna in grado di battere ad andata e ritorno il Napoli e tutto sommato di meritare questi 6 punti andata e ritorno. Felicità per questa vittoria, un po' di rammarico sul fatto che comunque veramente sarebbero bastati 6 punti in casa contro squadre contro cui abbiamo perso le partite che tuttora sono qua allibito, che mi giro e dico come abbiamo fatto per cambiare volto al campionato e cambiare anche un po' volto alla stagione in generale. Cioè, siamo a meno 6 dall'Atalanta e domenica alle 18 andiamo a Bergamo. Veramente sarebbero bastati 4 punti in più per andare là adesso sotto di 2 punti e ribaltare la situazione. Poi magari il settimo posto non darà la conference, però comunque
17: no, lo sai come funziona. No, ma lo sai come funziona. Allora, se c'era la possibilità per il Bologna di prendere il settimo posto, la Lazio vince la Coppa Italia.
0: Sì.
17: Essendoci una possibilità molto remota, devi vincere contro il gol di scarto a Bergamo, e allora sicuramente il settimo posto vale la conference. Cioè, è la legge di Murphy, ragazzi, funziona così.
0: Oppure 2 gol di scarto e poi la differenza reti complessiva a favore del Bologna, no?
17: Oddio, l'Atalanta più 16.
0: Però anche il Bologna più se 2. Vince poi con 2 gol più 2 solo.
17: La differenza reti totale, sì.
0: Siamo indietro.
17: Siamo un po' indietro. Ci sei rimasto male?
0: Sì, sì. Avevo letto dei dati diversi ieri sera. No. Sicuramente no. Allora,
17: però
0: no,
17: potresti vincere. Potresti battere l'Inter con 8-9 gol di scarto. È l'ultima giornata.
0: Andiamo a Bergamo a vincere 3-0.
17: E buonanotte al secchio. Va bene, ci sto.
0: Ma prima guardiamo Inter-Lazio domani sera.
17: Esatto, un passo alla volta. Sì. Allora, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Vorrei creare anche un'immagine con intelligenza artificiale con la faccia di Bosello dopo il gol di Di Lorenzo. Devi indovinare chi ha scritto questo messaggio.
0: Dave Trebbi.
17: Beh, vabbè, va. Per gli amici. Era facile.
0: Per gli amici a Rigo,
17: esatto. No,
0: comunque anche la mia faccia quando fa fallo su Miranda, però allo stesso tempo,
17: no, ma lui è fossilizzato sul gol.
0: Non ha sentito la radiocronaca in cui me la sono presa, perché quando rientra Piccinini, che non ha arbitrato bene ieri, rientra verso il centro del campo per fare l'annuncio sul rigore da segnare al Bologna, e c'è Di Lorenzo che sbuffa e protesta verso l'arbitro. Ecco, lì mi sono un po' scagliato, ho perso un po' del mio equilibrio, lo dico, lo ammetto, ho perso un po' del mio equilibrio, sì.
17: Vabbè, è andata così.
0: È andata così, ma è andata bene lo stesso, è andata benissimo lo stesso. Poi ho detto rovesciata di Rowe, per me non è altro. Poi ho sentito che alcuni dicono è una semi rovesciata, un'acrobazia. Lì per me è una rovesciata, basta. Cosa ti devo dire?
17: Ma non è una bicicletta vera e propria. Quello va detto. Non è proprio una bicicletta. Ma la prendiamo uguale.
0: È una rovesciata.
17: Mettiti in fila, sono già arrivati i messaggi stamattina.
0: Lo so.
17: Non sono assolutamente d'accordo che Orsolini sia fra quelli da blindare. Ieri ha rischiato che il rigore gli fosse parato. Abbiamo Bernardeschi che oltre a coprire la fascia sinistra ha coperto il centro e la parte destra. Ritengo che Orsolini sia già il passato. Non tiene una marcatura e il suo gioco è sempre uguale. Un estimatore di Orso, questo amico che ci scrive.
0: Un grandissimo estimatore di Orso. E credo che invece quest'estate arriverà il rinnovo di contratto, e credo anche che ci sarà la fascia al braccio, o comunque potrebbe essere uno dei capitani del Bologna, e Bologna continuerà con Riccardo Orsolini, e credo che anche Orsolini avrà piacere di continuare col Bologna rinnovando il contratto. Credo che questi ultimi mesi abbiano dato ulteriore consapevolezza a Orso che Bologna è la sua isola felice, è la sua ormai città, è il suo club ormai a cui legarsi. Mi sorprenderebbe veramente tantissimo se dovesse cambiare qualcosa quest'estate, più delle altre estate in cui è stato chiacchierato. Quest'estate veramente tanto, perché credo che abbia capito che comunque, insomma, qui ha la possibilità di esprimersi come difficilmente riuscirebbe a trovare da altre parti in Serie A. Poi se vuoi pensare ad avventure esotiche, ne è piena la lista di squadre possibili che lo possono andare a prendere, però mi sorprenderebbe molto una scelta lucida nel trovare effettivamente un contesto in cui mostrarsi meglio di come possa fare a Bologna, con le certezze che ha acquisito a Bologna, con la vicinanza, l'affetto che ha da Bologna. Sui calci di rigore, i calci di rigore si sbagliano, e Altra statistica che leggevo ieri: Milinkovic-Savic ha parato 3 rigori in questo campionato su 7 che gli hanno calciato prima di quello di ieri, quindi insomma è un dato così piccolino, e quindi ieri l'ha sfiorata ma non l'ha presa perché il tiro era angolato. Che abbia battezzato non è una novità, cioè che ha scelto bene l'angolo mi sembra proprio logico, cioè Milinkovic-Savic non sbaglia praticamente mai da un anno e mezzo a questa parte, prima non ne ha parato praticamente uno in carriera, adesso non fa altro che parare calci di rigore, quindi Orso ha segnato un rigore pesantissimo contro uno stadio intero, contro un portiere grande, enorme, gigante, che con la testa quasi arriva alla traversa, che para tutto, e credo che sia stato un bellissimo segnale vederlo segnare questo rigore. Non è stata la miglior stagione di Orso, sicuramente no, al momento è a 13 gol stagionali, ha avuto un momento di down importante, è durato 3 mesi, sì, 3 mesi abbondanti, tornato al gol con Lecce e ha segnato di nuovo adesso, quindi credo che poi magari segnerà ancora da qui alla fine, non è detto che non possa rimpinguare il suo bottino, ha avuto questi 3 mesi, quali giocatori non hanno passaggi a vuoto in carriera, poi ok è stato abbastanza lungo, ha sbagliato 2 rigori, che pesano, che sanguinano, però è normale, è il calcio.
17: Per questo messaggio non è male, per come è stata buttata via la stagione c'è solo da rammarincazzarsi. Questo è un neologismo che ha inventato il nostro amico.
0: È un po' di rammarico, ce l'ho, sinceramente.
17: Anche ma anche la seconda parte, secondo me, c'è, in generale.
0: Sì, assolutamente, però penso a quelle partite in casa, ma ci penserà Italiano, ci avrà pensato anche tutta stanotte pure lui, non è che non è una cosa che, a cui non pensa, che non si può dire, che, figurati, cioè, sconfitta contro l'Hellas Verona, sconfitta contro il Parma, la sconfitta con la Cremonese, la sconfitta con la Fiorentina, la sconfitta pure con la Lazio, perché pure con la Lazio si era in un certo momento, comunque rigore sbagliato sullo 0-0, si è preso 2 gol nei 20 minuti finali, un po' così. Veramente dispiace, perché con 4 punti in più arrivavi a Bergamo domenica con la possibilità di giocarti il 7º posto, poi ripetiamo, magari il 7º posto non vale niente, tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto per un mese e mezzo che potevamo essere più vicini al 7º posto sono assolutamente tutti da cestinare, però sarebbe stata anche una dimensione diversa quella della stagione nel suo complesso. Però ecco, nel complesso c'è da salvare il percorso in Europa, che sicuramente è stato molto positivo, il percorso in Supercoppa, e ovvio che in campionato vediamo, poi se arrivi 8º è già diverso che arrivare 10º o 11º, però ti dispiace perché i punti che hai perso non li hai persi contro squadre di vertice.
17: E poi la domanda di Marco. Johnny Rowe, riusciamo a tenerlo almeno un altro anno?
0: Quanto vale la rovesciata di ieri?
17: Troppo, doveva farsi i fatti suoi.
0: Sì, forse sì.
17: O mandarla in curva.
0: Sì. C'è questa cosa simpatica, non so se è del tutto casuale, che lui e Bernardeschi nelle grandi serate, non lo so, brillano ancora di più, sono determinanti di più che nelle altre partite. Però Bernardeschi sono abbastanza certo che rimarrà al Bologna. In questo momento credo che difficilmente non arriverà la proposta irrinunciabile. Non so da dove, però è chiaro che l'appeal in Premier League dopo la partita d'andata del Dallara con l'Aston Villa è aumentato incredibilmente, credo che sarà stato ancora più visionato e osservato, e credo che ieri sera nella gara contro il Napoli c'era Tottenham Leeds, quindi magari gli amanti e gli estimatori, gli osservatori della Premier hanno guardato il Tottenham che non è andato oltre il pareggio, però credo che gli agenti di mercato e i vari intermediari delle squadre inglesi che già stanno seguendo Rowe da un po' di tempo non si saranno di certo lasciati sfuggire questa giocata qui. Credo in assoluto che il rischio sia altissimo. Penso che la proposta irrinunciabile arriverà, speriamo, non lo so, non so in cosa sperare. L'unica cosa che, in cui si può sperare è che non arrivi, ecco,
17: o che arrivi ma non risponda nessuno.
0: Sì, credo che però a 50, credo che in questo momento il giocatore possa valere serenamente 50 milioni di euro.
17: Ah, così proprio?
0: Sì, sì, credo 50 milioni di euro non sia una cifra spropositata, ma poi perché se ti vengono a bussare dall'Inghilterra va più che bene. E poi un 2003, l'anno scorso Ndoye è andato lì per 42 più bonus, che possono diventare 50, realizzarsi appunto di determinate condizioni. Jonathan Rowe è un 2003, quindi ha tre anni meno, e ha un potenziale che sembra ancora molto inesplorato, molto molto inesplorato.
17: Ti giro un paio di messaggi prima di salutarti, poi Steve che chiede calcoli, ma adesso li facciamo con calma dopo aver salutato Leo, tanto sono cose che riguardano la Champions, quindi. Poi 36 partite, 52 punti, 17 partite con Ravaglia, 15 punti, 19 con Skorupski e Pessina 37. Questo è il dato che, statistico che ti gira il
0: Pessina ha una media clamorosa. Pessina ha 3 punti di media.
17: Ah, sì.
0: Fatto solo dei tre, no, ha pareggiato col Cagliari, no, quindi non ha 3 punti di media, sono 10, vabbè,
17: 10 in 4 si buttano via.
0: 10 in 4 credo sia una media scudetto, e, ovvio che sono di più le partite di Ravaglia rispetto a Pessina, però è chiaro che sta dando continuità, e sono contento che abbia giocato anche la sua prima partita in trasferta. Che è trasferta, poi è chiaro che nell'ultimo periodo Ravaglia ha vissuto due mesi molto complicati, ma lo abbiamo detto più volte, le prestazioni sono state negative, è incappato in tanti errori, però Pessina non è detto che fosse più pronto in quel momento lì, cioè sta acquisendo adesso la fiducia giusta per giocare qualche partita sul finale di stagione in Serie A, e poi si capirà a giugno il da farsi, e probabilmente ad oggi la cosa migliore è un prestito, perché il prossimo anno il Bologna non partirà con Pessina titolare nelle gerarchie, cioè questo diciamolo in maniera abbastanza sincera, Dario, direi, no? Cioè, per quanto stia facendo bene, Pessina in questo momento non credo che sia il primo portiere titolare del Bologna dell'anno 2026-2027, e credo che tutto tranne che una prima posizione come portiere titolare non vada bene per la crescita del ragazzo, quindi dopo queste prestazioni che sono state buone, magari ne fa altre due ottime contro due avversari tosti, se gioca di nuovo tutte e due le partite, magari arriva un prestito molto molto importante in un'altissima B, perché no? Cioè non credo che ci siano troppe difficoltà, o comunque in una medio-alta B, una squadra playoff che può fargli giocare 38 partite di Serie B l'anno prossimo. Non credo che sia pronto per fare il titolare al Bologna, prima posizione nelle gerarchie, e se questo non sarà è giusto che faccia prestito. Ravaglia purtroppo negli ultimi mesi ha avuto un periodo anche di, credo un po' poi dopo di successiva demotivazione su quello che è successo, un po' di insicurezza, e è giusto che il club in questo finale, che il Bologna faccia giocare Pessina, penso sia molto giusto, lo diciamo da settimane. E su Ravaglia si deciderà il da farsi a giugno. Non ha fatto male sempre, però è chiaro che nell'ultimo periodo era incappato in diversi errori che poi gli avevano anche tolto un po' di fiducia.
17: Ne riparleremo nel corso della settimana, caro Leo. Intanto ti saluto e buona giornata.
0: Buona giornata, ciao Dario, un saluto a tutti.
17: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco per parlare anche un po' di basket.
28: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
5: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
31: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
31: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
32: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 9.45 minuti, eccoci qua, nuovamente in diretta con Lora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Allora, apriamo il capitolo basket, poi torniamo anche tra poco a occuparci del Bologna, anche con Gianluca Pagliuca e Filippo Cotti nel corso della prossima ora di puntata per quanto concerne Lora Dario. Allora, basket con la Fortitudo, in primis che questa sera gioca alle 19 ad Avellino, gara 3 per provare a chiudere i conti, per quindi passare alle semifinali. Vediamo se Verona farà lo stesso a Brindisi questa sera alle 20.30 con gara 3, anche Verona è avanti 2-0. Ieri nell'altra parte del tabellone Pesaro ha pareggiato i conti con Rimini 94-79 in gara 2, dunque 1-1 nella serie, esattamente come 1-1 nella serie sono anche Cividale e Rieti, sempre nel quarto di finale, parte alta del tabellone. La Fortitudo che va ad Avellino, una Fortitudo che non avrà Mazzola, non avrà Benvenuti, non avrà Moore e quindi avrà Perkovic nelle rotazioni. È tornato in gruppo anche Matteo Imbrò, tra l'altro con tempi record, perché un mese e mezzo fa si è lesionato il legamento collaterale del ginocchio destro, anche il piatto tibiale, insomma, miracolo medico sostanzialmente rivedere Imbrò in campo. Ma soprattutto è partito anche Fantinelli. Ieri peraltro il capitano bianco-blu ha scritto sui social, ha raccontato la sua versione senza citare Caia, ma il riferimento mi pare piuttosto evidente. Soffro di discopatia lombare dopo Forlì, quindi dopo l'ultima gara della regular season, con ulteriore controllo anche di una protrusione discale. che mi fa sentire dolori dal gluteo fino al polpaccio. Mi è stato chiesto di giocare in gara 1 con Avellino, l'ho fatto, il dolore è peggiorato, sto facendo tutto il possibile per guarire in fretta e tornare in campo, ma c'è chi insinua e dubita. Al mio ottavo anno in fortitudo tutto ciò mi affligge, al pari del dolore fisico e psicologico di non poter aiutare in campo la mia squadra. Riferimento ovviamente è alle parole di Caia. Fantinelli però è comunque con la squadra ad Avellino. Difficile onestamente che possa essere in campo stasera, ma vedremo, e vedremo soprattutto poi la reazione sul campo, perché come dicevamo ieri mattina, questa è un'evoluzione delle questioni interne Fortitudo, perché prima hanno riguardato dirigenti e soci su diversi ambiti, o meglio su ambiti opposti, qui invece siamo a coach contro capitano, per sintetizzare brutalmente. L'effetto sul campo lo vediamo stasera, come detto alle 19, gara anticipata per evitare la concomitanza con Catanzaro Avellino e quindi avere un po' più di pubblico a disposizione. Ieri tra l'altro conferenza stampa anche piuttosto corposa da parte di Avellino, con il presidente, il DG, il coach, per portare il pubblico, giustamente anche dal loro punto di vista, a seguire la partita per quella che è la seconda squadra di Avellino. Di fatto, insomma, non era Scandone, che vinse anche una Coppa Italia, un altro Avellino che però in questo momento è la miglior squadra della città, e quindi vediamo se porta un po' di gente in più questa sera a Palazzo per questa gara 3 del primo turno playoff. Domani naturalmente la commenteremo anche con la voce dei protagonisti. C'erano un po' di messaggi baschettari in stand by, vado a recuperarli. Uno che riguarda una vicenda, ecco, noi abbiamo parlato tanto di vicenda surreale per quello che riguarda la Lega Serie A e il calendario Roma-Lazio eccetera eccetera, ma non è meno surreale quello che sta accadendo a Roma Sponda Basket. Eccolo qua, Mazz: non ho capito nulla di quel che riguarda Roma con i titoli di Cremona e Trieste, poi il Palaeuro. Puoi aiutarmi, caro Mazz? Io provo ad aiutarti, ma non garantisco di riuscire a farmi capire, perché è una situazione assurda. Allora, andiamo con ordine, ci affidiamo anche a quanto scrivono oggi sulla Gazzetta dello Sport i colleghi Mario Canfora e Giuseppe Nigro, che hanno appunto fatto un po' il punto della situazione. Oggi c'è il Consiglio Federale della FIP, ok? E quindi questo è il primo punto, e fin qui ci siamo. Il titolo sportivo di Cremona va a Roma, quindi l'anno prossimo c'è una squadra di Roma in Serie A che ha acquisito il titolo sportivo da Cremona, che non esisterà più, ok? Questo club romano è di proprietà della cordata di Donny Nelson, a cui fa capo anche Luka Doncic, c'è anche Doncic che mette soldi, bene. È una delle due cordate che era interessata a portare Roma anche in NBA Europe, ma per il momento può iniziare più facilmente dall'Eurocup, magari chiedendo una wild card. E fin qui diciamo che ci siamo. Ora cominciamo ad entrare un po' più nel vivo. Dove gioca questa Roma? Non al Palaeuro. Non al Palaeuro, perché per la gestione del Palaeuro questa cordata ha offerto molto, molto, molto meno della cordata che fa capo all'attuale proprietario di Trieste. Quindi la Roma che farà l'Eurocup, con l'idea evidentemente di salire poi di livello e che dovrà essere anche competitiva per lo scudetto, perché se non parliamo di niente, giocherà al Palasport di Viale Tiziano, che non è vetusto di più. L'hanno rimesso a posto, l'hanno rimesso in ordine, sicuramente aggiustato, eccetera, eccetera. Dopodiché però è un palazzetto dello sport vetusto. Bene. Perché il presidente di Trieste ha fatto una cordata per un'offerta per gestire il Palaeuro? Vuole avere anche una squadra lui a Roma? Pare di no. O meglio, pare di sì, ma non con il titolo sportivo di Trieste, cioè non vuole spostare Trieste, vuole avere un'altra squadra a Roma. Trieste resta, non si sa poi chi la gestisce, ma per il momento resta. L'idea del presidente di Trieste era quella di comprare di fatto la Virtus Roma e salire con la Virtus Roma subito, prendendo il titolo sportivo di Trieste. Non si può fare perché Trieste resta lì e la Virtus Roma non ne vuole sapere. In soldoni, provando a sintetizzare, avremo una squadra a Roma con tanti soldi da spendere, ma di fatto senza un palazzetto, perché Palasport di Viale Tiziano, con tutto l'affetto possibile, non è un palazzetto dello sport per squadre di alto livello che vogliono fare le coppe. Abbiamo poi uno che ha offerto un sacco di soldi per la gestione del Palaeuro, ma non ha una squadra per farlo giocare, per giocarci dentro. Non so, Mats, se è stato di aiuto questa ricostruzione, ma fatto sta che l'idea, anche solo l'idea, che a Roma possano esserci due squadre di basket che mettano un sacco di soldi e che abbiano la capacità di attirare del pubblico, è un'idea, cioè qua voliamo nell'iperuranio del surrealismo. Due squadre di basket che spendono soldi, che vogliono essere competitive, a Roma, che fatica a portarne avanti una, due. Siamo questi, ragazzi, siamo questi. Vediamo cosa viene fuori dal Consiglio federale di oggi. Ma è una situazione, sì, neanche kafkiana, perché Kafka ci denuncia se lo citiamo in mezzo a sto delirio, ecco, giustamente anche, salutiamolo Franz che ci ascolta sempre. Giustamente poi l'ascoltatore scrive: a sto punto la Virtus potrebbe tornare a giocare in Sala Borsa invece di fare la nuova arena in Fiera. Mi pare un'eccellente idea. C'è un po' di problema del parcheggio, secondo me il parcheggio un po' di problemi potrebbe crearlo, però tutto sommato si può risolvere, insomma. Due squadre di Roma facile, la Roma e la Lazio. Ma sai, Dave che saluto, che non sta lavorando stamattina evidentemente, perché ci manda un sacco di messaggi, come Matte Negri, non lavorate la mattina, ragazzi, lo sappiamo. No, a parte le battute, c'era l'idea di associarle a Roma e Lazio, le due squadre di Roma. Era stata paventata anche questa ipotesi, che poi è stata morta subito sul nascere, giustamente, insomma. Però si è parlato anche di quello, e francamente, ragazzi, io non so quale sia peggio, onestamente. Mi sembra veramente una roba folle, veramente folle. Non saprei definirla in altro modo. E attenzione, perché comunque non è ancora finita. Non è ancora finita. E le altre romane, Stella Azzurra e via dicendo, scrive Marco. Ma Stella Azzurra fa di fatto solo settore giovanile, praticamente. Non fa più campionati seniores, perché cedette poi il titolo a Trapani, titolo di A2 a Trapani. E altre squadre, altre realtà, non, a parte la Virtus Roma, non ci sono. C'è l'Eurobasket Roma, che però credo faccia anche lei solo settore giovanile, sostanzialmente. Quindi ci sono tante squadre che fanno settore giovanile, ma la senior ce l'ha solo la Virtus Roma al momento. E più questa squadra che da oggi riceverà il titolo da Trieste, ma come, da Cremona, scusate, ma come detto va a giocare al Palasport di Viale Tiziano, dove io tra l'altro vi racconto questa, ho dei ricordi memorabili di quando lavoravo in un'altra emittente radiofonica nazionale, e seguendo le finali scudetto di basket mi capitò anche di seguire quella tra Roma e Siena, la Siena di Banchi e Hackett per intenderci, quindi parliamo del 2013. A giugno, in un Palasport di Viale Tiziano, in cui si ruppe il cronometro, proprio il cronometro della partita, e sia quello del tempo di gioco che quello dell'azione, e quindi era il tavolo che faceva tutto a mano, praticamente urlava a un certo punto 10, 9, 8, e finale scudetto, oltre al caldo che era una roba, non sono svenuto in quel momento lì, credo non sia, non svenga mai più. E però, per dire, insomma, 12 anni dopo il basket romano passa ancora lì. Poi Antonio, un po' cattivo, ma faccio fatica a dargli torto. Palasport con quella di Viale Tiziano o il Taliercio in Spagna li usano come sottoscala. Detto che il Taliercio sta andando in pensione, perché Venezia, Palasport ce l'avrà, direi anche per fortuna, finalmente nuovo. Quindi, anche perché sono costruzioni, peraltro, quello Palasport di Viale Tiziano e il Taliercio vetuste anche proprio come età, Viale Tiziano di Roma 60. E andava bene a Roma 60, non nel 2026, neanche nel 2013. Poi, è vero, ce l'ha anche la Luis. Sì, in Serie B, sì, è vero. Qualche squadra in Serie B c'è, è vero. Avete ragione. Dimenticavo io. Però ecco, sostanzialmente sono tutte squadre di bassa caratura, nel senso non portano pubblico, per lo più credo giochino anche molto in provincia, neanche a Roma, che poi una città come Roma non abbia dei palazzetti

0: poi ha detto Roma in Serie B è candidata a Serie A 2. Io sì, credo, tra l'altro giustamente scrive Paolo Alberti, aggiungo che secondo me a Naso, per come conosco la piazza di Roma, è più facile che la Virtus Roma possa avere tifosi rispetto a questa squadra nuova che viene fuori dal titolo sportivo di Cremona, eh? La Virtus comunque ha un suo zoccolo duro di tifosi, secondo me è più facile che venga seguita quella e non la squadra che fa l'Eurocup, così a Naso, però vediamo. E qual è il parasport italiano più famoso che ti manca? Manca una parola d'ordine. Ecco, un altro in cui rischiato di svenire per il caldo è il Pianella. Pianella, se massaggiatore di una delle due squadre non mi lancia una bottiglietta d'acqua ghiacciata, credo svengo lì e resto lì al Pianella. Quindi sì, direi, ci metterei quello, Pianella di Cantù, capannone praticamente, ci metto quello. Boh, manca insomma fino a un certo punto. Ah, ma tu dici quello che ti manca non nel senso di mancare in senso affettivo. Ah, no, scusa, mi avevo capito male. No, beh, no, per mia fortuna li ho fatti sostanzialmente tutti. Quindi sì, per mia fortuna tutti. Anche quelli vetusti. Anche quelli vetusti. Va bene, di Virtus andiamo a parlare anche più tardi, oltre a tornare naturalmente sui temi Fortitudo. Adesso però la linea alla regia, GR pubblicità. Torniamo tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS, tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raidi di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania per scagliarsi contro il Consiglio Europeo degli Affari Esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia, che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.

0: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:07 in questo martedì 12 maggio. Volevo fare una precisazione rispetto a quanto detto dai colleghi di Aria nel GR. Sì, è ufficiale Roma-Lazio 12:30 le altre partite, ma è ufficiale per la Lega Serie A, ma non per la prefettura. Quindi attenzione, perché quello, come dicevamo stamattina, può ancora cambiare le carte in tavola. Oggi c'è la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Roma, la prefettura di Roma, e se il Comitato dice alla Lega Serie A guardate che Roma-Lazio si deve giocare lunedì, la Lega Serie A si attacca al tram, come dicevamo stamattina. Quindi giusto una precisazione ulteriore rispetto a quanto hanno raccontato i colleghi di Area nel GR che abbiamo sentito poco fa. Quindi dobbiamo aspettare sostanzialmente questa riunione. Detto che i cambiamenti riguarderanno nel caso le partite delle 12:30, sarebbe molto strano se finissero per riguardare anche le altre partite, compresa Atalanta-Bologna domenica alle 18 e Inter-Verona alle 15 e le tre gare che riguardano le squadre che lottano per non retrocedere programmate domenica alle 20:45. Quindi diciamo che quel blocco lì di partite salvo clamorosi sconvolgimenti, rimarrebbe lì, quindi Atalanta-Bologna domenica alle 18. Possono ancora cambiare invece data e orario le partite della lotta Champions, compresa anche Pisa-Napoli, che alla luce del risultato di ieri è diventata una partita da incastrare con le altre, perché il Napoli ha sprecato il match point Champions e l'ha sprecato di fronte a finalmente un bel Bologna. Gianluca Pagliuca, buongiorno.
20: Ciao Dario, buongiorno.
19: Io so che sei in treno di fronte a persone, sì. Devi stare attento, sei molto attento.
20: Poco raccomandabili.
19: Esatto, poco raccomandabili, poi dopo le andiamo anche a sollecitare quelle persone, poco raccomandabili.
20: Esatto.
19: Finalmente un bel Bologna, Gianluca, ieri.
20: Sì, un bel Bologna, ha giocato bene, ma si è visto subito, no, dalla faccia anche dei giocatori, avevano veramente una grandissima voglia di fare il risultato.
19: E non ti sentiamo più. Eccoti,
20: Bologna,
19: sì.
20: Ha giocato meglio. Bologna ha giocato meglio e ha giocato bene, ha meritato la vittoria. Poi anche un pareggio poteva anche andare bene, ma la vittoria è sempre più bella, poi la 91esima ancora di più.
19: Ah, questo sicuramente, gran gol di Rowe, bella giocata di Bernardeschi, tanti giocatori positivi. Cos'è scattato ieri nella squadra, secondo te?
20: Ma il fatto che sicuramente dopo diverse sconfitte, dopo diverse delusioni, ovviamente c'era una grande voglia di rivalsa, una grande voglia di fare bene, una gran voglia di finire bene la stagione e probabilmente anche una gran voglia di arrivare almeno ottavi, che ti garantisce almeno un posto, un turno in meno in Coppa Italia.
19: Quindi alla fine le motivazioni che sono forse non sono state diciamo così recepite bene nelle partite precedenti sono venute fuori ieri. Anche il valore dell'avversario, Gianluca, può aver spinto?
20: Anche il valore dell'avversario, poi sicuramente è ovvio che giocare a Napoli, a San Paolo magari ti dà stimoli sicuramente maggiori. Poi dobbiamo anche essere onesti e sinceri che Napoli ieri non ha giocato una grande partita, poi ovviamente non ha giocato bene per merito del Bologna, anche questo, però Napoli ieri l'ho visto che un po' tranquillo, sembrava come fosse di fare il risultato e Bologna ne ha approfittato e ha fatto veramente molto bene.
19: Io me la spiego così: giocare al Maradona li ha gasati, inizialmente il Napoli ci ha sottovalutato e Berna a sinistra per me è il top. Questa è la spiegazione che dà Alessandro.
20: Ma hanno giocato tutti bene, io penso che ho visto anche un grandissimo Miranda ieri, ho tornato a vedere un Miranda veramente ad altissimi livelli e quindi hanno giocato tutti bene anche. Ma insomma, davanti mi sono piaciuti tanto anche Castro, era sempre da pressare, anche se magari non fa tantissimi gol, però è uno che lavora per la squadra, è bravissimo.
19: Partita di Pessina invece? Non posso non chiedertelo.
20: Ottima. Fatto benissimo, ha fatto sui gol, non ha responsabilità. Mi è piaciuto molto su 2-3 uscite basse, e mi è piaciuto sulle uscite con personalità, è andato a prendere 2-3 palle al limite dell'area, insomma, che sulla carta sembrano facili, no? Invece non sono assolutamente facili, ma ha dato l'idea di avere una grande sicurezza. E quindi un ragazzo di 18 anni va benissimo.
19: Ma sulle uscite invece sui calci d'angolo ancora da sistemare, va bene, ma dipende da cosa secondo te? Preso un paio di situazioni abbiamo visto un po' indeciso.
20: No, è un po' indeciso perché ovviamente insomma giocare il Napoli, dei saltatori di testa sono forti, poi ovviamente ti fanno dei blocchi, poi insomma non dimentichiamo che c'ha 18 anni, quindi ci sta magari che certo. Si veda un po', quindi ci sta, no? Però quelle uscite che ha fatto le ha fatte bene, è stato molto coraggioso, gli è scappata una palla nel primo tempo, ma il campo era molto viscido, però ripeto, una prestazione molto molto buona, poi si è condita con la vittoria a San Paolo, quindi alla grande. Ricordo che anch'io la mia seconda partita in Serie A ho giocato a Napoli, San Paolo contro Napoli di Maradona, Careca, Carnevale, abbiamo vinto 2-1, quindi
19: mica poco quel Napoli, però
20: esatto. Gli auguro tanta fortuna.
19: Senti, ma ti riassumo un po' di messaggi ai nostri ascoltatori, anche tu hai un po' di rammarico per come è andata la stagione alla luce anche della partita di ieri?
20: è ovvio che quando perdi in casa con Cremonese, Verona, Parma e poi altre, ne abbiamo perse altre in casa, Cremonese, ci sta, no? Bastavano tutti i pareggi e ovviamente potevamo dire la nostra anche per il settimo posto, però purtroppo c'eravamo anche magari l'Europa League, la Coppa Italia, insomma purtroppo abbiamo passato anche un momento particolare, scadimento di forma generale, e sono venute tante sconfitte interne. Purtroppo è così, ci dovremmo accontentare almeno dell'ottavo posto, speriamo, magari che sia magari l'esperienza magari per il prossimo campionato.
19: Ti giro un messaggio che credo riassuma anche buona parte dei motivi della stagione rosso-blu, in parte l'hai già accettato tu, il messaggio di Piero. Volevo chiedere a Gianluca che idea si è fatto del perché il Bologna abbia due rendimenti così diversi tra casa e trasferta. In casa 21 punti in 18 partite, peggio solo le squadre che o sono retrocesse o stanno lottando per non retrocedere. In trasferta invece 31 punti, meglio solo Inter, Milan e Como, sì.
20: Esatto, quarto posto. Ah, guarda, non mi spiego. Purtroppo, poi è ovvio che Bologna è una squadra che fuori casa gioca benissimo, perché ti aggredisce, sono davanti, siamo molto veloci, delle ripartenze fulminanti, ha dei giocatori probabilmente anche adatti, no, per giocare fuori casa, perché sono veloci, rapidi, quindi ovviamente abili nelle ripartenze. Ah no, non mi spiego che l'anno scorso gli stessi giocatori mi hanno vinto tante partite in casa, quindi purtroppo sono quelle annate che sono andate così, però ripeto, teniamoci stretto almeno all'ottavo posto, che almeno ci garantisce un turno in più in Coppa Italia.
19: Sì, vediamo, poi dipende naturalmente anche da domani sera. A proposito, chi la vince la Coppa Italia?
20: La Coppa Italia, ovvio che io spero che vinca l'Inter, perché avrei piacere che la vincesse Chivu, perché con tutto quello che gli hanno detto quest'anno, vincere il campionato Coppa Italia diciamo che non è male, quindi io farò il tifo per, come giusto che sia, come l'anno scorso il Bologna, quest'anno spero che vinca l'Inter.
19: Sicuramente risultato dolce amaro ieri, potevamo dare molto di più, i mezzi bene o male ce li avevamo, scrive Roberto, che poi aggiunge ro mostruoso, gollettino di ieri dell'inglese.
20: Sì, fatto un bel gol, è stato bravissimo, comunque merito anche tanto di Miranda, che ha fatto una grande azione, ha fatto un tiro, Milinkovic l'ha respinta a mano aperta, e poi Rov ha fatto questa rovesciata, se poi vai a vedere c'era l'uomo, mi sembra che era sulla traiettoria, si è spostato, perché se va dritto per dritto la prende col petto, invece si è girato perché ha avuto paura di prendere la palla in faccia, e la palla gli è passata proprio lì a fianco. Comunque un grandissimo gol, e ha fatto un gol strepitoso.
19: Senti, un ascoltatore ti chiede se sarai a Istanbul il 20.
20: Sì, parto il 20 mattina. Sarei andata a Istanbul anche con la finale del Bologna,
19: ovviamente.
20: Quindi ovviamente, e ho già prenotato, vado con Mattia, andiamo 3 giorni a Istanbul, visitiamo Istanbul, poi andiamo anche a Beşiktaş a vedere la finale, sperando che vinca la Aston Villa.
19: Ah beh, direi tendenzialmente parte favorita, puoi fare tutti gli scongiuri del caso, Gianluca, naturalmente, però Friburgo, squadra che però insomma l'abbiamo vista insidiosa,
20: una partita secca.
19: Però è Emery in panca, e quello è un valore aggiunto.
20: Sì, però ne ha vinte 4, ne ha perse una, e quindi speriamo che ne vinca 5. è una partita sì. Sì, ovvio che se la Aston Villa gioca come col Nottingham o come col Bologna a Villa Park, secondo me non ce n'è, però se ogni una partita secca, poi i tedeschi sono particolari, sono fisici, te la mettono sulla, insomma non è mai bello, no? Quindi attenzione, perché è una partita secca pericolosa.
19: Saremo a vedere. Intanto goditi anche Istanbul, che è sempre bella da vedere da girarsi.
20: Intanto mi godo prima domenica, martedì, la Virtus con Trento, poi partiamo il mercoledì.
19: Dai, c'è un calendario cadenzato, perfetto, preciso proprio.
20: Ah, esatto, l'hanno fatto proprio apposta per me, meno male.
19: Sei fiducioso per la Virtus?
20: È andata meno bene l'anno scorso, che l'anno scorso è perdere la finale a Monaco. Contemporaneamente c'era la Virtus con la semifinale.
19: C'è la gara 1 con Milano.
20: Il canestro di Schengelia.
19: Sì, sì, è vero, è vero.
20: Esatto, con il canestro di Schengelia. Io ero a vedere la partita in ansia per la Virtus. Meno male che almeno mi sono vinto con la vinta di un punto e mi ero un po' più tranquillizzato. Mattia era un po' più arrabbiato perché lui interessa.
19: Ma aspetta, sì, ma hai sbagliato stadio, evidentemente. Cioè, dovevi venire a vedere la Virtus, non a vedere l'Inter. Questo mi sembra evidente. Col senno di poi.
20: Per il figlio, questo è d'altro.
19: Ah, no, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Sei fiducioso per Virtus Trento?
20: Guarda, è una squadra ostica, una squadra che ci ha già battuto in casa, è una squadra che devi stare attento, ha battuto Milano l'altra volta, è una squadra, secondo me abbiamo un calendario non bello, Trento ed eventualmente Venezia o Tortona sono avversari tostissimi, quindi dobbiamo stare molto attenti, però vedo che stiamo un po' migliorando e poi adesso stanno inserendo anche gli infortunati, quindi sono un po' più ottimista di un 20 giorni fa.
19: Staremo a vedere. Intanto Gianluca, grazie mille, buon viaggio e avvisa quello di fronte a te che lo chiamo tra grazie. Poco
20: quello di fronte a me è già lì fibrillazione.
19: Ah, vabbè, vabbè, allora pubblicità e lo chiamo subito, tranquillizzalo. Ciao Gianluca.
20: Va bene, ciao.
19: Grazie mille a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo subito.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
22: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
21: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
22: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
21: Sai cosa resta mio? La bolletta.
23: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
24: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
25: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
24: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
25: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
0: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
26: Ciao, come stai?
27: Vado a fare un tagliandino.
26: Ok, ma stai bene?
27: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
26: Ma Levante è una carrozzeria.
27: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
26: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
27: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
28: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
27: Quello famoso per gli abiti da sposa.
28: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
29: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
30: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'ario, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ci spostiamo sul sedile di fronte rispetto a dove eravamo prima. Filippo Cotti, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
19: Dove state andando? Facciamoci i fatti vostri. Dove state andando? Cosa
4: allora,
19: state
4: siamo
19: combinando?
4: Su quel treno. Siamo su quel treno non per Yuma, innanzitutto.
19: Beh, è già qualcosa.
4: No, stiamo andando a un evento alla Fiera di Milano, a Tutto Food.
19: Ah, beh.
4: Dove peraltro Gianluca, essendo brand ambassador del Bologna Calcio, io invece sono col mio socio di SDB, Alessandro Morando, con me, quindi sono in veste di pubblicitario oggi.
19: Ah, ok, molto bene. Con il sorriso sulle labbra, dopo ieri sera.
4: Con il sorriso sulle labbra, dopo ieri sera, sicuramente rinfrancato dalla vittoria del Bologna, ci voleva, i ragazzi se lo meritavano, se lo meritava il pubblico, la gente. Il Bologna adesso deve finire la stagione puntando, anche se magari non sarà, diciamo, utile per andare in Europa, al settimo posto, a prendere l'Atalanta, anche se in caso di arrivo a pari punti, insomma, se l'Inter vince la Coppa Italia, ok, però per il Bologna poi le possibilità di andare in Conference sono sempre molto molto molto risicate, però ci deve provare. L'ottavo posto sicuramente ci permetterà di non giocare a Ferragosto la Coppa Italia, che è sempre una bella briga, però il segnale che ha dato il Bologna ieri, poi mi sono confrontato con Gianluca, Pessina, le parate, le cose, insomma.
19: Com'è?
4: Posso dire la mia, sì. Davanti a una massima autorità, esatto.
19: No, come te la spieghi questa prestazione totalmente diversa, al di là del risultato naturalmente, ma proprio prestazione diversa rispetto alle ultime uscite?
4: Guarda, io so che in settimana si sono trovati, incontrati, parlati, e gli anziani, De Silvestri in testa, hanno iniziato a dire: oh, non possiamo far figure, non possiamo diciamo far dimenticare tutto quello che abbiamo fatto di bello, perché comunque il Bologna quest'anno, lo ripeterò all'infinito, ha fatto due partite dove è stato eliminato dalle coppe dalle due squadre finaliste, Lazio e Aston Villa, quindi ha trovato due clienti scomodi e antipatici, poi ha trovato tanti fortunati, dal portiere ai centrali, agli attaccanti, a Bernardeschi quando era in forma, quindi non è stata un'annata particolarmente felice sul piano della fortuna. Poi noi ci siamo complicati la vita perdendo con tutte le retrocesse in casa, ma questo è un altro tema. Però devo dire che non si poteva lasciare questa stagione solamente con delle delusioni, e quindi ieri il Bologna è andato a Napoli a giocare con grande orgoglio e grande carattere.
19: Aiutatemi a capire, ieri sera ho avuto l'impressione, almeno nel primo tempo, di un ritmo non troppo alto. Sbaglio? Ho pensato che questo potesse esserci d'aiuto, chiede Fra.
4: Ma il ritmo non è che non è stato troppo alto, a tratti. Il Bologna è stato meglio del Napoli sul piano della volontà, è stato più dinamico, ha fatto la miglior partita rossoblù da quando è venuto qua a Miranda. Tanti giocatori hanno interpretato bene il ruolo. Castro, seppur non facendo gol, ha corso come un pazzo. Orsolini ha avuto il carattere poi, sai, di battere un rigore, è un portiere altissimo, una porta che diventa piccolissima, grandissima giocata di Bernardeschi. Beh, no, il Bologna ha fatto vedere, senza nulla togliere a tutti gli altri, ha fatto vedere che quando dalla panchina entra uno come Rob, insomma, ti può cambiare la vita, ecco.
19: Puoi immaginare anche messaggi su Jonathan Rowe per il gol di ieri e anche per un po' di preoccupazione per quello che può essere il futuro, perché un gol così è chiaro che attira ancora di più.
4: Ma non c'è preoccupazione, c'è la vera verità, che se uno arriva con 40-45 milioni di euro, Rob, tu lo vendi. Gioco, partita, incontro, fine. È inutile che ci paghiamo per il naso. Sartori faceva così all'Atalanta, lo fa così a Bologna. Cioè, è così. Cioè, funziona così, è così. Poi mi può dispiacere, voglio che Rob rimanga, sì, certo. Però se arriva uno con 45 milioni di euro, tu glielo devi dare. Basta.
19: Qualcuno ha capito perché Miranda alle volte somiglia a Roberto Carlos e altre volte all'Anna? No, vabbè, povero Anna.
4: No, no. Non, senza nulla togliere. Miranda a volte è Roberto Carlos, a volte l'Anna è un paragone ingiusto. C'è una via di mezzo, ecco. Però ieri Miranda ha fatto molto bene, furbo tutto sul rigore, è stato bravo, bravo. È bravo anche in fase di copertura, dove solitamente lui è un po' anarchico.
19: Lorenzo, questo finale di campionato va riconosciuto all'italiano il merito di non lavorare per se stesso ma per la società. Abbiamo visto tanti allenatori utilizzare sempre l'usato sicuro per abbassare i rischi. Schierare Haaland e Pessina vuol dire rispettare la società e il suo futuro.
4: L'italiano è uno che non è che pensa a se stesso, o magari ci pensa, però lui pensa al gruppo, all'insieme, e fa giocare quelli che ritiene più pronti. Pessina, Haaland, non guarda in faccia a nessuno. Ha fatto scelta ieri dove magari anche noi eravamo un pochino perplessi, ma invece poi alla fine ha ragione lui, ha avuto ragione lui anche sul cambio di Bernardeschi, che si era un po' arrabbiato perché insomma l'aveva tolto, lui dopo gli è andato a muso duro, come per dire, ha messo dentro lo gol, quindi, e poi ci ha scherzato anche, ha detto deve tirare ogni tanto una bottiglietta da contratto, quindi ha voluto ridere su questa cosa, però è un italiano che comunque non possiamo dire che non abbia carattere e personalità, ecco, uno che è venuto a Bologna dopo Thiago Motta sicuramente ha grande carattere.
19: Ce lo sentiamo tra poco, peraltro, italiano, anche su quel passaggio che hai appena citato. A proposito di Bernardeschi, Claudio, se si cammina il top ma come si alza il ritmo, un bel ciaone.
4: Beh, no, vabbè, insomma, un bel ciaone no, secondo me. Secondo me no.
19: E poi sono un po' stupito come non ci sia una levata di scudi per fare modo e maniera di almeno provare a blindare Raw. Deve essere più stipendiato in rosa, è giusto che sia così. Andrà poi via comunque, pazienza, almeno ci abbiamo seriamente provato. Quindi Pietro chiama, raccolta i tifosi.
4: No, non si fanno figli e figliastri, non deve essere più stipendiato in rosa. Non è che puoi prendere uno, gli dai più soldi e gli altri no. No, tutti uguali, bisogna questa politica. 2 milioni di euro più premi e così deve essere. Non è che dici Rob, te ne do 4, stai qua. No, non funziona così. Non può essere così.
19: E poi un po' di messaggi anche su Orsolini, quanti legni ha preso, credo sia arrivato a 8. E poi Tex, 2 anni che Orso si è caricato sulle spalle il Bologna, Orso ora è sempre. E poi la mia paura più grande quando Orso tira il rigore è quella che lui tira dove guarda, perché non fa il contrario?
4: Ma guarda, Orsolini ieri ha tirato un bel rigore, ha fatto gol, il bel rigore è quando fa il gol, poi è vero, quasi... Mi stai dicendo, Giallo, quasi glielo tocca, no, gliel'ha toccato e quasi sì, glielo para. È vero, assolutamente. Però Milinkovic-Savic è un portiere alto e nonostante la sua altezza è anche molto bravo a andare giù. E quindi anch'io ho un po' temuto, non nego la cosa. Però, insomma, alla fine tutto bene quel che finisce bene.
19: Gardo ti chiede se ci fosse l'opportunità di rigiocare una partita quest'anno, quale sceglieresti e perché? Pippo?
4: Se mi sentite.
19: Adesso sì, no. Adesso sì. Sì, sì, ti sentiamo, vai.
4: Allora, io rigiocherei la gara con la Lazio. Se potessi scegliere con la macchina del tempo, giocherei la gara con la Lazio ad Alara. Di Coppa Italia.
19: E poi Cristian, ciao ragazzi, oggi splende il sole, sì, effettivamente più o meno splende il sole. Pensate che con Pessina abbiamo trovato un nuovo titolare?
4: Con Pessina non abbiamo trovato un nuovo titolare, ma però abbiamo trovato una buona alternativa, un buon 12, un 12 super affidabile.
19: E il titolare resta Skorupski?
4: Il titolare l'anno prossimo potrebbe essere un portiere che viene dalla Sardegna o che viene dal Salento.
19: Ok, Non ci sono molte squadre in Serie A in quelle zone. E poi chiede invece un ascoltatore, Roby, si può buttare già un piano mercato anche solo per parlare, visto i nomi che sono stati fatti in, in questi giorni? A me piacerebbe per esempio molto che Bernard restasse. Non mi sembra ci siano dubbi sul futuro di Bernardeschi.
4: No, Bernardeschi rimane a Bologna, no, non ci sono problemi. Bernardeschi rimane, mercato, sei vanno, sei vengono. I nomi adesso è un po' presto farli, però il numero sarà quello. 6-7 vanno, 6-7 arrivano.
19: A Bergamo andiamo senza Lucumì, Vitic e Casale in difesa, chiede Ale. Beh sì, con Lucumì squalificato hai sì. quella scelta lì.
4: A Bergamo sì, non c'è Vitic, non c'è Lucumì, non c'è Casale, sì. C'è la carenza di difensori centrali.
19: Viva la Norvegia, che vai con Elland ed Eggen.
4: Viva la Norvegia, esatto. Elland Eggen.
19: È così. Certo. Pippo, ti saluto anche perché la Nino ogni tanto ci abbandona. Divertiti con Gianluca, ci sentiamo domani.
4: A domani, un abbraccio.
19: Grazie mille a Filippo Cotti. Insomma, la Nina ci ha tenuto più o meno in bilico fino adesso, ma insomma siamo riusciti comunque a chiacchierare con il nostro Pippo Cotti. Allora, un po' di messaggi li recupero al volo. Quando giocavamo in Coppa, mai ci facevano giocare di lunedì, ora invece sì, misteri. In realtà no, non è un mistero, nel senso che tante volte non c'è la possibilità di giocare lunedì perché c'era la sosta per le nazionali. E non c'era la possibilità di giocare lunedì per le esigenze televisive a cui il Bologna, come tutti gli altri club, deve sottostare, perché ha deciso di sottostare a questo, e adesso invece c'è evidentemente un po' più di spazio per provare a giocare di lunedì. Tra l'altro poi nella fase quando è stato possibile ha sempre giocato di lunedì il Bologna, eh. Detto che non è solo il Bologna, vale anche per la Roma, per la Fiorentina, vale anche per le squadre che facevano le coppe il giovedì l'anno scorso. L'avevamo detto inizio stagione che sarebbe stato non automatico giocare il lunedì sera dopo le coppe. Abbiamo detto tante volte nel corso dell'estate, quindi avevamo messo le mani avanti, ecco. Perché con 45 milioni devi vendere? C'è una legge che ci obbliga, scrive Fabio. Sì Fabio, c'è la legge del mercato. È la legge del mercato. È la legge del fatto che se di fronte a certe offerte, non il Bologna, ma in generale squadre come il Bologna non possono far finta di nulla. Ragazzi, però non possiamo dire sempre le stesse cose, eh? Cioè veramente, come ho detto ieri, l'estate è lunga, non possiamo dire sempre le stesse cose tutte le estati, tutti i santi giorni. Il Bologna fa parte di quelle squadre, che sono la stragrande maggioranza nel mondo del calcio contemporaneo, che di fronte a certe cifre non può far finta di nulla, non può, l'abbiamo detto in tutte le salse possibili e immaginabili, non può. Io più che ribadirlo non so veramente, lo capisco che vi dia fastidio, che non vi piaccia, che non è bello, tutto quello che volete, non dico mica che avete torto, anzi tutt'altro, ci mancherebbe, ma è così, le cose vanno così e non c'è nulla che potete fare, neanch'io posso farci niente, con tutti i poteri che ho, notoriamente tra l'altro, è così. Se arriva un'offerta per Rowe da 45 in su, il Bologna non può far finta di niente e non può dire no. È così, perché il mercato è così, perché oggi il calcio è così, perché una volta i club come il Bologna potevano riuscire a reggere l'urto di fronte a certe offerte, adesso no. È molto semplice, ragazzi. Io capisco che facciate fatica a rassegnarvi a questa cosa, a rassegnarvi all'idea, a rassegnarvi alla dura realtà dei fatti, ma è così, c'è poco da fare, è così. Pubblicità, torniamo tra poco.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026.
6: 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: Life is Fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario. Ancora i vostri messaggi al 366-402-4022. Un paio di messaggi sul discorso che facevamo prima, cioè sul fatto che club come il Bologna non abbiano alternative, club come il Bologna. Sono pochi, forse si contano sulle dita di una mano i club in questo momento, due mani, i club in Europa che non hanno necessità di vendere, di incassare dal calciomercato. Doversi rassegnare a queste regole di mercato toglie solo un po' di sogno al tifoso, non potrà mai esserci una vera scalata al vertice. Andrea, infatti non è mica una cosa bella, cioè, non l'ho detto con tono del no, vi deve piacere per forza questa cosa. No, assolutamente, neanche a me piace. E la grande differenza rispetto al calcio di una volta, non certo i soldi che girano, perché i soldi sono sempre girati attorno al calcio, venga detto da pagine social o roba del genere che vivono in un mondo tutto loro. I soldi nel calcio sono sempre girati e sempre girati in quantità, e tendenzialmente chi aveva più soldi ha vinto. Questo la storia del calcio ce lo dice. Dopodiché la vera differenza rispetto al calcio di una volta è come i soldi vengono distribuiti e quanta forza economica, quali sono i rapporti di forza economica tra i club, che oggi sono decisamente sbilanciati verso i top club. Quello è il problema. Non certo che girano soldi, i soldi sono sempre girati, da che mondo è mondo, da quando gli inglesi hanno inventato il professionismo. Quindi. Però la gestione come girano questi soldi e a chi finiscono questi soldi e che rapporti di forza si creano, ecco, quello è il vero problema del calcio contemporaneo, che dovrebbe essere affrontato da chi di dovere, UEFA e FIFA. E qui matte risate da parte del pubblico, giustamente. Va bene, allora andiamo a sentire un po' di voci del post gara di ieri, post Napoli-Bologna. Partiamo da Vincenzo Italiano, prima da Zon, poi in conferenza stampa, e poi sentiamo anche Pessina, intervistato dal nostro Alessio De Giuseppe nel post partita, nel post vittoria di ieri.
0: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha già vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe, e la reazione è stata questa.
13: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, poi tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità, abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco, e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno, è stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati, secondo me, da un primo tempo secondo me giocato molto bene. Poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
17: Studio Alessandro Matri.
18: Sì, ciao mister. No, torno su Rowe e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Rowe doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
13: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva. E ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
17: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
20: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio nel primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
13: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004 che praticamente da 2 anni esatto. Titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. Ragazzo è forte, forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
17: Riccardo Mancini per il mister.
1: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
13: Ma che domani l'incontro... ancora non lo so, però...
1: Ci dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
13: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per... qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello e basta, è tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
2: Avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
21: Se posso chiudo, la qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rowe e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso, vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
2: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana, i giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto che può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
22: Grazie. Buonasera Italiano, parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
3: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di... venivamo da 4 partite senza far gol. Era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse. Abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati. Quindi il lavoro ha pagato. Per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Froiler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
4: Esistono due Bologna. Buonasera, mister. Quello in trasferta, 31 punti, e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions. Quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo.
3: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato. Sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
5: Ultime due già richieste.
6: Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è all'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
3: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante. Perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare. Meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali, perché avevamo un po' anche mollato tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
23: Ultima. Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
3: No, arme segrete non ce ne sono, c'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla. Devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è stato, è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. in campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due partite.
0: Prima intervista, io non ho mai visto così teso, la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista, la tua prima intervista, come stai?
7: Bene dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima, è stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo. Lo stadio spingeva tanto, però penso siamo stati bravi a soffrire assieme, poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
0: Segni un po' del destino, si chiude il cerchio oggi anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no ragazzi, studi.
17: Ricky Buscaglia.
8: Sì, ciao, dai, io entro nella tua emozione, ci voglio provare Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti, cioè come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo, praticamente hai sbagliato poco niente, com'è?
7: Ma ho sbagliato poco niente più o meno, dai, ho sbagliato tanto con i piedi.

0: Su ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
1: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, e è un gruppo bellissimo. Io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi. Anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste. Però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
0: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
2: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna, è vero?
1: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono, no scherzo, con anche Santiago Castro me lo dice sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme. Sì.
2: Vabbè, sei primo anche in Formula 1, complimenti.
3: Buona serata, buon rientro.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:01.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto. Dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Imbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
11: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite, dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
10: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12:30, così come le altre gare decisive come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettata o meglio al double, domani all'Olimpico la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia e le rifiniture da valutare in casa nerazzurra le condizioni di Thuram, che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone, resta un posto da assegnare oggi preliminari in gara secca alle 18:45 Modena, Juve Stabia alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia, ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero uno del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
12: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita mentalmente, devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica.

0: fatica ad uscirne, appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo, poi non esci più, no? E quindi sto cercando di evitare.
1: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Rudd. Darderi alle 14:30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le tre tappe in terra bulgara. La prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 km. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Chiudiamo col basket d'oltreoceano. Potrebbe essere conclusa dopo 23 stagioni la straordinaria storia di uno dei più forti cestisti di sempre, LeBron James, eliminato con i suoi Lakers dai playoff NBA, travolti 4-0 dai Thunder, detentori dell'anello. Se così sarà, il fuoriclasse di Akron, 41 anni, si congeda con un'altra prestazione monster, 24 punti, 12 rimbalzi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ha detto, presto saprete. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
6: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
5: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76, a Bologna.
8: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
9: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
8: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
9: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante e pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Siamo tornati ancora in diretta con l'ora d'Ario, con le 11:08 minuti in questo preciso istante, martedì 12 maggio, siamo nel day after di Napoli-Bologna, ma naturalmente anche con altri temi sul piatto, a partire da gara 3 di questa sera alle 19, questo pomeriggio in realtà tra Avellino e Fortitudo, per quanto riguarda i playoff di A2, la settimana che porta la Virtus ai suoi di playoff e tanti altri temi di cui potrete scrivere naturalmente al 366-402-4022, anche naturalmente il tennis, questo tennis che si infila in mezzo al campionato di calcio. Manuel Minguzzi, parliamo seriamente, è una vergogna, cosa vuole questo tennis? Ciao, buongiorno.
19: Ma soprattutto cosa vuole Jannik Sinner, ma chi è?
2: Ma da dove fa salta fuori?
19: Ma veramente
2: è una vergogna, vergogna.
19: Fosse forte, dice, vabbè, fosse forte, vabbè, potremmo accettare,
2: ma neanche. Come si permette di decidere date, orari delle competizioni 2 anni prima, ma oh.
19: Troppo presto, ma siete matti?
2: Ma che è sta roba? Ma va là. Ciao Manuel, buongiorno.
19: Buongiorno.
2: Tutto il Bologna Web, Manuel Minguzzi. Ti ritroviamo finalmente anche potendo parlare di una vittoria.
19: Sì,
2: di una bella prestazione.
19: Sì. Una boccata d'aria fresca, mettiamola così.
2: Dai. Sì, aspetta. Però la domanda subito che ti devo fare e che di fatto è al centro del dibattito mattutino con i nostri ascoltatori è più la soddisfazione di aver visto un bel Bologna ieri, oltre al di là della vittoria, proprio una partita insomma giocata bene, o il rimpianto del ma che caspita, ma potevano svegliarsi prima, ecco, per riassumere un po' brutalmente, come ti poni?
19: I rimpianti ce li ho okay. Perché ci sono state quelle 3-4 partite casalinghe molto abbordabili che veramente potevano darti quei punti in più per andare poi a Bergamo a giocartela per il settimo posto, qualora poi mercoledì l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia. E quindi il fatto che il Bologna ieri abbia fatto una buona partita, tornando un po' a fare il Bologna vecchio stampo, quindi soprattutto nel primo tempo, quello che insomma riusciva anche a giocare bene il pallone, che insomma riusciva anche ad essere abbastanza equilibrato dentro al campo, poi certo qualche rischio te lo devi prendere, poi dopo dal 45esimo in avanti, dal gol di Lorenzo, abbiamo commesso qualche errore difensivo, ma fino a lì avevamo fatto bene anche dietro, e mi viene a dire ma perché non siamo riusciti a fare veramente un pochino meglio in quelle partite contro le formazioni o già retrocesse o in odore di retrocessione o pericolanti, ma anche la stessa partita col Cagliari, cioè a 2 punti comunque sarebbero anche stati importanti, 2 punti in più, qualche pareggio in più, a quest'ora magari eri veramente a un punto, due dell'Atalanta o a pari punti, e quindi questo un po' per qualche settimana mi porterò dentro un po' questo rammarico, poi dopo vabbè, l'estate sarà molto lunga sotto tanti punti di vista, un po' ce ne dimenticheremo, ecco, però sì, qualche rimpianto me lo porto dentro.
2: Nella partita di ieri, intanto è cominciato il match di Musetti, noi ridiamo e scherziamo, facciamo i fessi, ma poi questi giocano davvero, c'è Musetti contro Rudd in campo, quindi aggiorniamo.
19: Beh, oggi il calcio non c'è, quindi siamo a posto.
2: E i topi ballano, caro mio, sì, ma non dirlo a De Servo, che sennò ci resta male. Ci resta molto male. Detto ciò, a parte le battute, ti riporto sulla partita di ieri. E con un messaggio che ci dà subito uno spunto interessante, avrei chiesto all'italiano in che ruolo ha giocato Bernardeschi, perché ha girato tutto il campo a sinistra, trequartista, a volte pestando i piedi a orso con licenza di svariare. Non l'abbiamo mai visto nella stessa posizione Berna ieri. Vado a vedere Berna... light map nel frattempo, che non l'avevo ancora visto stamattina.
19: Sì, Berna l'ho visto molto dentro al campo, probabilmente in una tattica studiata per liberare spazio a Miranda, che è stato per me il migliore in campo. Cioè, questa versione di Miranda è un giocatore insomma da confermare senza se e senza ma. Bernardeschi per me ha fatto un primo tempo eccezionale, poi si vede che siamo a fine stagione e la condizione non è esattamente al massimo e quindi è un po' calato la distanza, ma per letture di gioco, movimenti, idee, è stato un primo tempo eccezionale, proprio nell'andare a capire quali posizioni di campo occupare per togliere punti di riferimento al Napoli, che infatti non è mai riuscito a prenderlo tra le linee, perché le marcature di Conte lì sono saltate. E poi è stato sorretto da un grandissimo Miranda, perché se Miranda funziona così è ovvio che la fascia sinistra del Bologna fluidifica molto bene. Tra l'altro senza Rowe dando comunque dei compiti diversi, perché hai un mancino, anzi due mancini a sinistra, e quindi non hai il solito esterno di piede destro che rientra, e questo ha tolto un po' di riferimenti alla difesa di Conte. Poi dopo nella ripresa c'è stato un po' di calo generale, quindi alcune cose sono venute meno, però insomma Bernardeschi direi che è stato uno dei tre migliori, ecco, tre, nel podio ci migliori in assoluto Miranda, nel podio ci metto anche Rowe, perché quella rovesciata lì è tanta roba.
2: Sì, decisamente. Mappa di calore della partita, che tradurre heat map mi fa sempre molto ridere. Mappa di calore della partita di Bernardeschi, sì, c'è una chiazza un po' più rossa a sinistra, ma poi in realtà va a coprire veramente tutto il fronte d'attacco, e a testimonianza anche di quello che visivamente avevamo visto. C'è un Bernardeschi sempre molto nel vivo del gioco, anche cercando di dare qualità. È stato importante anche Ferguson, che ha dato equilibrio poi su quella fascia. Insomma, è un Bologna che abbiamo visto giocare veramente veramente come può giocare, come ce l'aspettavamo anche che giocasse certe partite. Perché ieri è scattato qualcosa di diverso secondo te?
19: Ma io credo che alla fine sia venuta fuori un po' anche da un moto di orgoglio, il palcoscenico importante contro una formazione importante ti offre anche, diciamo, una ribalta di un certo tipo, non voglio dire per farti notare, però non puoi andare a Napoli andando ai due all'ora come è successo col Cagliari, perché c'è una maggiore attenzione su quel tipo di partita rispetto all'attenzione che c'era su un Bologna-Cagliari che di fatto contava il giusto, e quindi poi dopo c'era anche la possibilità di superare di nuovo la Lazio, e comunque l'ottavo posto può essere importante per saltare un turno di Coppa Italia. Io faccio sempre un po' fatica a identificarlo come un obiettivo concreto e tangibile, un ottavo posto, perché non ti offre nulla da toccare con mano, però sai, ad un certo punto dovevi anche mettere un freno a questo calo, anzi l'ennesimo calo della stagione post Birmingham, perché non potevi certo chiudere perdendole tutte, e quindi è venuto fuori un po' d'orgoglio da parte di tutti, soprattutto dei calciatori, che insomma vanno anche a volte un po' messi, no, al centro della responsabilità su alcune prestazioni, perché si parla sempre dell'allenatore molte volte, che magari non è stata una stagione totalmente azzeccata nelle scelte da italiano, possiamo metterla così, però non è che aveva una rosa da quarto posto e lui l'aveva fatta rendere da nono. A volte i giocatori hanno invece fatto scendere un po' il rendimento, l'hanno fatto scendere un po' troppo, ecco, rispetto al potenziale generale. Non so esattamente il motivo. Ieri invece si sono un po' ritrovati, magari sono anche un po' guardati in faccia per cercare, no, di mettere lì un punto fermo, perché insomma non è che puoi chiudere con 17-18 sconfitte stagionali, visto che il trend stava andando in quella direzione, per cui no, era anche doveroso reagire.
2: Chiara suggerisce, ipotizza, che sia scattato qualcosa anche come forma di rivincita per la finale di Supercoppa.
19: Ecco, una cosa che mi ha reso contento è aver battuto De Laurentiis nella famosa bella, come la definì lui, post finale di Supercoppa, perché disse: io e il mio amico Saputo. Poi lui lo dice sempre con un tono che sembra che ti stia prendendo per i fondelli, però adesso, al di là di questo, disse: ecco, adesso siamo uno pari, io e Saputo, lui ha vinto in campionato, io ho vinto la Supercoppa, la bella la giochiamo a Napoli, vediamo come va. Ecco, è andata così, abbiamo vinto noi in stile Panagiotis con E 2012, zac.
2: Con un risvolto, diciamo, un po' diverso, ecco, insomma, per quel Bologna lì rispetto a questo, però anche per il Napoli. L'abbiamo sentito Conte anche con i colleghi di Area nel GR Sportivo. Io dico sempre ai miei: se non possiamo vincere, almeno non perdiamo. Però no, tutta sta foga del Napoli di portare a casa tre punti, onestamente, non l'ho vista. C'è anche questo nella partita di ieri. Cioè, un Napoli, non dico dimesso, ma molto meno aggressivo di quello che era lecito attendersi. Ieri poteva chiudere il discorso Champions.
19: Sì, primo tempo male come approccio. Cioè, bene il Bologna, ovviamente diamo i meriti al Bologna.
2: Certo, no, ci mancherebbe. Non volevo assolutamente togliere una virgola alla partita del Bologna. Però c'è anche una partita del Napoli che personalmente non mi aspettavo così, ecco.
19: Nel senso
2: soprattutto,
19: che se noi...
2: scusami Emanuele, soprattutto dopo il 2-2. Cioè, raggiunto il pareggio, a quel punto mi aspettavo una foga ancora maggiore.
19: Esatto, diciamo che a parte invertite, se Bologna avesse approcciato così, oggi parleremo di altro, ecco. Questo sì. Napoli sì, primo tempo molto molto brutto, poi hanno avuto questa scintilla col gol, forse anche un po' fortunoso, perché insomma c'è il ripallo su Freuler, la palla finisce a Di Lorenzo, lì si è visto che hanno un po' ripreso l'inerzia della partita, l'hanno tenuta un po' anche inizio secondo tempo, dove hanno pareggiato. Di Lorenzo aveva poi sfiorato il gol di testa da calcio d'angolo, visto che noi su calcio d'angolo non marchiamo mai, non so come mai, perché insomma McTominay nel primo, adesso di là di tutti i gol presi in stagione, McTominay nel primo tempo, Di Lorenzo nel secondo, vabbè, c'è questo problema che spero l'estate possa risolvere. Poi dopo la partita diciamo si è assestata in equilibrio su ritmi abbastanza primaverili. Ecco, sul 2-2 io ho percepito un po' questa sensazione del Napoli di vabbè, sai cos'è, il punto, visto che avevamo sotto i due gol, ce lo portiamo a casa. Il Bologna dall'altro lato col punto fermava un po' l'emorragia di sconfitte. Poi però sai, quando tu fai salire Jonathan Rowe dalla panchina, sai che può succedere qualcosa, e quindi è successo. Però sì, il Napoli, sai, l'ho visto, sono quelle situazioni dove non puoi vincere lo scudetto, non puoi toccare con mano un obiettivo, è importante chiudere aritmeticamente la Champions, ma forse non è esattamente quello stimolo che ti fa scendere in campo con la bava alla bocca. Detto che credo abbiano il Pisa la prossima, per cui alla fine ce la faranno.
2: Sì, ma quello non credo sia in discussione, però ecco, l'idea di chiudere davanti al proprio pubblico il discorso mi sembrava un po'... Ma viene a piovere?
19: Qui è arrivato un temporale in questo momento con un tuono di quelli che squarciano tutto. Sì.
2: L'abbiamo sentito. Bene, grazie per questa notizia, Manuel, considerando che ho il motorino.
19: Chiudo la finestra.
2: No, per figurati, che mi sono già inzuppato praticamente l'idea di essere in motorino. Benissimo. Resta lì, Manuel, e copriti soprattutto. Stai al coperto, pubblicità, torniamo subito.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
22: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
23: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
22: E cosa fanno? Magie?
23: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
22: Funziona! Incredibile!
23: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
22: Per info, emilianamacchineufficio.com. Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
24: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
22: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
24: Wow, è proprio quello che mi serve!
22: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
25: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
1: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
0: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
1: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
3: Angelo, perché ti affidi sempre

0: infortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nuovamente in diretta con l'Ora d'Ario alle 11:24 minuti, sempre con Emanuele Minguzzi, Tutto Bologna Web collegato con noi. Un bel po' di messaggi al 366-402-4022. Marco sottolinea come il tuo amico Boikem Manuel non abbia giocato neanche un minuto nelle due partite contro il Bologna.
5: Sì, strano, devo dire la verità, perché insomma il gol dell'ex ogni tanto capita. Poi tra l'altro ieri di fatto Conte ha deciso di ributtare nella mischia di Lorenzo praticamente subito post infortunio, quindi insomma direi che non lo so, se Conte rimane a Napoli, per me il futuro di Boikema diventa molto, molto incerto. Penso che potrebbero anche pensare a una cessione, poi lo hanno pagato molto e quindi ricederlo a buone cifre non è semplice, perché poi l'annata non ha visto la sua consacrazione ad altissimi livelli, come lui sperava. E soprattutto per provare ad andare al mondiale, sì. Poi magari ci andrà al mondiale, se non sappiamo se Koeman, se CT lo conosco. Oddio, chi è CT dell'Olanda? Sai un voto di memoria? No, ancora Koeman, è Koeman.
4: Mi ha fatto venire il dubbio.
5: Mi è venuto un lapsus. Sì, sì, ho detto, oddio, ho detto una cavolata. Sì, sì.
4: No, è sempre lui, non l'hanno mandato via.
5: No, perché sai, non è poi uno di quelli che vince spesso anche lui. Quindi comunque.
4: Meglio come giocatore.
5: Meglio come giocatore, però sì, ecco, se rimane Conte non mi sembra che lo veda come un difensore adatto per il suo stile di gioco.
4: Roa ha osculato con merito Cambiaghi, ma non dimentichiamoci che quest'ultimo è sempre un signor giocatore, di lui non si parla più, scrive Fabio.
5: Beh, Cambiaghi è stata una stagione con qualche acuto, sì, però anche lui non ha avuto, diciamo, quella definitiva consacrazione o comunque quel salto di qualità definitivo. Di certo quello che ha fatto Rossi, soprattutto dall'inverno in avanti, non lo ha aiutato, perché poi è salito talmente tanto di livello e in pochi mesi ha raggiunto numeri, perché Rossi è stato praticamente ai margini per tutta la prima parte di stagione. Gli è bastato molto poco per impattare una volta che ha guadagnato la fiducia di Italiano, e quindi Cambiaghi è un po' finito nel dimenticatoio. Per me l'estate può essere motivo di riflessione su Cambiaghi, nel senso che se il Como dovesse confermare, come si è detto nei giorni scorsi, un interesse concreto con una buona offerta, credo che Bologna potrebbe anche pensarci.
4: Como che ha bisogno di giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, sì. Perché quello, in quello è profondamente carente. Il vero rammarico sono Verona e Cremonese, tutte le altre in un campionato ci stanno.
5: No, per me anche Parma e Cagliari sono due partite, soprattutto guarda, sai, il Parma è stata una partita strana perché poi Orsolini prende un palo, Ordoñez tira fuori il tiro della vita, vabbè, mettiamola lì, un po' di sfiga, mettiamola lì. Cagliari, Cremonese, soprattutto il Verona è una partita, cioè vai avanti, Verona era già retrocesso all'epoca, dai, parliamoci chiaro, vai avanti, ti fai rimontare in casa da squadra penultima, no, troppo.
4: Quanto vale Ro? Perché per Lorenzo vale non meno di 60.
5: Io non lo so quanto può valere, perché poi cioè, oggi il ragazzo è già sui valori di Ndoye, ma al primo anno e, come abbiamo detto prima, in pochi mesi, mentre Ndoye, per diventare Ndoye, ci ha messo un paio di stagioni, quindi io non lo so, spererei che Bologna provasse a tenerlo, perché ha oggi margine di manovra su altri giocatori con cui incassare un buon gruzzoletto. Abbiamo detto di Cambiaghi prima, abbiamo da cedere Dall'Inge e Dominguez, che ovviamente non hanno più futuro qui purtroppo, e lo si è visto anche ieri, insomma dobbiamo cedere Lukumi per forza di cose, visto che non rinnova, ed è una cessione delicata perché poi devi sostituirlo bene. Ci sarà la cessione di Fabian, che la Fiorentina, visto che la Fiorentina si è salvata, potrebbe esserci un ragionamento su Ferguson, perché comunque è qui da 4 anni e comunque un po' il ciclo è arrivato sostanzialmente a compimento. Se uno mette assieme queste possibili cessioni, si arriva anche ad un gruzzoletto superiore ai 60 milioni. Insomma, potrebbe essere sufficiente poi per resistere alle tentazioni su Rowe, anche perché c'è la domanda che faccio io è, cioè, Rowe non è quel tipo di giocatore che è stato preso a 4-5 milioni, dici, è una scommessa, abbiamo pescato veramente la pepita d'oro, e comunque diventa quasi tutta plusvalenza, contando poi anche insomma la quota di ammortamento e tutti quei parametri che ci sono a bilancio. E questo è un giocatore che tu hai pagato quasi 20 milioni, quindi è un investimento per il Bologna importantissimo. Allora mi chiedo che
4: anche
5: senso
4: uno
5: ha.
4: Uno dei più onerosi, tra l'altro.
5: È il più oneroso probabilmente della storia. Quindi che senso ha fare un investimento così importante? E io ne do grande merito alla società per aver investito quei soldi e ovviamente all'area tecnica per averlo scelto. Quindi che senso ha investire così tanto per poi privarsene subito, immediatamente, senza neanche arrivare a un biennio? Perché poi mi viene da chiedere, ma se Rowe fa un'altra stagione così o la migliora, quanto può valere nel 2027? Per cui io spero ancora, ma so che insomma diventa difficile, perché Bologna, quando si parla di cifre da 35 in su, non rifiuta mai il tavolo delle trattative, però una piccola speranza provo a conservarla, ecco, per la sua permanenza.
4: Io sono meno ottimista di te, ma per due motivi molto semplici. Uno, perché senza le coppe sei chiaramente anche meno appetibile, e due, perché se arriva un club di Premier League, secondo me Rowe vacilla e non poco.
5: Ma sai, però alla fine con Lukumi tutti vacillavano, ma l'abbiamo tenuto. Cioè dipende, io ho sempre l'idea che il Bologna, no, parte con un piano di mercato in cui deve incassare tot durante l'estate. Per quello che io dicevo, l'anno scorso Lukumi l'abbiamo tenuto perché avevamo già incassato prima con Andoje Bergkamp. Mm-hmm. Quindi io dico, se riusciamo ad incassare dai giocatori che abbiamo elencato prima alcuni cardine come Lukumi, ma Lukumi non possiamo trattenerlo, poi è una questione contrattuale, altri non così impattanti in questa stagione. Quindi se riusciamo a incassare da questi, potremmo non aver bisogno di fare un'altra cessione. Allora mi chiedo, proviamo a resistere su Rowe come abbiamo fatto con Lukumi?
4: Sono meno fiducioso e ottimista di te.
5: Ah no, neanche io sono fiducioso, butto vediamo lì la mia idea.
4: No, beh certo, ma se resta siamo contenti, ci mancherebbe. Di fronte a certe offerte, secondo me senza giocare in Europa diventerà molto complicato, ecco, mettiamola così. Però vediamo, tanto il mercato deve ancora iniziare formalmente. Matteo ci mette anche la Lazio in casa. Ora non so, tra le partite da rimpiangere, non so se si riferisce al campionato o alla Coppa Italia.
5: Beh, un po' tutte e due, diciamo.
4: Nel dubbio le mettiamo, sì, entrambe, sì. Ok.
5: Ma sì, sai, quella è stata una partita. La Lazio, io ripeto, tabellone di Coppa Italia ci aveva detto anche abbastanza bene. Anzi, ci aveva detto bene, senza abbastanza. Quest'anno è andata così, non so darmi una spiegazione, ci siamo lasciati, ma se vogliamo anche la Fiorentina nel giro d'andata, insomma, è stata, anzi no, nel ritorno, è stata una partita in casa in cui il primo tempo il Bologna, insomma, ha lasciato, ha steso i tappeti rossi quasi, poi ha reagito un po' nella ripresa e incredibilmente a momenti la pareggiava, bastava un approccio un filino migliore e anche lì non avresti perso la partita. Sono tutti punti qua e là che alla fine sommati ti restituivano una classifica superiore ai 60 punti, che è quella che 8 volte su 10 ti consente anche di evitare di guardare troppo quello che fanno le altre, perché sappiamo che la Champions arriva attorno a quota 70 e magari quello può essere un traguardo forse un po' troppo alto, ma le altre posizioni europee, se tu fai 65, 66, 67, sei quasi certo nell'85% dei casi di essere in Europa.
4: Altri messaggi al 366-402-4022, vado a recuperare, un paio di considerazioni anche extra Bologna, Manuel, approfitto della tua presenza. È curioso che gli allenatori giochisti, Fabregas, Spalletti e Gasperini, abbiano le migliori difese del campionato.
5: Perché, diciamo, dentro un contesto, innanzitutto avere il pallone lo toglie agli altri e quindi se gli altri non ce l'hanno è anche più difficile che possano segnare. Poi per me la differenza la fa su come utilizzi il pallone, perché se tu hai idee di gioco, hai trame, hai qualità, il pallone lo utilizzi bene, lo perdi meno rispetto ad altre formazioni e quindi rischi anche meno sul contropiede, sulla fase difensiva. Poi va anche detto che ci sono squadre che hanno anche difensori forti, più forti di quelli che ha avuto il Bologna, che insomma, a parte Lukumi, che insomma è stato il baluardo a fianco di John, abbiamo fatto fatica a trovare un partner totalmente affidabile, che mi è partito bene, poi si è un po' appiattito ed è calato. Vitic non è mai sbocciato e Dellan lo stiamo vedendo adesso alternare a volte cose buone e invece ad errori un po' grossolani, su cui però su un'estate di lavoro intensivo per me si può migliorare. Quindi vediamo cosa salta fuori.
4: E sul discorso invece portiere, Pessina in particolare, ieri come l'hai visto?
5: No, Pessina l'ho visto un po' impreciso coi piedi su alcune cose, e l'ha detto anche lui ad Azzon nel post partita, tra l'altro un'intervista meravigliosa, perché lui si vede che è un ragazzo buono, intelligente, pacato, serio, concreto. Poi vabbè, Ale De Giuseppe gli ha chiesto della somiglianza con Kimi Antonelli, meraviglioso, però lui ad un certo punto da studio ha detto ottima partita, ha detto ma sai coi piedi invece ho sbagliato qualcosina lì, non mi sono piaciuto, sulle uscite basse fenomenale, perché su un paio ha tolto praticamente un gol già fatto, tra i pali ha fatto il suo, ha fatto la parata su Giovane nel primo tempo, forse su un paio di cross alti non ha calcolato benissimo la traiettoria, ma ha anche fatto un paio di uscite buone a dare comunque sicurezza al reparto. Buona partita, io insomma per quello che ho visto in stagione tra Skorupski, limitato dagli infortuni, Ravaglia e Pessina, probabilmente Pessina è quello che ha fatto per il momento le cose migliori.
4: Gli daresti la porta l'anno prossimo?
5: Ma sai, credo che questo dipenderà innanzitutto da Skorupski, perché da quel che so io Skorupski ha contratto e vuole rimanere, e quindi se Skorupski rimane, di fatto il portiere, uno dei portieri ce l'hai già. Si può ragionare sul vice, e a questo punto io proverei anche a promuovere definitivamente Pessina vice, che vorrebbe dire anche magari metterlo in Coppa Italia, che di solito i secondi portieri si giocano la Coppa Italia, noi non abbiamo le Coppe Europee, quindi ci sono meno partite. Però un anno da secondo alle spalle di Skorupski potrebbe anche lanciare la carriera di Pessina poi per un 2027 con maggior spazio, perché no?
4: Rocco in italiano fa della panchina, per quale motivo dovrebbe scegliere di rimanere a Bologna? Forse cambiando allenatore, scrive Alberto.
5: Ma oddio, adesso fa della panchina dall'inverno in avanti, direi che insomma si è spesso partiti da Roppio altri 10 se vogliamo, poi sappiamo che Italiano ruota molto soprattutto sugli esterni, che a detta sua sono i ruoli più dispendiosi, e a volte l'ho fatto partire dalla panchina, però credo che non si possa imputare ad Italiano qualcosa su Ro, insomma gli ha dato una quota di gol, gli ha dato una incisività, una crescita, abbiamo detto prima, con una esponenzialmente anche superiore a quella che ha avuto Ndoye, e quindi insomma se c'è stato un giocatore valorizzato da Italiano, questo è Ro, senza ombra di dubbio.
4: Allora guarda, per curiosità vado a rivedere le sue statistiche stagionali, 15 volte titolare, Però aspetta, questo è solo il campionato. Vai, allarghiamo tutte le competizioni possibili e immaginabili. In Europa League 9 volte titolare su 13. E in campionato 15 volte titolare su 34, entrandosi spesso dalla panchina. In campionato sì, poi in Europa League però ha giocato spesso. Quindi metterei un po' tutte e due insieme, se sei d'accordo.
5: Sì, poi magari a inizio stagione in campionato ha giocato meno perché doveva inserirsi, doveva un po' capire alcune cose, però ecco, mi sembra che da dicembre in avanti più o meno Rossi è entrato in pianta stabile nell'ossatura titolare d'italiano, insomma, salvo ovviamente qualche partita dove c'è stata una rotazione perché quello che giocava il giovedì, poi lo sappiamo, non giocava la domenica.
4: Ecco, c'è una partita in cui non l'abbiamo visto e quello forse grida ancora vendetta, quarti di finale Coppa Italia, in cui è rimasto
5: ecco,
4: in panchina.
5: Quello sì. Io sono d'accordo, sono d'accordo, soprattutto nel secondo tempo un giocatore con quelle caratteristiche avrebbe potuto spaccare la partita, e perché sai, io sono sempre dell'idea che ad un certo punto devi provare, per me, ad evitare i rigori, cioè l'allenatore che ha coraggio e prova ad evitare i rigori spesso può ricevere anche un premio da quel punto di vista. Non averlo messo in quella partita lì in gara secca, tra l'altro, sì, mi ha stupito molto, è stato un errore, sì.
4: Caro Manuel, è tempo di salutarti, di lasciarti a vedere questo torneo minore che si sta svolgendo a Roma e dove Musetti peraltro è un po' in difficoltà, anche se si vede che non sta benissimo, dando un'occhiata random, insomma, i movimenti non sono particolarmente proficui da questo punto di vista, sotto 5-2 contro Rud, poi più tardi Dardelli che batte Zverev, perché lo batte, vero?
5: Beh, attenzione,
4: ti ho lasciato perplesso, però non te l'aspettavi.
5: Potrebbe essere una partita più combattuta di quello che si può pensare.
4: Attenzione a Lusianino che sa il fatto suo. Va bene, va bene. Manuel, grazie di cuore. Ti leggiamo su tutto Bologna Web. Ti ritroviamo giovedì mattina.
5: Comunque stavo leggendo che si va verso lo spostamento del derby a lunedì 18.
4: Ah, vedi? Sì, perché quello che dicevamo stamattina dipende dalla prefettura. Se la prefettura dice che si gioca
5: meraviglioso
4: lunedì, la Lega si attacca. È così.
5: Sì. Ciao Dario, grazie.
4: Ciao, grazie a Emanuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Ciao, come stai?
8: Vado a fare un tagliandino.
7: Ok, ma stai bene?
8: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
7: Ma Levante è una carrozzeria?
8: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
7: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
8: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Le 11:44 minuti, ben ritrovate, ben ritrovati. Siamo in addirittura all'arrivo di questa mattinata insieme che abbiamo ampiamente dedicato, ed era inevitabile, alla vittoria del Bologna ieri a Napoli, anche solo per il fatto che non eravamo molto abituati a raccontare un Bologna vittorioso. Vero Matteo Della Vite? Buongiorno.
15: Benissimo, ciao Dario, ciao a tutti.
4: Aspetta, ciao. Aspetta, ma non solo vittorioso, ma anche che segna, perché qua ci dimenticavamo come funzionava. Anche
15: sì, che erano quattro gare.
4: Resistenza. Un'eternità. Cos'è cambiato ieri?
15: La cazzimma.
4: Ah, quindi l'aria di Napoli, dici?
15: Quella che è mancata per tanto, quella che è mancata per troppo. C'è stato un certo punto che sembrava Roma-Bologna, cioè l'ondata di una squadra che ti torna sotto, che ha le possibilità nette di farti del male, di ribaltare tutto, eppure sei sempre stato lì. E quindi si chiama resistenza, si chiama personalità, si chiama capacità comunque di essere una squadra importante, ma quest'anno, anche se l'hai dimostrato, a corrente alternata. Devo dire che io sono uno di quelli che non ha mai definito questa stagione insufficiente.
16: Ricevuta?
15: Sì, grazie.
4: Prego.
15: Sono in taxi.
4: Salutaci il tassista, allora.
15: Saluto il tassista, lo saluto. Esatto. Qui. Ecco. Ti chiami? Francesco. Grande Francesco. E quindi a maggior ragione oggi credo che sia da fare un applauso, perché una stagione insufficiente ha altri contorni, non questa. Dopodiché bisogna imparare una cosa, secondo me. C'era la disperazione per la cessione di Ndoye, è stato trovato un diamante, no? Per cui non disperiamoci sempre prima di ogni cosa e facendo delle previsioni che chissà, no? Aspettiamo. Io credo che questa squadra, questa società abbia dimostrato di saper fare le cose, per cui secondo me c'è solo da attendere, non da disperarsi.
4: Puoi immaginare come la vittoria di ieri, sia per il risultato in sé ma anche per la prestazione, stamattina abbia generato tanti commenti, ma credo anche a caldo ieri sera, da parte dei tifosi, dei nostri ascoltatori. Ma che cavolo, non si potevano svegliare prima?
15: No, ma non c'è dubbio che si dovessero svegliare prima. Ma torno al discorso di prima, perché considero questa stagione, e non lo dico da oggi, attenzione, non lo dico da oggi, perché considero questa stagione non insufficiente? Non ti sto dicendo da 7, ma almeno da 6 sì. Perché sono capitate una serie di congiunzioni astrali al contrario, cioè quelle che ti portarono in Champions anni fa al di là di tutti i meriti, quest'anno ne sono capitate in 2 mesi di ogni, veramente, e sono d'accordissimo quando Italiano racconta 2 clavicole rotte, giocatori che ti si fanno male nello stesso periodo, poi ci hai messo del tuo, perché se tu pensi che con Verona e Cagliari magari fai 6 punti in casa, a questo punto non sei a sperare in una, come dire, in un'altra congiunzione astrale praticamente impossibile di arrivare settimo, no? Cioè l'aritmetica non ti butta fuori, però è praticamente impossibile. Ma tu pensa cosa sarebbe successo se in casa, cioè nella normalità, in una sfera normale, in un pianeta normale, tu, il Bologna, fa 6 punti in casa. E quindi sarebbe stato tutta un'altra cosa. Quindi è una stagione sufficiente, secondo me, perché poi, insomma, hai vinto ieri sera in un certo modo, hai vinto a Roma in Europa League, hai fatto 9 vittorie in trasferta, hai mostrato anche bel gioco, sei arrivato, attenzione, i primi 2 mesi, 3 mesi di campionato a 2 ore dal primo posto. No, cioè, onestamente bisognerebbe guardare un po' tutta la globalità e io non la butto via una stagione così, nonostante non porterà probabilmente a nulla, ecco.
4: Sì, no, probabilmente no, perché comunque il settimo posto è complicato e perché poi bisogna vedere quanto vale, lo scopriamo domani sera con la finale di Coppa Italia.
15: Esatto, fra l'altro passa anche da lì, no? Passa anche da lì.
4: E, Luca da Padula, riprendiamo i messaggi di settembre-ottobre dove si diceva che Sartori ha buttato i soldi per Rò, Sartori a vita, aggiunge. E come dicevi
15: Sartori
4: tu,
15: a vita, esatto.
4: Come dicevi tu, pazienza, tendenzialmente.
15: Oddio, no, è bravo, ma perché? Perché ci vuole pazienza? Perché ci vuole fiducia? Poi, come noi sbagliamo i pezzi e tu sbagli una giornata in trasmissione, anche i direttori sportivi o i direttori tecnici sbagliano i giocatori, per carità, nessuno non sbaglia. Però la disperazione di quando è andato via Ndoye, giocatore sublime, va bene, cioè, oggi in squadra non hai Olise. E magari se succederà che dai via Rò non puoi andare a prendere Olise, per carità, no?
4: No, magari.
15: Però ti dimostra che la competenza che c'è stata fino ad oggi merita la fiducia per domani. Tutto qui, semplicemente, senza fasciarsi teste e pensare che oddio sia tutto finito. Ecco, cioè anche l'Atalanta nel suo ciclo fantastico è rimasto un anno senza Europa. Succede.
4: E poi sicuramente hai saputo ripartire. E ti chiedo anche un po' che impressione ti hanno fatto Pessina ed Elland ieri sera.
15: Pessina, devo dire, si vede, ci sono dei momenti in cui ha delle titubanze, ma mi è piaciuto più di Elland. Però penso che Pessina, credo che debba rimanere un altro anno qui a imparare. Siccome sono convinto che Skorupski rimarrà, perché non ha nessuna intenzione di andarsene, credo che fare il secondo, poi dipende anche da Ravaglia, perché insomma anche lui è giusto che possa scegliere. Elland credo che crescerà. C'è l'effetto Eggem, cioè quello che difendi in un certo modo perché sei abituato a difendere in un certo modo. Nel momento in cui ti rendi conto di cos'è il campionato italiano, allora magari ti attacchi meno alle maglie, sei un po' più sgamato, sei un po' più attento, pronto. È chiaro che però Lucumia andrà sostituito al meglio, ecco, questo non c'è dubbio, e quello è il grande tema, no?
4: Prossimo anno, purtroppo senza coppe, se rimane italiano ci divertiamo un bel po', nella convinzione di un ascoltatore.
15: Scusami, prossimo anno?
4: Se, purtroppo senza coppe, se dovesse rimanere italiano ci divertiremo un bel po'.
15: Sì, però deve andare a gradire la Coppa Italia. Cioè per me la grande delusione quest'anno per il Bologna è stato uscire in quella maniera in Coppa Italia, da detentrice e in quella maniera, no? Per cui, cioè, se devo dare un voto basso a tutto ciò che è successo, io lo do a quel momento lì. Quella è stata una brutta botta. Poi sono state brutte botte perdere la finale di Supercoppa perché ce l'hai a un metro, è stata una botta i 7-1 con l'Aston Villa, ma capisci che sono due pianeti diversi. Ecco, siccome la Lazio era aggredibile in quel momento, oggi la Lazio è diversa, lasciamo stare il 3-0 dell'Inter dell'altro giorno, oggi la Lazio è qualcosa di diverso rispetto ad allora era una squadra aggredibile. Ecco, quello secondo me rimane il grande neo, il grande rimpianto della stagione.
4: Sì, è molto condivisa questa idea, molto
15: grandissimo, grandissimo rimpianto.
4: Asciugare la squadra ma non troppo, scrive un ascoltatore. Beh, però 27 la vedo difficile, che resti,
15: no? No, 27 è impossibile. 27 è impossibile, ragazzi, perché ma ripeto, almeno di miracoli, no, di conference e tutto il resto. E intanto vediamo che resti italiano, e anche quello da tempo vado dicendo che spero che resti italiano, spero che faccia un campionato per andare a dare fastidio. Ma cosa vuol dire dare fastidio? Vuol dire quinto, sesto posto, perché quarto è. Però non si sa mai. Cioè, italiano che può lavorare tutta la settimana sulla squadra, è una squadra, attenzione, che resti di qualità. saranno temi di una cena o di un incontro, se avrà cena, pranzo, non lo so.
4: Un tè delle 5.
15: Forse più a cena che a pranzo, forse più a cena che a pranzo. E sarà il grande tema, perché anche l'altro giorno ha detto: io nelle coppe voglio tornarci, ma attenzione, e ci vuole tornare anche il Bologna, eh.
4: Sì, forse la differenza
15: si sta bene.
4: No, certo che si sta bene. Forse la differenza tra le parti potrebbe essere l'arco temporale in cui rientrare. Cioè italiano nell'immediato, no. E il Bologna magari vuole provare a fare una cosa un po' più lunga.
15: Certo, però è
4: ipotizzo,
15: che... Allora, le possibilità concrete le sai solo dopo. Sapevamo noi cos'era Andoje, cos'era Beuke, ma cos'era Lukumi, cos'era Ferguson prima che si facessero vedere a Bologna? No, per cui bisogna avere, e torno al discorso di prima, fiducia. Cos'era Rowe l'avevamo un po' visto, e quindi bisogna avere fiducia su chi la squadra l'andrà a fare. Italiano ha totale fiducia sulla competenza di chi fa il mercato. È chiaro che chi fa il mercato deve tenere alta l'asticella della qualità, ed è quello che vuole lui, perché con la qualità alta, con l'asticella alta, allora è vero che tocca Italiano, ma sappiamo che Italiano i dividendi alla fine li porta praticamente sempre, cioè da quando ha iniziato a allenare.
4: Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, grazie, ci sentiamo martedì prossimo.
15: Un abbraccio a tutti.
4: Grazie, Ciao. Grazie mille al nostro Matteo Dalla Vita. La linea adesso va alla regia e poi a Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, che vi terrà compagnia come sempre fino alle 14. Un aggiornamento live prima di chiudere: 6-3 con cui Rud ha vinto il primo set contro Musetti. Siamo negli ottavi di finale del torneo di Roma. Più tardi Dardari contro Zverev, poi il derby tra Sinner e Pellegrino. Per quanto riguarda gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale, via anche ai quarti di finale per quanto riguarda invece il tabellone femminile, due le sfide: Cerzia Ostapenko e Coco Gauff contro Andreeva. Questo per il tennis. Vi ricordo l'appuntamento alle 19 questa sera con il gara 3 tra Avellino e Fortitudo, che andremo poi a commentare domani. Fortitudo che ha una vittoria dal chiudere i conti, quindi passare il turno e andare in semifinale. Stesso discorso per Verona, che sarà ospite di Brindisi sempre questa sera. Noi torniamo domattina puntuali come sempre, naturalmente alle 8:30 con l'ora Dario. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata qui su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti!
17: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 11:57.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gabriel Jesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale.

0: I legali, ad esempio, hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di Stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca Socialcom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca Socialcom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di Socialcom.
2: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta anche sui social emerge con forza, e questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
1: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato Forza Italia.
3: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
1: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
4: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
6: Per te che sei uno sportivo.

0: camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Eccomi, buongiorno a tutti quanti, 12.05, mezzogiorno rosso blu. Ben ritrovati a tutti e che dire, che si fa? 3-2 spettacolare, gol in rovesciata di Eroe che ricorda gli anni in cui Paragiotis con E segnò un euro gol sempre in quello stadio. È un 3-2 che porta Bologna a 52 punti, siamo ancora in corsa per l'Europa, 2 giornate dalla fine. Certo, serve un miracolo, però fa ridere sta cosa, anzi piangere, perché non so quanti di voi ieri sera hanno lasciato poi al 95esimo, un po' di più, il vicinino ha lasciato 1 minuto e mezzo in più, il telecomando del televisore con la sensazione di dire ma perché, santa pazienza, partita bellissima. Giocata benissimo dal Bologna nel primo tempo, formazione a sorpresa ma conseguenza di qualche problemino che poi Italiano aveva già anticipato ad Azzon nel prepartita, con questo problema, quello del piede di Rowe che aveva preso quella brutta pedata, se vi ricordate, in casa col Cagliari. E gioca Bernardeschi sulla sinistra e insieme a Orso, bello vederli insieme, bello vedere Berna tirare un missile all'incrocio, comunque nel palo lontano, fa un gol ragazzi di una bellezza veramente rara. Bologna che, ripeto, parte veramente bene, non subisce la partita, anzi la fa. Il Napoli viceversa, spesso è un ingrediente necessario, non parte benissimo. E ne viene fuori un 2-0 meritato, forse stretto col palo anche preso da Miranda, che fa una gran partita, e dove emergono alcune sorprese, perché poi quella di Pessina, ragazzi, permettetemelo, sì, qualche incertezza, qualche sbavatura, ma ragazzi, che personalità, io non so perché non ho mai riposto troppa fiducia in questo, ma sbagliando, felicissimo di sbagliarmi, perché con qualche imperfezione, con qualcosa da pulire e tutto, Pessina è un talento sicuramente, perché alla sua età, in una partita vera come questa, giocare un 90 minuti così, con uscite secondo me non banali, letture non banali, freddezza e lucidità quando è servita, non è poco. Poi certo, lui è il primo che sembra Antonelli veramente anche quando parla, perché fa autocritica subito, parla di cosa deve migliorare, di cosa non è andato bene, piuttosto di cosa è andato bene. Ve lo faccio sentire, perché un po' lo ricorda veramente, no? Per chi segue la Formula 1, Antonelli alla prima vittoria è stato lì a pensare su dove migliorare piuttosto che godersi la vittoria, la seconda uguale, la terza uguale e così via. Quindi forse ve lo faccio sentire subito, visto che partiamo da qua. E una domanda mi viene e me la sono posta ieri sera. Certo, che rischio, però se una squadra come Bologna, che dovrebbe essere un ambiente molto polleggiato, la dico nella maniera migliore, non può permettersi il rischio l'anno prossimo di partire con Pessina per esempio tra i pali, ti poni la domanda che se non lo fa Bologna, chi lo fa in Italia? Io me lo chiedo, non lo sono chiesto ieri sera, non vi dico che non ci ho dormito, però mi ponevo questa domanda. Per tutte le cosine che ha da correggere, non sono poche, è vero, è troppo, ma se è troppo in un contesto come quello di Bologna, allora diventa difficile capire qual è il confine di quanto talento gli manchi e quanto coraggio invece manchi in generale al calcio italiano di rischiare. Io me la pongo il quesito e devo dire onestamente, vedo più potenziale, senza mancare di rispetto a nessuno, ma un parere, in Pessina che in Federavagna. Lo vedo perché è una questione anagrafica ed è anche una questione di impatto, c'è una differenza sostanziale. Un conto è giocare 20 partite di fila, un conto è farne un po' qua e là 4 nell'arco di un girone fondamentalmente completo, no? Debutta col Napoli all'andata e chiude al ritorno. Però me lo chiedo e mi chiedo se una scelta del genere è impensabile. Probabilmente sì. Non so però il confine tra quanto talento gli manchi per rompere gli indugi e quanto invece sia il coraggio che manca per permettergli di completarsi. Ecco, questo è un po' il tema. Ma rimaniamo sulla prestazione del Bologna, straordinaria. I vostri messaggi al 366-402-4022. Oggi avremo la Dejucam, ieri botolocampista per DAZN a San Paolo ne ha viste, e quindi ce lo ascoltiamo e voglio sapere un pochino come l'ha vista da bordo campo, e lo sentiamo verso le 12.45 dopo Luca Pinkerle, per chiudere un po' il cerchio anche con i risultati che sono arrivati ieri per i giovanotti dell'Under 18 e fare un po' un punto, anche chiudere un cerchio da questo punto di vista. Ciò detto, bene Haaland per me, soprattutto nel primo tempo, è un po' calato nel secondo insieme a Lukumi, ma il Napoli è cresciuto, Bologna è andato un po' più in difficoltà, un po' più schiacciato dietro, e quando Højlund ha iniziato a giocare, mamma mia che giocatore che è, e lo infamano perché segna poco però ha messo in crisi anche Lukumi, dove è andato in difficoltà in certe occasioni, peccato la munizione. Direzione di gara a me non mi è piaciuta moltissimo, lascio perdere il rigore che non ha visto, non è tanto quello, mi è sembrato un po' casalingo Piccinini, ma magari è una percezione essendo dall'altra parte. La cosa buffa è quello che vi dicevo ieri, è che adesso il Napoli, ma mi ricordava Dario che ha un calendario oggettivamente abbastanza affrontabile, perché al Pisa alla prossima e poi da chiudere con l'Udinese in casa, resta però che vuoi o non vuoi, cioè anche il Napoli si è messo in una situazione oggettivamente brutta, brutta per tanti motivi, perché intanto finanziariamente è una situazione pessima, perché hanno circa 60 milioni di riscatti da dover esercitare a giugno, un mercato bloccato a gennaio, poi è stata cambiata proprio per il caso Napoli, è stata messa una deroga per chi ha utili in cassa, insomma si possono mettere dentro e evitare il blocco, ci sta, mi sembra una regola anche giusta, e resta il fatto che si trovano a soli 3 punti di vantaggio su Milan e Roma a 67 e 2 punti di vantaggio dalla Juve a 68 e 5 punti di vantaggio da Como che è sesto, cioè sono 5 squadre in 5 punti a 2 partite dalla fine a giocarsi tra Europa League e Champions. Bella tosta. Quindi immagino tutte le tabelle, tabelline, tabellette che hanno fatto nella giornata di ieri per festeggiare il Napoli, che non festeggia, e questa la dedico a De Laurentiis e alla sua bellissima idea di includere nella Serie A quelle squadre che hanno almeno 1 milione di tifosi. Bene, ti sta come un vestito nuovo, 0 punti, poi hai vinto la Supercoppa, chapeau, 0 punti quest'anno con Bologna, e se lo merita tutto, se lo merita qualche collega napoletano, se lo merita, e giusto per capire che con i miliardi a volte non riesce a fare nozze per forza, e a volte lavorando meglio si riescono comunque a fare 6 punti contro una squadra nettamente più forte, che però ricordo vince la Supercoppa meritatamente. E a De Laurentiis forse un bagno di umiltà ogni tanto dovrebbe farlo riflettere su che cosa sarebbe utile per il calcio veramente e che cosa no, no? Forse far crescere il movimento dal basso e non coccolare soltanto la punta della piramide potrebbe essere un inizio per cercare di trovare un modo per sbloccare un calcio italiano che ne ha incredibilmente bisogno. Ha bisogno di gente brava, capace, e soprattutto di imprenditori che non siano De Laurentiis. Questo è il mio punto di vista. Il movimento. Poi a Napoli va benissimo De Laurentiis, che ha fatto a Napoli per il Napoli tantissimo, e benissimo. Su questo non ci piove. Per il calcio italiano sicuramente no. Beh, poi vi faccio sentire un fantastico, visto che ne abbiamo parlato, di Pessina, visto che vedo che vi ho anche un po' stuzzicato, qualche messaggio su Pessina è arrivato, ve lo faccio ascoltare, poi dopo ne parliamo ancora un po', dai, se lo merita.
1: prima intervista, io non ho mai visto così teso, è la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista, la tua prima intervista, come stai?
2: Bene dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima, è stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo. Lo stadio spingeva tanto, però penso siamo stati bravi a soffrire assieme, poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
1: Segni un po' del destino, si chiude il cerchio oggi anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no ragazzi, studi.
3: Ricky Buscaglia.
4: Sì, ciao, dai, io entro nella tua emozione, ci voglio provare Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti, cioè come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo, praticamente sbagliato poco niente, com'è?
2: Ma sbagliato poco niente più o meno, dai, ho sbagliato tanto con i piedi, questo me lo rimprovero un po', perché ho fatto soffrire tanto la squadra e... diciamo appunto me lo rimprovero un po' questo, però no dai, in realtà sono abbastanza tranquillo, in partita mi sono sciolto dopo un po', appunto ho fatto un po' di errori con i piedi, quindi ci sono stati dei momenti con un po' più di tensione, però fa parte del calcio questo.
3: Massimo, io provo ad allargare la tua emozione alla stagione, perché gli abbracci di fine partita dell'andata li ricordiamo molto bene. In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo, che poi dal canto suo ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque è il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
2: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, è un gruppo bellissimo, io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi, anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste, però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
3: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
1: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna. È vero.
2: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono. No, scherzo. Con anche Santiago Castro me lo dice sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Sei primo anche in Formula 1, complimenti. Buona serata, buon rientro.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
6: Fis Fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: Sbaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Sbaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Questo, audio. Aspetto? Sono partito a tradimento. Ciao, ben ritrovati a tutti quanti. Vi faccio ascoltare questo audio. No. Un attimo. Allora, li leggo, che così facciamo prima. Vi avevo fatto ascoltare comunque Pessina. Su Pessina, per esempio, si dice che Pessina ha avuto incertezza. Ok, ma allora Milinkovic e Savic cosa ha fatto? Errori da scuola portieri. Vita. Ma perché? Dai, sui tre gol, quello di Bernardeschi non lo prende neanche per sbaglio, quello di Rowe non c'è niente da fare, anzi ci sporca la palla su, perché anche Miranda aveva tirato una bella segata verso la porta, e il rigore di Orso lo sporca pure, e secondo me Milinkovic Savic ha fatto una partita tutto sommato dritta, ha preso tre pere. Pessina invece, se volete due o tre incertezze, una presa che gli scivola un attimo dalle mani, su un'uscita poteva andarci meglio, andarci più che altro, ma vi dico, per me complessivamente la partita di Pessina è clamorosa, in attesa, perché i tre clean sheet vengono in un momento un po' particolare, tutte partite un po' particolari. Questa era partita veramente, non che l'andata non fosse vera, ma non era questo Napoli, e noi non eravamo neanche in questa situazione brutta. Invece secondo me in questa situazione brutta del Bologna, e Pessina ne esce fuori con un piglio non banale che lo rende un ragazzo veramente, vi ho detto, un talento. Per me è molto, veramente molto interessante, quindi probabilmente le parole spese da italiano non sono casuali, non sono le frasi convenzionali, no? Non voglio esagerare, perché comunque è un ragazzo che, ripeto, qualche limite ce l'ha, ma mi sembra che oggettivamente faccia parte del percorso. Poi non è il debutto di Buffon, non è il debutto di Donnarumma, parlo di debutto perché per me rimane una prima. Queste quattro, ogni singola è una prima. Ed è per questo che, perché se fosse quel tipo di debutto non avrei dubbi, si va avanti con Pessina vita e siamo a posto. Abbiamo già risolto tutti i problemi del futuro per il portiere, ma Queste piccole, che sono dettagli però che contano nel calcio, si sa, purtroppo sono i dettagli a fare le classifiche, ne sappiamo qualcosa. Ecco, continuo a farvi la stessa domanda: qual è il confine tra il giusto e il sbagliato? E vi assicuro, non partiremo con Pessina in porta il prossimo anno, partiremo con Luca Skorupski probabilmente, forse, perché no, Pessina secondo, se Ravaglia deciderà di andare a giocare. Questa è una possibilità, vale la pena? O forse gli conviene andare a giocare partite con continuità? Io sono più per la seconda, anche se si impara molto durante gli allenamenti, con tanti allenamenti in una rosa molto forte, però la partita è la partita, quindi sai, sempre molto difficile. Però diciamo sempre, sti giovani non li mettono mai dentro, non giocano mai. Dopo chiamo Luca Pirker e glielo dico, ma so già cosa mi risponde: avanti con Pessina. Lui in questo è molto molto dritto. Certo, un allenatore ti dice sì, poi però se perdo 3 partite mi esoneri, metti caso, è un confine delicato. Audio, adesso possiamo questo.
13: Ciao Manfred.
0: Ciao.
13: Allora, ieri ti ho mandato un messaggio che avevo delle premesse molto brutte.
0: Normale, anch'io.
13: Però ti avevo lasciato la speranza, che dicevo che il calcio l'ho inventato il diavolo. E infatti ho avuto la conferma. Ieri un ottimo Bologna, soprattutto nel primo tempo. Secondo tempo abbiamo tenuto un po' botta. Poi dopo abbiamo data la zampata finale, un po' come ha assomigliato un po' la partita di Roma all'Olimpico in Europa League. Comunque i ragazzi hanno dimostrato che sono vivi e questo mi fa piacere. Potevano dimostrarlo un po' prima, ecco, fa un po' arrabbiare per quello.
0: Beh, direi.
13: Adesso speriamo di concludere bene questo campionato e arrivare ottavi, e sperando che la Lazio e l'Inter vinca la Coppa. Se non anche arrivare ottavi, non conta nulla per il turno di Coppa Italia. Ciao.
0: Ma guarda, sul pessimismo della partita di ieri, ragazzi, abbiamo passato una settimana, io ero imbestialito ieri perché ho detto abbiamo passato una settimana col totale disinteresse di sta partita, e quindi secondo me non era assolutamente un eccesso di sfiducia, anzi. Ci ho detto, perché alterniamo sti alti e bassi? Sono figli veramente delle delusioni? Cioè Bologna ci ha messo 4 partite a smaltire la botta anche dell'Europa League, ma a smaltire la pressione? Ieri era una partita dove Bologna forse non aveva pressioni e quindi ha giocato con molta più tranquillità? Io non so quale sia il problema di quest'anno. Certo, ho sentito il post partita di Dazon, l'ho seguito con interesse, mi è piaciuto l'intervento di Matri, per me è un gigante nella vita e nello sport, penso di aver detto tutto, ma ha detto una cosa che mi ha fatto molto sorridere da un certo punto di vista e grande piacere, penso, da un altro punto di vista. Lui dice, no, se fossi in italiano il salto sarebbe il Milan, il salto sarebbe il Napoli. Non è un salto andare all'Atalanta, dice lui, che è un po' fortina come cosa, ma questo è un grande complimento al Bologna ed è un bel punto di vista da fuori di come un po' vedono il Bologna qui, no? Lo avvicinano all'Atalanta, secondo me siamo ancora molto lontani, forse perché abbiamo un po' più la misura, no? A casa di quanto manchi per arrivare lì. Ma questo ti dà ottimismo. Ci ho detto, Matri ieri dice un'altra cosa, quello che io non sopporto di Bologna, cioè lui dice no, il Napoli, le assenze e gli infortuni che ha avuto quest'anno sono certezze, non sono alibi, no? E qui lo riporto a italiano, cioè forse veramente alcuni infortuni durante la stagione sono state causa comunque di alcuni problemi di gestione con cui ha dovuto convivere italiano, che hanno complicato comunque le cose. Non è un alibi, dice Matri, è una certezza. Un infortunio prolungato per tempo, anche pesante, te lo trascini fino a fine anno, non lo smaltisci in 2 mesi, no? E allora penso a Freuler, sicuramente, che probabilmente è un infortunio che sì, l'ha smaltito in 2 mesi e mezzo, ma poi forse si era un po' trascinato. E penso sicuramente a Skorupski, che comunque ragazzi è una perdita devastante, dai. E poi altre cose che invece fanno un po' più parte della, della normalità, no? Quelli sono stati sicuramente i due più pesanti. Berna ha smaltito invece l'infortunio, è stato fuori un mese e mezzo, ma poi boom, pronto, perché è stato un infortunio più leggero quella clavicola rispetto all'altra. Quindi per me le clavicole fanno parte del, del gioco, non le metto come cose straordinarie. Quello del portiere, straordinario, perché ieri era la 28esima partita dell'anno senza Luca in porta su 55, insomma, questo sicuramente è straordinario, anche perché il divario che c'è col secondo portiere, almeno del Bologna, e questo vale per il, l'80% delle squadre di Serie A, è altissimo. Dai, c'è poco da fare, l'abbiamo scoperto, magari pensavamo fosse un po' più corto, ma sulla distanza, ecco la continuità che servirebbe per me a Pessina, si è visto che ancora Ravaglia era molto lontano e probabilmente lo sarebbe stato anche Pessina. Se avesse preso il posto di Fede dal primo momento, la continuità, bel punto interrogativo, è lanciare una monetina, no? Quindi insomma, vabbè, senza divagare, il tema è un po' questo: perché non si sono svegliati prima? Bella domanda. Probabilmente la gestione. Perché questa squadra va così a corrente alternata? Poi tutto molto, si riduce per me in una cosa molto semplice. Ieri guardavo la partita in TV, non mi capita spesso. E alla fine gira e rigira, moduli, giocatori, tutto quello che vuoi, ma con Italiano. Tutto si riassume in duelli, seconde palle e pressione. Fondamentalmente il riassunto di questo è gamba, corsa, brillantezza. Se la squadra che allena Italiano non è brillante, per riassumere, fa fatica. E questa brillantezza l'hai vista anche ieri, dove è sembrata una partita, sono d'accordo con te, molto simile alla gara di ritorno all'Olimpico con la Roma in Europa League, dove noi siamo stati più brillanti, anche quando il Napoli ci ha oggettivamente chiuso dietro. Però Bologna si è chiuso con ordine. L'unica cosa che rimane una, per me ancora più spiegabile, ragazzi, su calcio d'angolo non ne pigliamo una. Perché? Lavoriamoci st'estate, poi sicuramente concentrazione, ci dicono i giocatori, no? Bazzani, Pepe, La Vecchia, Maglietta, è concentrazione, concentrazione, concentrazione. E vabbè, resta il fatto che anche ieri non abbiamo preso una, ma sono fatta sotto ogni calcio d'angolo. E in uno McTominay stava anche purgando, primo tempo.
4: Anche Di Lorenzo.
0: E anche Di Lorenzo, bravissimo, sul primo palo.
4: Anche
0: la Bulagnini ci stava purgando ieri.
21: Bah, tutti i giorni cerco di purgare.
0: Tutti i giorni cerco di purgare. Va bene, ci ho detto un po' di chiacchiere, poi arriviamo con Italiano, ve lo faccio ascoltare. Anche perché io l'ho bistrattato Italiano ieri di brutto, ma lo penso ancora. Anche il linguaggio di Italiano, secondo me, concorre un po' nella, nella gestione di questo ultimo periodo. Però ripeto, siamo sempre in tempo a dire un sacco di balle o di boiate. Probabilmente ieri io, nelle diverse cose che ho puntato ad Italiano, qualcuno era una boiata, perché ieri Bologna fa una partita pazzesca per me. Pazzesca. Non voglio esagerare, ma ieri fa una partita pazzesca. E questa squadra è forte. C'è poco da dire. Questa è una squadra forte. Ho sentito di tutto su questa squadra, su questa rosa e tutto. Questa è una squadra forte, non fai 6 punti col Napoli andata e ritorno, non vinci con l'Inter in una gara secca anche andata ai rigori in Supercoppa, non fai fuori la Roma in un andata e ritorno ai quarti di re, agli ottavi scusate, di Europa League, se non sei forte. Certo, ha avuto delle amnesie durante l'anno e in alcuni dettagli che lasciano pensare, non riesci a capire come sia possibile, io non me lo spiego e mi porterò sta stagione dietro pertanto, come questa squadra non vada in Europa. Per me è una squadra che ha sicuramente qualcosa in meno dell'Atalanta, sicuramente qualcosa in meno della Roma e di tutte le altre, anche del Como se vogliamo. Per me la rosa no, il Como però gioca da Dio, non ha sbagliato niente, non ha mai avuto un episodio arbitrale a sfavore, devo dire la verità, ma gioca da Dio, ha giocato il miglior calcio della Serie A, se lo meritano, non sono simpatici ma se lo meritano. Ma che non vada in Europa è un delitto, io lo penso, non mi sposto e non mi spiego perché. Audio questo.
2: Manfred Max da Bologna. Io per quanto riguarda Pessina proverei il percorso che ha fatto Carne Secchi all'Atalanta, un anno alla Cremonese a prendere 25 tiri a partita e poi dopo è tornato titolare fisso a casa.
0: Sono con te, sicuramente sì. Audio. No, no, no, no, no, no. La chicca. Buongiorno Manfredi. No, faccio, posso fare una cosa? Ce la faccio a far sentire italiano? Quanto dura?
21: Non lo so.
0: Perché dopo. Dopo Ale.
21: No.
0: Neanche da Zon? Che cavolo.
21: Fai sentire dopo.
0: Lo faccio sentire dopo. Allora vado avanti. Mi sono perso sulle mie solite fesserie. Ciao caro, e stasera per la Fortitudo cosa dici? Ah, io della Fortitudo, ragazzi, mi prendo un time out di nuovo. Non ne parlo mai perché poi alla fine basket, lo sapete, c'è gente molto più preparata di me ed è giusto che ne parlino loro. Io ne parlo da appassionato. Comunque della Fortitudo dico che stasera se la chiudono è una bellissima, sarebbe una gran bazza, senza dubbio. Per arrivare dopo belli tonici, anche perché comunque c'è qualche giocatore da recuperare e non vado oltre che si è creato, e quindi riuscire a fare colpaccio là sarà difficilissimo, ma se lo fai e sei applicato sì, veramente si tolgono una serie di problemi che li porta secondo me ad essere veramente, non dico favoriti, ma con un buon vantaggio anche con Verona. Questo è sicuro. Ecco, non ragionerei come Caia nel dire ci siamo guadagnati la bella in casa. Questo no. Cercherei di, spero, ma immagino che lui farà così, di puntare tutto per chiuderla in tre. Questo sarebbe molto bello. Andiamo in pausa, un po' in anticipo, così dopo mi godo un po' Alessio. E torno subito.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
22: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
23: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
24: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
25: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
26: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
1: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, allora vi faccio ascoltare subito italiano, così dopo facciamo il dietro le quinte con Ale Deju. E allora via con l'italiano.
6: Aspetta.
0: Ah, aspetto? Mi hai detto subito. Eccoci.
7: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte italiano ha vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe, e la reazione è stata questa.
8: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, poi tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità, l'abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco, e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno, è stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati, secondo me, da un primo tempo secondo me ha giocato molto bene. Poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
9: Studio Alessandro Matri.
10: Sì, ciao mister. No, torno su Rowe e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Rowe doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
8: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva, e ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo, come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però, come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
9: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
27: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio in primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta, e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
8: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004, che praticamente da due anni titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene, ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. È un ragazzo forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui, se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
9: Riccardo Mancini per il mister.
6: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
8: Ma che domani l'incontro... ancora non lo so, però...
6: Ci dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
8: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello. E basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
0: Queste le parole di Italiano ieri a DAZN nel post partita, e sempre a DAZN nel durante, pre partita, post partita e a bordo campo, Ale De Giuseppe.
11: Ciao Manfred, intanto ti chiedo se mi senti bene.
0: Addio. Siamo a posto, dai. Sei in treno, lo so. Adesso cercheremo di fare 13 minuti di qualità.
11: Stiamo tornando.
0: Allora, com'è andato Italiano ieri? Com'era la squadra ieri a bordo campo? La prima domanda tradizionale, ma poi ti vado sui dettaglini più croccanti. Tipo, come l'ha presa la sostituzione Bernardeschi quando Italiano l'ha chiamato in panchina? E poi come hai risultato invece nel gol di Rowe?
11: Allora, intanto ti do un'info di servizio al volo tecnica. Secondo me conviene che facciamo telefonata normale, questo per la regia. Poi andiamo avanti finché
0: va bene.
11: E, siccome Italiano non è un rancoroso, dopo il gol di Rowe
0: vai.
11: Dopo il gol di Ro, il primo che è andato a cercare Berna puntandogli il dito, no? Così con la faccia durissima, arrabbiata, e Berna lì si è lasciato andare un sorriso ad abbracciarlo, perché non aveva preso, l'ha fatto bene la sostituzione, anzi è uscito in panchina, si è seduto sulla poltroncina e ha scaraventato tutte le bottigliette per terra, ha iniziato a inveire contro Italiano lì è andato lì a spiegargli il perché, e non si capacitava del fatto che fosse stato sostituito.
0: Era cotto,
11: dopo il gol
0: era un po' cotto,
11: era abbastanza cotto, sì, stavo pensando Tarsolini, a dire la verità, poi alla fine ha preferito Berna anche che aveva preso, per cui tutto bene quel che finisce bene anche nel loro rapporto, però c'è una stima tra i due che veramente non vedo in altri giocatori, ecco, proprio hanno una, come dire, una confidenza tale che possono anche mandarsi quel paese, che poi tanto se la risolvono per il bene della squadra. Per il resto ho visto una squadra ieri leggera di testa, Manfred, e proprio giocato con una tranquillità addosso, una consapevolezza che quest'anno poche volte ho visto, soltanto in grandi stadi, penso sempre a Roma, in Coppa Italia, ma ieri li ho rivisti belli leggeri.
0: Ascolta, e questa leggerezza secondo te è quella che è un po' mancata nei momenti di difficoltà della stagione? Ma come cavolo è possibile che Bologna fa 6 punti col Napoli? Andate e ritorno. Ma sì, è incredibile, giocando col terzo portiere fai 6 punti col Napoli, andate e ritorno, non per dire, però giocando col terzo portiere, cioè in momenti, quindi vorrei dire abbastanza di difficoltà, perché,
11: certo,
0: perché non è che le hai affrontate uno. Però in un modo o nell'altro, beh, insomma, Conte italiano, questo dualismo, parliamo di questo. Vabbè, a parte questo, no, aspetta, a parte questo, la tensione della panchina, c'era leggerezza, tu dici c'era leggerezza un po' nei volti di tutti, stagione che piano piano si sta andando a prendere. E allora ti chiedo, italiano però nei 90 minuti non appariva molto leggero, perché io tutte le volte che lo inquadravano mi sembrava sempre abbastanza nervoso, molto, molto teso, sempre lì a richiamare tutti quanti. Sentiva questa partita particolarmente perché Napoli per lui è un crocevia di un certo tipo, insomma a Napoli hanno parlato di italiano tutta la settimana.
11: Sì, però non vorrei che passasse il messaggio che volesse far bella figura per farsi prendere, ecco,
0: no, non lo
11: tanto
0: penso.
11: Tanto che
0: eccoci. Ti devo chiamare al telefono normale. Ti devo chiamare al telefono normale. Arrivo subito. Vai. Dammi un secondo. Parlo? Che ne so, non so, beh, pensavo che col telefono normale si tornasse alla vecchia cosa, tu, cioè la chiamata, chiama, va bene. Allora, Deggio intanto ci stava raccontando dell'aneddoto, insomma, carino, di italiano che è andato dritto da Bernardeschi. La scena è questa, il riassunto è, italiano chiama Bernardeschi esce dal campo, molto tranquillo, molto sereno, supera italiano, si siede e scaraventa tutte le bottigliette quando imprecando per la sostituzione. Fatto sta che, come spesso capita, il destino è beffardo, perché poi Rowe segna rovesciata al 91esimo e italiano non esulta, si gira e va dritto da Berna, muso duro, indicandolo, come per dire hai visto che poi alla fine tutte le volte che uno fa un cambio lo fa per cercare di migliorare le cose, no? E si sono chiariti così. Questo era il riassunto di quello, ma la questione di italiano era un po' curiosa, perché ieri comunque oggettivamente Bologna fa una partita straordinaria. Io lo ripeto, non esagero nel dire partita straordinaria secondo me, perché poi la partita come si è sviluppata e in che modo ci stava arrivando è stata oggettivamente inattesa. Ovvio, come dice qualcuno che scrive, mi fa arrabbiare il doppio, e ho edulcorato, vedere il Bologna giocare queste partite così e poi pensare alle 4 partite prima, per esempio. In ogni caso, ieri, non a caso, la partita del Bologna pende tantissimo da una buona prestazione di Freuler, un'ottima prestazione di Ferguson, un ottimo Pobega in campo, che torna in campo e guarda caso comunque sto centrocampo con lui ha più solidità per me, non perché Pobega sia più solido di me, però quei tre insieme sono una buona soluzione quando giochiamo a 3 partite di questo genere. Non a caso anche a Roma avevamo quei 3. Allora riproviamo WhatsApp e va bene. E quindi ci sono tanti un po' situazioni che pendono comunque molto dallo stato di forma del giocatore di turno. Di questi 3, per esempio, troppo importante il centrocampo del Bologna, che mi ha lasciato per strada per metà stagione. Dai, Ale,
11: sì, eccoci.
0: Ce l'abbiamo fatta. Tanto noi dal telefono normale non ti possiamo chiamare, quindi o WhatsApp o WhatsApp.
11: Lo ribadisco a chi mi sta ascoltando, sono in viaggio di ritorno da Napoli, per cui siamo fermi in questo momento a Roma Termini, ma volevo raccontarvi un po' di cose. No, quello che volevo dirti è che Brocchi provava a incalzare italiano dicendo: ah, sì, hai degli estimatori, eccetera.
12: Inter se la prendeva un po' per questo fatto, perché non vuole lasciare passare il messaggio che vuole andare via, anzi, scherzando, prima dell'intervista è venuto da me e mi fa: io so che tu sei uno di quelli che vuole mandarvi via, mi fa: se avessi questa possibilità, secondo te? Ma mai proprio, mai. Anche perché secondo me sta facendo un lavoro comunque con i ragazzi, lo vedo anche rispetto alla differenza di come i giocatori del Napoli in questo momento non sopportino quasi più Conte per certi versi. Io invece vedo ancora Orsolini, Barro. Però nell'intervista dopo partita dice: ci sarà un motivo se lui è l'allenatore, perché io non avevo tanto ben preso il fatto di non partire dall'inizio. Quindi hanno una fiducia comunque in lui, che giochino o che non giochino, poi ci sta la scelta del momento che faccio nervosire, però poi a prescindere si fidano di Italiano.
0: Senti, e allora a questo punto la domanda nasce spontanea: questo Rowe, argento vivo addosso, un diamante veramente da, uno può anche dire da sgrezzare, perché l'età è anche dalla sua parte, tenerlo sarà missione durissima dopo il gol di ieri al 91esimo, che si aggiunge poi a gol segnato con la Aston Villa comunque al quarto di finale d'andata, a gol segnato con la Roma nell'ottavo di finale, tra l'altro non male, che sblocca la partita all'Olimpico. Insomma, incominciano ad essere una serie di gol che comunque non solo sono un po' cartoline, ma si collocano anche in partite molto scomode.
12: Sì, non lo so, evidentemente la lezione Ro è quella che poi pagando si ottiene qualcosa, non è sempre così, però sai, il fatto che sia stato l'investimento più grande della storia del Bologna magari poteva fare un attimo storcere il naso, però ci hanno visto benissimo. E dai, non è detto, bisognerà vedere, secondo me bisognerà capire le offerte che arriveranno, però è evidente che è un giocatore che è troppo appetibile per lo stile che ha, per come entra anche velocemente il ritmo nella partita e capire i momenti della partita. Ieri non era così facile entrare in quel momento, non era assolutamente facile, per cui ha dimostrato anche un'intelligenza calcistica sopra media, onestamente, al di là del valore tecnico.
0: Sicuramente, ma visto che ci riguarda anche un po' con la nazionale, ma Conte, come l'hai visto?
12: Ma sai che nel prepartita pensavo che, insomma, per una serie di motivi diciamo che a forte per quanto Napoli non finisse. Ieri però ho visto alcune scene in campo, per esempio vi racconto questa: Spinazzola sta per entrare e lo fa giocare sulla destra in quel momento, e prima di entrare Spinazzola gli fa: mister, ma non mi trovo bene lì. Mi fa: ah, adesso abbiamo anche preteso per dove giocare, ringrazio che mi sta facendo entrare. L'ha mandato a quel paese e l'ha fatto scaldare altri 10 minuti.
0: Ok. E
12: sono dinamiche normali, Conte così, però sai, dopo 2 anni secondo me fai fatica. Mi fa morire da ridere Conte, che vorrei avere gli occhiali in età e farti vedere una partita dalla mia prospettiva per 90 minuti, impazzirei.
0: Guarda, ti dico la verità, da quando non è più così tanto legato alla Juventus, io l'ho preso in simpatia. Lo so che molti tifosi di Bologna non la pensano così, però a me fa ridere molto. E l'ho preso in simpatia, c'è poco da fare. E devo dirti che sinceramente spero che rimanga Napoli per tanti motivi, e che non si prenda la responsabilità della nazionale addosso, perché dopo peserebbe troppo sulle sue spalle. Questo è quello che gli auguro. Poi le scelte le farà lui, e se è candidato, e quindi credo che si senta anche pronto ad affrontare questa sfida. Ale, io ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo bel viaggio di ritorno, e poi noi ci sentiamo alla prossima puntata, quando sarai a bordo campo vicino a Bologna.
12: Ma quando vuoi, con più calma facciamo anche due chiacchiere un po' più,
0: dai, ci sta, magari
12: lunghe, approfondite,
0: a chiusura campionato, oppure se Bologna vince 3-0 a Bergamo, magari la prossima settimana poi ti chiamo.
12: Ti do un'altra cosa.
0: Sì.
12: L'italiano ha parlato molto bene di Castro.
0: Sì.
12: Però nei 90 minuti, secondo me, l'italiano ha dimostrato che ancora ci sono certi aspetti su cui può migliorare: l'attacco alla profondità e movimenti senza palla. Hanno fatto un po'.

0: fenomeno capivato di come bello, forse anche questo è stato una delle spiegazioni dei soli 7 gol di Castro questa stagione.
1: Ci può stare. Ci può stare. Dai, ti chiamo la prossima settimana, vediamo come va a Bergamo, sono veramente curioso a sto punto. Ti do un bacio, buon rientro. Saluto a tutti. Ciao. Grazie mille a Dale De Giuseppe, dobbiamo volare in pausa, ci ha dato anche questa chicchina su Castro, che in effetti dopo ne parliamo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria.
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, sono le 13.04, fra poco ci colleghiamo anche con Luca Pincherle, è il tempo di chiamarlo adesso, intanto faccio sentire un audio, posso?
14: Ciao Manfred, sono Michele da Bologna. Secondo me Skorupski ha fatto tanto in questi anni, però bisogna valutare l'età e gli infortuni. Quindi l'anno prossimo o tu lo alterni con Pessina, cioè fai giocare partite un po' più impegnative a Skorupski e al contempo lo fai riposare e Pessina gli fai fare un po' le partite soft in casa con squadre magari un pochettino più abbordabili, così comincia a prendere piede. E a Ravaglia, per quanto sia, insomma, ha avuto modo quest'anno di mettersi in mostra, di fare vedere cosa può fare, cosa non può fare, magari non dico di venderlo, lo dai in prestito e vediamo un po'. Pessina secondo me è un prospetto da provare a far crescere, non dico, ripeto, di buttarlo in pasta ai leoni subito, ma se gli fai fare un po' di alternanza con Skorupski, dato che italiano è uno che queste cose le fa, forse l'anno prossimo si può provare a prepararlo per quello che sarà

0: l'anno successivo, se magari ci fosse di nuovo l'Europa. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie. Guarda, io sull'impiego a singhiozzo del portiere, dico la verità, non. No, io forse veramente il messaggio di prima che faceva, per esempio, paragone con Carnesecchi, che per me è il portiere più forte italiano dopo Donnarumma, mi fa pensare forse a una soluzione ideale. Da fare subito però, veramente subito, e trovare anche la dimensione giusta per lui in una bella B, un anno, non di più. E poi lo porterei a casa. E sono felicissimo di dirlo perché vi giuro, ero molto più pessimista, e contentissimo probabilmente di essermi drammaticamente sbagliato. Ci ho detto, Luca Pickerle con me. Buonasera, Luca. Anzi,
2: Ciao,
1: buongiorno,
2: ciao.
1: buongiorno, ancora giorno, dai. E stai
2: Ancora
1: bene?
2: giorno. Sì, ho passato il weekend a Napoli perché ero convinto che la Lega mettesse la partita domenica. Invece, dopo essermi già organizzato, lunedì sera, due squadre che non fanno le coppe.
1: Ascolta, ma fai parte di
3: Posso dire una cosa?
1: sì.
3: Tu su Pessina eri pessimista.
1: Grazie, chicca del contributo. Ora ero pessimista, sì, un po'. Ma mi sbaglio sicuramente. Guarda, veramente sono molto contento. È stata sicuramente una delle cose più gradevoli di ieri. Al di là di un risultato finale, che Luca, come ti lascia questo 3-2 a Napoli, questi 6 punti col Napoli di Conte? Ti lascia con un rammarico di una stagione che in qualche modo ti è scivolata via, con la rabbia di chi dice potevamo svegliarci un attimo prima, o che la sensazione che il calcio comunque, come dicono, anche ci scrivono, è poi il gioco del diavolo, mischia le carte come vuoi, poi alla volte si incastrano bene o si incastrano male, tutte spaiate. Da che parte stai te? Dove
2: Sto
1: tendi?
2: dalla parte dei calcoli, nel senso che mancano due partite alla fine, c'è uno scontro diretto e tendo a guardare tutte le opzioni che ci sono per vedere ancora il Bologna in Europa, se non sbaglio, perché non è
1: Devi vincere
2: aritmeticamente
1: 3-0
2: fuori.
1: là.
2: Esatto, però finché tutto questo è possibile, io sono della parrocchia che finché l'aritmetica non ti condanna è giusto che si debba provare a fare il massimo. Io mi ricordo, guarda, l'hai avuto la settimana scorsa Walter Sabatini che ha salvato la Salernitana su un 7% di possibilità, quindi l'impossibile a volte nel calcio si può raggiungere.
1: Ma tu mi
2: Poi
1: vuoi male?
2: che.
1: Tu vuoi che io ci ricaschi dentro di nuovo?
2: Ci sei cascato di nuovo come Achille Lauro.
1: No, io ieri ci ho pensato subito. Sono andato a vedere che cosa è e ho guardato che sì, serve un 3-0. E due non bastano, ovviamente.
2: Quindi?
1: E niente, bisogna farlo perché a differenza reti piange, quindi lo scontro diretto diventa fondamentale. Ci ho
2: Ma questo
1: detto.
2: io dico, cioè i micro obiettivi del quotidiano devono essere questi, poi ci puoi non arrivare, ci puoi non arrivare, per carità, però se l'obiettivo era il Bologna lotta che per le coppe, lotta, lotta, deve lottare, questo è il mio avviso.
1: Però a questo punto io ti chiedo, perché diventa difficile veramente analizzare con lucidità questa stagione. Siamo tutti molto umorali, a volte ci lasciamo andare anche a isterismi. Per dire, io ieri, insomma, ieri ad un certo punto ho abbastanza bacchettato italiano, ma non italiano. Un po' l'approccio che c'è al verbo dell'allenatore, no? Cioè io ho detto, io noto una tendenza cittadina, tipicamente locale, dove fondamentalmente se allenatore dice gli altri devono eseguire, no? Siccome lui dice così, le cose stanno così. Ma mi sembra un approccio molto, molto di parte, no? Poco obiettivo, come se l'allenatore fosse poi alla fine quello che ha l'oracolo, la verità in tasca. Io ho detto, ma ci sono diversi motivi per cui in qualche momento di questa stagione qualche scelta di italiano poi alla fine non mi ha convinto così tanto. No? Dubbi, non certezze, per l'amor di Dio. Quindi, almeno il legittimo sospetto che magari ci sia un po' di concorso, di situazioni, un po' da smaltire da tutte le parti, e quindi non prendere tutto per oro colato, qualunque cosa dica italiano, secondo me è esercizio di buon senso. Questo avevo detto. Però resta il fatto che tu mi dici pronti via, io faccio i calcoli. E allora io ti faccio questa domanda: ma se Bologna poi alla fine, a due giornate dalla fine, si trova qua con la calcolatrice, le tabelline, a guardare se ancora puoi mettere un piede in Europa oppure no, è una stagione negativa o no? Perché poi alla fine Bologna, quello che ha sempre chiesto un tifoso fino a quando ancora la razionalità era predominante e non c'è stata questa smornia di Europa di due anni che ci ha preso, era: l'importante è avere la sensazione fino all'ultima giornata di poterla prendere. Allora forse la stagione non è poi così negativa come diciamo.
2: Allora, entro in un discorso antropologico un po' arzigogolato in cui tu mi devi sostenere, perché è la prima volta che faccio questo ragionamento ad alta voce. Io sono abbastanza convinto che si dia così tanto credito a quello che dice l'allenatore perché la voce dell'allenatore sia la filosofia del Bologna, e lo sia da quando c'è la gestione Saputo, o probabilmente c'è da quando Bologna è
1: da sinistra,
2: diciamo, voglio dire negli ultimi 30 anni, da quando il Bologna ha perso le coppe, ecco. Il Bologna non ha una filosofia, cioè la filosofia del Bologna è la filosofia dell'allenatore. Forse la filosofia del Bologna è un po' la filosofia della città, cioè vediamo quello che arriva e proviamo a trarne il buono, la cosa migliore possibile. Arriva Pippo Inzaghi, la filosofia deve essere fire desire. Arriva Sinisa, la filosofia deve essere crediamoci, lottiamo, via i parastinchi in allenamento. Arriva Motta, arriva l'ambizione, arriva Italiano, eccetera eccetera. Cioè il Bologna si fa sempre un po' alla filosofia del proprio allenatore, non è mai l'allenatore che si fa la filosofia del Bologna. Esempio: un allenatore va alla Juventus e gli viene chiesto di vincere, cioè la sua filosofia deve essere quella Juve, ovvero essere istituzionale, con la cravatta, te devi togliere la tuta se sei Sarri, eccetera eccetera. A Bologna questa cosa non succede, cioè è sempre la società che si adatta un po' a quello che fa l'allenatore. Correggimi, aiutami, perché faccio questo ragionamento veramente con te ad alta voce. E per questo ha così tanta risonanza quello che dice l'allenatore, perché effettivamente quello che conta nel Bologna, cioè quello che pensa l'allenatore, è la direzione da prendere. Perché? Perché il Bologna è una società nuova come filosofia, cioè sono gli ultimi 10 anni che hanno plasmato veramente quello che sarà il Bologna? Può essere. Non ha una struttura come, non so, l'Atletico Bilbao, che ha una struttura filosofica fortissimo, un'identità fortissima, e quindi il Bologna sta provando piano piano a crearsi quella che è la propria identità del futuro. E quello che ne salta fuori è una squadra di dimensione simile europea, abbastanza ambiziosa, che vuole costruire una base facendolo con i soldi della UEFA. Giusto?
1: Assolutamente sì. Cioè, a che cosa ti stai riferendo? Infrastrutture, il settore giovanile che hanno raddoppiato.
2: Esatto.
1: Sì, e quali sono allora? Vabbè, allora, ok, questo è un discorso che meriterebbe un bel approfondimento, quindi io sto ridendo perché c'è un messaggio censurato dalla Chicca, un ragazzo simpatico, devo dire la verità, ma non so cosa ha detto, quindi la Chicca ha fatto benissimo a censurarlo, ed è assolutamente il verbo di questa trasmissione. Ma mi fa ridere nel commento quando gli scrivo mi sa che ti ha censurato, è stato simpatico. Va bene, chiuso questo aneddoto, cioè questo piccolo Castro, volevo ritornare a te. Allora sì, sicuramente gli investimenti, poi ci arriviamo, magari sposto per questi discorsi a fine campionato, me li sono un po' tenuti là in fondo, anche perché sennò sembra li buttiamo dentro adesso in un momento magari dove ancora aspettiamo di finire la stagione e poi facciamo un'analisi completa, no? E secondo me ci sta, però io sono molto d'accordo con quello che hai detto e lo sai benissimo poi come la penso su questa cosa. Ci ho detto, volevo ritornare, ecco, però per esempio su discorso degli investimenti collaterali, che sono quelli poi tra l'altro produttivi tecnicamente, no? Cioè, allora facciamo così. Ieri facevo un esempio a un collega dove io incomincio davvero a mettere fortemente in discussione il termine investire, no? Nel calcio, quando si parla di calcio, perché io dico sempre, sai, noi giornalisti secondo me dovremmo cambiare un attimo questo approccio, penso, è una mia riflessione, ma la trovo molto opportuna, perché purtroppo quando tu parli di investimenti, il Bologna deve investire, l'Atalanta deve investire, il Como deve investire, il Como ha investito, sì, ma se tu investi in un movimento che genera ogni anno centinaia di milioni di perdite, sono costi, non sono investimenti, no? Perché un investimento tecnicamente, teoricamente, dovrebbe dal lato produrre, no? Qualcosina, se no diventa un investimento a perdere, che ha un significato quasi un ossimoro. Vabbè, chiuso questo discorso, faccio l'esempio del Bayern Monaco, no? Bayern Monaco, se vai a vedere, ha investito 100 milioni nel settore giovanile negli ultimi 10 anni tra infrastrutture, squadre e quant'altro. Ma perché? Perché pur fatturando 1 miliardo di euro l'anno, fattura 1 miliardo al Bayern Monaco, hanno capito che non possono più acquistare valore, ovviamente tutto proporzionale ovviamente a quello che loro, non possono più comprare valore ma lo devono produrre, e quindi hanno incominciato ad investire in maniera molto massiva, potenziando clamorosamente tutte le infrastrutture, tutto quello che porta alla produzione di talento e non più all'acquisto di talento, che rimarrà sempre un centrale, ma che dovrà sempre essere affiancato dalla produzione di talento e meno costoso. Ne parlava il CEO del Bayern, non è che lo dico perché. Quindi si lega molto a quello che dici tu, però non voglio cadere in questo. Volevo dirti che però ieri l'Under 18, per esempio, di Gigi Della Rocca compie un altro passo importante in questa direzione, e faccio un piccolo inciso, però l'avevo detto ieri, ho detto ragazzi oggi si gioca a Cesena una partita importante, perché se l'Under 18 vince, anche l'Under 18 è già ai playoff con 3 giornate d'anticipo ed è terza in classifica, e infatti ieri trazitto a Cesena Gigi Della Rocca guida un Under 18 che ha oggettivamente tanto talento, forse per come la vedo io anche un po' di più dell'Under 20, però sono opinioni, ovviamente tutto rimane così. Quindi anche l'Under 18, che può portare tra l'altro diversi ragazzi per l'Under 20 del domani, compie questa impresa. È importante per il Bologna, immagino, sapere di avere un Under 16, un Under 18 e un Under 20, tutte e tre che lottano, anzi l'Under 16 è già dentro, tutte e tre i playoff. E beh, è un risultato storico per Bologna, non è casuale, però non arriva dal niente, no? Chiedo,
2: e va completato tra 5 anni con il percorso in prima squadra di molti di questi giocatori.
1: E lì arriviamo alla domanda che ti volevo fare dall'inizio di questa puntata. Ma tu, Pessina, nel Bologna, sì, secondo te
2: avresti fatto giocare?
1: Sì, no, tutte l'anno le prossimo, l'anno prossimo, il Bologna dovrebbe assumersi il rischio di partire con Pessina concedendogli il tempo o no? Qual è il confine tra magari un piccolo passo di talento che manca ancora in Pessina e il coraggio del calcio italiano in una piazza come Bologna? Io dicevo, se Bologna non può permettersi un rischio del genere, allora siamo sempre lì, però. È sbagliato l'esempio di Pessina in questo caso?
2: Allora,
1: lo sopravvaluto?
2: È sbagliata la domanda, secondo me, perché qual è il rischio? Economico e tecnico, è un rischio tecnico, il rischio economico non esiste, perché è un giocatore che tu hai formato ed è un giocatore che non va a lista, quindi tu ce l'hai bonus questo giocatore del settore giovanile. Prendo Pessina per fare giocatore X del settore giovanile, ma è un giocatore bonus, quindi dal punto di vista economico non rischi nulla. Dal punto di vista tecnico cosa rischi? Un po' di gestione? Di tenerti un giovane in prima squadra? Di toglierlo alla primavera, che senza Pessina fa comunque risultati, stiamo vedendo? È un rischio tecnico metterlo in campo, perché non ti fidi di un giocatore che può fare degli errori. Perché? Perché è molto giovane, quindi non ha l'esperienza. Quindi hai paura di perdere delle partite, perché un giocatore in un contesto di squadra che funziona può fare degli errori. Chi può fare degli errori? Tutti, giusto? Anche i più esperti. Quindi perché mettere un giovane in un contesto di squadra che funziona è un rischio? A mio avviso non è un rischio, è una valorizzazione, cioè un qualcosa in più. È un rischio perderlo il talento, è un rischio perderlo il talento. Io credo che si rischi di più a perderli questi ragazzi, cioè non dargli le opportunità giuste, rispetto a metterli.
1: Dammi,
2: si perde
1: secondo
2: qualche punto. Vai.
1: Vado in pausa, ma continuiamo su questo, mi interessa. Arrivo.
2: Certo.
1: Arrivo.
4: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna. Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma sedia in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it. Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
2: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
11: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, 13:24. Scusatemi, mi sono affogato. Luca Pinkerle con me collegato. Ciao. Stavamo parlando di Pessina e di qual è il confine tra il rischio, non rischio di putare eventualmente in una piazza come Bologna, che non dovrebbe avere tutte queste pressioni, perché no, anche su un ragazzo che magari gli dà il tempo di sbagliare, ma di farsi spalle larghissime. Tu parlavi di contesto.
14: Sì, non solo tempo di sbagliare, ma anche tempo di farsi vedere. Ieri Fabregas dice: ho portato un ragazzino dell'under 17 che si chiama Cassano ad allenarsi con noi perché Perrone è infortunato, quindi anche lì ci deve essere sempre anche un po' una concatenazione di opportunità. L'ho visto in allenamento con noi e non mi sembrava fosse fuori luogo. Quindi cosa notiamo da questa frase qua? Che prima devi vederlo in un contesto, quindi farli allenare con la prima squadra questi ragazzi, e questo mi sembra già un inizio. Capisco che magari nella gestione di 25 giocatori a volte sei costretto a vedere i Dominguez o Zomma della situazione, non so chi, o Sulemana, che a volte rimangono fuori dalla partitella 11 contro 11 perché non c'è posto. Però quello credo sia tra virgolette il rischio che si deve prendere l'allenatore, ovvero di mettere qualcosina in più sulla gestione, perché non è facile gestire tanti giocatori con poche opportunità e pochi posti in squadra, questo lo capisco. Quindi direi che la responsabilità del Bologna e di tutte le squadre che hanno interesse a far crescere ragazzi del settore giovanile sia quello di dare la possibilità a questi ragazzi di farsi vedere e, se vogliamo, anche di farli sbagliare, perché se, non è che se io, ragazzo che inizia l'anno in primavera, faccio la prima settimana o il ritiro la prima settimana con la prima squadra e non mi vedono pronto, chi mi dice che tra sei mesi no, io non posso essere pronto, perché cresco, quella è una fase di crescita, quindi io cresco, io miglioro. Cioè non è che dico no, adesso non lo voglio più fare allenare con la prima squadra perché ho visto quest'estate, già mi è bastato. Questo secondo me deve essere quello che il Bologna e tutte le squadre che vogliono avere questo approccio devono evitare, ovvero quello del giudizio a priori, perché è una fase di crescita del calciatore. E quindi cercare di ritagliare le opportunità per questi ragazzi, che poi possono essere gli infortuni, che poi possono essere la concatenazione di eventi. Però per esempio la partita col Maccabi Manfred che c'è stata in Europa League, la possibilità di aggiornare le liste, io francamente quella partita lì mi aspettavo dei giovani, perché quella è stata una partita che, seppure in un periodo di difficoltà, hanno vinto tutti con la paglia in bocca, se proprio vogliamo dire questa frase. Quindi ci sono delle partite, secondo me, in cui si possono valutare per bene l'opportunità di far vedere un ragazzo, di far crescere un ragazzo in un contesto che poi va a far latare il bilancio fine stagione e a livello non è a livello. È chiaro che questi ragazzi devono essere minimamente a livello, e su questo il Bologna ha fatto il lavoro da sotto, ovvero dal settore giovanile, dai pulcini e tutto quanto, perché devi farli arrivare a quel momento lì in cui può esserci l'opportunità che sono minimamente a livello, cosa su cui Bologna già questo è migliorato parecchio. Però secondo me, poi concludo questo discorso bello largo che stiamo facendo, la bravura della società e la responsabilità della società deve essere anche quella di poter, oltre a poter dare l'opportunità a questi ragazzi, evitare che si creino delle situazioni con i rappresentanti in cui un giovane di 18 anni fa un gol, fa una buona partita, arrivi il rappresentante o la gente che dice adesso mi fai un esennale per il ragazzo a 1 milione. Cioè ci deve essere già questa impostazione, nel senso un do ut des, ti do l'opportunità però poi tu non mi vieni a chiedere 1 milione all'anno perché ti sei messo in mostra. E quella è la filosofia del club, a mio avviso.
13: Ci sta, ti seguo. Allora facciamo un po' di rassegna messaggi, Luke.
14: Cosa bellissimo
13: dici? Dai, devo partire da mezzogiorno, ti porti tanti saluti di Leo Vicari che tra poco arriva qua e
14: grande,
13: che dice il punto di partenza che a Bologna come in Italia.
14: Ah scusa, mi fai dire sta cosa per concludere, sì, su Leo Vicari anche. Nudi, che la scorsa settimana è andato in panchina, è stato il primo ragazzo del Fossolo portato in prima squadra a Bologna. Io ci tengo perché suo padre è stato preparatore dei portieri del Fossolo, è tuttora, quindi grande. Settore giovanile della squadra a Bologna c'è qualcosa, ecco.
13: Sì, poi c'è tutto un discorso di competitività che ha fatto Loris Margotto, parlando del contesto emiliano-romagnolo rispetto a quello per esempio della Lombardia, molto interessante. Ma io ve lo prometto ragazzi, guarda, me lo voglio prendere veramente come impegno, se non abbiamo l'Europa e quindi il tempo ce lo concede, io spero che seguiremo molto più alcuni argomenti che secondo me devono entrare un pochino anche nel nostro modo di guardare il calcio in maniera più allargata, proprio per le cose che dicevamo prima, no? Questa esigenza sempre più diffusa, i costi sono aumentati talmente tanto che ormai acquistare valore non riesce a rendere sostenibile la macchina, bisogna produrlo, no? E allora entrando in questa dinamica, secondo me stare attenti e proprio stare lì con la barra dritta e tenere la barra dritta sul settore giovanile per vedere come si muovono è molto, molto interessante per me, spero per molti. Comunque uno prima ci ha scritto proprio che sperava che facessimo un'altra intervista col settore giovanile, vi prometto che adesso abbiamo fatto un ombrello e basta. Dai, vediamo come vanno i playoff e a fine stagione, quando chiudono tutti quanti i campionati, lo faremo con Marchetti, che è insomma il Fenucci fondamentalmente del settore, responsabile del settore giovanile del Bologna, e faremo un punto un po' su tutto. Magari, se ce lo consentono e vi fa piacere, vi porto a vedere anche a Casteldebole lo facciamo qua, e quindi sul 93 sarebbe bello se riusciste a recuperarla poi su Twitch nelle repliche o sul 93 la sera, a farvi vedere cosa hanno costruito a Casteldeboli in questi due anni, perché hanno aumentato clamorosamente gli spazi dedicati al settore giovanile dentro questo ciclo di investimenti. Forse lo facciamo, l'ho detto adesso, ma vedrai che lo facciamo. Bravo. Ciò detto, sì, ci sta. Vabbè, in ogni caso, poi ce la costruiamo meglio. Saluto intanto il Bologna e ringrazio per la disponibilità.
14: Fai conti senza l'osse, Manfredi.
13: Abbastanza, però dai, si può fare, non credo che sia niente di che. Ci ho detto, anzi, saluto i competitor se lo fanno prima di me. Buona la dritta. Porca come mai, comunque non sono più dritto, non c'è niente da fare. In ogni caso partiamo con la rassegna, quindi ti portavo i saluti di Leo Vicari, che dice: punto di partenza che Bologna come in Italia conta molto più chi dice le cose rispetto al cosa dice, giusto, lo condivido.
14: Dai, gli ho dato uno spunto per la puntata.
13: Sì, e poi partiamo da qua, mezzogiorno, questo 12 in punto. Ciao, resto convinto che Ferguson potrà essere titolare fisso l'anno prossimo, Matteo.
14: Vabbè.
13: Di sicuro il mondiale può fargli bene per sbloccare un po' dei problemi che ha avuto quest'anno,
14: È mancato Ferguson, tra l'altro, al mondiale lo vedrò, quindi magari in quel momento lì in cui sei lontano dal club, questa è una cosa su cui spesso i presidenti battono, sanno che il mese in estate in cui sei via con le nazionali è quello che ti può far girare un po' di più la testa. Perché sei lontano dalla quotidianità, dai compagni, valuti com'è il mondo fuori dalle mura di casa, quindi lo tengo d'occhio.
13: Ci sta, ci è mancato tantissimo Luis quest'anno,
14: Oh ragazzi, mi ha fatto un ginocchio. Ha giocato su dopo.
13: Guarda, ho un amore sconfinato per questo ragazzo, quindi sono troppo di parte, non ho commentato per questo. Posso solo dire che ci è mancato tantissimo in questa stagione. Lui lo sa e vediamo se il mondiale può ridargli un po' di energie anche mentali, sicurezze, certezze, che per me un po' ha lasciato per strada con questo ginocchio un po' così. Comunque, buongiorno Manfredi, io sono un po' stupito come non ci sia una levata di scudi per fare in modo e maniera, almeno provare, a blindare Johnny Rowe. Deve essere più stipendiato in rosa, è giusto che sia così, andrà poi via comunque, pazienza, almeno ci abbiamo seriamente provato. Qui si apre un capitolo dolorosissimo, perché io non so più, cioè io non so come spiegarla, però dal mio punto di vista è bellissimo ed è giustissimo dire blindare immediatamente Rowe, ma conoscendo molto bene purtroppo tutte le leve che muovono il mercato ritengo impossibile, cioè impossibile che Rowe rimanga a Bologna quest'estate.
14: Ma incatenare al cancello di Casteldeboli una persona penso non sia mai giusto, se non ci sia condivisa di base.
13: Sì, però uno ti potrebbe dire: ma Ulmer non l'hai venduto quando te l'ha chiesto il Bournemouth. No, il Wolverhampton, scusami, quest'estate non l'hai venduto. 20 milioni avevano offerto, 25 milioni non l'hai venduto. Lukumi, hai alzato gli scudi per Lukumi. Qual è il problema e qual è la differenza secondo te tra queste situazioni di quest'estate e quella che si presenterà questa estate invece? Scusa, dell'estate passata.
14: Che i soldi saranno troppi per dire no.
13: Molto bene. E la seconda, cioè, secondo te quale potrebbe essere?
14: Ma anche forse la volontà di Rowe di continuità, ha cambiato una squadra all'anno.
13: Va a casa. Torna a casa.
14: No, questo non c'entra, perché guarda Ndoye, è bello, è fatto e tutto, è fortissimo, poi non gioca quasi mai, complici infortuni e tutto quanto.
13: Ti metto allora una seconda bis, non più una terza, visto che tu dici che quello di casa secondo te
14: è grande pesce in piccolo lago o piccolo pesce in un grande lago?
13: Beh, Luca, se lo chiamano a Londra io penso che lui ci torni volentieri, però
14: sì, al Chelsea se lo chiamano, poi sei con il gruppo dell'Under 23 che si fa la palestra insieme agli altri 50 giocatori che ha spegni il Chelsea, e sei uno di quelli.
13: È possibile.
14: Con è che possibile. Allenatore?
13: Aspetta, c'è una terza. Il Bologna non fa l'Europa l'anno prossimo.
14: Fermo. Questo lo diciamo tra due settimane.
13: Ok, però quella è un'altra situazione. tutti e tre questi motivi e anche i valori, perché poi solo tutto dipenderà da quanti eventualmente busseranno alla porta. Se è uno, ma forse il valore potrebbe essere anche non così stimolante. Se diventano due o tre, ragazzi, è impossibile, perché poi si alza la posta, no? La alzano uno, l'altro, certo, l'altro, l'altro. Quindi io solo che e quando è arrivato io ho fatto il post soldato, perché si è presentato tirando una pigna in faccia a Rabiot, per me è un eroe, e l'ho chiamato soldato.
14: Sei un idiota.
13: E vado a Bačka Topola, lo vedo e lo vedo come un figlio che non ho avuto, cioè, lo venero, fondamentalmente lo vedo. È il giocatore con più talento che ho visto arrivare a Bologna negli ultimi, non so dire quasi,
14: smettila, anni.
13: Per me sì, più di Zirkzee, giocatori completamente diversi.
14: Sì, sì, sì.
13: Però, allora, però per me è quello con più talento.
14: Qui
13: io
14: ha un bel vantaggio, ha un bel vantaggio a Bologna Rowe, che è un allenatore che fa fare agli esterni un lavoro nel quale Rowe si diverte come un matto, ovvero deve puntare l'uomo 50 volte a partita, può andare a destra, a sinistra, dove vuole, può tirare in porta. Che è Rowe, fondamentalmente. No? Cioè, perché a Rowe a Marsiglia non ha funzionato? Perché era un giocatore di sistema, c'era De Zerbi, doveva scambiare posizioni. Rowe è uno che ha la palla tra i piedi, la vuole la palla quando è fermo, spuntare l'uomo, andare in esplosività in un campionato in cui se c'è uno che salta l'uomo tutti lo guardano come un marziano. Diciamo, ci sono le condizioni migliori, no? Per Rowe per rimanere a livello tecnico a Bologna. Poi guarda, Zirkzee, che aveva le condizioni migliori, si poteva fare a Champions, è arrivato United appoggiato quanto appoggiato, fa la panchina da 2 anni e Zirkzee è felice perché tanto è Manchester, e quindi fare la panchina a Manchester è meglio che fare il titolarissimo in Champions col Bologna. Questo è,
13: ti aggiungo,
14: questa è
13: anche la tempistica,
14: fatti.
13: Bravo, ringrazio Lele, che saluto, Martelli, che tra l'altro sarà qua con noi per tutta la stagione.
14: Grande!
13: Sì, poi vedrete come, in che formula, perché in effetti dice anche la tempistica. Per gli altri due non c'erano i tempi, solo si potrebbe cominciare a parlarne già a giugno,
14: Certo, certo,
13: anche questo,
14: assolutamente.
13: E anche questo è un problema. Poi,
14: poi posso dirti
13: capitare
14: una roba, Manfre?
13: Aspetta, se dovesse capitare per caso, e non c'è alcun indizio che questo non sia accaduto o non possa accadere, che nel percorso di Rowe un altro anno in Italia invece gli serva per una sua crescita personale, quant'altro, nulla vieta, ma fa parte più di una scelta del ragazzo piuttosto che di una scelta della società. Okay? Quindi io non voglio essere drammatico, semplicemente voglio essere più realista possibile e dire: sono quelle situazioni che dipendono tutto ed esclusivamente dal ragazzo, come fu per Calafiori, come fu per, certo, per, come fu per Calafiori, come fu per Joshua, e sinceramente come è stato anche per Dan Doie, se vuoi anche per Beukema, ma la situazione per me è un po' diversa. Cioè, proprio quando arriva la Premier, già lì la situazione è drammatica dal punto di vista di resistenza. Quindi Napoli sicuramente sì, grande spinta e tutto, però è una cosa diversa. Quindi siamo di nuovo a quei livelli lì, e visto come sono andate le premesse precedenti, bisogna essere abbastanza realisti per non cercare poi di andare a creare dei casi laddove secondo me c'è veramente poco margine. Tutto dipenderà da Rowe. Fine discorso di Rowe, andiamo in pausa e poi continuiamo con i messaggi.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
15: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
16: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 10 metri. Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0, Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la cilena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: despaccio Kelly Vision, risparmio del 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
2: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
1: E cosa fanno? Magie?
2: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
1: Funziona! Incredibile!
2: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
1: Per info, emilianamacchineufficio.com.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
7: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Dite a mister italiano che il suo predecessore ha fatto una brutta fine quando è andato via da Bologna, e così anche gli altri giocatori, Noie, eccetera eccetera, Bocchetta, mai titolari, quindi veda un po' lui.
10: Beh, Calafiori finale di Champions e Premier League, dai, voilà, di cosa stiamo parlando.
11: Ad alcuni bene, ad alcuni male, dai, più o meno.
10: Ma
11: così.
10: Sì, ma...
11: Allora, risposte, no, abbiamo un botto di messaggi da recuperare, li voglio recuperare. Lo so Manfred, quindi risposte sintetiche le lascio tutte a te. Lo so Manfred, ma è sempre una questione di come guardi il bicchiere. Se pensi che mancano due partite, siamo a 52 punti, fino a qualche tempo fa era il famoso record di Pioli da battere, ora è la normalità di un'annata che ai più è sembrata negativa. Non per me. Steve da Villanova. Oi.
10: Ma per quelle che sono le opportunità di quello che potevi fare... È risultata negativa perché hai perso tante partite in casa, è risultata negativa perché avresti potuto entrare nelle prime otto di Europa League con un po' più di, forse, come dire, autorità. Ecco, ci sono state, hai perso la finale di Supercoppa, poi uno dice devi giocare la finale di Supercoppa e tutto quanto, certo, assolutamente. Però viene giudicata negativa per diversi fattori che si sono spalmati durante l'anno.
11: La Coppa Italia sicuramente. Manfred, a pensare a tutte le occasioni sprecate sono ancora più arrabbiato. Saluti Andrea. E poi ciao, con la partita di ieri sera spero si sia finalmente capito che per fare gol bisogna tirare in porta in qualsiasi parte del campo. Oh, Dio ti benedica, non per forza due metri dalla porta. Andrea, sono d'accordo, tiriamo poco coi piedi che hai. Beh, però coi piedi che hai, ragazzi, qualche tiro verso la porta in più per me si può fare, eh.
10: Ma no, no, dai, sono le scelte. No, ma io sono per le scelte giuste. Se tirare da fuori in quel momento è la scelta giusta, sì. Se bisogna tirare da fuori perché bisogna tirare da fuori e non è la scelta giusta,
11: a me
10: poi è anche una questione.
11: A me
10: vabbè, è chiaro, una che Gaza, che siamo cresciuti tutti.
11: perché sposta
10: la generazione di Steven Gerrard e Lampard.
11: Esatto, esatto. Forse fa anche parte di questo. A me mancano quei giocatori lì, eh. Mancano. Beh, poi ci sono squadre che le hanno. Però ecco, se devo rimproverare qualcosa, forse la squadra di Fabregas che gioca un calcio pazzesco, a quella di Thiago Motta che gioca un calcio pazzesco, è quasi questa reticenza a tirarla fuori, no? Ti ricordi Thiago che si arrabbiava quasi per un tiro da fuori, un passaggio non dato dentro?
10: Valutavano una scelta migliore. Cioè, allora, a livello di adesso dirò una cosa che tutti diranno impopolare, non è vero. A livello di scelte in campo, Thiago Motta è stato uno dei più forti della storia.
11: Assolutamente.
10: Cioè, quando lui aveva la palla e doveva scegliere cosa fare, a chi darla, era imbattibile. Imbattibile. È stata forse la cosa più vicina a Busquets. Cioè, Busquets ci ha costruito una carriera 20 anni sopra su questa cosa qua, di fare sempre la scelta giusta. Quindi forse anche per questo.
11: Poi Manfro, ho pensato la stessa cosa. Buffon a Parma. Allora, quanto distanza c'è tra quel Parma e questo Bologna? E questo Bessina è quel Buffon, quello che debuttò, parliamo, non del Gigi.
10: Ma non è corretto fare paragoni, dai, non è corretto. Magari poi tra 20 anni mi auguro si dirà di un portiere che deve esordire ha fatto come Pessina, e noi gli diremo no, ogni persona, ognuno ha il suo percorso.
11: Parlando di coraggio su Pessina, ricordiamo che Mihajlovic fece esordire Donnarumma a 16 anni. I bravi allenatori devono essere lungimiranti e coraggiosi. Italiano lo è, per fortuna l'abbiamo noi. Roberto D'Azola. Io ci sto.
10: Koskorupski, no, allora, Donnarumma...
11: Koskorupski non avrebbe mai debuttato a Pessina.
10: Esatto.
11: Sì.
10: Perché? Ma perché non perché c'è cattiveria da parte di Italiano o mancanza di coraggio, perché è la scelta migliore in quel momento e l'allenatore deve fare la scelta migliore, è così.
11: Poi qui mi mandano il delirio che è scoppiato con Corona sulle presunte mazzette alle società.
10: Un canale però, YouTube suo, può fare quello che vuole.
11: Esatto,
10: noi,
11: ragazzi,
10: abbiamo la radio.
11: Sinceramente, anche sugli arbitri, vi ho promesso che appena ci saranno aggiornamenti sostanziosi, la seguiamo tutta. Però quando abbiamo aggiornamenti, perché sennò diventano trasmissioni abbastanza scarse. Cioè, di contenuti, hai capito? Sarebbero soltanto ipotesi.
10: Sono d'accordo con te.
11: Siamo d'accordo.
10: Okay. C'è chi specula su tutto.
11: Purtroppo sì. Piccinini, vistosi falli, parla dell'arbitro, vistosi falli di Gutierrez sempre sorvolati, giusta ammonizione di Lucumi, peccato che prima ci fosse un fallo clamoroso su Miranda, vero? 4 minuti di recupero, aggiungi 30 secondi per il gol, recuperi 5 e mezzo, quelle piccole cose che paiono insignificanti ma che a volte girano le partite. Voto 4, Valerio. Gli hanno dato comunque non più del 5. Sì, Piccinini,
10: voto
11: non mi è piaciuto
10: zero,
11: moltissimo.
10: Voto 0 a chi invece non fa il recupero che si farà ai mondiali o che si farà, che
11: effettivo,
10: si fa in Premier. Cioè, se fosse un mondo in cui calcoliamo queste cose, ieri c'erano 13 minuti di recupero.
11: Sono abbastanza d'accordo. A me di Pessina impressiona la freddezza, la lucidità e la qualità che ha nel gioco con i piedi, a mio avviso per caratteristica è il portiere perfetto per il gioco di Italiano. Coi piedi però può migliorare sicuramente. Temo però non sarà il titolare per il prossimo anno per mancanza di coraggio, ma sono certo che sulla nostra panchina ci fosse ancora la buonanima di Sinisa, pace all'anima sua, Massimo sarebbe già oggi il portiere titolare del Bologna. Non lo so, sai che non lo so.
10: Troppe variabili, non è giusto neanche fare questi discorsi, a mio avviso. Ho notato una piccola differenza nel gioco di coi piedi di Pessina, non so se l'hai notata anche tu, ed è forse quello che spesso dà l'illusione del fatto che quando c'è Pessina il Bologna abbia maggior controllo sul possesso. Ieri c'è stato un controllo migliore rispetto alle ultime partite nella propria metà campo col possesso, è che Pessina non la ferma mai. Quando riceve il pallone non lo ferma mai. Spesso vediamo Ravaglia che magari con la suola lo appoggia, prova a mettere in posizione la squadra, lo fa anche Skorupski. Pessina cerca sempre, se la ferma o se la rallenta, almeno di metterla sul piede con cui starà per giocare il pallone.
11: A me, di Pessina hanno colpito postura e letture.
10: Sì, è vero,
11: davvero. Oggettivamente alcune per me veramente non banali.
10: Anche atteggiamento
11: e mi sembra,
10: positivo.
11: Sì, ti dico, ho avuto ieri una spinta, mentre nelle prime tre sono stato molto più cauto, forse troppo prudente. Buongiorno Manfredi, per te quale sarebbe una cifra equa di mercato rispettivamente per Castro e per Rowe? Non c'è una cifra equa.
10: Manfredi 200 milioni.
11: Sì, sì. Aste a go-go. E non c'è una cifra. Per Castro e Bologna ha molto più margine. C'è anche questo aspetto. Castro ha avuto un aumento di ingaggio ed è, si è spostato a 1 milione. Ma Bologna ha ancora un piccolo margine per poterlo comunque stimolare e resistere. Solo uno. E anche questo è un fatto. Vi ricordo che ho passato un'estate intera a dire dell'idiozia dell'aumentare monte ingaggi. È un'idiozia. Se Bologna avesse seguito l'idiozia e la follia generale che era nata sul discorso dei tetti ingaggi, in questa situazione tra 2 settimane il Bologna non si sarebbe trovato solo a dover subire il mercato su alcuni giocatori, e di subire si parla, ma sarebbe costretto e obbligato a vendere tutti quei giocatori a cui ha aumentato l'ingaggio. Qualcuno mi dice, sì, ma se tu aumentavi il tetto ingaggio avresti portato giocatori più adatti per andare a prenderti l'Europa. Se l'Europa non fosse arrivata, tu avresti dovuto vendere tutti. Ma continua a dire, andiamo avanti a parlare di fantacalcio facendo finta che il calcio non sia cambiato negli ultimi 20 anni. Purtroppo molti, mi dispiace dirlo, è una mia percezione, non mi sposto di un centimetro, parlano di un calcio che è morto 20 anni fa e che sta continuando sul fiume a scorrere col suo bel cadavere, portandoci a dove siamo arrivati, con un'Italia fuori dai mondiali per 3 edizioni di fila, aspettiamo la quarta, con squadre di Serie A che non riescono più a competere con l'Europa e via dicendo, ma continuano imperterriti ad utilizzare le parole investimento, continuano imperterriti a parlare di calcio che devi spendere per competere, perché questo, ma dicono investire, non dicono spendere, e non gli basta mai. Poi alla fine criticano perché poi il movimento non funziona, c'è qualcosa che non va, ma loro sono assolutamente dentro questo ecosistema. Se non facciamo noi partire dal basso una piccola rivoluzione anche solo intellettuale, non cambierà mai questo calcio italiano, ve lo dico io, ne sono straconvinto, non mi sposto, sbaglierò, morirò da solo dentro questa guerra personalissima che non mi sposta. Ciao Manfredi, perché nessuno... Come? Hanno spostato alla fine? E alla fine ha avuto ragione De Siervo che non si spostava, si faceva lunedì alle 18. 20:45 quindi. Spostata Roma-Lazio, Sarri sarà contento, giocano lunedì alle 20:45. Ciao Manfredi, perché nessuno parla delle 9 vittorie in trasferta? Non sono un record uguagliando l'anno dello scudetto? Vincendo a Bergamo, poi si può anche migliorare. Ciao Nicola, ne abbiamo parlato tanto del Bologna fuori casa e del Bologna in casa. E questo è un rebus irrisolvibile, se non l'ansia da prestazione. E anche un po' l'atteggiamento probabilmente di un Bologna da fuori casa e un Bologna in casa, cioè dove sei costretto a cercare di fare qualcosa di più, no? Sono queste forse.
10: È quello che dà la percezione alla gente di un'annata negativa.
11: Manfred, io
10: cioè, il fatto che sì. Scusa, vai, che fuori sei meglio e dentro no.
11: Certo, per un abbonato, ragazzi, dire che è deluso da questa stagione, secondo me ci sta. Io non lo posso biasimare. Ha perso 9 partite in casa, ne ha 18 in tutto. Che cosa 19? Cosa ne deve fare? Ne ha perse la metà, quindi non lo biasimo. Noi, colleghi, che andiamo in casa in trasferta, forse abbiamo una percezione diversa, ma fa parte di tutt'altro mondo. Un abbonato, secondo me, ha un punto di vista, secondo me, più critico ed è comprensibile. Manfred, io la vedo così, ultime 2 gare si va con Pessina, tiriamo una riga e vediamo se è il caso di cederlo in prestito in B, dove giocherebbe titolare, o tenerlo noi, va bene. Su Pessina ho molta fiducia, dice invece quest'altro, ha moltissimo sale in testa, sono d'accordo. Primo Lucas, secondo Pessina, e durante la stagione far fare a Pessina almeno 15 di partite, stando più a fianco di Lucas può solo che migliorare. È possibile, secondo me nel campionato 27-28 potrà essere il primo nel Bologna, Ravaglia in prestito, Stefano da Imola, va bene. Buongiorno, Pessina restando al BFC corre il rischio che purtroppo faccia la fine di Ravaglia di essere additato e contestato al primo errore, Claudio.
10: Ma non è sexy giocare in casa, parlare è delle ultime due. Stiamo parlando del futuro di Pessina.
11: Non gliene frega a nessuno di come può finire questo campionato. E questo è quello che mi ha fatto arrabbiare parecchio, dell'impostazione che ha dato il Bologna, per conto di Italiano, ma non solo, che non è solo, dell'ultimo mese. Ieri ho sbottato fondamentalmente, in maniera moderata, ma con Italiano, rimproverandogli soprattutto questo: a nessuno fotte minimamente di come possa finire sto campionato. E di della partita di ieri nessuno, tranne la libidine clamorosa di vincere a Napoli 3-2 con un gran gol, scusami, con due gran gol e mezzo, perché anche il rigore di Orsolini ha tirato al miglior pararigori del campionato, quindi tre gran gol. Frutto di questo mese, secondo me, sgangherato, la metto così. Luca, io ti devo salutare e mi rimangono 50 messaggi da leggere, santa pazienza.
10: Non ce l'ho fatto. Se vuoi domani c'è una bella finale di Coppa Italia.
11: Va bene.
10: E qualcuno toglierà l'adesivo dalla maglia del Bologna. Grazie.
11: Ciao, ti do un grande bacio, ragazzi. Io spero domani che avremo un ospite per me graditissimo. Ci sto lavorando un po' da sta settimana. Vediamo se sarà così. Quindi domani non perdetevi la puntata di Mezzogiorno Rossoblu, ovviamente come sempre. Non perdetevi tutto quanto il nostro palinsesto. Ora spazio a Leo Vicari con il suo quasi gol. Poi pomeriggio Rossoblu con la Chicca Bolognini. E poi da domani si riparte fino in fondo con Frank Loreti, ovviamente. E football drive time, poi da domani si riparte con Dario. E poi vi ricordo, domani spero, incrocio le dita, che tra mezzogiorno e due abbiamo un ospite che ci racconta un po' il calcio come va. A domani.
12: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da
13: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 14.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Stamani il capo dello Stato Mattarella, per la giornata internazionale degli infermieri, ha elogiato il loro apporto durante la pandemia.
21: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid.

0: con il focolaio del virus. 4 le persone isolate in Italia, stanno tutte bene, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1. Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: mistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
7: Ah, ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
14: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
13: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno.

0: Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Poi io non so come è cominciata la tua giornata stamattina. Io ho acceso il telefono, la mia ho acceso il telefono, accendo il telefono, telefonata da 03 di 100.000 e così via. E call center, no? E rispondo con Ale, cominciamo. Dall'altra parte sento una voce che mi suggerisce di provare un qualcosa di fisico che non ho ancora provato nella mia vita. E con un tono un po' sferzante, un po' scocciato, e aggiunge muori. Questo è stato l'inizio della mia giornata. Ora.
3: Chi è questo?
2: Ora, eh? Beh, il call center. No, ma che call center non è voce registrata, eh? Col call center sono persone che mi ha detto, vaffanculo, muori. Ecco, cioè questo. Allora, muori è una tautologia, cioè muori prima o poi, tra l'altro è martedì, però muori, è vero, cioè succederà quello, ok? È l'altro che non ho capito qual era il suo interesse. Vabbè, allora, tre cose un po' storte. Allora, solidarietà alla Ternana, che è fallita. Ho letto che è fallita e quindi per quanto mi riguarda i tifosi di una squadra che fallisce sono quelli che ci rimettono più di tutti, insieme a tutti quelli che non avranno i soldi che devono avere. La gestione della Ternana ha fatto schifo. Non si fa così con una piazza, non si fa così con i creditori. Non si fa gli avventurieri in questa maniera. E, ovviamente racconto una favola, cioè perché alla fine si fa, alla fine evidentemente in tanti lo fanno, però ciò non toglie che sono molto dispiaciuto per la piazza di Terni oggi. E, non c'è nessuna piazza che si merita il fallimento, il menefreghismo, questa colpevole superficialità, questa irresponsabilità, questa inattendibilità da parte dei gruppi dirigenti delle squadre di calcio, di basket, di tutti gli sport di squadra. E, sta girando sul web la telecronaca dell'ultima partita del Messina, ieri l'altro. Il Messina è andato in eccellenza, se ne è retrocesso per un altro anno, e oggi la città di Messina ha la squadra in eccellenza per demeriti sportivi, e il telecronista alla fine, portando alla fine il suo lavoro, si mette a piangere. È una città come Messina di 200.000 abitanti, attaccata alla squadra che ne ha vissute tante, peraltro, colpisce. E poi arriviamo a una cosa che invece mi ha fatto sorridere. Ieri leggo su più testate, più siti, fra incubo Milan, in ritiro da mercoledì. Se gli incubi sono questi, e poi il bello è che lo decidono il lunedì mattina, quando andiamo in ritiro mercoledì, cioè non lo decidono lunedì mattina, fate armi e bagagli e partiamo immediatamente perché state andando malissimo, state facendo imbarazzare la vostra gente. No, tra due giorni, con comodo, c'è l'incubo, tra due giorni, incubo Milan in ritiro da mercoledì. Pensa mo che incubo, come oggi leggo nelle lettere al nelle lettere al Carlino, ragazzi siamo veramente paperopoli. Il caso dei pedoni e ciclisti che attraversano con il rosso. Il caso, solo a Bologna, bene. Paperopoli totale. Io sono molto contento della partita seria che ha fatto ieri il Bologna, sono molto contento di quel pazzo gol che ha fatto Jonathan Rowe, e spero sia utile a tutti come avviso ai naviganti. ripartire l'anno prossimo con entusiasmo, perché mi sembra che dalla seconda in giù siano tutte posizioni contendibili. Dai, cominciamo.
3: Quasi gol, presentato da
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
2: Quattordici e dodici, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Vado a salutare subito Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi.
10: Ciao Leo, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, come andiamo Massi?
10: Dai, sopravviviamo alla quotidianità. Dai, come va?
2: Un giorno alla volta, Massi, un giorno alla volta. Guarda, ne parlavo prima con una nostra amica e collega che conosci anche tu, che mi diceva per una cosa che avevo postato: ma come si fa a non dare troppo spazio all'umore? Io tratto il mio umore, Massi, come tratterei un posto di lavoro da assunto, cioè alle 18 io chiudo. Cioè, alle 18 non do più spazio all'umore, gli dico ci vediamo domattina.
10: È giusto, sono d'accordissimo, sì, perché altrimenti uno non stacca mai, non riesce un attimo a riorganizzarsi, soprattutto a riazzerare un po', perché altrimenti uno è sempre in giostra, non va bene, perché poi si va in burnout, quindi...
2: Ah beh, certo, anche perché l'umore è più forte di noi,
10: sì.
2: Vince lui, se facciamo a gara vince
10: sì.
2: Lui, quindi
10: assolutamente.
2: Alle 18 io smetto di dare, di dare spazio, semplicemente, ecco, a domani, dai. Allora, Massi, partimi tu. Io ho detto che sono molto contento per la partita seria che ha fatto il Bologna, e ho detto anche un'altra cosa: che ci serva questa partita qua e questa giornata qua e questa classifica qua, perché l'anno prossimo dobbiamo ripartire con l'idea bella incastonata in testa che tutte le posizioni tranne la prima a me sembrano molto aggredibili. Io vedo un campionato italiano con le big che mai sono state così fragili.
10: Sì, è vero, non c'è più quella situazione in cui diciamo ci sono più concorrenti che sembrano poter aggredire il titolo. Quest'anno è abbastanza evidente anche dalla classifica. E sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto, e quindi credo che programmando bene l'anno prossimo e cercando di essere ambiziosi in tutto e per tutto e sulla stessa linea d'onda, credo che si possa fare molto bene, divertirci come è successo in questi ultimi anni, perché noi ci siamo anche divertiti poco, ricordiamolo, oltre a vedere degli spettacoli poco edificanti ci siamo anche divertiti poco. E penso che facendo le cose fatte per bene, senza neanche andare a spendere cifre esagerate, si possa fare veramente molto bene. Credo che ci siano anche gli uomini giusti, e credo che quello che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, vogliamo dire, possa essere di insegnamento, che quando le cose vengono fatte con del criterio, credo che ne siano tutti soddisfatti, perché io dubito che ci sia qualcuno in società che non si sia divertito.
2: Che bella frase, grazie Massi. Un commento al gol di Rowe di ieri?
10: Io onestamente la prima cosa che ho pensato è: io non so cosa scatta nella testa del giocatore in quel momento per coordinarsi e fare un gesto tecnico del genere, quando magari preso dalla fretta, dalla voglia di pareggiare.
11: Fiducia.
10: Esatto. E alla fine sono arrivato proprio lo fai perché te la senti. Sono arrivato a fare un ragionamento del genere, perché non è facile. Lì tu puoi colpirla di testa, venire rimpallato, Milinkovic ci può arrivare, oppure prenderla stando, diciamo, verticale, dritto, e magari la sparacchi in curva. Quindi lui fa probabilmente la cosa migliore che si potesse fare, e uno dice: beh, comunque è un gesto straordinario. Sì, però così hai fatto gol. In un altro modo non so se lo facevi.
2: Sono d'accordo, sicuramente di testa non avrebbe avuto probabilmente la bravura necessaria per angolarla abbastanza, e credo che quando tu hai quel fisico, quella preparazione, quel momento di forma, tu possa anche tentarlo, quel tipo di giocata. La stessa cosa lo dico di Bernardeschi sul tiro e sul gol che ha fatto, che è un gol strano, no? È un gol di altri tempi, è un tiro da fermo praticamente, ma devi avere la fiducia e la bravura per farlo.
10: È vero, sono molto d'accordo. Anche il primo gol, probabilmente, vista la bellezza dell'ultimo, potrebbe passare un po' inosservato, ma in realtà lui si coordina bene, si fa trovare in un posto defilato, non facile, dove da angolare, perché poi lui tira di sinistro sul secondo palo. Non è facile il modo in cui colpisce, in cui taglia la traiettoria per mandare la palla in quel punto. Cioè, devi avere i piedi di Bernardeschi. Quindi,
2: ragazzi, questo è bravo, è un giocatore tecnicamente sublime per me, Bernardeschi.
10: E sì, è vero.
2: Io vorrei tanto tenerlo l'anno prossimo, vorrei utilizzarlo titolare sicuramente, però come senza spremerlo fisicamente, vorrei utilizzarlo per la maestria calcistica che ha saputo disegnare quest'anno, già dal secondo mese che era qua.
10: Guarda, io non credevo così bene Bernardeschi. Sono uno fra quelli che, non dico che era scettico, però non sapevo cosa aspettarmi. Speravo in bene, e è andato ben oltre le aspettative che avevo, quindi sono molto soddisfatto di come è andata la sua andata qui. Ovviamente speriamo che possa continuare a rimanere con noi.
2: Io sono molto soddisfatto del fatto che abbiamo già tanti messaggi che ti leggo tra poco, quando ti chiederò, per quanto mi riguarda, per quanto concerne Jonathan Rowe, cosa faresti se fossi il Bologna e cosa faresti se fossi lui. Arriviamo.
3: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
12: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares, ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
13: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
3: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: fortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
3: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici e poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
2: Quando ti abitui alla qualità è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
7: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366 402 4022. Con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi.
14: Eccomi, eccomi Leo, ciao.
13: Allora, che cosa si fa con Rowe? Perché ragazzi, tutto bello, la retorica che è giusta, del gruppo e così via. Ci sono giocatori più importanti di altri, ci sono giocatori più forti di altri. Rowe è più forte della stragrande maggioranza dei suoi compagni e degli avversari per quanto riguarda il campionato di Serie A. Rowe è tutto del Bologna, è stato un sborso importante da parte del Bologna, molto importante da parte del Bologna. Rowe ha ovviamente tanti estimatori. Chiedo a Massimo Righi come secondo lui che tipo di situazione dobbiamo vivere quest'estate.
14: Lì sarà difficile trattenere un giocatore che ha fatto così bene negli ultimi 5 mesi. Quindi io credo che se ci dovesse essere qualcuno che arriva e bussa forte alla porta del Bologna con grande disponibilità, sarà difficile per tutti non diciamo ignorarlo. E credo anche che comunque il Bologna, come ho letto insomma in giro sulla stampa, sulla carta stampata, voglia fare anche cassa con chissà che andrà via. Quindi il Bologna quest'estate potrebbe anche ricavare un discreto gruzzolo da chi sarà in uscita, in primis Lucumi, che comunque è un giocatore che sappiamo essere in uscita.
13: Occhio a chi crede che Lucumi, Bologna prenda 30 milioni. Non li prenderà 30 milioni Bologna per Lucumi, cioè,
14: no, infatti,
13: è un ultimo anno, esatto, quindi
14: Quindi è difficile appunto che la cifra sarà quella, però ecco, davanti a due cessioni ipotetiche, perché tanto è difficile non poter pensare diversamente di Rowe e di Lokoumi, il Bologna potrebbe anche avere una buona disponibilità per rifarsi sul mercato. Io credo che il giocatore, per quanto sia stato bene qua, per quanto si sia preso il Bologna strada facendo davanti a un'offerta importante, soprattutto che viene da dalla Premier, quindi anche da casa sua, dalla sua patria, la prenderà in seria considerazione, per usare un eufemismo. Poi dipende anche da quali altri campionati si facciano avanti. Io non so davanti a un Galatasaray quanto possa accendersi un giocatore che, per quanto possa andare a prendere molti più soldi di quanto prenda qua, magari si vuole confrontare alla sua età, a 23 anni, ancora con delle realtà calcistiche molto più importanti rispetto a quella turca, per cui faccio riferimento a quella turca perché ho letto di sirene provenienti da là, nello specifico Galatasaray. Però ecco, sicuramente bisogna anche considerare che se arriva un Chelsea, un Liverpool, uno United o un Arsenal, io credo che difficilmente tutte le parti in causa non si girerebbero dall'altra parte. Il Bologna per l'incasso e Rowe per il guadagno e la competitività del campionato che andrebbe ad affrontare. Poi è chiaro che lì si aprono mille discorsi su cosa ti propone, esatto, la squadra che viene qui, però lì bisogna che il giocatore faccia bene il punto con se stesso e con chi segue i suoi interessi. Ma sarebbe importante che ci pensasse bene lui, innanzitutto perché la vita e la carriera sono le sue, sul da farsi rispetto a se vado al Chelsea sono titolare, se vado all'Arsenal, esatto, sono in panchina. Questo per me è molto importante.
13: Allora, sicuramente quello che ti possono mettere sul piatto sono soldi, ok? Te li mettono, insomma, hanno i soldi per il tuo cartellino e hanno i soldi anche per, non so, raddoppiare il tuo stipendio, ok? E questo è un argomento che non ci compete quasi, Massi, no? Cioè, nel senso, io non lo so qual è il rapporto di Jonathan Rowe, ma neanche di Massimo Righi o di Francesca Bolognini con i soldi, no? Ecco, quindi questo però è una cosa che dobbiamo mettere lì. Una percentuale ce l'ha sicuramente. Poi andiamo allo spazio, come dicevi tu. Andrebbe in un posto dove arriverebbe però da giocatore che viene dal Bologna, che è arrivato ottavo, nono o decimo nel campionato italiano, e senza aver fatto il campionato italiano da uomo squadra. Quindi secondo me a Rowe mancherebbe un po' di curriculum per fare questo tipo di salto. Terzo, Zirze è stato uomo squadra nel Bologna, è andato in Inghilterra e alla seconda partita in cui non segnava o in cui non giocava da leader come ha fatto a Bologna è stato subito messo in discussione. Cioè, il livello è un altro. Ecco perché dico, suggerirei a Rowe, al netto ovviamente del suo rapporto con un'offerta molto importante, io suggerirei a Rowe di farsi un anno nella sua carriera da assoluto uomo squadra di una squadra. Non so se il Bologna glielo può garantire, perché abbiamo un allenatore che l'uomo squadra fa un po' fatica ad eleggerlo.
14: Io sono convinto che sia un ragionamento molto come dire, quello che hai fatto tu sia un ragionamento che abbia un senso importante in un contesto di crescita dove uno vuole veramente maturare. E io credo che questo dovrebbero farlo in tanti come ragionamento, non solo per l'esempio di Zirze, ma anche sono molti i giocatori che potrebbero fare questo tipo di ragionamento e non so se fanno, perché poi siamo sempre lì. Ne parlavo l'altro giorno in una chat con amici e io cercavo di portare un punto di vista praticamente con la falsa riga del tuo, però mi veniva sempre sbattuto in faccia: ma i soldi, ma vai te a rifiutare dei soldi, ma fai presto te. Non è che io faccio presto, è semplicemente che qualcuno dà anche un'importanza ai soldi molto più relativa di quella che noi diamo per scontato si dia.
13: Orsolini non è andato, no? Doveva andare in Oriente a prendere quattro volte quello che prende a Bologna, no?
14: Esatto. Per cui non tutti fanno quel tipo di ragionamento. Poi se diciamo che moltissimi lo fanno, sono d'accordo, ma non lo fanno tutti. Quindi io credo che di soldi ne prendano tanti tutti, e i soldi sono, per carità, fondamentali e ci mancherebbe altro, dico una banalità enorme, ma davanti a tanti soldi ne vado a prendere tantissimi per poi bruciarmi la carriera in 2 anni di nulla e dovermi reinventare poi per convincere qualcuno che sono ancora un giocatore valido, come nel caso di Zirze, per farne uno, oppure faccio le cose con un po' più di calma, prendo un po' meno soldi dei tanti che già prendo e cerco di costruirmi una carriera ponderandola, facendo un ragionamento di crescita che possa portarmi a un livello superiore. Questo è un ragionamento che a 23 anni io posso anche capire che tu possa far fatica a farlo, magari se sei consigliato da dei genitori parsimoniosi, da dei genitori che hanno un certo tipo, danno un certo peso ai soldi, che ti hanno seguito, ti hanno anche già cresciuto sotto un certo punto di vista a livello valore dei soldi, ma anche valore di quella che è la tua persona nel mondo del lavoro, perché qui parliamo di mondo del lavoro comunque, e questo credo che faccia la differenza. Quindi va bene andare a prendere 6-7 milioni di euro per tot anni, ma poi la tua carriera che fine fa se ti vai a mettere in un cul-de-sac? Quindi questo secondo me è molto importante per tutti, a largo raggio, al di là di quella che possa essere la scelta estiva di Johnny Rowe.
13: Diversi messaggi, parto da questo, ma amico, cioè non facciamo polemica su questo, eh. Orsolini però glieli davano gli arabi, se glieli davano lo United era già là, non scherziamo. Ma tu che ne sai? Primo, tu che ne sai? Secondo, noi abbiamo parlato dei soldi, non abbiamo parlato delle opportunità di carriera. Proprio per questo noi abbiamo diviso in tre la questione Rowe e la questione giocatore del Bologna ambito da un'altra squadra. Stavamo proprio parlando del fatto che né io né Massimo possiamo sapere qual è il rapporto con la voglia di soldi e di guadagno che ha il tale giocatore, il tale, il tal'altro e così via. Quindi che c'entra sta polemica del Orsolini glieli davano gli arabi se glieli dava lo United era già là? Cosa c'entra? È un altro calcio quello dello United. Sicuramente andava allo United e non per i soldi, ci andava perché lo chiamava lo United. Cioè proprio non ha alcun modo di esistere questa polemica del ah no, facile rifiutare i soldi degli arabi. Rifiutali tu.
14: No, ma infatti.
13: Rifiutali tu.
14: Poi scusami.
13: Cioè, hai visto che Benzema ha rotto un anno prima con Real Madrid per andare dai soldi degli arabi. Rifiutali tu. Per dire, no? Sì. Cioè, ecco. Quindi.
14: Però. Cioè, per mettere ancora di più il dito nella piaga. Perché potrebbe arrivare anche una squadra fortissima con grandissima disponibilità economica come lo United, arriva da Orsolini e dice: Orso, noi avremo piacere di averti rosa con noi, però vieni a fare il rincalzo, ti diamo 8 milioni l'anno, però giocherai se si rompe
13: come Chiesa.
14: Come Chiesa, esatto, era quello che stavo per dire, esatto.
13: Giocai come Chiesa? Mai.
14: Sì. Non è detto che poi uno accetti perché va a prendere 8 milioni, ma anche 6 milioni. Insomma, non diamo per scontato una cosa che uno può in realtà dire: beh, vabbè, io vengo allo United a 28-29 anni, faccio la riserva di lusso, però io ne ho ancora da giocare, da dimostrare, ne ho ancora voglia. Perché uno non potrebbe rifiutare? Cioè, non mi sembra una cosa così scontata. A dire la verità,
13: io credo anche che in questo tutto quello che può fare il Bologna lo deve fare, ovvero nel famoso tavolo, cena, pranzo, merenda, picnic che faranno con Italiano. Io credo che proprio perché cambiano i parametri l'anno prossimo, non ci sarà l'Europa League, non ci sarà la Supercoppa, qualcuno andrà via e così via. Io credo che debbano essere chiarite definitivamente certe metodologie e la posizione di certi giocatori. A mio avviso un Rowe continuamente in discussione e una volta su due di fatto partente dalla panchina è insostenibile per una squadra senza coppe come il Bologna. lì capirei Rowe che dice: oh ragazzi, se io devo stare con, però con un sistema di gestione della squadra per cui tutti giocano gli stessi minuti, io quasi quasi andrei da un'altra parte. Questo, ragazzi, mi sembra un tema questo, eh? Cioè, è stato in panchina anche ieri Rowe, no, per dire.
14: Sì, anche qui bisogna ben delineare quali sono le idee di società e tecnico che devono collimare. Come dicevamo l'altra settimana scorsa, parlavamo proprio di unità dei intenti e di prospettiva, perché se poi la società dice a Italiano: io ti propongo X e Italiano chiede Y, siamo davanti a una situazione che non parte bene. Allora lì bisogna parlarsi chiaramente, dire come andiamo avanti visto che c'è un altro anno di contratto in mezzo, perché non è una roba scontata, c'è un altro anno di contratto, il Bologna deve pagare Italiano, Italiano se vuole rimanere deve farsi andare bene quello che il Bologna gli proporrà in sede di, come dicevi tu, merenda, picnic o quello che sarà.
13: Italiano deve mettersi in discussione.
14: Esatto. Quindi nel caso, visto che lui è pagato dalla società ed è un dipendente del Bologna, se gli va bene quello che la società gli propone, si mette a disposizione e lavora in prospettiva. Altrimenti, ripeto, c'è un problema. Io francamente, davanti a una roba del genere, credo che sia importante chiarirsi subito, proprio prima di subito, anzi. Poi sappiamo che il calcio è un mondo stranissimo, quindi io mi aspetto di tutto da qui a quando verrà annunciato quale sarà il programma per l'anno prossimo, compreso Italiano.
13: Come rispondi a: ragazzi, se vai a prendere 6-7 milioni per tre stagioni, che cavolo ci interessa della carriera, vivo di rendita? Oddio, che brutto discorso.
14: No.
13: Questo è il ragionamento medio di questo calcio. Sono finiti gli uomini bandiera. Però aspetta, amico, tu mi stai facendo due estremi. Cioè, mi parli di uomini bandiera e dall'altra parte mi parli di gente che gioca a calcio magari da quando ha 3 anni, però poi gli fanno un contratto buono e dice: dai, io prendo questi 20 milioni, no, poi chi se ne frega del resto. Io l'ho visto veramente fare a pochi questo.
14: Sì, io non, sinceramente, davanti a queste cose, a questi estremi, io non riesco proprio a concepire come si possa fare un ragionamento del genere. Cioè, prima abbiamo fatto l'esempio di Orsolini, ma chiunque altro. Poi è chiaro che, scusami, io me lo immagino la trattativa con Liverpool dell'anno scorso. Non è che Liverpool ti arriva e ti dice: oh, poi giochi quando c'è tempo. Non gliel'avranno detta così, non credo proprio.
13: Allora, la questione Chiesa nasce da una nostra vecchia conoscenza, da Motta, che dice: io non ti voglio.
14: Sì, esatto.
13: Cioè, mettendo in fila le cose, cavolo, io non ti voglio, devo fare in fretta e furia. Mi chiama in Liverpool, mi dà dei soldi, mi fa un contratto lungo, ci vado.
14: Poi io spero di giocare. Poi è chiaro che vai al Liverpool, ci sono Gakpo, Salah, ogni ben di Dio, insomma, tutti quelli che, insomma, la disponibilità economica del Liverpool per comprarsi esterni d'attacco o giocatori offensivi è enorme. Quindi Chiesa lì va a fare il numero e quindi. Però mi immagino comunque che in una trattativa a Chiesa si proponga comunque di entrare nelle rotazioni. Però se tu arrivi da un giocatore che ha il peso specifico che ha Orsolini nel Bologna, la carriera che ha nel Bologna con i numeri che ha nel Bologna, gli proponi un mucchio di soldi e poi gli dici: il pacchetto offensivo è questo, tu vieni a aggiungerti a questo, vieni a aggiungerti a questi ragazzi, devi scegliere. Io due domande me le faccio in sede di colloquio di lavoro per capire quali sono le prospettive che mi si presentano. Poi ripeto, ognuno è libero di fare quello che gli pare, però io se devo prendere un mucchio di soldi per non giocare e già ne prendo tanti, io come minimo ci penso su un attimo, perché poi farmi saltare il banco a 29 anni, a 30 anni, che posso ancora magari dimostrare qualcosa in nome dei soldi, io i soldi continuo a prenderne e molti di qui ancora tanti anni. Per
13: io
14: cui
13: credo sia un ragionamento di chi non è particolarmente innamorato del lavoro che fa.
14: Io quando faccio questo ragionamento qua, Leo, mi becco del fai presto te, perché i soldi non sono tuoi, i soldi sono degli altri. Io rispondo come te. Io, se sono un calciatore che realizzo, che ho realizzato magari un sogno facendo sacrifici, dovendo emergere, dovendo sgomitare, dovendo anche forgiarmi caratterialmente lontano da casa, lontano dagli affetti e tutto, ce la faccio, e poi a 29 anni mi fanno una proposta del genere dove sì, ho guadagnato anche parecchio, però mi propongono una gabbia dorata, io sinceramente non so se direi di sì. Poi è vero, mi ci devo trovare, però mi riservo il dubbio, perché davanti a tutti i sacrifici che ho fatto, se ne sono consapevole, io allo United da 6 milioni non ci vado.
13: Sì, sì, no, ma io infatti contestavo che l'ascoltatore desse per appurato che è il ragionamento del calciatore medio.
14: No, esatto.
13: Quello no, perché mi devi portare tanti esempi, non mi basta un esempio. Me ne porti tanti.
14: No, è vero.
13: Arriviamo subito.
15: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
16: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0, Bologna 1, Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0. 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
15: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
17: Atelier Lucente,
18: quello famoso per gli abiti da sposa.
19: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
17: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
15: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: spaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
5: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:46, Leo Vicari, quasi gol. Con noi c'è Massimo Righi, ancora fino alle 15. Ciao Massi, cosa capita in Argentina? Tu che ti occupi quotidianamente del campionato argentino, seguite Massimo con la pagina Campionato Argentino su Instagram e Facebook.
14: Siamo nel pieno dei playoff. Nel weekend si sono giocati gli ottavi di finale, ci sono state delle sorprese veramente ricche, perché è successo un po' di tutto e in diverse partite ci sono stati proprio diversi cambiamenti di scena durante le gare degli ottavi, con eliminazioni eccellenti anche, che hanno coinvolto le squadre appunto che puntavano alla vittoria del titolo. Una, diciamo che probabilmente l'eliminazione più rumorosa è stata quella del Boca Junior, eliminato in casa dall'Huracan. Si giocava in casa della meglio piazzata in campionato. Io ho scritto anche un post molto lungo a commentare gli highlights che ho postato su Facebook, perché andava spiegato tutto quello che è successo, perché oltre alla sconfitta del Boca, che già fa clamore, alla vittoria dell'Huracán, che è entrato quasi per il rotto della cuffia nei playoff. C'è stato un derby, nel derby, perché sono comunque due società di Buenos Aires, anche l'Huracán è una società del sud di Buenos Aires, molto vicino peraltro alla Boca, dove ha sede il Boca Junior. C'è stato il derby dei fratelli Romero, che uno gioca nel Boca e uno gioca nell'Huracán, e sono stati proprio loro a segnare dei gol decisivi per decidere la sfida, che è andata ai supplementari. Il fratello, diciamo, che gioca nell'Huracán, Oscar, ha segnato una doppietta su rigore, due rigori peraltro tirati malissimo, ma comunque hanno spiazzato il portiere del Boca, hanno permesso appunto all'Huracán di qualificarsi. Ma non è tutto, perché gli ultimi 10 minuti di partita, quasi gli ultimi 10 minuti di partita, l'Huracán prima li ha fatti in 10, poi li ha fatti in 9, perché è stato espulso un giocatore, e sulla espulsione del giocatore protestato un compagno di il giocatore che ha protestato, compagno di squadra, che ha litigato con l'arbitro per discutere dell'espulsione, è stato espulso perché ha protestato sull'espulsione. Quindi questo ha portato l'Huracán a vincere, ma con un finale in cui è successo di tutto, fra derby in famiglia, espulsi, un espulso che non avevo mai visto prima, o da un pezzo che non vedevo una scena del genere, e qualificazione appunto che è saltata completamente per il Boca. È passato il turno anche il Belgrano nel derby di Cordoba, perché nell'accoppiamento dei playoff è saltato fuori la sfida fra Tajeres e Belgrano, due formazioni entrambe di Cordoba. Ha vinto il Belgrano 1-0, anche qui espulsi per protesta e per una mezza rissa sfiorata. E dopodiché c'è stata un'altra partita molto rocambolesca, che è stata quella fra River Plate e San Lorenzo, dove il River è passato ai calci di rigore dopo che è andato in svantaggio due volte e ha ciuffato il pareggio nel recupero del secondo supplementare, quindi quando ormai la partita era finita. Ma non è tutto, perché andando ai rigori il San Lorenzo è partito meglio nella serie, il River Plate è partito peggio, poi San Lorenzo si è messo a sbagliare tutti i calci di rigore e il River Plate si è messo a segnarli tutti, quindi il River è passato vincendo 4-3 i calci di rigore, e San Lorenzo è stato clamorosamente eliminato quando sembrava invece avere l'inerzia dalla sua parte. Nel fine settimana, anzi no, chiedo scusa, perché si gioca il 12 e il 13, quindi si gioca stanotte e domani notte, nel fine settimana si giocheranno le semifinali, quindi domani e stanotte si giocheranno i quarti di finale con gli accoppiamenti, che saranno Rosario Central Racing Club, River Plate Gimnasia La Plata. Anche il Gimnasia è passato battendo il Vélez Sarsfield agli ottavi, soverchiando totalmente i pronostici. Belgrano Union, che sono un po' le due intruse, diciamo, perché non avevano assolutamente i favori del pronostico, e Argentino Juniors contro Huracán, che sarà l'ultimo quarto di finale. Quindi ripeto, questi sono i quarti che si giocano fra oggi e domani, e nel weekend invece le semifinali che si giocheranno appunto fra sabato e domenica notte. La finale invece si disputerà domenica 24 sul campo neutro di Santiago del Estero.
13: Uno dei più grandi conoscitori di calcio argentino italiani, Massimo Righi, grazie, che mi vanto di avere qua da noi a Quasi Gol. A proposito di calcio argentino, un ascoltatore sottolinea come ieri Castro sia stato molto bravo a creare spazio a Bernardeschi per il suo gol. Io non smetterò mai di ammirare Santiago Castro e quello che ha imparato a fare in questi 2 anni e mezzo a Bologna.
14: Sì, io parlavo proprio di questo con un mio amico relativamente a Santiago, e io mi auguro tanto anche che lui non sia fra quelli che vanno sacrificati in estate per fare la squadra dell'anno prossimo, perché io lo vedo talmente in rampa di lancio, talmente in crescita, che c'è caso veramente che l'anno prossimo lui qua possa diventare ancora più bravo e ancora più utile, ancora più forte di come già non lo conosciamo. Quindi il mio auspicio è proprio che il suo miglioramento continui qui, che lui continui a fare quello che ha già mostrato di saper fare molto bene, migliorando ancora. Io penso che lui possa avere ancora più capacità di essere decisivo e importante per il Bologna, quindi io spero veramente che possa restare qui con noi ancora.
13: Ma si andrà via probabilmente dall'Inga, o comunque io non credo che farà il terzo anno a Bologna dall'Inga. Vediamo anche il mercato, anche che spesso decide le rose delle squadre. Spero che il Bologna sia abbastanza bravo da non soltanto negli ingressi ma anche nelle cessioni, no? Quando qualcuno, credo che con dall'Inga ci siamo già dati tutto, credo. E con,
14: sì, sicuramente
13: con Castro no, e il Bologna deve prendere un'altra punta. Che punta deve prendere il Bologna?
14: Ma guarda, se il Bologna gioca in questo modo con Italiano e in questo modo, appunto, immaginando che il tecnico rimanga e si decida di continuare con questo tipo di gioco, con questo tipo di attitudine, se tu devi intercambiare un giocatore che deve essere che abbia le caratteristiche che Italiano chiede a Castro, ci vuole un giocatore molto simile, prima ipotesi, sempre che il tecnico voglia fare in modo che quando esce Castro per un infortunio, una squalifica, turnover, quindi stanchezza, il giocatore che subentra abbia le sue stesse caratteristiche. Quello che secondo me lui chiedeva a Dall'Inga era di fare più o meno quello che faceva Castro, cosa che Dall'Inga non può fare perché è un altro giocatore. Quindi secondo me è un esperimento che è fallito quello con Dall'Inga, da quel po' che posso aver capito io quando veniva impiegato lui al posto, in luogo di Castro. Quindi dal momento che mi sembra che Italiano, fatta questa premessa, dal momento che mi sembra che Italiano faccia del centravanti quello che chiede a Castro, ci vuole un giocatore secondo me molto simile a lui come caratteristiche, come tutto, perché se prendi un giocatore diverso devi giocare in maniera diversa, però non mi sembra che Italiano lo faccia e lo abbia mai fatto. Quindi secondo me o prendi due giocatori appunto intercambiabili, altrimenti se ne prendi due diversi devi fare in modo di sapere che non puoi chiedere a questo giocatore le stesse cose che chiedi a Castro, perché è diverso, è un altro giocatore. Con Dall'Inga è successo e infatti Dall'Inga non ti ha reso come ti ha reso Castro.
13: Io ricordo a tutti che secondo me una chiave, un codice per capire come sarà il mercato del Bologna, se rimarrà l'allenatore sotto contratto, Vincenzo Italiano, sarà il fatto che va spiegato a qualunque giocatore che arriverà a Bologna che noi abbiamo l'allenatore che fa più turnover in Italia. Non abbiamo l'Europa, la Coppa Italia comunque sono, vediamo, 6 partite, se arriviamo in finale, chi arriva deve guadagnarsi il posto giorno per giorno.
14: Sì, è vero, ma qui, come io spesso dico, ci vogliono patti chiari, amicizia lunga con tutti i giocatori che vengono richiesti, che si seguono, e credo che il Bologna abbia con Italiano abbia ben capito quali sono, abbia imparato anzi a conoscere Italiano e quali sono le esigenze che lui chiede di ottemperare, o comunque quali sono le situazioni che lui vuole sistemare all'interno di un contesto squadra, come hai detto tu, dove c'è anche ampio turnover e formazioni che non sono mai le stesse.
13: Sai, ampio turnover, abbiamo un allenatore estremamente dogmatico. Io non l'ho mai visto Italiano non fare le coppe. E se l'anno prossimo vedo Italiano non fare le coppe, cosa mi devo aspettare, lucidamente parlando, Massi? Che lui si adegui ad un modo diverso di allenare e gestire? O che dobbiamo essere noi ad abituarci al fatto che lui applicherà i suoi metodi anche se hai una competizione in meno?
14: Esatto. Questo è proprio molto importante, è utile capire, perché l'anno prossimo, come dici tu, non è più l'Italiano che allenava lo Spezia. Qui è un Italiano che si è evoluto, è un Italiano che è maturato, è un Italiano che ha un peso diverso, che ha pretese e conoscenze diverse. Quindi bisogna capire lui cosa vuol fare e la società cosa chiede a lui. Quindi se lui davanti alla non Europa, all'Europa mancante, si adegua al Bologna e si adegua alle proposte del Bologna, siamo tutti d'accordo. Altrimenti, ripeto, bisogna rivedere un po' di cose, perché lui in primis deve rinunciare ai soldi,
15: Lui in primis deve rinunciare ai soldi e immagino debba avere anche un piano di dove finire, perché io non credo che Italiano abbia voglia di star fermo, ma voglia una sfida stimolante, possibilmente con l'Europa, se se ne va da Bologna. Quindi ci sono diverse situazioni che vanno chiarite prima di dirsi un eventuale addio, e non la vedo così semplice io a questa vicenda.
13: Al volo, con Massimo Righi di campionato argentino, prenderesti Simeone, ti chiedono?
15: Io Simeone lo prenderei, sì.
16: Anch'io.
15: L'ho detto la settimana scorsa,
16: ci divertiremo molto
15: questa settimana.
16: Ci divertiremo molto. Ah sì, sì, ma è un nome. Massi, sei con noi da 4 anni, 5 anni, cioè un nome che io sì, ho letto, sì. L'ho letto diverse volte. Ecco, è una. Non è un voglino, proprio una voglia sarebbe la mia. Sarebbe una voglia di
15: sì, vedere. Esatto, esatto. No, ma assolutamente. Un giocatore, io sinceramente non avrei neanche troppi problemi a pensarci su, anzi, sarebbe proprio un giocatore che andrei a prendere molto volentieri il più presto possibile.
16: Ah, Castro Simeone. Sarebbe, sarebbe simpatico Castro Simeone, sì sì, sì. E più antipatico, sì, per gli altri, esatto. Grazie, Massi, ci sentiamo settimana prossima.
15: Grazie a te Leo, un
16: ciao,
15: abbraccio.
16: Ciao, ti seguiamo ovviamente su Campionato Argentino, mi fermo, torno tra poco, poi stiamo io e voi fino alle 15:20, poi c'è Dario Teri fino alle 16.
17: Quasi Gol, presentato da
18: La Petroniana SRL, è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
19: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
20: Et che pe, u carot.
18: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
21: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su

0: sportive. Per la vostra azienda, Spaceport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Spaceport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Spaceport c'è.
1: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
6: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
5: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
6: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
5: Sai cosa resta mio? La bolletta.
7: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: La seconda ora di Quasi Gol alle 15.05, ciao da Leo Vicari. Allora, ogni tanto dobbiamo ricordarlo, se ci mandate un vocale e avete piacere che vada in onda questo vocale, deve stare entro il minuto e non devono esserci parolacce, cioè, molto, molto semplice, la trasmissione è la fate con noi, ma è nostra la trasmissione, quindi non vi mandiamo in onda se dite una parolaccia. Cerchiamo di saperci comportare, cioè non siamo corrispondenti, siamo compagni in queste due ore e mezza, non mandate il vocale a un amico, però se volete mandarlo a una trasmissione poi andate in onda, per favore, no parolacce, no, e no insulti, insolenze e così via, dai vocali.
14: Ciao Leo, sono Niki da Lecce. Guarda, mi lega una cosa che hai detto un minuto fa, cioè prima che partissi col programma, hai detto che fino alla seconda, terza posizione sono tutte abbordabili. Mi trovi perfettamente d'accordo, perché effettivamente sì, magari ci sono squadre che hanno qualche valore in più, ma non valore assoluto in più, quindi con una buona preparazione, con una rosa all'altezza della situazione, secondo me si può, non dico tranquillamente, ma provare a prendere queste posizioni in quest'altra stagione, nelle prossime annate, voglio dire, a andarsi a insediare in quello che può essere quel range. Sono perfettamente d'accordo, forza Bologna.
13: Io credo che questi anni di Serie A ce lo stiano confermando. Tre stagioni fa il Bologna conquista un posto in Champions League. Due stagioni fa il Bologna vince la Coppa Italia. In questa stagione il Como è a due punti, a due giornate dalla fine, dalla qualificazione in Champions League, e l'Italia avrà quattro squadre, non ne avrà cinque. In più vediamo risultati sempre più spesso

0: frequenti, che non sono la classica domenica storta o l'impresa della medio piccola. La seconda in campionato a due giornate dalla fine ha fatto 70 punti. Sono pochi 70 punti, eh? Potenziali 76, sono pochi. La terza 68, se non sbaglio erano i punti del Bologna di Motta, se non sbaglio. 67, 67, 65. Avvincente, eh? Perché è avvincente. Ma il livello che noi vediamo in campo da squadre come Milan, Juventus, io ci metto molto spesso anche il Napoli, che per me è la vera delusa di questo campionato. Era la squadra che partiva, vi ricordate 9 mesi fa quando chiedevo ai tronisti di Quasi Gol chi avrebbe vinto il campionato? Il 50-60% diceva Napoli, eh? Cioè gli altri Inter, cioè non è che mi dice, io sono stato l'unico che ha detto Roma, ecco. Ma il Napoli era accreditatissima per essere la squadra più forte di questo campionato, eh? E non ha quasi mai avuto voce in capitolo. Per me è deludentissima la stagione del Napoli. Subito fuori nelle coppe, campionato minimissimo sindacale, ha vinto la Supercoppa, ok? Hai aperto la bacheca, va bene. Non so se basta per essere una stagione sufficiente, soddisfacente con quello che hanno speso. Il Napoli è sempre stato bravissimo a vendere, anche a comprare, eh? Ma è stato bravissimo a valorizzare negli ultimi 15 anni il Napoli. Mamma mia che stagione il Napoli. Quindi ritengo proprio che da quello che vedo, al di là dei risultati, Napoli, Juventus, Milan, la stessa Roma ha balbettato, la Roma ha perso 11 partite su 36, non è mica poco 11 su 36 perderle, eh? Poi non ha pareggiato quasi mai, solo 4. Però sì, sono posizioni assolutamente attaccabili e contendibili se fai le cose veramente per bene, soprattutto con motivazione. Vocale.
1: Buongiorno, no, vi stavo seguendo e appunto dicevate che non è detto che il fatto che gli arabi abbiano aperto dei soldi così tanti, dico io, qui per loro Orsolini, Orsolini debba per forza accettare. Vale, la domanda era una domanda, vale anche per l'allenatore? Cioè l'allenatore potrebbe rifiutare una grossa offerta anche economica per rimanere a Bologna? Una domanda, eh?
0: È una domanda lecita. Tu dici da altre latitudini del calcio? Lì si va molto sul personale. Abbiamo visto allenatori andarci immediatamente, coperti d'oro, però abbiamo visto allenatori andarci immediatamente e abbiamo visto il Pioli della situazione tornare molto rapidamente. Io ricordo non troppi anni fa una dichiarazione di José Mourinho, perché poi gli adepti di José Mourinho si ricordano sempre, come tutti gli adepti di chiunque, si ricordano sempre le frasi iconiche, le frasi un po' bulle, le frasi da sovvertitore del sistema. Poi però non si ricordano qualcosa che magari non è andata per il verso giusto, come quando prese in giro malamente Manuel Pellegrini dicendolo io non mi ridurrò mai ad andare ad allenare una squadra come il Malaga. Beh, insomma, è poi andato nel calcio turco senza stravincere, no? Mourinho è tornato a casa sua in Portogallo, non ha vinto, per dire, no? In Inghilterra non mi sembra abbia vinto ovunque. Mourinho qualche anno fa, non troppi, ha detto che il suo futuro comunque prima o poi l'avrebbe visto nel calcio arabo. Poi evidentemente è cambiato qualcosa. Adesso aspettiamo lunedì, perché ha detto lunedì parlerò. Ma là che se ti richiama il Real Madrid hai ancora voglia di smerigliare la tua immagine ed essere il capo allenatore della squadra più blasonata al mondo, no? E ci sta. Però sempre questo attaccare, sempre questo giustificarsi, sempre questo io mai là, io ho deciso perché io sono fatto così. No, ecco come ti rispondo. Di fronte a certe offerte devi vedere quando le offerte ti arrivano, devi vedere in che momento di carriera sei, forse devi vedere anche l'entità dell'offerta, devi vedere le righe piccole. E non mi sorprende comunque, ma non sorprenderebbe che se dovesse arrivare un'offerta monstre per Italiano e vedere Italiano cambiare continente. Non mi ha sorpreso neanche Bernardeschi, che a 28 anni è andato in Canada, Insigne, che è andato in Canada per poi tornare e andare in Serie B. Sono scelte personalissime. Quello che io eviterei è crearne dei modelli assoluti, perché abbiamo visto nel calcio che in questi anni, non prendiamo solo gli ultimi 2 anni, prendiamo gli ultimi 10 anni, non è stato un modello assoluto niente. Abbiamo visto dei rifiuti che non ci saremmo mai immaginati, anche alla nostra squadra, anche alla nostra squadra. Abbiamo visto arrivi sorprendenti anche alla nostra squadra, e quindi io analizzerei abbastanza ogni situazione per quello che è, e non farei un non mi limiterei ai numeri, ai modelli, alle etichette, al così fan tutti.
2: Grande Leo, ciao, sono Andrea. Allora, mi sa che hai vinto tu, ero quello che tifava tra virgolette per Dalinga, forse avevi ragione.
0: Oh,
2: tu
0: vabbè, no, ma non è ragione tu.
2: Alla fede, sì. Raimondo, capire se è un giocatorino come terza punta, diciamo, da buttare nella mischia, Castro, poi anche Raimondo, diciamo, da valutare, sicuramente tornerà, immagino. Che dite? Ciao.
0: Allora, io Raimondo lo sto spingendo un po', io lo sto spingendo ben sapendo che può essere un rischio per lui, come può essere un rischio per il Bologna se lo riteniamo più forte di quello che è. Cosa bisogna fare? Prenderlo, tenerlo come terza punta e buttarlo dentro quando c'è bisogno, perché mi sembra che lui gli anni in area di rigore li abbia già fatti, quelli che devi fare prima di ritenerti un giocatore fatto e finito. Fatto e finito no, fatto, un giocatore fatto. Raimondo è fatto come giocatore, poi è magri, l'avete visto com'è Raimondo? Non è magrissimo, è magrissimo. Magari uno dice ma uno così magro in Serie A se lo sbranano, se gli dai l'attacco titolare, magari è quello che ha quel guizzo, quella freschezza, quell'annata magica, e te lo ritrovi in casa. Io Raimondo, prima di ritenerlo non all'altezza, mi chiedo, ma non all'altezza di che cosa? Io lo proverei.
3: Ciao Leo, sono Tommaso. E comunque sì, a riprova del fatto che le prime posizioni, diciamo le posizioni europee, siano aggredibili, dal mio punto di vista non solo concorre il fatto che chi è davanti fa stagioni ridotte in termini di punti a causa del livello, ma anche che il Bologna quest'anno ha fatto una stagione totalmente da montagne russe, perdendo una marea di partite in casa, dove se anche fai la metà in casa di quello che hai fatto quest'anno,
0: però non l'hai fatto.
3: Sei veramente lanciato per un posto in Champions, quindi non stiamo parlando di straordinari, ma di qualcosa anche di più abbordabile.
0: Sì, ci sto con l'ultima parte del tuo vocale e ti ringrazio, però occhio a un errore giustificabilissimo che fa il tifoso e che fa il giornalista, cioè meno giustificabile. Sul tifoso è giustificabilissimo, il giornalista no. Il ritenere che le altre squadre valgano la loro classifica. Noi invece, ma noi se stavamo più attenti, dai, vincevamo col Verona, non perdevamo col Parma, davamo 3 gol alla Fiorentina e così via. No, io sono più realista del re. per me la classifica a fine anno, e siamo alla 36, arriviamo a 38, a fine anno la classifica rispecchia quello che tu hai proposto al campionato. Quindi, se il Bologna non ha vinto col Verona, col Parma, con la Fiorentina, con la Cremonese, col Cagliari, dico quelle che più magari ci sono rimaste qui, no? Per quel che concerne la Lazio, quella Lazio lì che era assolutamente battibile due volte con la Lazio, una tra l'altro molto importante. Il Bologna ha messo in campo quello, è valso quello il Bologna. Quindi. Puoi dirmi concentrazione, puoi dirmi sfiga, puoi dirmi ha sbagliato l'allenatore, puoi dirmi abbiamo sbagliato un calcio di rigore, dimmi quello che ti pare, ma la sommatoria di tutto fa quello che tu vali, e quello che tu vali oggi per quanto riguarda il calcio italiano è che il Bologna ha fatto un campionato da 52 punti a due giornate dalla fine. Io non posso dire il Napoli vale 70, la Juve 68, il Milan 67 con la Roma, il Como 65, l'Atalanta 58, noi invece valiamo 71 perché insomma bastava vincere quello, vincere... non le abbiamo vinte, non le abbiamo vinte. Quindi io devo guardare cosa racconta la storia. La storia negli ultimi due anni ci ha detto Champions League, ci ha detto vinto la Coppa Italia, tra l'altro tra due giorni è l'anniversario della nostra vittoria della Coppa Italia, mi piacerebbe che facessimo una puntata in cui ricordiamo quel giorno lì, e io devo dare valore a tutto, come do valore alla classifica degli altri devo darla anche la nostra. Mi fermo, arrivo tra pochissimo.
4: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
5: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Quella Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese, Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
4: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
6: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
4: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
8: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Il La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
11: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
12: Quello famoso per gli abiti da sposa.
11: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
13: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Lo sento già ruggire da Milano, Dario Teri. Ciao Darione.
24: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
24: Bene, bene, grazie a voi.
0: Bene, bene, bene, bene. Gran partita, hai visto ieri?
24: Ho visto ieri sera, giusto?
0: Hai visto che gol ha fatto Rowe?
24: Sì, grandissimo gol.
0: Bello, quello è bello a tutte le latitudini, eh? Cioè, quando vedi fare un gol del genere, non importa per quello chi tifi, eh? Cioè, quello
24: da applaudire.
0: Grande, grande. Allora, come si deve comportare? Vado subito con un sacco di argomenti. Quindi, allora, voi avete la finale di Coppa Italia domani. Come ci arrivi a sta finale? Prima ti chiedo. Dai.
24: Credo in aereo.
0: Penso. Ma va, cioè, vai in aereo a Roma, lì, via.
24: No, in treno, no, dai.
0: Va bene, no, ci vai? Vai alla finale?
24: No, non ci vado io.
0: Ah, vabbè, non t'ha convocato. Vabbè.
24: No, no, lo vedo in TV, dai.
0: Non ti sento carico, però.
24: No, non è che non sono carico, sono carico sì, però è sempre una finale che comunque ti può dare le gioie, non dato, però non è una cosa così drammatica, voglio dire, in questo senso.
0: Favoritissimi?
24: Ma in teoria siamo favoriti, però
0: per me nonissimi, dico la verità, eh.
24: No, concordo con te, non sono favoritissimi, perché comunque la Lazio gioca a calcio, non è una squadra scarsa. Poi può avere più o meno avuto delle vicissitudini quest'anno, ma mi sembra che sia una squadra, ripeto, valida. Qui non è una passeggiata di salute. Poi giochi a Roma, comunque.
0: Ecco, no, questo te lo volevo chiedere, lo chiedo a tutti questo, però, cioè. Inter-Lazio, la Lazio, cioè è campo neutro? Cioè, perché i biglietti, no, biglietti sono uguali, biglietti sono, il numero di biglietti è uguale, cioè in una finale.
24: Sì, però da sempre la finale si fa a Roma, a prescindere dalle squadre che ci sono. Se si gioca in Italia o non si gioca in altri paesi, la finale viene fatta a Roma.
0: Bella la polemica, bella la stoccata, mi piace. No, no, no, la faccio io la polemica. Cioè, hai ragione. Cioè, quando la finale si gioca in Italia, come se. Perché delle volte non si giocano in Italia le finali, hai ragione.
24: No, non si gioca in Italia, si gioca sempre a Roma, si è sempre giocato a Roma. Abbiamo fatto anche l'anno, se non mi ricordo mai, del triplete, abbiamo giocato a Roma contro la Roma, proprio con, quando abbiamo vinto 1-0 gol di merito.
0: Ma io dalle quote che vedo, francamente, non credevo fosse così favorita l'Inter. Però sì, cioè, vedo delle quote con un favore
24: elevato, forse,
0: indiscutibile,
24: diciamo.
0: Indiscutibile. Ecco, quindi cioè, chi avesse voglia di azzardare sulla Lazio è un bel gruzzoletto, si fa, cioè, se...
24: concordo con te. È valido.
0: No, contando che partono da 0-0, sì, mi sembra una squadra comunque, cioè non mi sembra una Lazio che arriva col fiato corto, quello
24: no,
0: dicevo.
24: Che è una cosa, per carità, non sarà in fondo quello che vuoi, ma è una finale di coppa, per cui anche questi giocano anche loro. Non è che tra virgolette una squadra di Tomena, una signora squadra, per cui mi sembra una cosa un po' strana, però vabbè, accettiamo la cosa che ti dica, non è che si può fare molto di diverso, qui.
0: Almeno diciamo così, si sa l'orario della partita, cosa che invece non possiamo dire sulle partite della prossima giornata di campionato.
24: Ma neanche non solo sull'orario, ma neanche sulle date, praticamente.
0: Neanche il giorno, esatto. Allora, io vi ricordo, andiamo a leggere, che alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale come gli internazionali di BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026 con inizio alle 20:45. Questa era una nota dell'ora di pranzo, e la Lega pare faccia ricorso al TAR perché vuole avere ragione lei e mettere lei la partita alle 12:30 della domenica, come aveva già deciso. A me sembra, Dario, che il calcio venga trattato come la scala di un condominio.
24: Un attimo particolare negativo, devo dire, ulteriore. Beh, in effetti, cioè, mi sembra, cioè, per carità, ci saranno motivi che saranno più importanti, però è un po' un caos una finale così, senza sapere altre ragioni della data sulla finale.
0: Il derby, la partita, sì. Allora, io credo che diventi anche difficile dire ha ragione quello, ha ragione quell'altro. Cioè, signori, la prefettura viene prima della Lega Calcio, fine, ok? Cioè, cioè il comitato per l'ordine pubblico viene prima del resto, prima cosa. Secondo, credo veramente che ridursi al martedì sia imbarazzante. Sì, perché avevi tutto il tempo per spostare questa diavolo di data. Soltanto che quando, Dario, sei uno sport, un sistema che si è venduto alle televisioni, a quel punto accetti qualunque cosa.
24: Purtroppo sì, purtroppo ti devo dare ragione, non vedo altre vie che si possano, non so come definirle, è così. Decidono loro e decidono poi
0: poi decidono loro, ma non decidono loro poi alla fine.
24: Decidono nel senso anonimo, qualcuno decide, voglio dire, poi non so chi sia, ma comunque qualcuno decide, e a questo punto non si capisce a che ora si gioca la partita. Una cosa abbastanza strana, devo dire.
0: Secondo me dobbiamo abituarci al fatto, come dice questo ascoltatore, per me siamo al teatro dell'assurdo che fa capire tante cose. Non siamo ancora liberi di organizzare il weekend del 24 maggio perché non abbiamo ancora il calendario. Sì, non c'è solo weekend, c'è anche quello dopo, cioè non è soltanto l'anomalia del tennis, il Foro Italico e l'Olimpico che sono vicini. Io avrei da festeggiare il mio compleanno, si dice questo ascoltatore, mi piacerebbe organizzarlo in base al Bologna, ma non sapendo nulla fino a pochi giorni prima mi viene impossibile farlo, si mette sempre la gente all'ultimo posto. Dario, cosa mi dici?
24: Che purtroppo ha ragione, purtroppo, nel senso che non sbaglio, ma che purtroppo ha ragione questo ascoltatore, cioè si decide, siamo costretti a, cioè, già è il caos venerdì, sabato, domenica, martedì, martedì si gioca sempre, poi quando è giornata quasi decisiva, finale eccetera, non sai oggi che è, cos'è oggi, che giorno, martedì. Si gioca dove gioca venerdì, non si capisce, si gioca di tutto e non si sa quando si gioca, questo sono cose abbastanza strane, devo dire. Non vedo altre vie, cioè sì, altre vie sarebbero mettere vie quelle giuste, ma così non si capisce bene, francamente non si capisce che non c'è una motivazione, per cui che siano motivi, non so di chiamarli come, di folla, di non folla, di trafeugli o meno, ma
0: ordine pubblico,
24: pubblico, diciamo, in senso lato, esatto,
0: ordine pubblico. Abbiamo imparato, io credo che una lezione che ci ha lasciato il Covid, poi uno può anche averla presa o no quella lezione, no? Uno può anche essersi girato dall'altra parte o averla dimenticata, è che ci sono cose che vengono prima di tutto il resto, soprattutto prima delle nostre abitudini. Credo che il calcio si sia abituato a mettere un piede un po' su tutte le abitudini che lui si è voluto dare. Credo che il calcio abbia così distratto una moltitudine enorme di tifosi da tutto quello che è ovvio e normale. Tu ce lo dici sempre, Dario, cioè un tempo le partite di calcio si giocavano a quell'ora, punto, ok? Cioè,
24: sì, non è punto, che... punto e fine.
0: Punto e fine. Oggi invece il calcio fa del tifoso quello che vuole e poi arriva qualcuno che è più forte del calcio, che prende il calcio e lo mette nell'umido, come è giusto che sia.
24: Ma del resto, se c'è un potere che giustamente decide per motivi di un certo timore o meno che ci siano delle
0: ragioni serie, si chiamano ragioni serie quelle. Come
24: ma infatti, io che contestare questo contesto. Semmai non sono d'accordo con te sul fatto che una volta si giocava la domenica, adesso si gioca. Non dico che si dovrebbe giocarsi per la domenica, ma venerdì, sabato, domenica, lunedì, francamente, al di là del contesto che si
0: sta. No, ma io sono. Sono d'accordo con te sul fatto che io non farei mai una giornata in 4 giorni. Cioè, devo adeguarmi? La facciamo in 3. 4 è troppo. Cioè, da venerdì a lunedì è troppo. Ma
24: infatti, si è cominciati col sabato e la domenica, poi si passa il venerdì e poi si passa anche a lunedì. A questo punto, tu hai una o due partite il venerdì, 2 o 3 il sabato, 3 o 4 la domenica e un paio a lunedì, forse.
0: Anzi, se ci ricordiamo bene, si era cominciato con tutte la domenica, ma una la domenica sera.
24: Sì, esatto. E quella è stata la rovina.
0: È vero, si parte sempre dal primo passo. Quello fu il primo passo.
24: Che bello, la sera. Poi non ti aspetti che in 4 giorni ti fanno 156 partite, per cui dici, a questo punto
0: da quel Lazio-Foggia, se non sbaglio, 0-0, non mi ricordo se Reggiana-Lazio o Lazio-Foggia, fu la prima partita in posticipo, cioè neanche un partitone, volendo, cioè neanche alla prima giornata del 95, una cosa del genere, non ricordo bene. Andiamo al calcio. Dario, io trovo che questo campionato, lo dicevo prima, abbia lasciato un bel insegnamento a tutte le squadre che avessero voglia. Allora, no, ecco, a parte l'Inter che ha vinto 85 punti, che è una cifra buona, poi vediamo se alla fine sono 91, se restano 85, vediamo, mancano ancora 2 giornate. Sì. Sai che tutte le altre, secondo me, hanno fatto il Napoli, la Juventus, il Milan, hanno fatto tutte una stagione estremamente deludente.
24: Ma io sono abbastanza d'accordo con te, condivido questo fatto qua, però non so come definirlo, sono tutti in corsa, però poi alla fine l'Inter ha perso anche dei punti, sinceramente, non è che ha fatto, cioè ha avuto dei momenti particolarmente negativi in modo valido o non invalido, ma a parte quello le altre hanno sempre, passami, boccheggiato un attimo, per cui...
0: Io ho trovato che le altre non fossero così forti, Dario. Cioè proprio, poi ho dei messaggi sul Napoli e la Juventus che ha dovuto cambiare allenatore, io non le ho trovate così forti, cioè un tempo, Dario, le big erano big davvero.
24: Lo so, difatti è cambiato, non so come dire, è cambiato un po' tutto. cioè, mi sembra un calcio un po' diverso rispetto a prima, però per carità, ecco, scusa, è così, per cui non ci sono altre motivazioni.
1: Sono tutti contendibili quei posti?
24: Contendibili in che senso?
1: Cioè, se possono che l'anno prossimo la Roma, il Como, l'Atalanta, il Bologna, la Lazio possono dire, sai cosa, partiamo tutti da zero. Mi devi dimostrare, tu Napoli, tu Juve, tu Milan, che sei più forte di me. Cioè, per me quest'anno hanno dimostrato pochissimo queste squadre. Proprio queste rose, questi giocatori.
24: Ti do abbastanza ragione, devo dire. A parte Napoli che ha comprato dei giocatori non indifferenti.
1: Però ha 70 punti. Cioè, alla fine.
24: Sì.
1: Cioè,
24: ha acquistato dei giocatori di un certo livello, voglio dire.
1: Sì, ma Napoli. Tipo. Ok, ma tipo. Cioè, alla fine, no, Alisson Santos, buono, cioè, vinci lo scudetto perché è Alisson Santos?
24: No,
1: Giovane? A me sembra che il Napoli sia ancora Lobotka, sia ancora Anguissa, sia ancora McTominay. Cioè, De Bruyne ha fatto sta differenza, De Bruyne? Cioè,
24: avrebbe dovuto farla.
1: A me sembra che, cioè, Højlund, cavolo, è fortissimo Højlund, infatti l'hai pagato un tot di soldi Højlund.
24: Sì, ma sai, hanno comprato tanto, molti hanno comprato tanto, altri non hanno comprato tanto, però alla fine emerge quella che comunque aveva già una rosa non indifferente, nonostante tutto, acciacchi non acciacchi,
1: che è l'Inter.
24: Sì.
1: Certo, cioè, a me sembra che tutto questo rimescolo che hanno fatto il Napoli, la Juve e Milan non gli abbia spostato niente dall'anno scorso. Anzi, Napoli, campione d'Italia, calato tantissimo. Cioè, il Milan, ok, l'anno scorso senza coppe, quest'anno vediamo cosa arriva, se arriva quarto, quinto, terzo, sesto, è ancora lì. Ma io non vedo una squadra, cioè, bene, il Milan va in Champions, l'anno prossimo cosa va a fare in Champions il Milan?
24: Non so, sinceramente. L'unica che secondo me fosse un po' la Roma, che forse ha avuto qualche passo in avanti.
1: Vero, però quando è che, ti faccio notare, quando è che ha avuto il passo in avanti? Quando ha comprato quello che ti ha fatto 18 gol, cioè quando ha comprato quello forte, perché la Roma costruita per Gasperini in estate, adesso probabilmente aveva i punti della Lazio, aveva i punti dell'Udinese forse adesso. Quindi i giocatori valgono ancora qualcosa, strapaga gli Spalletti, gli Allegri, i Conte, i Gasperini stesso, i giocatori contano, eh.
24: E contano soprattutto i giocatori di me.
1: Bologna, quando avevamo mezza squadra rotta, abbiamo fatto 0 punti in 2 mesi, perché non c'avevamo i giocatori. Poi sono tornati i giocatori e abbiamo cominciato a fare meglio.
24: Gran partita ieri sera, comunque.
1: Bella, molto seria. Mi devo fermare, arrivo con te tra 2 minuti.
24: Sì.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sopra posizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro! Federico Bernardeschi! La fucilata micidiale del 10! Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona butolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
5: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
2: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
16: Atelier Lucente,
25: quello famoso per gli abiti da sposa.
26: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
16: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
2: Tutto il campionato del Bologna. in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.45, Leo Vicari, quasi gol, ciao. 366-402-4022, tanti argomenti, di tutto di più. Ancora un quarto d'ora abbondante con Dario Teri da Milano, ciao Dario.
24: Ecco, volevo dirti una cosa, già che mi ero dimenticato prima, che vi faccio anche pubblicità. Abbiamo un paio di amici
1: che mi ascoltano
24: sempre, adesso sono in radio, sono due anche abbastanza importanti, ti dirò.
1: Beh, d'altronde per essere tuoi amici, d'altronde insomma.
24: No, uno è campione olimpionico, voglio dire, per cui.
1: Dai, lo salutiamo. No, ma esatto, cioè, solo amici di un certo rango, padre, tu, esatto. Ecco, insomma. Quindi li salutiamo.
24: Tortu, il figlio Filippo Tortu, che ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali, alle Olimpiadi di Tokyo.
1: Salutiamo i Tortu Boys. Sì, ecco.
24: Purtroppo non sono le interviste in Bologna, sono purtroppo Gobbi, però va bene, come faccio.
1: D'altronde il Gobbi è più aerodinamico, no? Cioè, il
24: però di... sono due persone carissime, ecco, sono in ascolto anche loro molto spesso quando sono in trasmissione, per cui vi ringrazio per la possibilità di portare degli amici a sentirvi.
1: Grande Darione, grazie. No, poi ricordiamo che il termine gobbo viene da quella maglia della Juventus che
24: si gonfiava dietro.
1: Si gonfiava con il vento,
24: è chiaro,
1: esatto.
24: Sì, non è un difetto fisico, è la maglia che è troppo larga praticamente, forse, per cui sembrava una gobba quando si correva.
1: Allora, dai, tanti messaggi. Ti leggo questo. C'è da dire che il Napoli ha avuto l'infortunio di tanti giocatori forti: De Bruyne, Lobotka, Lukaku, Di Lorenzo, Rachmaninov.
11: Non è che la gente ci è strappato i capelli.
1: Ma io qua adesso, lo sai che con Dario parliamo sempre di Lukaku perché lui ha una certa avversione sportiva nei confronti di Lukaku. Io ci ho messo un po' a capire i concetti di Dario, poi li ho capiti.
11: Uno è buono, non è buono, cioè non è che ci vuole Einstein.
1: Lo so, però mentre delle volte mi sembrava che tu fossi anche un po' troppo avanguardista nelle tue critiche a Lukaku, poi le ho capite. Poi le ho capite perché ritengo che abbia fatto dei numeri, ma che poi alla prova del 9 non sia stato così straordinario. Cioè, al posto di Lukaku, poi li facevano anche gli altri gol, ecco, alla fine. Quindi, cioè, il Lukaku rotto, lo dico all'amico che dice comunque il Napoli è stato sfortunato, e io mi sono permesso di. Io sono permesso di rispondergli, però. Cioè, succede, ragazzi, giocano a calcio, no, non scrivono libri, no? Che dici, ah, cavolo, uno che deve solo usare le dita e la testa, ovviamente, e magari si rompe le mani. No, cioè, allora, a calcio, che è uno sport di contatto ed è uno sport di grande agonismo, gli infortuni esistono, E infatti gli ho detto, infatti le rose sono 25-26 giocatori, negli anni 70 erano in 13, Dario, i giocatori, cioè si facevano tutto. Si facevano tutto il campionato. Sai, ti si rompe Lukaku, ti comprano Højlund.
11: Cioè, perché ha comprato me?
1: Cioè, allora, avessero detto, guarda, fai l'attacco con Lukaku, Lucca, ti si rompe Lukaku, e dicono a Conte, devi farti fino a gennaio con Lucca. Cavolo, hanno preso Højlund.
11: Insomma, buttalo via.
1: Esatto. Cioè, a me non sembra che. Cioè, quando intervieni sul mercato così tanto, si è rotto Lobotka e Anghissà. McTominay, De Bruyne, cioè ne avevano tantissimi di giocatori, questo volevo dire. A gennaio hanno preso Elmas, cavolo, ieri è entrato Mazzocchi alla fine.
11: Sì, c'avevo contro le fantacalcio.
1: Ma scusa, Mazzocchi, da quel che ho sentito ieri, non ha fatto 5 presenze in campionato. Cioè, allora, li hai i giocatori?
11: Mi riferivo io ad Elmas, mi riferivo sul fatto di riceve che sia entrato a 20 dalla fine a Elmas, se non sbaglio.
1: Sì, è entrato a Elmas a 20 dalla fine, certo. Cioè, Elmas è un giocatore che farebbe il titolare in 15-16 squadre in Serie A.
11: Esatto, mi riferivo a lui perché non ho citato il nome.
1: E poi l'amico ci dice: lo so, però se ti fanno male i più forti diventa dura per tutti. Certo, però un conto è che diventa dura. Un conto è fare l'annata che ha fatto il Napoli. Il Napoli ha speso più di 30 milioni per Beukema, per dire, no? Cioè, e poi arriva Beukema e fanno giocare Juan Jesus. Ma sono scelte loro.
11: Io cosa senti? Hai perfettamente ragione.
1: Cioè, io non vedo questa l'ira funesta della sorte che si è abbattuta sul Napoli, sulla Juventus e sul Milan, sinceramente. Non l'ho visto.
11: C'è Lautaro che è stato fuori 2 mesi? No, non conta niente.
1: È vero, cioè Dario ha ragione su questo. Poi Dario è interista, ma ha ragione Dario su questo. Cioè. Non può essere sempre. Siamo straordinari se va tutto bene. Gli allenatori sono lì, gli allenatori, Dario, i direttori, i dirigenti, yes, i presidenti, sì. Ma sono lì proprio per, nel giorno dopo giorno, saper mettere, per trovare delle soluzioni ai problemi. Se no siamo tutti bravi, però.
11: Hai perfettamente ragione.
1: Negli anni 70 dicono non c'erano così tante partite durante l'anno, quindi meno infortuni, non si può fare un paragone con quegli anni. No, io non ti ho fatto il paragone con quegli anni, ti ho fatto notare che il calcio di oggi, le rose di 25 giocatori vengono fatte anche per prevenire il fatto di non rimanere senza giocatori.
11: Sennò... 10 una volta,
1: Bravo,
11: andavano dalla sinistra o dalla destra, lo mettevano se fosse rotto in campo.
1: Come si dice, lo zoppo si diceva, no?
11: Esatto,
1: il ruolo dello zoppo lo mettevi dove dava meno fastidio in campo, cioè rimaneva gente infortunata in campo una volta.
24: si giocavano rotti nel senso, chiaramente non a pezzi, ma che potevano correre, si giocavano e se facevano, uscivano dal loro ruolo, giocavano come punta, dove non rischiavano di fare disastri di dietro.
1: Cioè, allora facciamo così. Mi va bene che tu mi dica sono stati sfortunati, allora però non pagano un allenatore delle decine di milioni. Cioè,
24: sfortunati per che cosa? Che sei rotta la gente? Vabbè, ma cioè, tanto hai 5 cambi, per cui già è una cosa
1: bravo,
24: diversa.
1: Bravo.
24: Non hai 2, ce ne hai 5, per cui 5 è bella squadra. E adesso veniva a piangere perché si è fatto male uno, giocano 100 partite, voi volete fare le coppe, fate le coppe, però dopo se fosse in fortuna avete, se avete preso qualcuno, beh, se avete preso, peggio per voi.
1: Ragazzi, per me, cioè, ragazzi, per me l'anomalia, se io sono un alieno che vengo da fuori e dire, ma scusa, perché in uno sport che giocano in 11 ci sono delle rose che sfiorano i 30 elementi? Perché poi fai le rose così lunghe, poi cosa succede? Che arriviamo ad aprile, a maggio, che il giocatore che non sta giocando va dal procuratore e si lamenta. Voi guardate anche quello.
24: Vero.
1: Voi guardate come andrà l'estate del Bologna con Bernardeschi, Orsolini, Rowe, Cambiaghi, no? Cioè tutti quei giocatori che, ah sai, hai le coppe, hai le coppe, giocheranno tutti. E l'anno prossimo giocano tutti?
24: Hai ragione, non so cosa dirti, hai perfettamente ragione. C'è questo modo di vedere le cose che è completamente diverso da una volta.
1: Sono d'accordo con Dario, a parte la domenica che era sacra per il calcio, per anni abbiamo giocato alle 14.30, poi periodo estivo alle 16 o 16.30 ed era meraviglioso, dice questo ascoltatore. Oggi non capiamo se dobbiamo giocare tra 3 giorni oppure no e a che ora. Ah, hai ragione, oggi siamo in questa, è una figuraccia però Dario questa, cioè, qui siamo alla figuraccia per quanto mi riguarda.
24: Ma io non dico più, cioè, cosa vuoi che ti dica? Che se uno è malato di calcio deve vedere comunque purtroppo a malincuore rispetto a una volta, però non puoi fare niente, o le guardi o non le guardi, perché i tuoi orari di una volta sono crollati, non ci sono più, giocano venerdì, sabato, domenica, lunedì, non hai un attimo di tregua. C'è molto da dire, cioè, hanno voluto cambiare tutto e cambiamo tutto e vediamo di tutti.
1: Sì, ma allora per me va bene anche delle volte cambiare per cercare di fare meglio, ma quando vedi che non fai così meglio, il problema è che non puoi tornare indietro adesso. Come fai a tornare indietro adesso?
24: Vabbè, non puoi tornare indietro adesso.
1: Cioè, come fai a fare delle coppe con meno partite adesso? O con meno squadre?
24: Ma ormai è cambiato tutto, dai. Che sia positivo, chi la pensi in modo positivo, chi la pensi in modo negativo, ma è cambiato tutto.
1: Non è tutto negativo, però non sopporto
24: che,
1: cioè, non sopporto
24: mezzo,
1: che
24: c'è una via di mezzo.
1: C'è una via di mezzo che però evidentemente non è stata presa in considerazione perché farebbe guadagnare di meno, però io non sopporto che il calcio si lamenti di se stesso. Cioè è il tifoso che deve lamentarsi, non il calcio.
24: Vabbè, ma io tifoso secondo me si lamenta spesso, poi dopo lo stadio ci va, però è un sacrificio, non dico che sia un sacrificio perché uno può andarci, non è una cosa così drammatica, però una volta sapevi cosa fare, adesso fai l'abbonamento e non sai quando giochi.
1: Allora, secondo Massimo non è vero che il Napoli ha deluso, a centrocampo giocavamo io e te, io non giocavo, per vari infortuni complessi, in attacco avevamo solo una punta seria a disposizione. Io trovo che queste siano scuse che non fanno crescere Massimo però, cioè dire avevamo solo una punta seria, il Napoli...
24: Con quanto c'entra giocatore, non so.
1: Ma esatto, cioè il Napoli ha fatto una campagna acquisti che così ampia non l'ha mai fatta.
24: Che erano troppi quelli che aveva,
1: esatto,
24: quando l'anno scorso c'era che ne aveva pochi, adesso ce ne ha troppi.
1: Cioè, allora hai preso Højlund, Lucca, Alisson Santos, Giovane, appena fatto 3 partite buone nel Verona, sei andato a prenderlo. Cioè, se il tuo allenatore fa giocare sempre Højlund, io non, cioè, se Lucca l'avete dato via, Napoli l'ha dato via, ragazzi, sono scelte del Napoli queste, eh? Cioè non è noi poverini avevamo solo una punta, avete scelto così? Io non, cioè, mi sembra veramente di cercare delle giustificazioni a un'annata evidentemente deludente. Io sono convinto, Dario, che se tornasse indietro De Laurentiis non farebbe ponti d'oro per convincere Conte a rimanere.
24: Non so cosa dirti sinceramente su questo, penso anch'io, ma non dico nulla, perché non mi interessa neanche sinceramente.
1: Ok, va bene. No, perché io anche su Lucca, cioè ho il Lund e Lucca, sono costati, io ho detto a questo ascoltatore Massimo,
24: Lucca 30 milioni,
1: sono costati 4 mercati del Bologna praticamente, no? Questi due giocatori, cioè i soldi che spende il Bologna, i soldi che tira fuori il Bologna in 4 mercati, il Napoli li ha fatti in un mercato solo, questo mi sembra evidente, no? Ecco, cioè, quindi poi Lucca è sopravvalutato da anni. Ah, amico, il Napoli l'ha comprato, io non l'ho comprato io Lucca, cioè, Lucca, ecco, è un nome che da anni comunque è sul taccuino di Sartori. Ma Dario, ma secondo te è un sopravvalutato o è uno che, cioè, perché è Udine fondamentalmente? Cioè, la sua doppia cifra ha raggiunta Lucca, Cioè, io non lo so, tu cosa ti sei fatto un'idea?
24: Ma lo so, io lo seguivo anche quando ero in Serie B, dove giocava, adesso non mi ricordo dove giocava.
1: Pisa.
24: Poi è andato a Udine, dove comunque si è dimostrato uno, cioè, non dico un campione, ma uno buono, ecco, devo dire. Poi però è un po' scemato, è stato tolto, andava a non era sempre titolare, però mi sembrava un giocatore, ecco, non fosse a spendere, se è vero quello che hanno detto, 30 milioni, non so se sia vero o meno.
1: Allora, a me sembra quel classico giocatore, Dario, che se lo metti nella squadra media a fare la prima punta ti va sempre in doppia cifra. Se lo metti,
24: esatto,
1: nella
24: se
1: big,
24: metti
1: la
24: squadra, esatto, rischia di non giocarle tutte.
1: No, rischia di non giocare mai.
24: Non volevo essere.
1: Cioè, allora, Lucca più Esposito. Io prendo più Esposito.
24: Che io adesso, perché in testa prendo anche io più Esposito, devo dire, perché mi sembra più
1: adattabile.
24: Sì, esatto, bravo, la parola giusta, adattabile, bravo. Sì.
1: Si è adattato benissimo questo ruolo che gli è stato trovato nell'Inter. Perché? Perché è partito quarta punta, se non sbaglio, no?
24: Cioè, sì, esatto.
1: Parti quarta punta, poi diventi terza, poi diventi seconda, e per un momento è stata anche prima punta.
24: E perché poi si è fatto male Lautaro, eccetera, eccetera, per cui ha provato anche essere il primo centravanti della squadra, perché purtroppo c'erano alcuni infortunati, ma lui è uno comunque che ha fatto valere le sue doti, poi diventerà più bravo o meno bravo, non lo so. Comunque,
1: io credo, Dario, che la vera discrimine per giocare in una big, poi ti lascio, sia il sapersi adattare ai minuti che ti vengono concessi il primo anno.
24: Indubbiamente sono fondamentali, se no dopo uno perde la testa piuttosto che pensa di essere un fenomeno. Secondo me ci vuole piedi per terra e ascoltare quello che ti dicono.
1: Sono d'accordo in tutto questo, piedi per terra, ascolta quelli che ti dicono, e però quando vai dentro nelle
24: big... quando vai dentro dimostri di essere...
1: Esatto.
24: Lo davo per scontato, scusa.
1: Sì, ti viene chiesto di dimostrare all'inizio in meno minuti di quelli che hanno chi ha già dimostrato. Perché io mi ricordo Lautaro quando va all'Inter, è la quarta punta, eh? Oh! Cioè, non.
24: Però c'è Icardi, cioè era diverso.
1: Appunto. E però quando è entrato si è fatto sempre trovare pronto.
24: Sì, sì, indubbiamente. Ma difatti, chapeau.
1: Il vero scalino nel calcio, secondo me, è quello. Quando vai dalla media alla big e ti calano i minuti.
24: È vero.
1: Lì è la differenza tra il bravo giocatore e il campione. Ti abbraccio, Dario, a settimana prossima.
24: Intanto a voi, grazie di nuovo.
1: Ciao, e saluta tutta la gang milanese che ti ascolta.
24: Ciao.
1: Arrivo subito, vi ascolto e vi leggo.
13: Quasi gol, presentato da
14: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
5: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle. E poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
4: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
6: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
4: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: No, io lassù non ci salgo.
15: Neanche io, soffro di vertigini.
14: Manutenzioni in altezza?
15: La parola d'ordine è sicurezza.
14: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
16: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
17: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
16: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
17: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
18: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
19: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
20: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
19: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcimento.

0: rilevatori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
1: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termofornitore a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 16.07, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, l'ultima parte della trasmissione. Per dirvi anche che domani c'è un evento a numero chiuso. A numero chiuso, ci arriva la, così, la comunicazione, la chiama da parte del Bologna a, così, nella chat dedicata alla stampa. Allora, domani dalle 18 alle 19 i giocatori Lico Giannis, Ravaglia, De Silvestri e Moro saranno presenti all'evento di inaugurazione del nuovo negozio CP Company in via Castiglione 5E a Bologna. Non sono previste interviste legate all'attualità sportiva. Questo un po' mi fa un po' sorridere, tendente a ridere. Cioè, domani andiamo da CP Company in via Castiglione 5E e gli chiediamo che tessuto preferiscono. Cioè, chissà l'Arcigna Stampa di Bologna cosa avrebbe chiesto domani ai Regaz. Però io sono sempre stracontento quando le squadre di calcio e di basket di Bologna, e ovviamente anche di altri sport di cui però non mi occupo, quindi gli sport di cui mi occupo, sono sempre molto contento quando hanno, quando danno l'impressione, oltre ad averla effettivamente, avere un occhio di riguardo nel loro spazio e nel loro tempo, di rendersi conto di dove sono, e quindi partecipano senza possibilmente fare figli e figliastri alla vita della città, eventi più grandi, più piccoli, li si vede in giro, si concedono per una foto, un autografo e così via. Quindi mi fa piacere, mi fa sorridere che domani, quando non stiamo praticamente giocando più niente, non si possa fare una chiacchierata anche calcistica tra una tartina, una foto e così via. Immagino a Lico Giannis, Ravaglia, De Silvestri e Moro, ma va bene, non sarà un problema. Andiamo con qualche vocale, dai.
5: Io direi il contrario: si mette sempre il calcio prima della famiglia. Oddio. O prima del tuo compleanno. Boh, sbaglio?
4: Lo dici all'ascoltatore di prima? Immagino tu abbia fatto una battuta, ecco, così. Cioè, il calcio non credo vada messo prima dei propri affetti e delle cose propedeutiche al nutrimento del tuo cuore e della tua anima. Poi ci fa parte anche il calcio della vita. Certo, sicuramente, l'ho sempre detto che ha un potere da stregone che ci incanta e che ci allevia gli affanni quotidiani. Ciò non toglie che non si deve mai confondere, secondo me, quello che fa il calcio per noi con la cosa più importante, che è appunto credo le proprie scelte e la propria indole in fatto di affetto e di amore per altre persone o per noi stessi. Vocale qua.
6: Ciao Leo, Alex da Bologna. Basterebbe che noi tifosi smettessimo di fare l'abbonamento alla TV Sky DAZN. Basterebbe che un 30% smettesse. Vedrai che dopo la Lega Calcio sta più attenta a prendere certe decisioni e rispettare un po' più noi poveri tifosi, poveri tra virgolette, sempre. Allora, perché se noi continuiamo solo a parlare ma non far niente, siamo uguali alla Lega Calcio. Ciao, buon pomeriggio.
4: Allora, è abbastanza sferzante questo messaggio, però io lo accolgo il fatto che il senso non è Sky e DAZN, che non hanno una colpa che sia una, sono aziende, ok? Fanno il loro interesse, e nel fare il loro interesse devono per forza tener conto di fare anche l'interesse del fruitore, perché altrimenti, se non hanno più clienti, saltano per aria. Quindi devono fare in modo di offrire un prodotto che vale quanto costa. Sono d'accordo sul fatto che il tifoso che viene, perché no, anche vessato da costi, restrizioni, menefreghismo continui da parte di un sistema che è un miliardo di volte più grande di lui, no? Di lui come singolo, deve però fare in modo, per anche la sua salute emotiva, un giorno di guardarsi allo specchio e di non farsi inghiottire da questo. Se domani ci chiedono per una cosa che siamo abituati a fare, a vedere e che ci piace, di pagare il doppio di quello che pagavamo prima, magari qualcuno non gli sposta niente, ma la maggior parte è costretta a fare una scelta, e la scelta è: o ok e toglierò da un'altra parte, oppure no. Io l'ho fatto non con il calcio, ma con altre cose. Con la mia ex autovettura l'ho fatto. Quando ho visto che tra benzina, bollo, tagliando, meccanico, assicurazione, i presupposti cambiavano rispetto a quando ci avevo messo praticamente tutti i miei risparmi e me l'ero comprata, io ho detto che basta, non valeva più il gioco non valeva più la candela. Io auguro al calcio, lo auguro anche a tutti noi, io auguro al calcio di non arrivare a dover portare tanti tifosi a guardarsi allo specchio o a mettersi lì carta e penna a fare i conti sul ma ne vale ancora la pena? Vale ancora la pena l'esborso annuale per seguire il calcio? Lascia stare la squadra di calcio. Per seguire il calcio. Esempio. La maglietta del Bologna ti costa più di 100 euro. Ok? Quella è una cosa che uno vede se li ha o se non li ha, se li vuole spendere o meno. Ma è un extra la maglietta del Bologna. Puoi anche fare a meno della maglietta del Bologna. Il libro di Leonardo Vicari, 53 endoie, se hai voglia spendi 10 euro, se non hai voglia no. Quando invece andiamo, perché è un extra, quando invece andiamo sulle fondamenta di una passione, quindi vedere la partita, come la vedo, in casa vado allo stadio, 500 bombe, per dire, quando sono allo stadio ci sto 3 ore, in 3 ore mi faccio 2 birre, forse anche 3, ok, qualcuno anche, forse 0, qualcuno anche 4, come ci sono andate allo stadio? Avrò speso in benzina, che se fossi stata a casa non avrei speso in benzina, mezzi pubblici, no? Ecco, il parcheggio, insomma, tutto quanto. Ok, domenica prossima, o venerdì, o lunedì, o sabato, la mia squadra gioca in trasferta. Come faccio per seguirla? O gratis su Nettuno Bologna 1, oppure, se voglio vedere la partita, devo pagare un abbonamento. Poi la mia squadra è in Europa. E quindi mi basta l'abbonamento che ho fatto per il campionato? No, devo pagare un altro abbonamento. Non voglio pagare l'abbonamento? Vado a vederla in un luogo pubblico, vado in un circolo, vado al pub. Anche lì viene chiesto ovviamente una consumazione. Cioè, quando questo circolo comincia ad avere un diametro, un'area, un volume sempre più grande, ok, credo che debba crescere anche il diametro, l'area e il volume delle possibilità di acquisto, perché qui stiamo parlando esclusivamente di acquisto di un bene. Allora, io quando mi sono avvicinato al calcio, il calcio era ancora, per questo ne parlo, perché credo di saperla questa cosa, il calcio era ancora assolutamente alla mercé di tutti. Era un'epoca diversa, perché erano l'inizio degli anni 90, c'era un benessere diffuso che nessuno avrebbe mai messo in discussione, anche perché era un'epoca in cui difficilmente si discuteva di qualcosa quando piombava dall'alto, perché eravamo ancora, c'era ancora la coda lunga degli anni 80, in cui in nome del benessere di tutti facevamo finta che i problemi o le persone problematiche non esistessero, si potessero mettere sotto al tappeto. Poi è arrivata Tangentopoli, sono cambiate un po' di cose, perlomeno in Italia. Gli stipendi crescevano, ci si permetteva, senza pensarci minimamente, di avere famiglie con tanti figli, la normalità era la casa al mare e così via. Perché? Perché tutto era sostenibile. Era veramente l'epoca quasi del se vuoi puoi. E poi no. Poi mezzo mondo è andato gambe all'aria con tanti investimenti anche sbagliati, poi prima c'è stato l'11 settembre e così via, ma adesso c'è bisogno di fare questo parzialissimo sussidiario timeline degli eventi. Quello che voglio dire è, se il calcio non fa altro che pretendere che tu ci metta i soldi e il cuore, e che fondamentalmente lo spettacolo che mi dà il calcio, lo spettacolo, l'identità, un qualcosa di ritorno, io devo dare per scontato che sia quello che vogliono loro, secondo me arrivi a un punto in cui il livello di sopportazione raggiunge quello di saturazione. E poi certi introiti non arrivano più. E poi gambe all'aria ci vai tu, calcio. Perché non sei stato in grado dal 2006 a oggi di evolverti. Sei stato solo in grado di rinnovarti chiedendo alle persone di essere capito e di essere pagato. Il calcio italiano non si è evoluto in niente dal 2006. E io ho molta paura che piano piano l'assenza anche dello spettacolo, oltre che della facilità con cui accedere allo spettacolo, possa essere un punto molto critico per la sostenibilità del calcio. Secondo te esiste un punto di non ritorno? E se sì, quale? No, Davide, credo che il punto di non ritorno sia quando questo paese dovesse cominciare a non permettersi più alcun extra e alcun lusso, perché il calcio sta diventando un lusso. Però siamo ancora lontani da questo. Ritengo che il calcio abbia fatto di tutto per staccarsi dalle proprie radici, dalla propria cultura fondamentale, dall'essere sport, ma che non sia la prima cosa che eventualmente crollerà. Sono molto più preoccupato per le piccole attività, ad esempio, perché sarà sempre più difficile sostenere una piccola attività. La grande attività, in qualche modo, secondo me, ha ancora un po' di tempo per poter quasi sbagliare, ma non potrà farlo in eterno. Il calcio mi sembra abbia preso una piega di imbarazzante superficialità e leggerezza nei confronti di se stesso e nei confronti delle persone, che non sa neanche lui come fare a darsi una regolata. Buonasera, per seguire il calcio ma non ne vale più la pena, ma per me il Bologna e soprattutto il nostro presidente, anche se molto più ricco di me, ma molto, ne vale tantissimo la pena. Sono molto contento, Max, che tu abbia, sia arrivato, abbia fatto questa così discussione con te stesso e sia arrivato a questa conclusione. Ma anche andare allo stadio, ci scrivete, avere DAZN è un extra. Io per anni le partite le ho seguite con voi alla radio, no, ma infatti l'ho detto, Infatti l'ho detto, il modo gratis per seguire le partite di calcio era come per me, quando sono nato, era ovvio seguire le partite di calcio alla radio. Oppure quando o mio padre o i miei amici mi dicevano oggi andiamo allo stadio. Per me, quando ho cominciato a fare l'abbonamento, era normale che un anno lo potevo fare e l'anno dopo vediamo. Poi vedevo che ci stavo dentro, che costava veramente poco e dico, oh, che bravi, tanto vogliono lo stadio pieno. E lo stadio mica si riempiva, attenzione, cioè non è che perché c'erano prezzi alla mercé di tutti lo stadio si riempiva, no, assolutamente no. Abbassare di molto i prezzi, pensi che riporterà la gente allo stadio al di là dello spettacolo? Ma la gente va allo stadio, Il mio problema sarà il ricambio. Cioè la gente, finché uno stadio come quello di Bologna fa 28.000, fa conto, no? 28.000 bolognesi che possono permettersi lo stadio ci sono. E ci saranno ancora per qualche anno. Il mio timore per quanto riguarda il Bologna è che cali la voglia di andarci, non che calino i soldi. Se poi uniamo le due cose, voglia e soldi, quella è la tempesta perfetta. Andiamo con questo vocale qua.
7: Ciao Leo, non sarebbe male fare un raffronto tra gli anni precedenti e qual è stato l'andamento degli abbonamenti alle pay TV, perché secondo me un 20% in questi tre anni li hanno persi di sicuro e naturalmente calando gli abbonati alzano i prezzi.
4: Sì, io non la vedo così naturale come cosa. Se un ristorante ha meno clienti, cambia il menù, fatti una chiacchierata con il personale. Io non credo che se un ristorante ha meno clienti, per arrivare al bilancio di fine anno, debba raddoppiare il prezzo dei tortellini, perché ne avrai ancora meno. Quindi attenzione, attenzione a l'anno prossimo a cambiare eventualmente ancora il prezzo dei biglietti allo stadio, di quanto costa vedere il calcio in TV e così via, perché poi c'è qualcuno che a un certo punto potrebbe dire: io faccio a metà col mio vicino e vado a vederla a casa sua. E poi se litighi un giorno col vicino, amen, può anche succedere che non lo seguo più. Ci siamo abituati a tutto, L'uomo, l'essere umano, si è abituato a tutto, Poi lo ha fatto con stizza, lo ha fatto scocciato, sbuffando, ma si è abituato a tutto, L'essere umano. L'essere umano può fare a meno del calcio, Però non vuole, ma può. Hai ragione Leo, ma tutti si lamentano dei prezzi, poi l'abbonamento lo fanno. Critichi l'Italia, ma se fossimo andati ai mondiali saremmo stati a tutti attaccati allo schermo. Cosa vuol dire critichi l'Italia, ma se fossimo... allora? Sì. Quindi. Dicono che crisi poi al sabato, poi non trovi un buco libero in nessun... Boh, mi sembra un po' un discorso... Mi sembra un discorso un po' populistone il tuo. Guarda che... dobbiamo ringraziare se non c'è un buco libero il sabato nei ristoranti. Quello che ti chiedo io è vacci un altro giorno e dimmi come fanno a mantenersi. Guarda che dobbiamo dire grazie se riusciamo ancora a mantenere un sistema che non crea ricchi e poveri, ma se riusciamo ancora a mantenere un minimo lembo di contatto con il ceto medio. Quindi se il sabato non trovi un buco libero, anch'io delle volte il sabato mi permetto di fare giornata e serata, però so io quanto guadagno e so che non mi potrei minimamente permettere di farmelo tre volte al mese, per esempio. Quindi non critichiamo i ristoranti pieni, non critichiamo se ci facciamo un paio di jeans nuovi, non critichiamo se non riteniamo ancora che tutto sia lusso. perché il disastro è quando tutto diventerà lusso. E il lusso se lo possono permettere in pochi. E il mercato del lusso, nel mercato del lusso ci lavorano in pochi. Se al ristorante non ci va la gente, il ristorante licenzia i camerieri, licenzia il cuoco, licenzia il cassiere e chiede meno, e chiede meno cibo a tutti coloro che sono in giro tutti i giorni per portarlo questo cibo. Avrà meno fornitori. Ed è un disastro ed è un dramma, quindi non lamentiamoci francamente se le persone ancora possono permetterselo, ma per fortuna le persone possono ancora permettersi di tenere in piedi, no, il nostro sistema. Io non critico l'Italia, che se fossimo andati ai mondiali saremmo stati tutti attaccati allo schermo. Sì, saremmo stati tutti attaccati allo schermo, perché è normale che per 90 minuti cerchiamo di vedere una partita, se ne abbiamo interesse, e di alleviarci, ti ripeto, dagli affanni quotidiani. Cioè non la vedo una cosa di cui vergognarsi. Noi quarantenni nati in anni aurei siamo cresciuti senza quegli abbonamenti che ora riteniamo vitali e ai quali fatichiamo a rinunciare, forse perché non vogliamo rinunciare a uno status acquisito. Il consumismo sfrenato ci ha abituato a ritenere essenziali cose che non lo sono. Hai ragione Lorenzo, sono le nuove cose essenziali, ma ripeto, il mondo è cambiato da sempre. Il mondo ogni 20 anni ha cambiato le proprie cose essenziali. E io non sono convinto che aumentando i prezzi le persone saranno sempre le stesse ad essere attaccate al calcio in Italia. Poi vedremo. Mi fermo, mi porto dietro tutti i vostri messaggi e vi lascio a Francesca Bolognini. Se volete ci sentiamo domani sempre qua a Quasi Gol. Io ho dedicato questa puntata, come sempre, come tanti pensieri, a Mattia, che non c'è da ormai da 16 anni ed era un mio amico molto, ed era amico anche di tanti ragazzi a Bologna, e non è obbligatorio ricordare in maniera forzata e obbligatoria le persone, ognuno vive i lutti a modo proprio, però io me lo ricordo il funerale di Mattia, e vorrei che tutti quelli che erano presenti quel giorno al funerale di Mattia, ogni tanto uno squillo magari alla famiglia lo facessero, un giro magari alla tomba Granarolo lo facessero, al di là ovviamente della propria religione, e un pensiero a Mattia e quello che ci ha lasciato glielo dedicassero. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
10: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
10: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
10: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
19: Quello famoso per gli abiti da sposa.
18: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
20: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
6: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:36 in questo momento, martedì 12 maggio 2026. I vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, insieme fino alle 18 con voi e con i nostri ospiti, con i contributi audio dal post partita. Ovviamente di ieri, tra poco andremo anche ad ascoltare quelle che sono state le parole di Vincenzo Italiano, appunto nel post partita di Napoli-Bologna, prima a DAZN e poi anche in conferenza stampa. Prima però qualche parola sulla vittoria di ieri. Ci aggiungerei finalmente, perché insomma un pochino... capitemi, nel senso, sono contentissima della vittoria, perché l'idea di andare a giocare tutte le ultime tre partite del campionato senza vedere una vittoria mi stava, tra virgolette, spaventando abbastanza, e mi sarebbe dispiaciuto veramente, veramente tanto vedere un finale del genere senza più una vittoria. Ieri è stata una partita giocata anche bene dal Bologna, che ha sofferto di più nel secondo tempo. È calato nel secondo tempo, tant'è vero che poi sul finale del primo e all'inizio del secondo ha preso i due gol del momentaneo pareggio. Però nel primo tempo in particolare è stato un Bologna che ha dato sicuramente qualcosa di più rispetto a quello che gli avevamo visto dare nelle ultime uscite. Quindi sono decisamente contenta per la vittoria, decisamente contenta per questi tre punti. Spero che sulla scia di questa partita, giocata comunque con orgoglio, giocata con voglia, giocata anche bene e soprattutto portata a casa la vittoria, si possa riaccendere, no, anche soltanto un pochino, tanto manca poco alla fine del campionato, la fiammella anche e soprattutto per la prossima partita, che come sappiamo è quella con l'Atalanta, di cui a proposito è uscita la data e l'orario, cioè giocheremo a Bergamo contro l'Atalanta domenica alle 18, domenica 17 alle ore 18. Ma detto questo, spero appunto che la prestazione di ieri, che la vittoria di ieri, che la partita di ieri possa aver riacceso una fiammella che possa durare da qui fino alle prossime due partite e fino quindi alla fine del campionato, e quindi riuscire a vedere anche qualcosa di più, e perché no, anche magari un'altra vittoria non sarebbe male contro l'Atalanta domenica prossima. Poi c'è ovviamente l'Inter come ultima partita. Insomma, spero che un pochino più di spinta possa darla. Dall'altra parte però, e spero che insomma un pochino capiate il mio discorso, sono anche curiosa di capire e di vedere se anche a qualcuno di voi un po' ha dato questa sensazione, questo sentimento. Nel mio essere assolutamente contenta della vittoria di ieri, mi viene da dire, ma penso che l'abbiate detto anche un po' tutti, o non tutti ma in tanti, che ma perché non ci siamo svegliati un po' prima? Ma mannaggia, ma dovevano passare tre partite fatte praticamente in ciabatte con conseguenti, e riprendo anche le parole che disse Vincenzo Italiano, con conseguenti fischi, mugugni, arrabbiature, critiche di una partita piuttosto di un'altra, oppure anche per i vari giocatori, per lui. Cioè, dovevamo passare da questo perché magari finalmente anche nella testa, mi viene da dire, nella testa, nell'animo di chi andava di chi andava in campo, venisse fuori quel moto, no, d'orgoglio, perché mi immagino che sia stato anche un po' così, di dire ma veramente, cioè, magari abbiamo passato le scorse due settimane con le tre partite che abbiamo fatto comunque con un pubblico che di base non ha mai criticato, e lo sappiamo com'è la piazza di Bologna ed è bello anche per questo, ma che ha cominciato giustamente un po' a stufarsi, a rammaricarsi, ad arrabbiarsi, a dispiacersi, no, per le sconfitte viste, per le brutte partite, soprattutto le ultime guardate, e quindi giustamente ha cominciato anche un po' a storcere un po' il naso. E allora mi domando, ma è veramente forse più una domanda filosofica mia piuttosto che una domanda calcistica e di analisi della partita, mi domando, c'era evidentemente bisogno ad un certo punto di magari essere un po' più duretti, no? Nei confronti magari di una squadra, del momento, per poter rivedere quel moto d'orgoglio e quella partita giocata anche bene, a tratti magari non tutta, ma giocata bene, di orgoglio, di voglia, per vedere riattaccare un attimo quella spina che come ho detto prima spero possa riaccendere veramente anche una fiammella, per poter andare veramente in un certo modo alla fine del campionato, perché manca veramente poco. E quindi da questo punto di vista, se rifletto su questo aspetto, un po' mi arrabbio. Faccio sempre l'esempio, no, di quando si andava a scuola, di quando si era studenti, e lo faccio spesso su di me. I miei genitori si arrabbiavano moltissimo con me quando paradossalmente magari avevo fatto malissimo durante tutto l'anno, non che il Bologna abbia fatto malissimo durante tutto l'anno, però magari studiavo poco durante l'anno, non facevo troppo bene, andavo un po' ad alti e bassi, e quindi lì i genitori, che giustamente si arrabbiano, ti dicono di studiare tutto quanto, tu lo fai, non lo fai, lo fai a spizzichi e bocconi, poi arrivi alla fine dove vedi che se non ti metti veramente d'impegno, se non fai qualcosa di più di quello che hai fatto magari nei mesi precedenti, rischi qualcosa a cui non vuoi neanche pensare, che ne so, il debito, l'insufficienza, eccetera eccetera. Quindi magari nelle ultimissime verifiche verso la fine studi come avresti dovuto studiare magari per tutto l'anno e prendi anche dei buonissimi voti. E allora io mi ricordo che magari i genitori a volte ti dicevano: ma mannaggia, ma non potevi farlo tutto l'anno invece che farlo nelle ultime battute? Vedi che poi se lo fai ci riesci. Mi immagino un po' il Bologna, almeno io mi immagino, ieri mi sono immaginata ieri un po' con questo sentimento. Detto questo, ovviamente sono contenta della vittoria, e ci voleva, ragazzi, perché veramente io non potevo immaginare, anche se un po' lo temevo, ma non potevo immaginare fare veramente un finale di campionato con le ultime partite fatte nel modo in cui avevamo visto, quella con la Juve, quella con la Roma, anche quella col Cagliari nonostante il pareggio. Quindi insomma sono contenta della vittoria, perché una piccola boccata d'aria insomma si dà. Arrivano già i vostri messaggi al 366-402-4022, ne andiamo a leggere qualcuno, poi come detto andiamo anche ad ascoltare Italiano nel post partita, sia ai microfoni di DAZN che in conferenza stampa. Questo ascoltatore dice: se ieri non faceva un euro gol Rowe, era l'ennesima partita buttata via. Ormai in questo campionato due gol di scarto non bastano per portarlo a casa. Non vedo l'ora di vedere un nuovo Bologna. Sì, no, in generale comunque nella partita di ieri ovviamente non è stato un Bologna perfetto, ci mancherebbe, questo assolutamente no. Il Bologna ha fatto bene il primo tempo, è calato sulla fine del primo tempo, e nel secondo tempo è calato ed è venuto fuori il Napoli. Come se noi ormai abbiamo l'abbonamento a prendere gol, e quest'anno veramente è stata, probabilmente dovrei fare il calcolo, dovrei vederle, non l'ho fatto, devo dire la verità, ma abbiamo praticamente sempre preso gol. E sì, se Rowe non faceva quella prodezza, era una partita che ti eri fatto assolutamente riprendere e rimontare, e sicuramente avrebbe fatto più arrabbiare questo. Però poi, come dico spesso anche parlando per esempio dei portieri, ma se il portiere non parava tutto allora perdevi, ma ragazzi, il portiere è un giocatore della squadra e quindi fa il suo lavoro. Jonathan Rowe è un giocatore del Bologna e ha fatto il suo lavoro, è un giocatore di qualità e di talento, ha fatto il suo lavoro ed è riuscito a trovare il gol, quindi il Bologna poi è andato a riprendersi il vantaggio che prima stava rischiando e anzi aveva un po' sprecato. Detto questo, dopo torniamo ovviamente dai vostri messaggi, da tutti i vostri messaggi su WhatsApp al 366-402-4022. Adesso però andiamo ad ascoltare quelle che sono state le parole di Vincenzo Italiano nel post partita, prima ai microfoni di DAZN e poi in conferenza stampa.
2: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe, e la reazione è stata questa.
4: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, poi tutto... tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità. Abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco. E quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno, è stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati. Secondo me da un primo tempo, secondo me, giocato molto bene. Poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
5: Studio Alessandro Matri.
7: Sì, ciao mister. No, torno su Ro e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Ro doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
4: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva. E ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
5: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
8: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio nel primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
4: Sì, Cri, stiamo parlando di un 2004 che praticamente da due anni, esatto, titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. Un ragazzo forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
5: Riccardo Mancini per il mister.
10: Sì mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
4: Ma che domani l'incontro ancora non lo so, però
10: dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
4: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello. E basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
9: Avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
11: Se posso chiudo, la qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rowe e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso, vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
9: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana, e i giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto che può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
12: Grazie. Buonasera Italiano, parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
9: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di, venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati, quindi il lavoro ha pagato. Per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Froiler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
13: Esistono due Bologna, buonasera mister. Quello in trasferta, 31 punti e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions. Quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo.
9: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato. Sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua, bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
14: Ultime due già richieste.
15: Salve mister, buonasera. Buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è all'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
9: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante. Perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare. Meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali, perché avevamo un po' anche mollato tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
14: Ultima.
16: Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
9: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono, perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla. Devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è stato, è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due partite.
6: E queste erano le parole di Italiano, prima ai microfoni di Dazon e poi in conferenza stampa. Io un po' non ne posso neanche più di sentir dire però di quanta energia ti toglie giocare giovedì e domenica, perché sinceramente, perché ripeto la stessa cosa che ho detto anche le scorse volte, cioè l'obiettivo di un campionato, oltre ad essere sicuramente eventualmente lo scudetto, la posizione in classifica eccetera, ma la posizione in classifica, hai un obiettivo di posizione in classifica per poter andare a giocare in Europa, cioè quella competizione che ti mette una partita in più in mezzo alla settimana prima di quella di campionato, cioè l'obiettivo è quello. Quindi se la volontà è quella di cercare di stabilizzarsi nelle zone europee, di continuare a giocare le competizioni europee, questo sarà, ragazzi miei, un nodo che verrà sempre al pettine. Allora ci sarà sempre il problema se si gioca in Europa League di giovedì, domenica, se si gioca in Champions League di mercoledì, domenica o martedì, sabato o quello che è. E io sinceramente un po', io, cioè, è chiaro ed è ovvio che l'impegno in più in settimana ti fa spendere più energie che se tu avessi soltanto un impegno settimanale, è ovvio che magari puoi incappare magari in quell'infortunio in più, però cioè, è l'obiettivo del campionato di calcio giocare poi anche nelle coppe europee, quindi come la mettiamo? A me un po' sta narrazione del però ci hanno tolto i punti, la partita a metà settimana, poi farei anche basta, anche perché io non vedo l'ora di rivedere il Bologna giocare anche durante la settimana. Tutto qua. Detto questo, piccola pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Stefano Brunetti.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
17: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
3: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
18: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
19: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
26: Bologna 1.
27: Sono le 17 e 2 minuti.
28: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
29: È ufficiale, il derby Roma-Lazio si gioca.

0: Lakers eliminati dai playoff dai Thunder. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il filo della comicità. Il 17, vivi il paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 17.07, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso-Blu, 366-402-4022. Vado a salutare anche, come ogni martedì, Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
18: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
17: Allora, guarda, prima di iniziare dalla partita di ieri, poi ovviamente ci andiamo alle tue considerazioni, al tuo commento e a tutte le nostre in generale considerazioni, ti faccio ascoltare un audio, perché nella prima parte ho fatto sentire le parole di Vincenzo Italiano e mi sono permessa alla fine di dire che sarei anche un po' stufetta di sentire sempre battere, ma come ho sempre detto, non soltanto da Vincenzo Italiano, perché è stato fatto negli anni anche da altri allenatori. di sentire sempre un po' battere che i punti che magari ci sono mancati, che abbiamo perso, che tanto ha voluto dire anche l'impegno giovedì domenica.

0: che è un impegno sfiancante, quindi ti toglie qualcosa in campionato, eccetera, eccetera. Ora, non è che voglio negare questa cosa qua, assolutamente no, è chiaro che avere il doppio impegno durante tutto il campionato, avere campionato e Europa, è chiaro che ti fa avere un dispendio di energie maggiore, che magari può esserci l'infortunio in più, eccetera. Però intanto ribadisco ancora una volta che l'obiettivo delle squadre in campionato, oltre ovviamente a magari cercare di vincere lo scudetto, faccio per dire, è anche quello proprio di posizionarsi nelle posizioni europee per andare a giocare infrasettimanale nelle coppe europee. Quindi, cioè, lo sai che poi nel momento in cui raggiungi quell'obiettivo lì, a quel punto devi costruire una stagione, una squadra che regga su due fronti, ok? E quindi, cioè, inutile secondo me continuare a dire se non ci fosse, cioè, mi sento dire come se non ci fosse stata l'Europa avremmo fatto meglio, però l'Europa ci piace averla, quindi per quello sarei un po' così stufetta di sentire di sentire anche questa cosa qua. Ti faccio ascoltare quest'audio di questo ascoltatore, sì, che mi risponde adesso e poi ne parliamo insieme, ovviamente.
1: Francesca, io capisco che tu sia infastidita dal fatto che l'italiano si lamenta che le partite sono ravvicinate, però di fatto questo è il fatto di giocare così ravvicinate, ti porta via energia, e quindi c'è un conto è giocare il giovedì e il lunedì, un conto è giocare il giovedì e la domenica a mezzogiorno e mezzo. Poi le squadre vanno sicuramente tarate per il doppio o il triplo impegno, però cioè, non è una lamentela fine a se stessa, un allenatore si lamenta perché ha poco tempo per recuperare una perché l'altra.
0: Allora Stefano, io mi sono fatta dare una mano, quindi non l'ho fatto solo da sola, però mi sono fatta dare una mano e ho guardato un po' quando abbiamo giocato, dopo aver giocato con in Europa il giovedì, se avessimo mai giocato a mezzogiorno e mezza della domenica, quante volte abbiamo giocato il lunedì. Ragazzi, a mezzogiorno e mezza non abbiamo mai giocato la domenica, quando avevamo l'Europa durante l'Europa la settimana. Lì, sì. Abbiamo giocato con il Lecce la prima volta la domenica alle 18, poi con il Pisa la domenica alle 15, con la Fiorentina domenica alle 18, con il Napoli la domenica alle 15, con la Cremonese lunedì alle 20:45, con la Juve lunedì alle 20:45, con il Genoa domenica alle 15, con il Milan lunedì alle 20:45, con l'Udinese lunedì alle 20:45, con il Pisa lunedì alle 18:30, con il Sassuolo domenica alle 15, Lazio domenica alle 15 e Lecce domenica alle 18. Cioè, non è che abbiamo, non ci hanno mai messo il turno della domenica alle 12:30, quindi comunque tu sai come devi gestire, no, la cosa. Ma poi non voglio fare incentrare una puntata sulla polemica di questo, semplicemente credo che sia così bello andare a giocare in Europa e sia l'obiettivo comunque di praticamente tutte le squadre in Serie A, che anche basta. A te, Stefano.
2: Se vuoi, la incentriamo senza problemi.
0: No, poi andiamo a parlare anche della partita, perché sennò è la fine.
2: No, guarda, secondo me, cioè, italiano comunque è forse il maggior esperto del tema in Italia, perché lui negli ultimi 5 anni ha giocato col doppio impegno, del giovedì tra l'altro, sempre il giovedì, a parte chiaramente l'anno scorso. È evidente che cioè, giocare tutto questo numero di partite, parliamo alla fine di questo campionato, il Bologna avrà giocato 56 partite, è un numero incredibile, altissimo, solo il Bologna di Mazzone ne fece di più nella storia moderna. È quasi naturale che ci sia per le squadre medie non abituate, no, a giocare una volta ogni 3 giorni un contraccolpo in campionato. Io ti faccio un esempio chiarissimo, noto, quello del Tottenham. Il Tottenham l'anno scorso ha vinto l'Europa League e in campionato è arrivato quart'ultimo, quint'ultimo, adesso non mi ricordo, comunque salvandosi, diciamo, con estrema tranquillità, nel senso che sì, si salvò un mese dalla fine, ecco, però rimase sempre lì nei bassi fondi della classifica. Cioè, a parte per le squadre, per le big, cioè quelle abituate, anche perché è una panchina lunga e di qualità, dato che hanno un budget triplo, per tutte le altre squadre come Bologna, che comunque è un neofita, no, del doppio impegno, di quello europeo, l'ha fatto negli ultimi 2 anni, in campionato è nell'ordine naturale delle cose mettere in conto che puoi andare peggio. Per questo dico che se arriva comunque ottavo a fronte di quello che ha raggiunto in Europa, e non dobbiamo scordarci anche la finale di Supercoppa, rimane questa una buona annata. Ecco, questo è il mio pensiero sul tema.
0: Ok, e per me però, adesso al limite, ottavo ok, però per me in quest'annata sicuramente, cioè forse se probabilmente se non ci fossero stati tutti quegli infortuni, eccetera, eccetera, eccetera, qualcosina di più si poteva fare. Cioè non vorrei che passasse il fatto che è automatico che se tu vai a giocare in Europa, se tu hai anche la Coppa Europea, automaticamente in campionato farai male. A me dispiace se passa questo messaggio.
2: Però è molto realista, non so come dire, se tu vai a vedere statisticamente, ma non ti parlo di un Inter, di un Milan, ma se vai a vedere le altre squadre, tipo il Bologna inglese, il Tottenham, ad esempio, l'anno scorso ha fatto così, anche quest'anno in realtà poi sta rischiando addirittura di retrocedere per davvero. No, per dire che il doppio impegno è comunque una cosa molto... molto stancante, specie quando vai a giocare in Inghilterra, in Portogallo, che cioè, neanche vicino a casa. Quindi sì, questo fattore quantomeno va tenuto in conto, come anche gli infortuni, come hai detto te, 4 mesi senza il potere titolare, una cosa che non capita praticamente mai.
0: Ma
2: nessuno,
0: esatto, quella è stata una cosa estemporanea.
2: Quindi se mettiamo insieme questo mix di elementi, sì. Mettiamola così, sommandoli, si può dire anche che il Bologna, nonostante tutte queste difficoltà, è riuscito anche a fare il suo, perché arrivare ottavo vorrebbe dire, attenzione, arrivare ottavo non è certo, anzi sarà dura nelle ultime partite difendere comunque la posizione, dato che va a giocare a Bergamo e l'ultimo in casa con l'Inter, però se arrivi ottavo vuol dire che arrivi appena dietro il club dell'Europa. E comunque il Bologna, per quanto spende, per quanto, per quella che è la sua posizione naturale, deve stare lì a ridosso o appena dentro l'Europa.
0: Io però a questo punto faccio il ragionamento del prossimo anno, in cui a meno che veramente non facciamo una cavalcata incredibile, non cambiano tutte le cose, tutte le carte in tavola, eccetera, e noi in un modo o in un altro entriamo in Europa, se l'anno prossimo non avremo l'Europa, io mi aspetto allora un campionato di un certo tipo. Ovviamente non da secondo posto, primo posto, ok?
2: No,
0: però mi aspetto, esatto, un campionato assolutamente di un certo tipo.
2: Allora, qui proviamo anche a tracciare un po' le linee per il futuro. L'Europa a cui deve puntare il Bologna è la Conference League. Io spero che su questo siamo tutti
0: d'accordo. Poi se riesce a puntare anche all'Europa League ci va bene.
2: Però qui dobbiamo fare proprio un esercizio tutti quanti, cioè cancellare quelle due parole Champions League, cancellarle, far finta che non siano mai esistite. Questo diciamo che è la base per il futuro, perché quella stagione del 23-24 è assolutamente irripetibile. Sarà più fattibile invece arrivare settimo, a meno che non ci siano dei cataclismi in Coppa Italia, ti vale solitamente la Conference League, ed è quella la dimensione del Bologna, la dimensione per quella che è la sua storia, per quelli che sono comunque gli investimenti della società, che sono investimenti da settimo, ottavo posto. Quindi secondo me, se arrivi ottavo, è tutto nell'ordine delle cose. Volere di più, soprattutto con l'Europa, vorrebbe dire quantomeno raddoppiare gli investimenti, cosa che ad oggi non sembra, anche legittimamente non sembra intenzione della società.
0: Maurizio scrive: comunque nulla però giustifica le 4 sconfitte in casa con squadre praticamente retrocesso in lotta per la retrocessione. Io credo che quello che però, magari sì, ci fa un po' riflettere anche proprio su questo, sul campionato come è andato quest'anno per il Bologna, è stato purtroppo anche le sconfitte che hai portato a casa. Cioè, ne parlavamo anche ieri insieme a un altro collega. Un conto sono magari le sconfitte che purtroppo porti a casa contro magari la grande squadra dopo aver avuto un impegno appunto in Europa il giovedì, stancante, tutto quanto. Ma tu hai fatto una serie di sconfitte, ahimè, contro squadre con cui in realtà sulla famosa carta eri superiore, con appunto squadre che lottavano per non retrocedere, alcuni veramente praticamente a pezzi, e quelle secondo me, cioè anche dobbiamo dare un peso anche all'avversario, no? Con cui hai vinto o perso.
2: Sì, poi è anche vero che una classifica alla fine non guarda in faccia punti interni ed esterni.
0: Sì, sì, sono sempre quelli
2: della Champions League. Fuori casa il Bologna da Champions League, quindi bisogna anche considerare quel fattore. Ieri l'ha dimostrato ancora una volta, non si sa perché, è proprio un mistero che insomma ci vorranno degli studi in materia, delle indagini scientifiche, ma il Bologna fuori casa va a un ritmo, ed è un ritmo altissimo, come dimostrato anche ieri sera, in casa invece ha un ritmo da salvezza tranquilla. Certo, per l'anno prossimo ci vorrà un equilibrio maggiore tra le due, anche per rispetto di tutti gli abbonati che quest'anno davvero in casa, qui va detto, hanno voluto davvero poco per le sconfitte anche che hai citato te con quelle della parte destra della classifica, però al contempo non dimentichiamoci di un rendimento che fuori casa, vai a capire il motivo, io sinceramente la risposta non ce l'ho, ma fuori casa questo Bologna è inarrestabile, è una squadra che compete con le prime della classe, quindi delle due speriamo che non si sa come ci sia cambio regolamento, il Bologna vada a giocare più fuori casa che in casa, in questo finale gli manca una partita fuori a Bergamo durissima, qui chiariamo subito l'Atalanta comunque passa in ripresa, Milano dopo l'ultimo mese difficile, un po' molto simile alla situazione a quella del Bologna, quella dell'Atalanta, c'è una squadra che sembrava in caduta libera e adesso sembra un po' star recuperando, certo che contro questo Milan vincere ci riescono un po' tutti, a questo punto anche dobbiamo dirlo, altra squadra che davvero è in caduta totale, però l'Atalanta resta sempre l'Atalanta, Bergamo è durissima e poi c'è quella partita finale con l'Inter già scudettata, già in vacanza, ma che rimane l'Inter, cioè la squadra più forte di questa Serie A. Questi i prossimi 180 minuti che comunque dovranno vedere un Bologna lottare per mantenere l'ottavo posto fino all'ultimo.
0: Allora, prima della pubblicità ti leggo il messaggio di Fra che dice: allora basta puntare solo alla Champions, così si gioca di martedì o mercoledì. Vedi, la soluzione alla fine per non giocare di giovedì è quello di puntare solo alla Champions League. A parte le battute, ovviamente, Stefano, andiamo qualche minuto in pausa, poi andiamo ovviamente ancora sui messaggi, ma anche sulla partita di ieri, perché insomma finalmente è arrivata una vittoria e è stata una partita anche giocata abbastanza bene per alcuni tratti, magari non per tutti, però se non altro finalmente abbiamo visto un Bologna che se l'è giocata con voglia, che ha portato a casa i tre punti e tutto. E anche su questo io prima ho detto che un po' mi fa arrabbiare, ma perché ti viene da dire, ma allora perché non ci siamo svegliati un attimo prima, che praticamente il campionato in alcuni momenti ci stava aspettando quel settimo posto, ma ne parliamo tra poco.
3: Lega Basket Serie A Playoff quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
4: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti, Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares, Stewart stoppato da dietro da Jallov che gli è sbucato le spalle e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra e schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards contro il Wegbui, Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi, Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima, è la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
5: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
3: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Amore, Trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
10: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
9: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
10: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
11: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
12: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
11: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
12: Wow, è proprio quello che mi serve!
11: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio, 17:24, pomeriggio in rosso-blu, insieme a noi Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, di nuovo.
2: Eccomi qua.
0: Allora, rispondo anche a questo ascoltatore che dice: di lunedì abbiamo giocato solo con la Juventus, domenica alle 20:30, del 19:04. No, di lunedì abbiamo giocato anche con la Cremonese, con l'Udinese, poi anzi col Milan abbiamo giocato il martedì alle 20:45, neanche lunedì. Abbiamo giocato di nuovo anche col Pisa di lunedì alle 18:30, quindi no, non abbiamo giocato solo con la Juventus di lunedì, ne abbiamo fatte di lunedì. Comunque, detto questo, come avevo detto, non voglio completamente monopolizzare la trasmissione solo su questo argomento, ma perché era semplicemente una considerazione che ho fatto io alla fine della conferenza stampa di Italiano, ma perché Stefano, davvero, cioè, penso che uno degli obiettivi che desidera una squadra di calcio di Serie A è arrivare a giocarsi anche le coppe europee. E quindi, ma ripeto, non faccio questo discorso solo su Vincenzo Italiano, ho sempre nominato anche Sarri quando disse in quella conferenza stampa, quando la Lazio era uscita dall'Europa League, finalmente abbiamo tolto l'impegno infrasettimanale. Cioè, mi sembrano tutte dichiarazioni un po' strane, perché in realtà è un qualcosa a cui tu ambisci giocare, avere il doppio impegno settimanale perché sei in Europa. Quindi a un certo punto poi lo dici una volta, ci può stare, sappiamo che ti toglie sicuramente un po' più di energie, però poi un po' basta, perché è quello che vorresti fare tutti gli anni, andarti a giocare l'Europa, perché sappiamo oltretutto che adrenalina ti dà l'Europa. Ma detto questo, Stefano, andiamo però sulla partita di ieri. Finalmente arriva una vittoria, io voglio sperare che possa riaccendere quella minima fiammella che serve per queste ultime due partite, per vedere un finale diverso rispetto a quello di cui avevamo paura fino a sabato praticamente.
2: Sì, chiariamo subito che il settimo posto in teoria è ancora raggiungibile, ma è una missione non impossibile di più, perché vorrebbe dire vincere come prima cosa Bergamo con 3 gol di scarto come minimo, per andare avanti nella differenza di reti degli scontri diretti, e poi vincere l'ultima contro l'Inter, con l'Atalanta che al contempo non vince contro la Fiorentina. Quindi lasciamo perdere. Il settimo posto proprio che è tornato di moda chiaramente ieri sera all'improvviso è da mettere nel dimenticatoio. È fattibile invece, il Bologna è tornato padrone del suo destino per l'ottavo posto, e già questa è una notizia per quelle che erano le prospettive fino a una o due partite fa, quando davvero il Bologna sembrava ormai superato da non solo dalla Lazio ma anche dal Sassuolo e dall'Udinese, con prospettiva finale dell'undicesimo posto. Quindi bene essere tornati, questo balzo avanti fatto ieri sera, bene essere tornati ottavi, che rimane un obiettivo, come detto da Claudio Fenucci non più tardi di un mese fa, perché ti fa partire sostanzialmente, ti fa fare Ferragosto al mare, cioè ti fa partire dopo,
0: esatto,
2: in Coppa Italia dagli ottavi di finale, e questo non è poco, comunque partire come sempre dagli ottavi di finale in casa. Per il resto però è dura comunque la difesa di questo ottavo posto per le due partite che abbiamo menzionato prima, cioè due squadre delle prime sette, una proprio la settima e l'altra un Inter che è la più forte, per distacco di questa Serie A, e probabilmente anche non ci sta a riperdere a Bologna per la, se non sbaglio, terza volta negli ultimi quattro anni, quindi ci sono tutta una serie anche di corsi e ricorsi che si intrecciano. È dura, però questo Bologna deve provarci, perché ieri sera ha avuto la prova che la stagione non è ancora finita, che qualche cartuccia da sparare ce l'ha, e qui permettimi di dire anche che il calcio è davvero il trionfo dell'imprevedibile, perché Bologna a secco da un mese di reti ne va a fare tre all'improvviso a Napoli.
0: Sì, questo
2: è il calcio, questa è la fotografia perfetta di quello che è il calcio.
0: Io voglio pensare che magari dopo queste due settimane, forse qualcosa di più, in cui comunque un po' siamo stati critici, come, permettetemi, era giusto anche un po' essere, perché l'abbiamo sempre detto, no, che la piazza di Bologna e la tifoseria di Bologna comunque è un posto dove si lavora bene, dove non è che alla prima, al primo errore cominciano le contestazioni piuttosto che i fischi eccetera, anzi è un pubblico accomodante, comunque sempre al fianco della squadra, e questo è una cosa che comunque in generale ci piace. Però ad un certo punto, quando si è vista un po' la malparata in quest'ultimo mese, come giusto che fosse, sono arrivate un po' le critiche, i fischi e i mugugni, sempre per citare Italiano, ma anche un po' le critiche probabilmente anche da parte nostra, no? dei media. Quindi voglio pensare che magari in queste due settimane effettivamente anche la squadra abbia tirato fuori quell'orgoglio e quella consapevolezza del effettivamente non siamo mai stati criticati, adesso ci criticano perché effettivamente sembra che abbiamo staccato la spina, aspetta, cambiamo un attimo la rotta. Voglio sperare che possa essere questo.
2: Beh sì, diciamo in aggiunta che anche la partita, quella col Cagliari di settimana scorsa, ha fatto un po' da spartiacque in questo senso, cioè che quello 0-0, nel senso, tu contro Roma e Juve puoi anche perdere, perché ovviamente fanno altri tipi di campionati, sono più forti e via dicendo, ma la partita la scorsa contro il Cagliari, uno 0-0 di quelli di tra virgolette di una doniana memoria, no? Quei campionati finiti praticamente a febbraio-marzo, ecco, quello secondo me è stato un po' lo spartiacque, nel senso che anche tanta gente che non aveva più fischiato negli ultimi anni, nonostante anche le sconfitte in casa con Cremonese, Verona e compagnia, lì davvero non ce l'ha fatta, lì ha messo da parte tutto il credito accumulato in questi anni con la vittoria della Coppa Italia, il ritorno in Europa e via dicendo, e lì quello 0-0 è stato peggio davvero di una sconfitta per 5-0, almeno però giocandotela. La squadra è come se avesse un po' recepito in questa maniera il malumore, no? Questa volta davvero l'ha sentito, l'aveva detto anche De Silvestri a fine partita, che proprio i fischi quella volta li avevano sentiti bene per la prima volta, decisi e praticamente a reti unificate, e forse hanno fatto anche un po' da sprono. Cioè a volte ci sta anche che il pubblico esprima il suo dissenso in maniera chiaramente pacifica e vada un po' a svegliare la squadra. Quella sveglia è arrivata anche grazie a quei fischi lì, chi lo sa.
0: Allora andiamo anche un po' sui singoli, e vado con questo messaggio di Stefano da Imola, che dice: bellissimo l'intervento di Pessina, dopo lo andremo ad ascoltare, nell'ultima parte ve lo faccio ascoltare. Pessina sembrava molto emozionato, allora sì, al posto, a parte il fatto che era più emozionato davanti ai microfoni effettivamente che forse in campo, però vado proprio su Pessina. Questa volta non è stato un clean sheet quello di Pessina, però rimane un ragazzo di personalità, poi giovane, deve crescere, tutto quello che vogliamo, ma mi sembra che abbia personalità. Lascio a te le considerazioni, Stefano.
2: Ma guarda, allora, secondo me si era gridato un po' troppo presto al miracolo, perché sì, quando concludi con la porta inviolata contro due squadre in lotta per non retrocedere, contro Lecce e il Cagliari, diciamo che secondo me ancora è un po' presto. Quando arrivi a Napoli e sì, prendi due gol ovviamente, ma senza sostanziali grosse colpe, la tua squadra vince, ecco lì possiamo cominciare a fare qualche ragionamento, se effettivamente Pessina, che ricordiamo in classe 2007, è un giocatore ancora, un portiere giovanissimo, che comunque ha ancora tutto da dimostrare e deve ancora fare una stagione per intero da titolare tra i professionisti, quindi aspettiamo davvero ancora a gridare al miracolo. Per l'estate prossima può essere una prospettiva quella di mandarlo in prestito, magari in Serie B, a fare una stagione per intero e vedere come se la cava, perché poi sai, quattro partite rimangono quattro partite, cioè una stagione intera è ovviamente un'altra cosa, è scontato dirlo, ma è chiaramente un'altra cosa. Però il primo passo deve essere questo, cioè non tenerlo qui l'anno prossimo a fare il terzo o il secondo, ma mandarlo in prestito e fargli fare una stagione dall'inizio alla fine e vedere come sono i risultati. La stessa cosa del resto fu fatta anni fa con Ravaglia, che ha fatto la sua gavetta sì. in Serie B per tanti anni e poi è tornato a casa.
0: Guarda, a proposito di questo, rispondo a questo messaggio di questo ascoltatore che dice: ma in realtà Pessina può fare già il primo portiere, secondo me avessimo giocato con lui sarebbe andata in maniera diversa, a parte che non lo possiamo sapere, poi secondo me mi dispiace, no, cioè penso assolutamente che Pessina abbia una grandissima personalità e grandi potenzialità, ma da qui a dire che Pessina oggi poteva fare il primo portiere al posto di Ravaglia quando non c'era Skorupski o che lo può fare il prossimo anno, ecco, ancora io un attimo ragazzi, cioè non esageriamo.
2: Allora, di Donnarumma ne nasce uno ogni...
0: Esatto, cioè non possiamo
2: secolo,
0: paragonarlo all'esordio di Donnarumma,
2: Cioè, uno che a 16 anni ti va a titolare è un predestinato, cioè una cosa talmente unica che non si ripeterà per probabilmente tanti tanti anni. No, secondo me il percorso è quello classico, tradizionale, un anno in prestito a fare la Serie B, anche una bassa A, per carità, se trovo una squadra di Serie A che decide di credere in lui, magari una neopromossa che ti fa fare le ossa davvero più di tanti anni da secondo, poi si può fare trarre un giudizio definitivo, ma adesso è davvero troppo presto. 4 partite sono niente, sono ancora un dato insignificante, cioè molto incoraggiante per carità per quella che è l'età del giocatore, ma non si può dopo 4 partite già affidare la porta a un giovane. O si può anche fare questa scommessa, però secondo me è ancora un po' troppo azzardata, cioè ci vogliono molte prove in questo
0: sì,
2: senso,
0: esatto,
2: contando
0: esatto.
2: che un portiere sei un portiere diverso anche dagli altri ruoli, cioè un giocatore che ha una prospettiva di carriera anche più ampia rispetto ai
0: sì,
2: giocatori
0: più lunga, esatto,
2: quindi non c'è fretta,
0: esatto.
2: non c'è neanche fretta,
0: esattamente. E, tra l'altro ti porto anche su un altro singolo, ieri ha giocato nuovamente Haaland, come ti è parso?
2: È in crescita, un giocatore che comunque dai, si sta ritagliando il suo spazio.
0: Stefano,
2: finalmente,
0: eccoti, eccoti.
2: Io ti sento.
0: Sì, sì, adesso ti sento bene. Ho avuto un momento in cui sei sparito, ma adesso ti sento, vai pure.
2: No, sono qua. E Haaland, no, giocatore che finalmente almeno è un oggetto conosciuto, no? Dopo
0: esatto.
2: essere stato assolutamente un enigma per almeno 3 mesi di questa stagione. Italiano gli sta dando sempre più continuità e questo è un buon segno, perché vuol dire che insomma crede in lui. Poi è chiaro che adesso in difesa, al centro della difesa non c'è praticamente più nessuno, quindi è quasi obbligato, no, a farlo giocare, però il ragazzo sta rispondendo bene. Comunque ricordiamoci che è entrato in campo, è partito il suo momento da titolare nel momento più difficile a livello di calendario, cioè dalla trasferta con la Juventus a quella di Napoli, cioè i due campi tra i più difficili di questa Serie A. Tutto sommato insomma deve ancora farsi le ossa anche lui, chiaramente.
0: Ti ho perso di nuovo, Stefano.
2: Io ti sento.
0: Eccoti di nuovo, eccoti.
2: Io ti sento. Allora, aspetta, provo a rimanere immobile così, forse sono dei movimenti che faccio. No, e comunque niente, in conclusione dicevo che Haaland può essere davvero per l'anno prossimo magari non il titolare designato, ma un ottimo rincalzo per i centrali.
0: Poi sicuramente magari anche con la preparazione estiva, insomma, in cui può entrare di più nelle dinamiche di gioco, qualsiasi sia l'allenatore del prossimo anno, che sia ancora italiano, che invece sia un altro, sicuramente può. A me dà buone sensazioni, devo essere sincera, di una buona crescita. Poi è chiaro che con la praticamente certa partenza di Lukumi quest'estate dovrai anche mettere tanto mano al reparto difensivo.
2: Assolutamente, diciamo che uno dei principali investimenti andrà fatto proprio per l'erede di Lukumi, se effettivamente Lukumi andrà via, come ad oggi pare molto probabile, ma di investimenti parliamo di almeno 15-20 milioni, perché è un ruolo troppo delicato e troppo importante per fare delle scommesse, ecco, cioè ci può essere spazio anche per scommesse come Haaland, ma ci vogliono anche le certezze.
0: Sì, sì, sì, sì. Stefano, prima di salutarci, dato che noi poi ci risentiremo settimana prossima, andiamo già verso la partita di domenica alle 18, cioè verso l'Atalanta. Io, come prima ti dicevo, sto sperando che la vittoria e la partita di ieri del Bologna possano aver riacceso, no, quella fiammella che ci possa far fare queste ultime 2 partite in un certo modo, e soprattutto la prossima lo vogliamo chiamare ancora scontro diretto con l'Atalanta? Dimmi te.
16: tu credi nella vittoria con tre gol di scarto?
0: È molto perché, difficile, veramente difficile, questo, lo so.
16: Perché, ma lo scontro diretto è l'unico scenario possibile, so. No? Io penso che sarà più un testarsi per in vista dell'anno prossimo, molto complicatissimo davvero ancora sperare nel settimo posto, come abbiamo detto prima, per i motivi rasenti, l'impossibilità che abbiamo detto. Invece può essere un buon test per capire se quel livello dell'Atalanta, un'Atalanta comunque un po' inferiore agli anni scorsi, un po' ridimensionata, può essere comunque raggiunto dal Bologna, può essere avvicinato in vista dell'anno prossimo.
0: E la partita di Coppa, la finale di Coppa Italia, come la vedi? Tra Lazio e Inter?
16: Beh, sarò scontato, ma non vedo davvero come la Lazio possa impensierire quest'Inter. Poi sai, il calcio è bello per quello, ma perché ti scombina tutti.
0: Sì, ma ti dico, poi ti dico questa cosa qua, questo weekend ne parlavo con alcune persone, effettivamente mi facevano notare che, come successe l'anno scorso, le due che si affronteranno in finale, sì, di Coppa Italia, sì, si sono affrontate, si sono nel turno prima. Esatto, subito prima. E io a quel punto mi è venuto in mente, ma allora se finisce come l'anno scorso vince la Lazio, che noi speriamo di no.
16: Guarda,
0: per vari motivi, se dobbiamo arrivare ottavi, non vogliamo il turno di Coppa Italia ad agosto, quindi speriamo che vinca l'Inter. Però
16: guarda, sarebbe clamoroso, perché a memoria, se non sbaglio, le due squadre in classifica hanno più di 30 punti,
0: pensa,
16: di distacco. Quindi veramente sarebbe, l'anno scorso non era assolutamente così, perché il Bologna era sopra il Milan, in quel modo, quantomeno comunque erano lì. Quindi sarebbe la vittoria più clamorosa degli ultimi 20-30 anni. Oh, il calcio è bello per quello, perché a volte diventa davvero imprevedibile.
0: Infatti.
16: Stavolta però davvero non vedo il modo in cui la Lazio può farcela, ma guardiamola, perché potremmo scoprire davvero anche qui l'ennesima sorpresa.
0: E poi ci interessa, perché se, come ovviamente speriamo, noi finiamo all'ottavo posto, dobbiamo sperare nella vittoria veramente dell'Inter, perché vorrebbe dire appunto non fare il turno di agosto e di Coppa Italia. Invece se vincesse, esatto, la Lazio, probabilmente lo dovremmo fare. Stefano, ti ringrazio, ci risentiamo ovviamente martedì prossimo.
16: Grazie a te, Fra, prestissimo.
0: Ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ultima pausa e poi rientriamo.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, Carma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro,

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
9: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
10: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
9: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
10: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
11: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
12: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
11: Ristorante Pizzeria Caruso.
12: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
11: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Rieccoci in studio, ultima parte di pomeriggio in rosso-blu. Tra poco vi faccio sentire anche le parole di Pessina, ieri intervistato nel post partita. Da Zon. Paolo da Bologna che dice: sei sempre quello di prima. Solo una di lunedì errata, perché era 19, era domenica e non lunedì. Allora, ragazzi, della Juventus 1 l'abbiamo giocata di domenica sera alle 20:45 e una di lunedì. Ok? Ma di partite di lunedì ne abbiamo giocate svariate. Ok? Questo è il senso. E una col Milan il martedì l'abbiamo giocata, il martedì sera addirittura, quella col Milan la giocammo il martedì sera. Andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Oh, questo ti faccio rispondere a te, Frank, che magari lo sai. Secondo me no. Possibilità che Rowe vada ai mondiali, dice Steve72. Secondo me ancora no, che vada, che sia convocato in... Dici sì?
15: Ma guarda, io...
6: Ciao innanzitutto.
15: Purtroppo, ciao a tutti. Ciao, ciao. Io purtroppo non sono amico di Tuchel. Dico purtroppo perché per me è molto bravo, quindi mi piacerebbe uscire a cena con lui e avere qualche spiegazione, chiedere delle cose. Sarebbe molto interessante. No, non credo. Non credo, pur essendo Rowe molto forte, un giocatore incredibile, Lì in quella zona di campo ci sono tanti giocatori che sono nel giro della nazionale da un po' di tempo. Poi lui ha fatto direi quasi tutta la trafila nelle giovanili della, sì, dell'Inghilterra.
6: E ha vinto anche un europeo,
15: l'europeo l'anno scorso con suo gol, tra l'altro. Cioè, il suo gol è stato decisivo per la vittoria dell'europeo dell'Inghilterra nel Under 21 la passata estate. Però non credo, non credo. Sarebbe davvero bello poterlo vedere a Valles allenarsi. Avrei una grande curiosità.
6: È vero. Guarda, a proposito di questo,
15: non so se succederà.
6: Allora, ti faccio me la stavo cucinando mentre parlavi e involontariamente mi hai fatto l'assist quasi. E secondo te c'è effettivamente tanta possibilità che vengano già, per dire, dalla Premier a chiederlo? Oppure è vero, ha fatto una da quando ha cominciato a giocare ha fatto una buona stagione col Bologna, buonissima. Le sue qualità si vedono. O ancora, secondo te, magari la Premier su alcuni club dice: facciamolo macinare un altro anno nel campionato italiano, e se fa un altro anno sulla stessa linea di questo o anche meglio, poi ci andiamo.
15: No, io credo che abbia già almeno raddoppiato il suo valore.
6: Sì, quindi arrivano già.
15: Sì, io
6: potrebbero
15: già arrivare.
6: Io
15: quest'estate che possano arrivare delle offerte importanti. Lì bisognerebbe poi andare da lui e capire la sua volontà, perché comunque ha una personalità importante e non è detto che lui poi arriva a una squadra e ci va.
6: No, quello no, però se arriva la Premier mi viene anche da pensare che magari lui, che è inglese, la Premier comunque è un campionato di grande prestigio, che possa avere tutte le intenzioni magari di voler andare.
15: No, no, ma lui ce l'ha, indubbiamente. Credo che sappia quanto vale e quindi penso sia consapevole del fatto che se sta un altro anno a Bologna non succede niente, ovvero ci andrà. Perché secondo me è un giocatore destinato a fare un certo tipo di carriera. Sul Bologna invece, storicamente, e direi anche giustamente in realtà, per come bisogna fare calcio adesso per squadre come il Bologna, se arrivano certe offerte difficilmente verranno respinte.
6: Quello sì.
15: Cioè arrivano 40 per Rowe, la vedo difficile che il Bologna possa dire no, non li accettiamo, non li vogliamo tenerlo. Poi può anche essere che tu possa pensare di valorizzarlo ulteriormente, magari il prossimo anno, se fai una grande stagione, se arrivi sesto e vai in Europa League, lui fa una grande stagione, lo vendi ancora di più. Però credo che una certa cifra Bologna non la possa rifiutare, o comunque non la voglia rifiutare.
6: E guarda, il nostro ascoltatore che ci scrive spesso dall'Inghilterra dice: qui danno il Chelsea già su Rowe per un contratto importante, 35 milioni mi pare.
15: Sì, poi al Chelsea ci penserei bene prima di andare al Chelsea. Ma perché? Ma il Chelsea in particolar modo, perché ci sono una quantità di giocatori incredibile, veramente hanno una delle rose più lunghe nel mondo, quindi ci penserei bene prima di andare lì, detto che comunque ti chiama il Chelsea. Tu sei sicuramente un po' tentenni.
6: Ecco. Ah beh, no, questo per forza, poi devi sempre valutare che in determinate squadre della Premier League sicuramente fai più fatica a prenderti il posto, magari. Ecco.
15: Certo, beh, quello senza dubbio.
6: Quello è così. Allora, quel portiere in prestito al Montreal lo proveranno a Valles? Si parla, credo, di Gillier, giusto?
15: Sì.
6: Io chiedo scusa, faccio mea culpa, completamente ignorante, non l'ho mai visto, non so che tipo di giocatore sia, che portiere è, non so se tu hai visto qualcosa di più.
15: Io l'ho visto, non tantissimo, però l'ho visto. Non mi sembra male. Sicuramente lo valuteranno, anche perché poi lo hanno preso da quello che so io per portarlo poi al Bologna, quindi assolutamente sì, lo valuteranno. Non so se lo valuteranno già quest'estate a Valles, però è una possibilità.
6: Ciao Fra, chiedo: ma possiamo ancora arrivare quest'anno in Conference o è tutto già matematicamente sfumato? Allora, sfumato matematicamente non è sfumato, però tu devi andare intanto a vincere a Bergamo contro l'Atalanta con 3 gol di scarto per la
15: molto,
6: differenza
15: molto
6: rete.
15: Difficile. Quindi, poi loro devono perdere l'ultima partita e noi vincere con l'Inter. Quindi l'incastro è molto difficile, cioè oggettivamente è molto molto molto difficile, cioè penso ci sia uno 0,5% di possibilità, non tanto per noi, anche se ci metto dentro anche noi, perché comunque ieri è stata sicuramente una grandissima vittoria, però è una partita che non si vedeva da non so quanto tempo, sì. Quindi rischia di essere un'eccezione la partita di ieri.
6: E infatti quello voglio vedere, esatto. Cioè io sono contenta della vittoria di ieri, però o la vittoria di ieri mi ha riacceso quella fiammella per farmi fare un certo tipo di partita le ultime due, e allora un altro discorso. Ma visto il Bologna, cioè tendo ad essere molto guardinga nell'aver visto il Bologna delle ultime tre partite.
15: Più che altro il pensiero che mi sorge vedendo la partita di ieri e vedendo anche altre partite, comunque quest'anno che abbiamo giocato molto bene, indubbiamente, non tantissime secondo me, però ce ne sono state. Napoli all'andata, sì, per me Napoli all'andata è la partita migliore della stagione che ha giocato il Bologna. Il Bologna è quello
6: o è quell'altro?
15: L'altro. La stagione, i risultati secondo me ci dicono che è l'altro. Con rammarico, grosso dispiacere lo dico.
6: Purtroppo questa stagione ha avuto in campionato più bassi che alti. Cioè hai visto più spesso in realtà il Bologna purtroppo dei tempi bui che quello di Bologna-Napoli o di Udinese-Bologna.
15: Ah beh, è un dato di fatto.
6: Purtroppo
15: è un dato
6: sì.
15: di fatto. Poi siamo, mi sembra, quinti in classifica nella classifica fuori casa e 14 o 15esimi nella classifica in casa. Sommando le due cose viene fuori che hai 52 punti a due giornate dalla fine, da affrontare Atalanta fuori casa, Inter in casa. Valuteremo ovviamente, la valutazione comunque dipenderà anche da queste ultime due partite, però sì, la stagione per me è stata al di sotto delle aspettative. Comunque io ricordo gli obiettivi all'inizio della stagione erano quelli di arrivare dentro le competizioni ancora ad aprile, dentro tutte le competizioni ancora ad aprile, e qualificarsi in Europa. Bologna in Europa secondo me fa molta fatica a qualificarsi, ho detto prima 0,5%, ma anche perché dipende anche dall'Atalanta, quindi vediamo, però la stagione per me è stata al di sotto delle aspettative.
6: Come sarebbe giocare con Rowe, Orsolini, Bernardeschi trequartista e con una nuova punta?
15: Io terrei Castro, molto sinceramente mi piacerebbe vederlo ancora qua a Bologna, come mi piacerebbe vedere Rowe. Ecco, penso che uno dei due andrà, forse più Rowe di Castro, però sicuramente sarebbe bello. Io nutro ancora il sogno di vedere il Bologna giocare con due punte, cosa che non si vede più. A me piacerebbe vedere Rowe alla Lookman sotto Castro. Mi piacerebbe molto vedere quella cosa lì.
6: Vocale.
16: Ciao Francesca. Beh, questo nostro pazzo Bologna ci ha regalato una vittoria veramente incredibile e insperata. Però io adesso voglio chiudere bene il campionato, che non vuol dire andare a vincere a Bergamo, ma io vorrei vincere l'ultima in casa contro l'Inter. Vorrei sinceramente evitare con tutte le forze il solito ultimo giro di campo a testa bassa dopo una sconfitta. Questo non mi piacerebbe neanche un po'. Dai ragazzi, chiudiamo decentemente.
6: Allora, io odio questi giochini del scegli se ne devi vincere solo una, quale scegli, Bergamo o l'Inter al Dall'Ara. Odio questi giochini perché per quanto mi riguarda si parte da 0-0. Io vorrei vedere il Bologna che nelle ultime due, dopo quello che ha fatto prima, che me le vinca entrambe, le ultime due di campionato. Ok? Sì. Che quindi possiamo chiudere con tre vittorie consecutive. Questo vorrei. Ma...
15: E vorrebbe dire comunque peggiorare a 58, peggiorare.
6: Comunque però se mi fai scegliere adesso, io quello che ti scelgo è, dopo la vittoria col Napoli, voglio dare continuità e finire il campionato con altre due vittorie.
15: Certo.
6: Ok? Benissimo. Detto ciò, io capisco che magari vincere con l'Atalanta e perdere con l'Inter in casa è l'ennesima sconfitta che ti vedi in casa, e quindi può dare fastidio. Se devi scegliere una delle due, magari c'è qualcuno che dice no, vinciamo con l'Inter in casa, almeno non ci vediamo l'ennesima sconfitta in casa nostra. Però se riesci a vincere con l'Atalanta 3-0, cosa facciamo?
15: No,
6: io la baratto,
15: ovvio.
6: Io la baratto.
15: Lo so, però poi dopo dopo comunque in Europa non ci vai.
6: No.
15: Perché sei a 6 punti.
6: Quindi te quale scegli?
15: Non scelgo.
6: L'ho fatto io, che anche a me non piacciono.
15: L'Inter, scelgo l'Inter ovviamente, okay. Cioè scelgo ovviamente l'Inter, perché se perdi con l'Inter, poi se non vinci non vuol dire che devi per forza perdere,
6: sì.
15: Però se, non, se perdi con l'Inter, hai il più del 50% di sconfitte in casa in campionato. È un rendimento,
6: sì,
15: oggettivamente direi inaccettabile.
6: Sì, sì, sì, è vero. Frank, grazie, tra
15: ma
6: poco.
15: Ma lo è già, eh. Lo è già, ecco. Per me lo è già, perché comunque 9 sconfitte in campionato
6: sono
15: in
6: tante,
15: casa.
6: Sono troppe. Sì, sì.
15: No, no, non ci siamo.
6: Sì, sì. Tra poco con Football Drive Time, grazie Frank.
15: Ciao.
6: Ti risentiamo tra pochissimo. Io adesso vi lascio, l'avevo preannunciato, vi lascio alle parole di Pessina in Mix Zone nel post partita, ai microfoni di Alessio De Giuseppe, un emozionatissimo Pessina post Napoli Bologna. Ciao a tutti e a domani.
17: Prima intervista, io non ho mai visto così teso, la prima intervista live di Pessina, è agitatissimo, quindi sono anche onorato di fare la prima intervista, la tua prima intervista, come stai?
18: Bene dai, bene, è stata una bella partita, l'atmosfera era bellissima, è stata una partita difficile, tosta, loro ci hanno schiacciato molto, soprattutto nel secondo tempo. Lo stadio spingeva tanto, però penso siamo stati bravi a soffrire assieme, poi nelle ripartenze tutti assieme siamo stati molto bravi, poi bravi a far gol, diciamo.
17: Segni un po' del destino, si chiude il cerchio oggi, anche perché avevi fatto il tuo esordio all'andata, no ragazzi, studi.
19: Ricky Buscaglia.
20: Sì, ciao, dai, io entro nella tua emozione, ci voglio provare Massimo, perché cioè, lo stadio è di quelli importanti, è di quelli rilevanti, cioè come si fa a essere più emozionati a un microfono che non in campo, praticamente hai sbagliato poco niente, com'è?
18: Ma ho sbagliato poco niente più o meno, dai, ho sbagliato tanto con i piedi, questo me lo rimprovero un po', perché ho fatto soffrire tanto la squadra e... diciamo appunto me lo rimprovero un po' questo, però no dai, in realtà sono abbastanza tranquillo, in partita mi sono sciolto dopo un po', appunto ho fatto un po' di errori con i piedi, quindi ci sono stati dei momenti con un po' più di tensione, però fa parte del calcio questo.
19: Massimo, io provo ad allargare la tua emozione alla stagione, perché gli abbracci di fine partita dell'andata li ricordiamo molto bene. In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo, che poi dal canto suo ha vissuto anche dei momenti di difficoltà, perché la stagione e la fase centrale non è andata come la squadra avrebbe voluto, però tu come l'hai vissuta? Comunque è il primo anno con i grandi, hai delle presenze adesso, stai facendo bene, come è andata?
18: No, il gruppo l'abbiamo già detto tante volte, ma è un gruppo sano, bellissimo, fatto di ragazzi giovani e anche qualcuno con un po' più di esperienza, quindi tutti assieme c'è un bilancio, diciamo, è un gruppo bellissimo, io mi sono trovato molto bene da subito, poi dopo la prima partita col Napoli, diciamo, sono ancora entrato un po' più dentro il vivo del gruppo e diciamo sì, ci sono stati anche dei momenti no durante la stagione, però noi eravamo, non dico tranquilli, però uniti, diciamo, e questo alla fine ci ha portato a uscirne quasi, anche se adesso nell'ultimo periodo abbiamo avuto ancora un po' di difficoltà, ma abbiamo affrontato squadre molto toste, però no, ripeto, il gruppo è bellissimo, chiunque si troverebbe bene qua.
19: Grazie Massimo, va benissimo anche così.
17: Ragazzi, al volo un attimo una cosa, perché la cosa più difficile che ha dovuto affrontare Pessina in questa stagione a Bologna è la somiglianza con Kimi Antonelli a Bologna. È vero.
18: Purtroppo c'ho dei compagni che si divertono. No, scherzo. Con anche Santiago Castro me lo dice sempre, poi qualche giorno fa ha fatto una storia, quindi è diventato un po' più risaputa la cosa. Sì, esatto, è diventato abbastanza un meme.
17: Vabbè,
18: sì.
17: Sei primo anche in Formula 1, complimenti.
18: Grazie.
17: Buona serata, buon rientro.
21: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 18.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
0: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne calabrese, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova, risultato oggi negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. È in gravissima condizione il 23enne accoltellato al cuore nella notte in Piano Centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due giovani, un italiano e un sudamericano. La vittima operata è in prognosi riservata. Brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2 e 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev. Verve vince con il punteggio di 1-6-7-6-6-0, approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Ed è tutto, a più tardi.
21: Nettuno Bologna 1.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
22: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
22: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
22: Info su Volkswagen.it. Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
23: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro.

0: Info su lavorisufunebologna.com.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
8: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di martedì 12 maggio 2026, 18 e 5 minuti, il numero per interagire con noi è il 366-402-4022 e siamo qui a commentare una grande vittoria del Bologna ieri al Maradona di Napoli per 2-3, il punteggio in favore della nostra squadra. Hanno segnato le ali Bernardeschi, Orsolini e Jonathan Rose, subentrato al posto proprio del numero 10 Federico Bernardeschi, in una partita che ha avuto un andamento insomma positivo, perché il primo tempo è stato giocato bene dal Bologna, il secondo è venuto fuori un po' di più il Napoli, ma penso sia normale che sia così, anche perché il Napoli si è giocata fino a poche settimane fa addirittura lo scudetto, quindi hanno delle individualità importanti e sono una squadra sicuramente importante, quindi era facile aspettare su una reazione del Napoli nella seconda frazione. Un primo tempo invece giocato, interpretato molto bene dal Bologna, una partita che a livello tattico è stata molto aperta, secondo me due squadre che hanno giocato senza pensare troppo a difendersi. Bologna, lo sappiamo, è una squadra che gioca molto all'attacco, lasciando spazi nella propria metà campo, ma anche il Napoli ha sofferto un po' queste ripartenze, queste transizioni del Bologna nel primo tempo, non le ha tanto sofferte nel secondo, più perché il Bologna non è più riuscito a ripartire con quella frequenza che ha avuto nella prima frazione, ma questo ha dato la possibilità di vedere una gara aperta con tanti ribaltamenti di fronte, con diverse occasioni per il Bologna nei primi 45 minuti, qualcuna anche per il Napoli, il colpo di testa di McTominay per esempio su calcio d'angolo, qualche altra transizione che per me potevano sfruttare meglio. Non è stato così. Bologna che si è trovato in vantaggio 2-0 con il rigore di Orsolini, poi e con il bellissimo sinistro di Federico Bernardeschi al 14esimo minuto del primo tempo, poi c'è stato il gol di Giovanni Di Lorenzo sulla chiusura del primo tempo e il pareggio di Alisson Santos momentaneo in apertura di secondo tempo, per poi concludere la serata con la bellissima rovesciata di Jonathan Rowe, che sa tanto anche per il punteggio che fu uguale come la rovesciata di Panagiotis Koné qualche anno fa, ecco, più di 10 anni fa, mi sembra nel 2012, nel dicembre del 2012, comunque, o novembre del 2012, quel bellissimo gesto atletico e tecnico che ci permise di tornare a casa con 3 punti allo stadio che dal San Paolo di Napoli, che si chiamava così prima che venne rinominato Diego Armando Maradona. Comunque una bellissima vittoria, 3 punti che sono importanti e speriamo che lo siano sia per l'ottavo posto, ma anche magari per una possibilità seppur piccolissima di raggiungere il 7° posto in classifica. Il Bologna non ha purtroppo il destino nelle proprie mani, però può mettersi avanti

0: vincendo con 3 gol di scarto a Bergamo la prossima settimana alle ore 18, non la prossima settimana ma la prossima domenica alle ore 18 fuori casa, partita sicuramente difficile, però bisogna cercare di sfruttare questa gara, quella di ieri sera, per provare a crederci ancora, avere una possibilità per andare in Europa, che era l'obiettivo principale di questa stagione 2025-2026. Continuando ad analizzare la gara, la bella gara di ieri sera, una partita che ci dà una bella boccata d'aria, direi, finalmente dopo 4 partite giocate piuttosto male dal Bologna senza trovare il gol. Ieri ne sono arrivati 3, ne abbiamo presi 2, ma poco conta, dato che abbiamo vinto contro una grandissima squadra con cui abbiamo fatto bottino pieno in campionato. 6 punti totali per il Bologna contro il Napoli, i 3 dell'andata che ci fanno ritornare, secondo me, alla partita migliore della stagione, e i 3 anche nella gara di ritorno, quella di ieri sera. Partirei dal numero di falli, perché ieri io vi avevo parlato che volevo vedere una squadra con fame, con voglia e aggressività, e direi che ieri si è vista. Si è vista, perché ci sono stati 12 falli commessi da parte del Bologna, 3 ammoniti, forse qualcuna un po' eccessiva di ammonizione da parte dell'arbitro Piccinini, di cui che non nutre della mia stima, detto proprio sinceramente, però comunque 12 falli, aggressività, sicuramente si è visto quasi subito che l'approccio era diverso rispetto a tante altre partite che invece si sono giocate in questa stagione, e il Bologna inizia bene, vincendo le seconde palle, vincendo dei contrasti comunque con giocatori importanti come Lobotka, come McTominay, anche con Højlund, che è stato marcato molto bene da John Lucumi, che ovviamente lo sappiamo è il miglior difensore centrale del Bologna. Però qui mi sposto anche sulla valutazione su Welland, che è alla quarta presenza di fila in campionato, era la quarta presenza di fila in campionato su 4 totali, quindi nelle sue prime 4 partite da titolare con il Bologna, per me ha fatto bene. Ieri ha giocato una buona partita, forse ha fatto un piccolo errore, magari dopo lo analizziamo, però nulla di così troppo grave secondo me, ma ha fatto una buona gara. Mi piace, giocatore con personalità, poi lo conoscevo anche prima, quando giocava al Brann l'avevo già visto qualche volta, però è ovvio che l'impatto con il campionato italiano può essere diverso, quindi il giocatore deve avere una seconda valutazione da parte, direi, di tutti, anche da parte di chi lo conosceva già prima, e direi che sta avendo un bel impatto, ha avuto un bel impatto ieri, preciso nelle chiusure, negli interventi. Nel primo tempo è stato molto tempestivo in alcune situazioni, e poi mi piace molto del suo gioco la personalità di prendersi campo, di prendersi delle zone di campo quando ha il pallone tra i piedi, vede uno spazio libero, lui si butta lì dentro, e quelle sono situazioni da cui possono nascere delle azioni importanti. Prendersi lo spazio, prendersi campo quando l'avversario te lo concede, per me è una cosa fondamentale, soprattutto se sei un difensore, dato che poi i difensori moderni devono avere anche, probabilmente devono avere anche, la capacità di saper condurre palla, di saperla giocare con il tempo e la precisione giusta, e lui l'ha fatto ieri più volte, l'ha fatto anche nelle partite precedenti, ma è una cosa che faceva anche nella sua ex squadra e la sta portando anche qua, quindi questo secondo me denota grande personalità e comunque buona proprietà anche con il pallone tra i piedi, pur essendo un giocatore di 1,96 m, quindi bravo lui, brava la dirigenza che ha preso per me davvero un bel giocatore, quindi bene. Aspettiamo ovviamente ancora etichettarlo, aspetto anch'io etichettarlo come grandissimo giocatore di calcio, però queste prime 4 partite sono abbastanza indicative secondo me su che tipo di giocatore è e che tipo di personalità, quindi bene così, una delle cose che mi sono piaciute di più ieri, la sua prestazione. Passando poi anche alla prestazione di Miranda, che era da un po' che faceva fatica, ieri è stato eletto migliore in campo dalla Lega e ha fatto effettivamente un'ottima partita, molto preciso anche in fase difensiva su Politano, su su Giovane, non ha faticato troppo, quindi ha fatto una buona gara anche in fase difensiva, però è ovvio che in fase offensiva è la parte di campo dove lui fa vedere il meglio di sé, precisione nei passaggi, nei lanci che ha fatto verso l'attacco, poi da lui nasce l'occasione e poi il gol del 3-2 di Rowe, perché è lui che si fa trovare di nuovo in fase offensiva al 94esimo minuto e conclude verso la porta. Milinkovic-Savic non benissimo sulla respinta centrale, cosa che va evitata soprattutto perché il tiro di Miranda è stato effettuato da una posizione molto laterale, però è lui che poi ha mantenuto viva l'azione, portando la palla a Rowe, che poi ha fatto quello che ha fatto, ovvero un bellissimo gol in rovesciata. Poi vabbè, sul resto ovviamente le parole migliori vanno sicuramente a Rowe, che entra negli ultimi 20 minuti di partita e si capisce subito che è un giocatore che quando può entrare in possesso del pallone crea pericoli non indifferenti alla retroguardia avversaria. Ieri lo ha fatto in due o tre casi e poi si è fatto trovare pronto nel realizzare con un bellissimo gesto tecnico, quindi bravo lui, davvero proprio bello vederlo giocare, l'augurio è quello di vederlo qua ancora per tanto tempo, non so però effettivamente se sarà facile, se sarà fattibile. Quando il Bologna gioca con tre centrocampisti, scrive Fabio, fa una bella partita e magari vince. Se invece gioca con due, cose che ha fatto per buona parte, due centrocampisti, forse intendevi, per buona parte del campionato, perde. Guarda Fabio, non credo che si possa ridurre solo a questo, penso che dipenda da equilibri della squadra, da atteggiamento della squadra e dei giocatori che scendono in campo. Ieri è stato sicuramente positivo, vittoria spesso delle seconde palle con giocatori che fisicamente tra l'altro sono molto competenti, questo ha fatto la differenza. McTominay è stato, non dico annullato, però è stato limitato più del solito rispetto a quando gioca con il Napoli, quindi quello fa la differenza perché è un giocatore molto importante per loro, quindi se riesce a limitarlo e non gli concedi spazio, è un giocatore che comunque va in difficoltà, quindi complimenti al centrocampo, perché ieri anche il centrocampo ha fatto un'ottima partita. Ciao Frank, bellissima partita. Sì, ci saremo, non ci sarò solo io, ci saremo come Nettuno Bologna 1 a Valles, caro Stefano, quindi mi raccomando non perdetevi il ritiro del Bologna, che sarà sui nostri canali come sempre per supportare la squadra e per farvi compagnia durante quelle due settimane circa, ecco, dal 13 al 26 di luglio, vado a memoria, non ho sotto, forse ho fatto, forse dovrei saperlo al massimo, spero di aver detto le date giuste, dopo vado a controllare e ve le dico. Ciao Frank, nelle ultime due partite abbiamo patito meno i calci d'angolo, stiamo migliorando la difesa o è Pessina che governa meglio la difesa rispetto a Ravaglia? Bravo, tra l'altro mi ero colpevolmente dimenticato della buona prestazione di Pessina, forse poteva fare qualcosina in più sul primo gol, però è stato bravo anche di Lorenzo nell'occasione dell'1-2, quando ha messo il pallone proprio sotto la traversa, ha colpito la traversa di Lorenzo, quindi è stato bravo anche lui. Comunque Pessina ha la personalità del portiere moderno, ovvero quella di chiedere il pallone ai propri giocatori, di prendersi dei rischi con il pallone tra i piedi. È bravo, tra l'altro bravo anche che si è autorimproverato dopo la partita che ha giocato, perché deve essere più preciso coi piedi, sa quello che può fare con i piedi. Ieri non è stato precisissimo come lo era stato invece in altre occasioni e sicuramente non ti sei firmato quindi non so come chiamarti, sicuramente avere un portiere, sapere di avere un portiere che ha la capacità e ha spesso anche l'intenzione di uscire, ti aiuta secondo me da un certo punto di vista, ti libera la mente, ti fa giocare un po' più sereno. Non so se sia un caso, anche perché sono forse troppo poche le partite per determinarla come realtà, come verità, quella che hai detto tu, però è un dato di fatto. Ieri il Bologna gol su calcio piazzato non l'ha preso, contro il Cagliari non l'ha preso, contro in altre partite, spesso in altre situazioni invece lo ha subito. Pessina ha un po'... Grazie, dal 13 al 25 luglio, non fino al 26. Grazie Stefano. Ha difficoltà a Ravaglia a uscire sicuramente sui palloni alti. Pessina invece si vede che è una situazione in cui si trova particolarmente a proprio agio. Deve secondo me limitare un po' le uscite, perché tende a farlo un po' troppo. Però è normale che, essendo un 2007, avendo 19 anni, non abbia ancora la capacità di scegliere in maniera perfetta, in maniera precisa, quando intervenire su un cross che arriva da lontano, comunque su un pallone aereo. Però questa cosa qua ce l'ha e la limerà sicuramente, e la strada secondo me lo porterà a essere un buon portiere. Poi vedremo fino a che punto si spingerà Pessina in carriera, però le prime partite sono sicuramente di buonissimo livello, considerando che è un 2007. Governa bene l'area di rigore, questo sì. Ciao Frank, che voto dai alla stagione del Bologna? Io non più di un 6 più, scrive Tommy. Allora Tommy, questa è una domanda che magari mi piacerebbe che me la facessi tra 2 settimane, quando la stagione sarà finita. Fino ad ora io non so se arrivo alla sufficienza, ti dico la verità, caro Tommy. Grande Gambero, grande. Ti volevo fare una domanda su Castro: secondo te la sua valutazione è superiore a 50 milioni di euro o inferiore a 50 milioni di euro? Non lo so. Se devo prendere, decontestualizzare il giocatore dalla squadra in cui gioca e dargli una valutazione, per me è superiore. La valutazione però di un giocatore dipende anche dalla stagione della squadra in cui ha giocato e quindi dal raggiungimento di eventuali obiettivi. Quindi forse, valutando anche queste cose qua, per quest'anno forse siamo sotto. Nel valore del giocatore complessivo per me siamo sopra, perché per me è fortissimo. Per me è fortissimo. Buon pomeriggio, domanda: secondo te João Mario è un difensore? Perché io lo farei giocare a centrocampo, scrive Alberto. No, per me João Mario non è un difensore, tant'è che in carriera il terzino non lo ha praticamente mai fatto, è sempre stato un esterno a tutta fascia, e direi che in questa seconda parte di stagione in cui lui ha vestito la maglia del Bologna si è visto il perché, perché quando viene puntato molto difficilmente riesce ad arginare l'uomo che deve marcare, anche lontano dal pallone fa fatica, perché ieri si perde Alisson Santos a centrocampo, Santos che guadagna quindi metri rispetto a João Mario, e lì forse l'errore di Ellan a cui mi riferivo prima è la lettura su quello spazio lì, perché Højlund riceve palla spalle alla porta, fa da pivot offensivo e ha 3 giocatori su di lui. Uno di questi 3 è Elland. Elland invece di stare vicino a Højlund forse deve leggere prima che deve andare a dare l'aiuto a João Mario, che ha lasciato uno spazio libero, che si è fatto prendere dei metri rispetto ad Alisson Santos, e andare a chiudere quella zona dove Højlund avrebbe potuto scaricare il pallone. Quindi quello è l'errore a cui mi riferisco di Elland, però è un non mettere una pezza, ecco, non ha messo una pezza, è un errore di un compagno, quindi è un errore, ma fino a un certo punto. Sul resto è stato praticamente impeccabile il centralone norvegese. Sono in ritardissimo, quindi pausa e rientriamo con Leo Bosello.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Pobega, Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio, Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro, Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10, il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche, ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1, Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino, Orsolini parte con il sinistro, Riccardo intuisce ma non basta, Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo, Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
3: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
4: Atelier Lucente.
5: Quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
13: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
12: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Google. Chi 76 a Bologna.
15: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
16: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
17: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Seconda parte di Football Drive Time, la passiamo insieme a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
25: Ciao Frank, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma intanto ti lascio un po' descrivere la partita di ieri. Dai, una partita aperta con il Napoli che non si è difeso e quindi il Bologna ha trovato spazi che poi hanno portato ad andare in vantaggio di due gol. E poi vabbè, inutile continuare, no, ne parliamo ancora tanto, ne parliamo molto, perché la semi rovesciata di Rowe è un gesto favoloso, fantastico, fantasmagorico.
25: La rovesciata, esatto. Assolutamente. No, beh, lo so, sarebbe più una semi rovesciata, però solo per il gioco di parole deve essere ricordata come la rovesciata. C'è poco da fare, mi dispiace per chi vuole fare le definizioni precise sul tipo di acrobazia, semi, rovesciata piena, bicicletta, cilena, vabbè, insomma, alla fine il gol è stato fantastico, bellissimo e sì, come dicevi tu, una partita sicuramente con pochi tatticismi, in cui il Bologna ha approcciato meglio del Napoli, ha sicuramente iniziato meglio con più anche concretezza davanti, ci siamo scordati nell'arco delle tante occasioni avute nell'arco della partita dell'incrocio dei pali colpito da Miranda, che comunque insomma sull'1-0 è stata un'altra grandissima occasione. Bologna che è arrivato bene dalle parti dell'area di rigore del Napoli e fortunatamente ha dato segnali di reazione, perché questa è penso la grande notizia di ieri. Certo, vincere la partita, prendere 3 punti, vedere 3 esterni d'attacco che segnano, questo è tutto molto importante, però sicuramente il fatto di aver reagito a questo mese nero, a questo mese negativo, è probabilmente la miglior notizia, anche se lascia un po' più di rammarico sul fatto che qualche punto in più in casa, non tanti, qualche punto in più in casa avrebbero dato magari un sapore diverso a questo finale di campionato, però è comunque una grande vittoria, una grande partita, è stata una stagione particolare che però ha regalato delle notti comunque in cui il Bologna ha fatto prestazioni belle, con anche veramente dei gesti tecnici molto molto validi e qualitativi. Ieri sera è una delle 3-4 serate in cui questo è successo, sicuramente sotto la serata dell'Olimpico, però anche ieri sera prende un posto speciale nelle serate di questa stagione, come bellezza dei gol, fattura delle reti segnate, giocate qualitative. Ha dato risposte di reazione, ecco, sicuramente. Poi è la terz'ultima giornata di campionato, il Napoli ha comunque le possibilità di prendersi lo stesso la qualificazione in Champions League nonostante questa sconfitta, però insomma vincere 2 volte su 2 in campionato col Napoli non è banale.
0: Marco scrive: sono convinto che la società farà di tutto per tenere il Roma, ma se il Chelsea appoggia un 50 c'è ben poco da fare. Tu cosa dici, Leo? È difficile tenerlo qua il prossimo anno.
25: Dico che sarà molto complicato perché quello che è evidente è che Johnny Rowe ha sicuramente su di sé attirato un'attenzione importantissima, non solo dall'Italia ma anche in generale da quello che è il contesto inglese. Dopo la partita contro la Aston Villa del Dallara non è passato inosservato davanti ai tanti tifosi che guardavano la partita dall'Inghilterra, sia quelli del Villa ma anche insomma semplicemente gli appassionati di calcio inglesi, che sicuramente hanno guardato con attenzione un calciatore che ha fatto bene con l'Inghilterra Under 21 e che, non lo so, non credo che verrà convocato con la nazionale maggiore, però insomma mai dire mai, chissà che cosa potrà succedere. Quello che è evidente è che secondo me è un calciatore che può valere già 50 milioni di euro per quelle che sono le proposte che arrivano anche dall'Inghilterra normalmente per i cartellini dei giocatori, e per quanto non si facciano nessun tipo di problema a mettere sul piatto questo genere di cifre, in Italia sarebbe qualcosa di folle pensare a qualcosa del genere, in Inghilterra tutt'altro, e anche il gol di ieri sicuramente è un'altra cornice di spessore di un gesto tecnico di un giocatore che è molto valido. Interessante poi anche un po' le dichiarazioni tra pre-gara di Italiano, che ha detto che non era al 100%, poi fa quel gol lì, poi un giocatore che non è al 100% può segnare un gol del genere, sicuramente, però poi dopo lui dice non è mai bello partire dalla panchina in post partita, quindi c'è anche questa situazione che però vabbè la si prende col sorriso, perché poi è stato incisivo entrando dalla panchina, è il miglior calciatore del Bologna di questa stagione.
0: Eh sì, decisamente.
25: Nonostante abbia giocato mezza stagione,
0: sì,
25: no? Poi
0: sì, sì. Sì, sì, no, assolutamente. Quindi a maggior ragione. Quindi.
25: Certo.
0: Steve72 scrive: ciao Frank e Leo, 2 cose. Secondo voi Berna gioca meglio sulla sinistra? E se vi piace Motorino Beste del Friburgo? Allora, vado su Beste, che è un giocatore che sì, mi piace, ma non stravedo. Nel senso che è un giocatore penso tra l'altro che non sia giovanissimo, mi sembra un 98, comunque 99, giù di lì, buon giocatore, ma non un fenomeno, secondo me. Su Berna, guarda, non lo so, quando ha giocato a sinistra ha fatto sicuramente bene, ieri in particolar modo, se vi devo dare una valutazione personale della prova di Bernardeschi, a me non ha fatto proprio impazzire, ha fatto un bellissimo gol sicuramente, che quindi incide sulla valutazione finale, però a livello di prestazione per me non ha fatto una gran partita, l'ho visto giocare meglio in altri casi, ecco, in Europa League l'ho visto che ha giocato molto bene in diverse partite.
25: A sinistra rende, sicuramente rende anche lì, e non credo che sia casuale che comunque venga riprovato lì, in queste partite comunque lo vediamo anche spesso giocare lì, è più diretto a volte, poi diciamo che gioca a sinistra ma fa tutto, ieri è andato a prendersi il pallone come centrocampista quasi davanti alla difesa sulla linea di centrocampo, cioè si è mosso in quelle che erano le zolle di Freuler, di Ferguson, anche diverse volte spostandosi sul centrodestra nonostante partisse da sinistra, quindi poi dopo ha una libertà di espressione, di movimento dentro il campo che gli lascia assolutamente italiano, cioè non è che se le va solo a prendere lui ha la libertà di poterlo fare, e quindi poi dopo gioca a sinistra ma fa anche tutt'altro. Sì, ieri ha avuto dei picchi importanti dentro la partita, sì, non è stata la sua miglior partita, sono d'accordo, poi per me è stata comunque una prestazione più che positiva, entra anche nell'azione del rigore mettendo comunque quella buona palla dentro su Miranda, che poi è bravissimo ad aspettare l'arrivo di Lorenzo e nascondere il pallone con il piede. Ieri giustamente Miranda premiato come migliore in campo dalla Serie A, perché vabbè, veramente insomma ha fatto tutto ieri Miranda, oltre a aver gestito molto bene Politano difensivamente e poi anche
0: Giovane.
25: Giovane assolutamente entra dentro tutte e tre le azioni dei gol e colpisce anche l'incrocio dei pali poi tra l'altro, quindi è veramente eccezionale. Bernardeschi a sinistra è una soluzione anche per l'anno prossimo, e è una cosa a cui penso particolarmente da qualche settimana, non perché non ci sarà nel caso un giocatore che arriverà nel caso in cui Rowe dovesse partire, sono tutte ipotetiche queste, è ovvio che arriverà nella circostanza, però pensare a un tridente con Orsolini a destra, Bernardeschi a sinistra e Castro al centro, per me è un qualcosa che insomma è molto praticabile anche per far coesistere nello stesso 11 titolare sia Orso che Berna, e anche a me Beste non fa impazzire. Me lo ricordavo che aveva giocato anche la partita col Benfica contro il Bologna.
0: Sì, esatto, è vero.
25: Sì, è un giocatore strano perché fisicamente un po' particolare, però gioca sulla fascia e va effettivamente molto veloce, anche se è un fisico un po' arcigno, però sì, non è male, ma non credo sia un profilo troppo spendibile, anche se comunque gioca, non perché sia difficile da arrivare, però non lo so, 99, comunque insomma quest'anno 27 anni, un giocatore di medio-alto livello, però ecco, non lo so, penso che i profili su cui deve andare il Bologna quest'anno siano un po' diversi.
0: Sì, siamo abbastanza d'accordo, completamente d'accordo. Emiliano scrive: ciao ragazzi, sono a Boston per lavoro e ovviamente non potevo fare altro che ascoltare la radio cronaca, visto che avevo i clienti a fianco a me, 14:45 ora locale, non potevo esagerare, è stato bellissimo perché li ho coinvolti pian piano e alla fine tutto volume, esaltazione finale, grandissimi, bene, bravo, ci fa piacere che con i tuoi colleghi, con i clienti, anzi non con i colleghi, che tu li abbia convinti a firmare dei contratti, se di quello si tratta,
25: dall'altra parte del mondo, no?
0: Esatto.
25: Eccezionale, tutto questo è eccezionale. Sì.
0: Allora Francesco dice: ciao Frank e Leo, con le dovute proporzioni le libertà di Berna di svariare per il campo mi ricorda quanto concesso a suo tempo a Verdi. Sì, a Verdi un po' di più secondo me, ma anche perché No, prendiamola, predicava un po' nel deserto Verdi, quindi aveva un po' risaltava un po' di più e quindi aveva grande libertà. Berna comunque a livello di talento direi che non diciamo nessuna esagerazione, nel Bologna è forse il migliore che ha
25: a livello di talento. Probabilmente quest'anno non è stato quello che lo ha espresso meglio, perché anche lui comunque insomma ha avuto i suoi alti e bassi, ha avuto un inizio più difficile, adesso lo sta esprimendo con un po' più di continuità, ma è lecito anche aspettarsi che possa sempre fare meglio, ma anche l'anno prossimo ancora di più. Io sono dell'idea appunto che Rowe quest'anno è quello che ha mostrato picchi più alti di talento, nonostante insomma nemmeno lui lo abbia fatto per 9 mesi, però per lui era una prima volta in Italia, per Bernardeschi era un ritorno in Italia dopo 3 stagioni in Canada, lo sappiamo bene, e credo che sia giusto il discorso che fai, assolutamente, nel senso che poi Verdi aveva un po' di differenza di qualità rispetto a molti altri elementi della rosa, mentre Berna comunque insomma predica invece in un insieme di archi,
0: esatto,
25: no? Cioè,
0: non è l'unico,
25: può essere, non è neanche un primo violino, perché comunque insomma ce ne sono anche altri, cioè, però è un bel insieme. Però è chiaro che lui è quello che magari ama di più venire a prendersi il pallone, secondo me, cioè tra tutti gli esterni che ha al Bologna è quello che sicuramente ama di più questo genere di giocate, venendo anche bassissimo davanti alla difesa, mentre magari Rowe, Orsolini, Cambiaghi, stesso Dominguez sono 3 giocatori che invece ricevono dalla tre quarti in avanti principalmente, cioè hanno quella giocata lì e dentro il campo ci vengono molto meno. Rowe lo fa un pochettino di più, però ecco, sono giocatori che principalmente pestano zone esterne. Bernardeschi ovunque, cioè adesso non ho guardato l'heatmap, ma credo che sia più o meno dappertutto nella metà campo offensiva ieri sera.
0: Sì, io l'ho guardata ed effettivamente ha svariato, il classico giocatore che svaria, e ieri lui lo ha fatto. Grazie Leo, ti saluto e ti ringrazio, cioè, ci sentiamo
25: ciao
0: presto.
25: Ciao Frank, un abbraccio, buona serata a tutti.
0: Grazie a Leonardo Bosello, devo andare in pausa, correre in pausa, ci sentiamo tra poco, state qua, i vostri messaggi al 366-402-4022.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da 2 punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
26: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
27: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
28: Amore,
7: Trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
8: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
7: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
8: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
9: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo. Il 15, i Fantamusica. Il 16, il filo della comicità. Il 17, vivi il paese, i Bastard Jazz. Il 18, i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
29: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ultimi minuti insieme qui a Football Drive Time e poi ci saranno i ragazzi di Palo di McKinley alle ore 19, mi raccomando restate qui, quindi a seguire la programmazione di Nettuno Bologna 1. Arrivo subito da voi e dai vostri messaggi che avete mandato in tanti al 366 402 4022. Tra l'altro vorrei farvi ascoltare in chiusura di trasmissione le parole di Vincenzo Italiano ad Azon, quindi aspettate che ve lo sto preparando, quindi ok, ci siamo. Andiamo con i vostri messaggi. Allora, Pessina titolare con come Elland, allenatore di Francesco, mega plus valenze, o andiamo in B o vinciamo lo scudetto, scrive Luca da Dozza. Beh, mi piace, non c'è una via di mezzo, non c'è. Comunque guarda, non lo so, con Pessina titolare andrei cauto per il prossimo anno, perché comunque parliamo di un 19enne, penso che sia anche giusto da un certo punto di vista mandarlo a giocare forse in un'altra squadra, con la sicurezza che però giochi. Poi se il Bologna ha la forza e la personalità di farlo giocare titolare, io sono contento, anche perché se è così, penso che sia perché lo reputano molto bravo, quindi sarei anche contento. Su Elland mi piacerebbe anche a me, su Di Francesco anche a me piace, non so se effettivamente possa essere un nome spendibile per la panchina dell'anno prossimo nel caso in cui Italiano dovesse andare via, però a me piacerebbe, è un nome che mi piace. So che no, ma certo, te lo leggo Mirko. Ciao Frank, premessa: da 57 anni seguo il Bologna con la stessa emozione del primo giorno. Negli stadi di tutta Italia, qualcosa in Europa o da casa, ogni partita riesce ancora a farmi battere il cuore, che bello, indifferentemente dal contesto, e la magia della passione per il rossoblù. E anche ieri sera ho vissuto la partita come fosse una finale. La passione e l'amore per questi colori non conoscono tempo, non si consumano e non avranno mai fine, quindi sempre e comunque forza Bologna. È un bel messaggio Mirko, te lo leggo molto volentieri ed è molto bello quello che vuoi far passare, ma direi che in diversi la viviamo come te, quindi bene così. Bravo Mirko. Grazie di aver condiviso il tuo pensiero. Ciao Frank, anche avessimo fatto un punto a partita nelle 9 perse in casa, oggi sarebbe comunque molto difficile andare in Europa, scrive Pierre. In che senso? Quindi da fare 9 punti in 9 partite, quindi Bologna con automaticamente 9 punti in più, abbiamo 52, quindi 61. Beh, oddio, non sarebbe forse così difficile. Sì, beh, effettivamente magari le ultime due dici che le perdi, devi mettere caso che o pareggi a Bergamo e perdi l'ultima con l'Inter, con l'Atalanta che vince l'ultima, ti sorpasserebbe. Però non lo so, dai, sarebbe stato bello magari in quelle 9 sconfitte in casa fare 3 vittorie e 2 pareggi, che non sono secondo me così impossibili, soprattutto considerando che abbiamo perso da Parma, Cremonese, Fiorentina e l'altra mi sfugge, e Verona. Quindi ecco, queste 4 sconfitte, magari se fossero state 4 vittorie avresti 12 punti in più, ma comunque con i se non si va da nessuna parte. C'è un motivo se abbiamo perso quelle partite, ragazzi, che il Bologna non ha giocato bene e che magari il Bologna non è stato costruito bene per rendere a un certo livello in una stagione con l'Europa League, soprattutto perché in Coppa Italia abbiamo fatto 2 partite, con la Supercoppa anche lì abbiamo fatto 2 partite, soprattutto con l'Europa League. Forse questa squadra doveva essere costruita meglio. Prestazioni come quelle di ieri aumentano i rimpianti di questo campionato, ma ormai è andata. Questa squadra non ha bisogno di fare tabula rasa, ma di essere puntellata in alcuni ruoli, soprattutto in difesa e a centrocampo. Ma se migliori come Rowley teniamo solo un anno, neanche più di due, di strada se ne fa poca, scrive Nicola. Guarda, non sono d'accordo con questa cosa, l'ultima cosa che hai detto, perché ci sono delle situazioni in cui tu hai poco potere. Il Bologna è normale che subisca il mercato, perché lo fanno, perché è così anche per tante altre squadre e per squadre più blasonate del Bologna. Quindi se arrivano 40 milioni per Rowe, il Bologna lo lascia partire ed è giusto che sia così. Quei 40 milioni però devono essere investiti, che possono essere 40, 50, comunque il budget che il Bologna ha a disposizione per il proprio mercato deve essere investito in un certo modo, con una linea molto intelligente, ovvero con giocatori da valorizzare, giovani su cui non si spende tanto, che si prova a fare un per 2, un per 3, un per 4 in alcune situazioni, delle volte è stato anche un per 10, quindi quello deve essere l'obiettivo. Alcuni profili secondo me presi negli ultimi 2 anni non sono stati proprio precisi sulla linea che invece la società ha mantenuto per 2 anni, ovvero quella del 2022-23 e quella del 23-24. Quindi i soldi secondo me devono essere reinvestiti con intelligenza e in maniera mirata. Quello per me è il problema principale di questa stagione. Questa stagione si è presentato il conto di alcune scelte secondo me non corrette sul mercato. Sulla stagione invece, perché hai detto aumentano i rimpianti, capisco Nicola il tuo pensiero, non so effettivamente, probabilmente non è né quello dei mesi di difficoltà, che comunque per me il Bologna c'è ancora, perché la vittoria di ieri non tira fuori il Bologna dalle difficoltà, secondo me. Non so quale sia il Bologna, perché ci sono stati dei periodi in questa stagione, il primo periodo con ottimi risultati, Bologna è arrivato a ridosso del primo posto a novembre, e poi un tracollo a livello prestazionale e di risultati per tanti altri mesi. Vuol dire qualcosa, cioè le cose non succedono per caso. Sicuramente ci sono stati gli infortuni, sicuramente c'è stata qualche partita in cui l'arbitraggio non ci ha premiato, quindi questo lo teniamo da conto, però ci sono state delle scelte a livello, secondo me, sul mercato non corrette, ma anche di gestione dell'allenatore non corrette, che hanno portato a questi risultati, perché per me le cose non arrivano per caso. E sinceramente questa, per me definirla una stagione positiva, è un errore. seriamente un tifoso del Bologna può pensare di giudicare una stagione insufficiente una stagione come questa, con Europa League, Supercoppa, infortuni seri, senza portiere titolare per metà campionato ed evidenti torti arbitrali, mi sembra molto discutibile la tua valutazione, grazie della risposta. Ma Zucco, ci sta, è normale, tu sei liberissimo di giudicare la mia valutazione, io la penso così. Per me in Europa League il Bologna era una squadra attrezzata per arrivare agli ottavi di finale facilmente, anche tant'è che i bookmakers ci davano tra le prime otto per vincere la competizione. Ha fatto sicuramente di più battendo la Roma agli ottavi, poi è uscito ai quarti contro l'Aston Villa fortissimo. Supercoppa per me non è una cosa che può avere un grosso peso durante la stagione nei termini di valutarla. Coppa Italia, abbiamo vinto contro il Parma, siamo usciti contro la Lazio alla seconda partita in casa, e in campionato abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, 9 sconfitte in casa, 14 sconfitte complessive o 15 sconfitte complessive, gioco espresso non bello secondo me per tante partite in campionato. Per me è una stagione insufficiente. Non è da 4 la stagione, ma credo sia, la reputo sul 5,5, ecco, io la vedo così. Poi la stagione deve ancora terminare. Ragazzi, vi lascio le parole di Italiano post Napoli Bologna ad Azon. Noi ci sentiamo domani alle ore 18. Vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente rimanete qui su Nettuno Bologna 1. Ciao!
11: Fuori onda stavamo ripercorrendo quante volte Italiano ha vinto qua, ma prima di tutto io vorrei partire per l'intervista con Italiano, la reazione al gol di Rowe, perché c'era un conto in sospeso con, diciamo, un suo giocatore, poi ovviamente tutto è andato nel migliore dei modi, che è Bernardeschi, ma questa è stata la reazione, perché Bernardeschi, lo spieghiamo, non aveva preso benissimo il cambio e aveva lasciato il posto a Rowe, e la reazione è stata questa.
12: No, ma mi ha confidato finalmente che c'ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco un po' deve tirare qualche bottiglietta dentro la panchina. C'è sul contratto, finalmente me l'ha detto, almeno così sto siparietto non porta screzi strani. Però va bene, poi tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, perché gli avevo detto poteva oggi entrare per 20-25 minuti e cercare di portare dentro la sua imprevedibilità, abbiamo detto anche nel prepartita, perché questa settimana non si è allenato bene, aveva preso una brutta botta sul collo del piede col Cagliari, si è allenato poco, e quando uno con la sua qualità entra deve cercare di mettere a disposizione soprattutto quell'imprevedibilità, quell'uno contro uno, è stato bravissimo sul gol e siamo stati premiati secondo me. Da un primo tempo secondo me ha giocato molto bene, poi è chiaro che c'è il ritorno del Napoli, però bella vittoria, abbiamo risposto bene a un periodo non bello e siamo contenti davvero di questa vittoria.
15: Studio Alessandro Matri.
16: Sì, ciao mister. No, torno su Rowe e Bernardeschi, nel senso, c'è un rammarico di non averli avuto sin dall'inizio del campionato in una condizione fisica, diciamo, già pronti, perché come ha spiegato lei, Bernardeschi all'inizio del campionato si doveva riadattare al nostro campionato, Rowe doveva conoscere il nostro campionato, quindi ci hanno messo un po' a ingranare. Averli avuto subito in questa condizione avrebbe aiutato il vostro percorso?
12: Ma sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo, sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica rispetto a tutti gli altri, l'abbiamo aspettato e secondo me dopo 3-4 mesi è sbocciato, ha iniziato a lavorare bene, a trovare l'intesa con i compagni, a capire bene tutti i movimenti, e penso che sia davvero un ragazzo giovane, di grande qualità, di grande prospettiva, e ha dimostrato poi da dicembre in poi di essere un giocatore davvero di grande qualità. Berna, nel momento in cui è tornato in forma, sta ancora bene, ha ancora dei dati impressionanti sotto l'aspetto fisico, il mancino è sempre qualitativo, come avete visto le giocate che fa, quindi era meglio averceli dall'inizio, però è andata così quest'anno. Però come ho detto sempre, quest'anno non siamo riusciti a stupire come abbiamo fatto lo scorso anno, però sprazzi di bel Bologna si è visto, peccato per questo finale, però adesso abbiamo ancora due partite, vediamo se riusciamo a fare bene come stasera.
15: Cristian Brocchi per Vincenzo Italiano.
2: Ciao Vincenzo, allora partendo dal presupposto che poi ci dobbiamo chiedere perché da queste parti ti apprezzano in maniera totale, no? Perché anche la partita di stasera ha messo in luce una squadra che ha giocato un bel calcio nel primo tempo, ha sofferto nel secondo ma ha tenuto botta e l'hai vinta con tutte le armi che avevi detto anche prima della partita. Io ti faccio una domanda allora su un singolo, perché questo l'hai già spiegato. Castro è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore che sta crescendo, lo vedo crescere di partita in partita, nelle difficoltà anche, ma penso che rispetto alla passata stagione abbia fatto uno step incredibile.
12: Sì, qui stiamo parlando di un 2004 che praticamente da 2 anni esatto. Titolare in una squadra che ha fatto la Champions, che quest'anno in Europa si è comportata bene ed è davvero in grande crescita sotto tutti i punti di vista, per la presenza che ha dentro l'area di rigore, come lega gioco, come aiuta la squadra soprattutto quando non abbiamo la palla. È un ragazzo forte sotto tutti i punti di vista, ancora margini enormi di miglioramento, e anche lui se tiene ben saldi i piedi per terra e continua a mostrare questo spirito di sacrificio, questa volontà, questo anche aiutare la squadra insieme alla qualità che ha tecniche, può diventare davvero un centravanti importante.
15: Riccardo Mancini per il mister.
3: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Domani sappiamo che è previsto un incontro con la società, immaginiamo che capirete insieme se ci sono le condizioni per proseguire. La sua aspettativa è quella di avere un Bologna, magari una squadra in lotta per l'Europa? Questo può essere uno dei temi da toccare?
12: Ma che domani l'incontro... ancora non lo so, però...
3: Mi dicevano i giornali, ci siamo attenuti a questo.
12: No, ma che ci sarà un incontro chiaramente con la società, come è stato lo scorso anno, quello sicuramente, per fare il punto della situazione, per come si è conclusa la stagione, per i programmi futuri, quindi come è stato fatto lo scorso anno si farà anche quest'anno. Ho sempre detto che qui società top, ambiente top, mi dispiace per l'ultimo periodo, per... qualche fischio, qualche mugugno, però ci sta anche quello, dobbiamo accettare anche quello e basta, tutto nella norma, tutto come succede anche nelle altre società, c'è un bel rapporto con tutti e vediamo presto il da farsi.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 19.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Bentrovati, i nuovi venti di guerra fiaccano le borse europee, maglionera Francoforte che perde oltre 1,5%, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36, torna a salire lo spread a 77 punti. A pagarne le conseguenze anche gli Stati Uniti, oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. Lavoratori di Electrolux in sciopero nazionale oggi, agitazione permanente dopo l'annuncio di 1700 esuberi, pari al quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel piano presentato ieri, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, protestano i sindacati. Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Passo ulteriore di Lufthansa finalizzato al controllo di Ita Airways. La compagnia tedesca annuncia che a giugno eserciterà l'opzione per acquisire la quota di maggioranza, portando la sua partecipazione dal 41 al 90% al prezzo concordato di 325 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
1: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.

0: in ufficio.
1: E cosa fanno? Magie?
0: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
1: Funziona! Incredibile!
0: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
1: Per info, emilianamacchineufficio.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Tiro pauroso, palo, palo! Oh,
4: così, chi ha fatto palo?
3: Colpito da Michele.
5: Nettuno Bologna 1, palo di McKinley con Simone Onestini e Andy Persico.
6: Buonasera a tutti, palo di McKinley in questo 12 maggio 2026 all'indomani dell'impresa del Bologna che sbanca il Maradona San Paolo di Napoli. Bomber, buonasera.
7: Buonasera a tutti quanti, ai nostri video radioascoltatori.
6: Grande, bella, anche radiotelegrafisti e goniometristi. Luca Nigro, ben
8: sono
6: trovato.
8: Tornato,
6: grande, ben
8: è
6: trovato.
8: Sorridente, Fabrizio.
6: Sei contento? No, sei contento tu. Tu sei anche testimone oculare di quello che è successo ieri sera a San Paolo, perché tu c'eri.
8: Sì, c'ero. Tra l'altro. C'era, ho visto il
6: un saluto al nostro direttore che bravo! Sta chiudendo la porta, bravo, bravo! Bravissimo.
8: E tra l'altro il rigore di Miranda l'ho visto in diretta, avevo i tifosi del Napoli vicino, ho detto oh, guardate quello, lo vuoi rivedere perché era rigore, cioè, se lo vedevo io ero in linea perché
7: han provato a non darlo in tutte le maniere.
6: Allora, un arbitraggio veramente insopportabile.
8: Di dove Piccini?
6: Non lo so, ma che sia di dove vuole, ma insopportabile.
8: Lo sai di dove?
6: Di dov'è?
7: Oltre io.
8: Lo sai di dove è Piccini?
7: No.
8: Forlì.
6: Vabbè.
8: No, andiamo avanti. No, così stavo.
6: No, ma non dico niente. Piccinini, Fabbri. Allora, uno è della sezione di Forlì e magari di Cesena. L'altro è della sezione di Ravenna e lo sappiamo che dice sì. Però l'altro, hai capito?
7: È stato un arbitraggio veramente piccinini.
6: No, è stato proprio un arbitraggio. Come si può dire? No, non si può dire. Sono le 19:06, la gente è a cena.
7: I bambini sono ancora.
8: Ragazzi,
7: alzati.
8: Primo tempo il Bologna l'ha fatto quasi perfetto, a parte il gol che ha subito al 45esimo. Poi il secondo tempo loro dopo il 2-2 ho avuto un po' di timore perché hanno segnato subito. Un po' lo stadio li spingeva perché loro ieri, se avessero vinto, erano in Champions matematica, in modo matematico, anche perché arrivando a pari punti con Roma e Milan sono avanti con gli sconti diretti, quindi loro volevano vincere perché volevano qualificarsi già ieri in Champions. Il Bologna, ti devo dire, è stato bravo a soffrire un po', però poi dopo la seconda metà del secondo tempo il Napoli è calato, invece il Bologna anche con i cambi con i cambi italiano l'ha sistemata. Io guarda, ti dico che il Bologna è questo, cioè il Bologna è quello che hai visto ieri, c'è una squadra che ha qualità e può vincere ovunque se lo vuole. Il problema è se lo vuole, perché alcune partite mi sa che non l'hanno voluto tantissimo.
7: E qui ieri sera io usciamo da dove stavamo.
6: Ringraziamo la bolciofila Cerretolese, il centro Bianchini che ci hanno ospitato ieri sera, splendidi. Com'erano le crescentine?
7: Favolose.
6: Grande, bravi, bravi.
7: Io guardo Andy e dico: sono in impasse. Non so se gioire tutta la notte o essere incazzato nero, perché mi sento leggermente.
6: Tutta la notte? Si gioisce
7: un po' lapo,
8: perché vedi, quasi, perché quasi. Ma il tuo sentimento è giusto, no, da tifoso,
7: cioè,
8: perché
7: tu un po' preso in
8: perché
7: giro.
8: Tu hai, prima del fischio d'inizio di ieri, negli occhi la partita di 8 giorni prima col Cagliari, e poi vedi questo tipo di prestazioni qui a
7: Napoli.
8: Ma mica
7: solo quella, perché
8: sono due le cose, o si chiede alla Lega sempre di giocare con l'Aston Villa, col Napoli, col Milan, con l'Inter, con la Juve, e di non giocare con Cagliari.
6: Però dall'Aston Villa mi consenta,
7: quattro papine ci ha fatto prendere.
8: Diciamo che l'uscita dall'Europa in quelle due settimane c'è stato un po'.
7: No, io giuro, faccio fatica.

0: fatica quando mi, io do di matto quando, lo ripeto, quando mi dicono ah, stacca la spina, ma di che stacchi la spina? Mollo, ma che mollo, cosa mollo? Questa è una citazione di quelle.
1: Però a quanti fatti è quello che abbiamo visto.
0: Capito, però fammi capire. Cioè, e poi dopo hanno staccato la spina, poi contro un altro.
1: E adesso l'hanno riattaccata. Riattaccata.
2: Guarda, tu hai incontrato. Tu hai, c'è da dire.
1: Effettivamente, secondo me, si sono anche un po' incazzati, come diceva Lino Banfi, del fatto che anche l'Udinese li aveva superati domenica. Quindi ho detto, cioè, anche l'Udinese.
0: Ma cioè, quindi... te fai delle nove sconfitte che hai fatto, fai 5 pareggi, sei in Europa League momenti,
2: fai 5 vittorie,
0: fai 5 vittorie.
1: Tra l'altro l'Atalanta nelle ultime settimane ti aveva messo in condizione di rientrare, poi l'Atalanta da sabato ha vinto quando il Milan ormai è defunto, non so che sia successo in 2 settimane al Milan, 3 settimane.
2: Ma ragazzi,
1: però
2: succede, l'abbiamo visto qui,
1: però dico, l'Atalanta aveva provato anche a farti rientrare. Cioè, aspetta, ti aspettiamo. Così, visto che abbiamo lo scontro diretto, ti aspettiamo.
2: No, per dare un po' di brio al campionato.
0: Sembrava uno sbarazzo col 2 di denaro.
2: È bellissimo. Sbarazzo col 2 di denaro.
0: Via, non prendere.
2: Sai che non ho mai trovato un'app che faccia sbarazzo col 2 di denaro.
0: Adesso fondi il telefono.
2: E io dopo è finita. Sono sempre riattaccato.
1: Però, sì. Ragazzi, facciamo un po' di conti, no? Tu sei a 6 punti all'Atalanta.
0: Quante le 9 partite che hai perso?
1: Ok, l'andata quanto è finita?
2: Abbiamo vinto
0: 2-0.
1: Ok. Sì. Voglio dire, se fai 6 punti e loro perdono domenica contro il Bologna e perdono a Firenze l'ultima, e tu vinci con l'Inter, vai a pari punti.
0: Devi vincere 3-0.
1: E l'Inter, se vince la Coppa Italia, il 7° posto vale.
2: Sì, sì, certo.
1: Quindi ancora, vedi, il gol di Roy ieri al 91esimo ti tiene, diciamo, è difficile, però ti tiene ancora in corsa, per questa piccola cosa.
0: Ma punta loro. Perché in questi 4 mesi mai fatto 9 partite di tassa in casa?
2: Ho capito. Bomber, succede. Non deve succedere, ma succede.
1: Beh, la certezza è che puoi finire a 58 questo campionato, questa
0: perfetto.
1: È la certezza.
0: Però io dopo finisce ieri 58 sera sembravo e fantastico quando dopo 20 anni c'è la tribuna politica in casa.
1: Ovviamente tutto passa da domani. E domani è la finale di Coppa Italia? Domani.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: tutto passa da domani.
0: È un anno esatto, ragazzi. Domani,
2: No, è dopo domani. No, 14.
1: Quindi 14. Tutto passa da domani.
2: Guardi il braccio, non ce l'hai sul braccio?
0: No, c'è solo il 2025.
2: Ah, ok, no, pensavo avessi
1: messo. Ti dico che se domani l'Inter batte la Lazio, è favorita comunque sulla carta. Se domani batte la Lazio, secondo me il Bologna ripete la stessa prestazione a Bergamo.
2: Allora, palo di McDominay, palo di Mac Conte o palo di Mac Aurelio? Mac Aurelio ieri sera ha preso una scopola, ragazzi,
0: palo
2: e sono contento.
0: Di Mac Miranda?
2: No, Mac Aurelio, lascia stare. Mac Aurelio ieri sera ha preso una scopola che è rimasto lì e gli sta bene, perché comunque quando alla fine della Supercoppa disse ah, il Bologna ha vinto in campionato, noi abbiamo vinto la Supercoppa, faremo la bella allo spareggio a San Paolo di Napoli.
0: Ciao.
2: Ti è? Per come è stata buttata via la stagione, c'è solo da rammarincazzarsi. Bella questa crasi tra...
0: Davvero, non c'è, ho esultato ai gol perché esultato in maniera sempre molto pacata come al solito.
2: Beh sì, abbiamo esultato, è normale, cioè però è la normalità.
0: Quando realizzi, come questi 90 minuti qui, poi ho visto... No,
2: Carlotti,
0: non me la son goduta.
2: Carlotti,
0: non me la son goduta perché sono dei disgraziati. Maledetti!
2: Cosa dice l'Elefrazzo? Dite a Nigro che
1: perché l'Atalanta ha vinto 2-0, io non ricordavo.
0: 2-0.
1: Avete detto che aveva vinto il Bologna, no?
2: No, ha vinto l'Atalanta, 2-0.
1: Lo ricordavo io, quindi allora sì, con 3 gol di scala.
2: No, devi vincere con 3 gol di scala.
1: A meno che se vai con 2 gol, se vinci con 2 gol,
0: vanno loro sì,
2: sì, perché poi subentra la differenza reti, se non ricordo male, lì è purtroppo
0: la perturbazione del sole,
1: e vuol dire come picchio, vuol dire che si vincerà con 3 gol di scarto.
2: Poi salutiamo Zucco, ciao Zucco, un abbraccio, e gli abbiamo risposto privatamente perché discutevamo prima sul coso, grazie. Poi Mollo, ma che mollo, bellissimo.
0: Una delle conferenze stampa più belle che ho mai.
2: Cos'era il Panathinaikos? Sì.
0: Mollo,
2: sì,
0: ma
2: sì,
0: che mollo, cosa mollo?
2: Poi i greci cosa avranno capito di quella roba lì?
0: Tra quella e strunza di Trapattoni.
2: Tanta roba, tutte e due. Ragazzi, sentiamo questo vocale.
3: Ciao ragazzi, Max da Bologna. Sarà un caso, ma se gira Freuler è tutta un'altra squadra. E casualmente ieri Freuler ha giocato alla grande ed è andata così.
2: Mm. È andata così, così.
0: Ieri Freuler meglio.
2: No, ieri bene, anche Ferguson meglio molto bene, molto bene. Però sai cos'è? Non è tanto meglio uno o meglio l'altro. Cos'è il 3?
0: Ne è 3.
2: Sì, sì, sì, adesso arriviamo.
0: Sono fuori categoria.
2: Il fatto è che tu hai incontrato una squadra che bene o male ha vissuto i tuoi stessi patemi di infortuni e cose del genere. Ovviamente il Napoli, se sta bene, ricordiamo che loro ieri sera mancava Anguissa e De Bruyne in mezzo al campo, più c'è di mettere delle altre assenze assortite in giro per il campo. Però è una squadra che ha subito tanti infortuni come il Bologna, fanno fatica. Il Napoli normalmente se fa 2-2 ti fa anche il 3-2 e il 4-2. Non ne avevano ieri sera. Ieri sera, dopo che hanno pareggiato, ne discutevamo prima fuori onda io e il Bomber, non ne avevano, Luca, o no?
1: No, ma tra l'altro loro ieri comunque De Bruyne in panchina, credo. Quanto ha scelto Giovane dietro Højlund, sì, ieri? Che secondo me non ha fatto una cattiva partita Giovane ieri. A me è piaciuto molto Alisson Santos, ma perché forse sono mi piacciono. Ma
0: da centrale, dal vivo, come hai visto Beukema?
2: Non ha sbagliato, correva, niente.
1: No, però correva bene sulla fascia, nel senso che si è riscaldato per 30 minuti. Che si scaldava. Però si scaldava.
2: Era freddo ieri, se non
0: era freddo.
2: Si scaldava. Se è frio.
1: Si scaldava e niente. Però ho visto bene, cioè correva sciolto.
2: Però
1: correva sciolto.
2: Ragazzi, visto che Nettuno Bologna 1 è una radio che insomma bene o male è sempre al servizio dei bolognesi, è arrivato il comunicato della prefettura di Bologna per quanto riguarda la situazione di domenica per la nona tappa del Giro d'Italia che passerà dal territorio metropolitano di Bologna.
0: Viva la fuga!
2: Esatto, Cervia, corna alle scale dovrebbe essere il percorso. Sì. Leggiamo il comunicato perché così magari ci mettiamo già in ordine di idee, che purtroppo ci saranno delle chiusure. Quindi dalla prefettura, ufficio territoriale del governo, arriva questo comunicato. Si è tenuta nella mattinata odierna presso la prefettura di Bologna una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla definizione degli ultimi aspetti organizzativi e di sicurezza connessi al passaggio della nona tappa del Giro d'Italia denominata Cervia Corna alle Scale, in programma il prossimo 17 maggio, domenica. Quindi all'incontro presieduto dal prefetto di Bologna hanno partecipato il questore, i vertici provinciali dell'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, il comandante della polizia stradale, rappresentanti del comune di Bologna e rappresentanti della società organizzatrice RCS Sport. La riunione odierna segue il comitato operativo viabilità tenutosi sempre in prefettura lo scorso 7 maggio, col quale hanno preso parte rappresentanti della polizia stradale, della questura, dei comandi provinciali dell'arma, eccetera eccetera. Nel corso della quale sono stati approfonditi i principali profili tecnici relativi alla gestione della circolazione dei presidi di sicurezza e dell'assistenza alla popolazione. La manifestazione di rilievo sportivo internazionale e ad elevata esposizione mediatica interesserà complessivamente 14 comuni del territorio metropolitano bolognese, l'ex provincia. Il gruppo ciclistico entrerà nella città metropolitana di Bologna provenendo dalla provincia di Ravenna, con ingresso nei comuni di Mordano, poi Imola, Castel San Pietro Terme, Ozzano Emilia, San Lazzaro, Bologna, Casalecchio, Sasso, Marzabotto, Vergato, Castel di Casio, Camugnano, Castel d'Aiano, Lizzano in Belvedere, dove è previsto l'arrivo della tappa nella località di Corna alle Scale. Nel corso della riunione è stato inoltre dato atto all'adozione della specifica ordinanza prefettizia che dispone lungo tutto il percorso interessato dalla competizione la sospensione temporanea della circolazione stradale a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio degli atleti, misura ritenuta indispensabile per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza del pubblico e degli operatori impegnati nei servizi di vigilanza e di soccorso. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai profili concernenti la viabilità alternativa, il trasporto pubblico locale, il presidio degli incrossi e dei punti a maggior affluenza di pubblico, nonché al coordinamento dei servizi sanitari lungo il tracciato di gara. La riunione odierna ha rappresentato un momento conclusivo della fase di raccordo generale in sede prefettizia, prima del tavolo tecnico che si terrà nei prossimi giorni presso la questura, nel corso del quale troverà definizione nel dettaglio del dispositivo operativo di ordine e sicurezza pubblica. La prefettura invita gli utenti della strada a consultare preventivamente le comunicazioni diffuse dai comuni interessati e dagli enti gestori della mobilità al fine di programmare gli spostamenti e limitare i disagi connessi alle temporanee limitazioni della circolazione. Questo è il comunicato stampa che arriva dalla prefettura di Bologna, dal Palazzo del Governo. Direi che c'è sommo anticipo, bomber, sulla chiusura, cioè congruo anticipo sulla chiusura delle strade. C'è solo da tenersi informati a questo punto.
0: Beh, quello sì. Due ore e mezza stavolta sono veramente tante, devo dire la verità, perché non di solito la carovana passa un'ora prima e quindi difficile che due ore e mezza sono veramente tante. Mi stupisce il fatto perché l'altro giorno sono passato sopra le Ganzole ed è asfaltato di nuovo, che sembra il MotoGP, però non vedo tra i comuni, perché le Ganzole dalla parte MotoGP
2: Pianoro
0: mi sembra strano, perché comunque è asfaltata MotoGP, cioè è una roba che è meravigliosa. E
2: vedremo intanto tant'è, vi dovevamo e noi abbiamo letto. Pubblicità, rientriamo ancora a Napoli-Bologna.
4: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
5: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Quella Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Ivares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Ivares. Stewart stoppato da dietro la Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro i Roegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago, a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
4: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
6: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
4: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
7: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
13: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
14: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
15: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
14: Ristorante Pizzeria Caruso.
15: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
14: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Così, chi ha fatto palo?
23: Colpito da Achille.
2: Rientriamo. Abbiamo letto il comunicato della prefettura di Bologna per quanto riguarda le chiusure di domenica 17 maggio in occasione del passaggio della tappa del Giro d'Italia, e in base a questo arriva anche qualche messaggio. Nel comunicato della prefettura c'è scritto anche a che ora passa Cotti in bicicletta dalle Ganzole, Carlotti.
0: Alle 2, poi lo sverniciano direttamente.
2: Mi meraviglio che non sia Lele Frazzo, ma comunque è Vince che lo ricorda. Poi, ma basta sti piagnistei, stagione favolosa, quarti. Ma chi è che fa i piagnistei? Ma basta sti piagnistei, stagione favolosa, quarti di UEFA, finali di Supercoppa, quarti di Coppa Italia. È possibile ottavo posto, ma vi ricordate cosa si faceva 4 anni fa? Guardiamo avanti, come sappiamo fare solo noi. Ciao Al. Basta di.
0: Ma perché lo dice a noi?
2: Ma perché lo dice a noi?
0: Ma perché lo dice a noi? No.
2: Però basta, Al. No, ragazzi, per favore. No. Cioè, no. Noi sono dei mesi che ci stiamo battendo contro sta roba qua. Ma cosa state dicendo? A noi lo venite a dire.
0: Poi, se mi permettete, io posso essere arrabbiato dalla partita per averli visti giocare così e non averli visti per 9 partite giocare in una certa maniera, quando continuano a dire in tutti, cioè, hanno staccato
2: questo che sta parlando adesso ha dato 7 al campionato del Bologna. 7
0: non so,
2: neanche io sono arrivato, no. Ho detto 6 e mezzo.
0: Allora, la stagione del Bologna per noi è da 7, il campionato 4 mesi è un disastro. Bisogna dire le cose, però per me la stagione è da 7, però è un disastro. Cioè, lo so che è una cosa.
2: Al, avanziamo una Guinness, perché Al, ci messaggio dall'Irlanda. Avanziamo, cioè, una Guinness, per,
0: io,
2: quello,
0: io
2: per questo
0: che,
2: messaggio.
0: Che non è livellata la cosa, però non c'è poco da fare.
1: Sì, dice, okay.
2: Ah, ok, non diretto a noi, ma agli ascoltatori. Ah, okay. Però la Guinness ce la beviamo lo stesso.
0: Sì, ecco, sì, anche a colazione.
2: Mettiamo in chiave. Sì, a Dublino, tra l'altro.
0: Due volte già successo.
2: Bomber salgono da Pianoro in direzione Pieve del Pino e scendono giù per le Ganzole.
0: Ah, allora sì, allora dalle Ganzole da Pianoro direi sì, sono le Ganzole dall'altra parte, quindi da Pianoro Vecchio salgono da
2: non ci stavi ascoltando mentre lucubravamo io e Luca Nigro.
0: No, salgono
1: stavamo ragionando dove giravano.
0: Salgono dove c'è il campo.
2: Stavamo ragionando è una per me è una parola grossa, te ne assumi le responsabilità.
0: Vanno su da Pian di Macina. Da Pian di Macina, dove c'è il campo da softball, vanno su.
2: Ci chiede il buon Al quando venite a bere. Io se fosse per me Pisa Dublino a 22 euro, sì. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Grazie Al, ti diamo un abbraccio. E poi messaggio di Luca, l'andiamo a prendere, lo sentiamo.
3: Rega, suozzo da Castel San Pietro, ma ricordatevi che noi tra 3 anni siamo come il Leicester, noi vinciamo il campionato e mi ricorderete che vi ho detto questa cosa. Viva sempre!
2: Allora, Luca da Castel San Pietro, visto che io vivo e abito a Castel San Pietro, mi segno il numero e viva sempre intanto. Sì. Però non vorrei fare con il Leicester come il Leicester, perché non è finito benissimo.
0: Non è finito proprio benissimo.
2: Però insomma sì, magari, magari. Chiedete a Nigro...
0: No!
2: No, no, aspetta,
1: no. Leggilo.
2: No, io non posso, perché io sono di origini siciliane, io so cosa vuol dire. Quindi no.
1: Però ha sbagliato, perché ci va una R prima delle D.
2: Ah, Burr.
1: Burr.
2: Ah, ho capito, ho capito.
1: Non posso,
0: lo so io.
1: Lo sai,
2: lo so anche a me.
1: Vabbè, ma tu perché sei da
2: Manuel, Manuel, grazie del messaggio, ma non possiamo leggere.
1: No, no, sì, vabbè, certo che lo so, che ma lo sapete anche voi, quindi, sì, però non si può leggere. No.
2: Allora, come Troisi, mo me lo segno, dice sì, dall'Irlanda, mentre chi è questo Marco dice era al Genoa e non al Pana. Al Pana sì, quella giusto, volta che disse,
0: è vero.
2: Che disse cappero 59 volte e chiude con Liga.
1: Vedi, nella GIF c'era, aveva la tuta del Genoa in effetti.
2: Sì, sì, sì, è vero, non ci abbiamo fatto caso. Grazie, grazie Marco. E aggiunge anche che grande Malesani, me lo ricordo sotto la curva che esulta e salta come un pazzo.
1: È anche un buon allenatore Malesani, secondo me.
2: Lui fece solo un errore, secondo me, immenso, grandissimo errore. Eravamo tutti a Lecce infuocati per l'1-0, gol di Ramirez, vinciamo ed eravamo ben lanciati verso la zona Europa. Beh, questo va in conferenza stampa. Beh, 26 di febbraio, sì, perché era intorno al 26 di febbraio. Signori, siamo salvi. Da lì è stato un'ecatombe. No. Abbiamo fatto forse 4 punti con 4 pareggi. Non so neanche se abbiamo vinto una partita.
0: Quando esulta, però, non è quell'anno lì,
2: eh? Ah, è stato un anno solo.
0: No, non è
1: no, era Verona. Era il derby.
2: Era il derby di Verona.
1: Lui aveva allenato. No,
2: guarda che Malesani è stato un anno solo.
1: Lui aveva allenato il Chievo e poi era andato ad allenare l'Hellas.
0: Allora forse la partita col Chievo. No, io me lo ricordo che lancia la giacca. Perché me lo ricordo che lancia la giacca, che urla tutti bravi, bravi. Io me lo ricordo così. Forse era fine campionato. Ma si è salvati. Boh, non me lo ricordo. Non mi ricordo più.
1: Io mi ricordo di lui che corre verso la curva. Cos'era dell'Ella? Lui era andato al Chievo prima. Poi
2: lui era l'allenatore del Chievo. Dopo Del Neri, Malesani.
1: Sì.
2: Poi passa all'Hellas,
1: vincono
2: il derby, rimonta 3-2.
1: E lui va a correre. Questa cosa, questo passaggio ce l'ho.
2: Sì, sì, era nell'Ella, ma anche a Bologna mi ricordo qualcosa di simile, però sì, ragazzi, chi se lo ricorda? Sono passati 108 anni ormai. I ragazzi hanno bucato le partite precedenti perché imballati dalla preparazione estiva.
0: Cavolo, no, davvero, quella roba siete lì è stata un po' così.
2: Siete dei grandi. Poi, questo è il guizzo per l'angolo del bacchettone. Gazzarra istituzionale sulle partite da giocare lunedì con ricorso al TAR da parte della Lega Calcio. Riflessione: come possiamo andare ai mondiali se non riusciamo neanche a organizzare un turno di campionato? Ciao, ciao Guisto, ciao. Signori,
1: ne parlavamo prima in macchina, con Andy ne parlavo prima in macchina, ma è possibile? È possibile? Cioè, questa roba qua.
0: Le comiche, Luca.
1: Questa roba qua. Perché devono spostare 5 partite, capito? Il problema allora è che devono spostare le altre 5, perché c'è il Milan, c'è il Como, c'è la Juve.
0: Sì, ma la frittata l'hai fatta prima.
1: Ma certo, ma non è la prima volta che succede una roba del genere.
0: Sì, cioè, la frittata l'hai fatta prima. Mettere tu dalle 12:30, poi ti rendi conto che la giornata tra virgolette è finita lì, ma poi cioè, scusami, alle 12:30
2: Signori, il quarto incomodo, Simone Onestini, che ancora dice pronto. Grande, grande Simo.
0: Neanche l'accento svedese, cioè, che... potevi fare l'accento svedese almeno. Buoni,
4: almeno. Che oggi avrei dovuto parlare in partenopeo, ma non mi appartiene, quindi
1: ci puoi provare.
4: No, mi è bastata la faccia del signore dei cinepanettoni ieri sera, perché poi sostanzialmente credo che vincere al Maradona sia sempre una cosa importante, bella, ma vista un po' la situazione di campionato, insomma, l'unica cosa che io stavo aspettando era la faccia di Aurelio, perché noi siamo minuzzaglia e quindi sapere che prende tre banane anche sto giro per me è una grandissima soddisfazione.
1: Tra l'altro, Bologna, Simone, sei punti.
2: Posso fare una cosa?
1: Sei punti col Napoli.
2: Posso presentare Simone Onestini, perché è partito in quarta. Io l'ho lasciato sfogare. Simone Onestini, uno dei conduttori di questa trasmissione, contento e felicissimo per la vittoria di ieri sera. Simone, anche se non ha giocato il tuo Dallinga,
4: non ha giocato Dallinga,
1: si è scaldato.
4: No. Infatti, non so come farà adesso l'allenatore della nazionale a poter avere, diciamo, delle notizie. Perché,
2: però è ufficiale. Tu e il bomber, se uno vi pesta un piede o vi pesta o vi urta, comunque può andare a giocare la schedina che vince.
4: Ma il bomber in questo sì, ci assomigliamo molto, effettivamente.
2: Sì, ma infatti nulla da dire.
4: Ci sta.
2: Perché ce l'avete tanto con Beuke? Dimmi.
4: Però voglio dire che la sua scelta, diciamo, di fare un salto qualitativo alla Pulgar si sta rivelando una cagata mondiale, esattamente come quella, permettetemi di dire, di Ndoye, che ad oggi non gioca in una squadra che lotta per non retrocedere.
0: Sì, però cioè, secondo me è clamoroso. Dai, la Premier alla fine glielo si può perdonare, anche per come è andato via.
2: Anche per come è andato via, però la scelta non è stata felice, no, e lì sono d'accordo, perché comunque sei lì per non retrocedere.
0: Ah, ma allora, allora da quel punto di vista lì, anche se comunque.
2: Io lo andrei a riprendere al volo con gli occhi pieni di lacrime e l'abbraccio, sai, struggente.
4: Però ragazzi, perdonatemi, il concetto
2: no,
4: è...
2: No, non ti perdono. E quindi...
0: Ale, ti sta bene?
2: Prego, One.
4: Dite davvero. Allora, dicevo, il vero problema di questi giovani ragazzi che comunque si affacciano alla Serie A e fanno bene, perché sostanzialmente stanno facendo comunque vedere di essere potenzialmente, questo vale anche per Rove, come in parte per Lukumi, cioè stanno cominciando a farsi vedere e dovrebbero dire ai loro procuratori che per qualche anno hanno bisogno di fare apprendistato prima di andare a guadagnare soldi e non giocare, perché molto corrente, ma poi sparisci dai radar. Cioè, voglio dire, Ndoye quest'altro anno dove va a giocare? Chi se lo prende? Perché non è poi facile rimettersi in carreggiata. Cioè, Salemakers è tornata a Milano non tanto per quello che ha fatto a Roma, ma per come l'ha recuperato il Bologna. Cioè, la gente se ne dimentica ste robe qua. Quindi
2: leggo un po' di messaggi che ho fermo. Che fermi qui. Chi non vuole bene a Beuke, ma non vuole bene al Bologna, ragazzo d'oro che ha sempre dato il 120%, niente cancellerà quello che ha fatto qui. Beh, una buona mano di Bianco gliela data le dichiarazioni che ha fatto quando è arrivata a Napoli. Non quando è andato via, ma quando è arrivata a Napoli.
1: No, quando ha firmato la maglia del Napoli, ancora con la maglia del Napoli. No.
2: Lascia perdere. E chi non vuole bene a Beuke, ma non vuole bene al Bologna, io dico la mia, secondo me è una castronata, una castroneria, perché io posso pensare che a me Beuke, ma non mi sia piaciuto come se n'è andato, però io amo la maglia della mia squadra e non chi la indossa, ma quella maglia lì.
0: Raccontalo a un professionista come Lukumi.
2: Esatto, per fare un esempio. Per fare un esempio.
4: Vero, vero.
2: Luca, tu che sei un po' più super parte rispetto a noi che siamo toccati sul nervo.
1: Su Bogema?
2: No, su questo messaggio.
1: Di Bogema? Ma, sì. Ma Bogema ha fatto quello che doveva fare, pagato per giocare a calcio da una squadra che lo ha pagato. E lui ha fatto bene a Bologna, bene il suo lavoro, perché ha fatto il suo lavoro. Diciamo che come se n'è andato poteva andarsene un po' meglio, ecco. Però ha fatto il suo lavoro, è stato pagato per quello, l'ha fatto bene. Sì,
0: benissimo. No, per carità, non si discute. Basta. Il giocatore, si discute il modo con cui è andato via.
2: Finito. Stessa cosa per il signore che era in panchina l'anno prima, eh. Stessa identica cosa, uguale identica. Simone, puoi rimanere ancora con noi?
4: Assolutamente sì, sono seduto.
2: Allora andiamo in pubblicità, così rientriamo ancora con Simone Onestini.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vagna, Milinkovic-Savic, Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro.

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe, grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
9: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Così, chi ha fatto palo?
12: Colpito da McKinley.
13: Ultimo blocco di palo di McKinley di martedì 12 di maggio 2026.
14: Apro in nome di Dio.
13: Esatto, apro. E voi i fuori onda ve li perdete, sono la cosa più bella che ci possa essere. Vocale, andiamo a sentire.
15: Bella Regas, vorrei dire due cose su Rob. Allora, tutti dicono: ah, adesso andrà via, arriva la Premier, da un sacco di soldi, ma io se fossi in lui e anche nella società ci penserei un attimo, perché è un 2003, fatti un altro annetto qua e poi vai là, hai visto la fine che ha fatto Zirze? Fai un altro annetto qua, se sei veramente bene, bravo, esplode, puoi chiedere il doppio hotel e molto di più il Bologna. Si potrebbe anche fare questo ragionamento qua, se è intelligente il ragazzo e la società accetta naturalmente.
13: Questo è Roberto. Chi vuol cominciare? Abbiamo anche One collegato.
14: Comincio io?
13: Vai,
14: comincio io. Correva il mese settembre, Andy.
13: Sì.
14: Va su al Villa Park. Chi era che sulla fascia stava facendo Domini Dio?
13: Il laterale destro, perfetto. Cash.
14: Perfetto, Cash. Johnny Cash era Cash.
13: Gli sordi.
14: Perfetto. Quel dragone che in panchina vincerà la quinta coppa.
16: Tu lo dici già da.
14: Perfetto, quel dragone lì. Quanti viene blind addosso?
16: 3.
14: Bene, vuol dire che lo conoscono già. Finito. sanno già quello.
6: All'andata, cioè, l'ha loro... visto e l'ha fa... gli ha fatto girare la testa. Ritorno, gli ha messi tre.
14: No, però cioè, per dire, no, a settembre è andata quella, quella
6: no,
14: roba.
6: No, ma anche
14: lì, quindi...
6: qui all'andata del, del, del quarto,
14: quindi
6: il primo
14: molto
6: tempo di Ro,
14: che esce... loro, loro sanno quello che loro sanno quello che può fare.
6: Stavo dicendo, nel quarto di finale d'andata, il primo tempo Ro non gli fa capire nulla a Cash, tant'è che fa un primo tempo strepitoso. A Birmingham gli ha messi tre addosso. Però secondo me, essendo inglese, è un po' diverso. Poi ogni giocatore è diverso, cioè, dipende come impatta. Lui è un inglese, quindi...
13: Ragazzi, teniamo più corti perché abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare. One, prego, sulla questione.
16: Io sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè lui deve stare qua ancora un anno e non è tanto l'accordo, credo, tra il ragazzo e la società, i procuratori, ragazzi, i procuratori devono smetterla di fare quello che stanno facendo.
13: Il nostro ascoltatore di prima, che diceva chi non vuole bene a Beok ma non vuole bene a Bologna, dice esattamente alla fine quello che diciamo noi. Stessa cosa per Motta, bello accostamento. Ci hanno fatto vivere grandi emozioni, come abbiamo detto noi. Non posso che essergli grato, come abbiamo detto noi. Beok ma ha sbagliato, ma pensate che non è un professionista della comunicazione, è un calciatore. È davanti, ma ragazzi, è pagato anche per quello. Davanti a tutti i giornalisti di Napoli ha sbagliato le parole, ma se guardiamo al campo, no. Però contano anche le parole, come quelle che stai dicendo tu in questo momento, che stai esattamente dicendo bene o male quello che abbiamo detto noi, cioè, non si sposta da quello che abbiamo detto noi, però. Fondamentalmente, quello che dici tu alla fine, guardiamo al campo, no. Non c'è solo il campo, però c'è anche il resto. Altri vocali, sentiamo questo qui.
17: Ciao ragazzi, Lorenzo da Castenaso, volevo solo dirvi super trasmissione, grazie di tenermi in compagnia. E io volevo chiedervi se secondo voi il prossimo anno un tridente Orsolini, Ro e Bernardeschi dietro la punta potrebbe far paura alle altre squadre, soprattutto anche non avendo l'Europa da fare. Bella, io spero che di avercela, nel mio miglior ottimismo, però nel caso non la dovessimo avere, secondo me facciamo paura, questo è il mio pensiero. Poi dobbiamo sistemare sotto il campo difesa, però per me facciamo molta paura.
13: Allora, risposte sintetiche da parte di tutti, vai Luca.
6: Li abbiamo visti già in qualche partita, in qualche scampo di partita i tre, però ci vuole anche un po' l'equilibrio, poi chi ti va a coprire, perché comunque Bernardeschi è un attaccante poi alla fine.
13: Bomber?
14: Secondo me non rimangono nessuno dei tre, però va bene.
13: One?
16: Non ho sentito il vocale perché non è andata via la linea, ma secondo me ha ragione Luca, va benissimo così.
13: No, siamo perfetti, grandi, questo è essere sintetici. Altro vocale.
18: Ciao ragazzi, vi dico una cosa di uno che è innamorato del Bologna e non dei giocatori. Alla fine Beukema e Doie, grandissimi giocatori, ma ricordiamoci che il Bologna ha incassato 70 milioni di euro per le vendite, le cessioni, se non qualcosa di più. Ciao, Cristian da Bologna.
13: Perfetto, poi andiamo. Aspetta che qua mi stanno scappando via. Avete qualcosa da aggiungere al messaggio?
14: No.
13: One?
16: Perfetto, 70 tondi.
13: Questo l'hai sentito però, quindi...
16: Ah, la grande, questo sì.
13: Altro vocale, a 56 è un po' lungo, vediamo se riusciamo a sentirlo alla fine. Quando fanno l'incontro italiano e il Bologna?
14: Non lo so, dov'è nel tabellone dell'Internazionale di Roma?
13: No, adesso, a parte gli scherzi, questo è un bel messaggio.
6: La prossima settimana potrebbe essere quella giusta.
13: One, è troppo disturbato, arriva l'eco. Ti salutiamo, appuntamento con te martedì.
16: Martedì, ciao. Gli abbracci.
13: Vedi, scomparso.
14: Ha messo giù.
13: No, è scomparso, non c'è più linea. Salutiamo One, gli diamo un grande abbraccio, ci vediamo martedì prossimo. Per me conta il campo e non le parole, questo è il mio pensiero. Vabbè, vi adoro per il vostro romanticismo. Grazie Robby, grazie a te, anche noi ti adoriamo per la tua consapevole, come posso dire? Vabbè, sei consapevole. L'importante è quello.
14: Coerenza.
13: No, volevo dire un'altra cosa, ma non mi viene il termine. Quando lo fanno l'incontro per l'italiano, per fortuna ci siete voi il martedì. Fede, grazie mille. Noi sì, magari siamo impopolari, possiamo piacere o non piacere, ma alla fine poi.
14: Come il pesceratto.
13: Esatto.
6: Dormi lo stesso. Dormi lo stesso.
13: Esatto, sì, io sì. Ah, fatto adesso e dormo.
6: E la settimana prossima può essere quella giusta. Perché tanto ci sarà l'Inter, quindi...
13: A spanne, perché adesso puoi parlare solo a spanne. Nessuno di noi ha la verità in tasca. A spanne, secondo te rimane Vincenzo Italiano?
6: Bella domanda. Se gli arriva un'offerta, secondo me può decidere di andare via. Ma secondo me il Bologna, ma alla fine, non dico che si dispiace, però insomma, c'è anche un ingaggio importante. No, questo è un mio pensiero. Poi Fenucci ha detto che parleranno con lui, vogliono che lui rimanga. Ci potrebbe essere di nuovo il Milan per lui. Bisogna guardare la situazione a Milano, perché D'Amico potrebbe andare al Milan. E quindi Allegri potrebbe non rimanere.
13: Bomber.
14: Io però non, in questo momento non glielo auguro di andarla, cioè di andare in Milan è una piazza veramente complicata, se non si mettono a posto prima certe robe è una follia. Lasciare Bologna per il Milan, per questo Milan in questo attuale, è una follia a mio avviso.
13: A Cotti si potrebbe quasi perdonare la biciclettata, dico quasi, se si presentasse al via da Imboscato a Cervi e si dirigesse verso Milano Marittima. Questa mi sembra una buona Pippo al Giro d'Italia.
14: Pippo al Giro d'Italia sarebbe: ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno.
13: Uno. La cosa che mi brucia di più per quest'anno è la sconfitta in casa con una Lazio davvero modesta in Coppa Italia. Per il resto il campionato di alti e bassi che può capitare è una buonissima coppa. Io sono d'accordo con te.
14: Abbiamo deluso tutti lì.
13: Sì, sì, sì. Noi come tifosi, cioè, allora aspetta, ferma. Han deluso i tifosi. Sì, per me ieri.
14: No, anch'io.
13: Esatto. E anche quello che è in treno ed è caduto il collegamento. E noi c'eravamo. Però lì, insomma, non bene. E poi qua ci siamo dimenticati di Diawara, dice Lorenzo. Anche lui non bene nei saluti, però se è il campo che conta.
14: L'abbiamo salutato per bene quando è
13: però
14: tornato.
13: Se è il campo che conta, va bene. Sì, sì, mi leggo al discorso tennistico. Mi sembra che Beo che mal gli stiano facendo giustamente un discreto foro italico. Luca da Molinella. succede, lo fanno. Luca, lo scampo di partita è un mollusco in mano. Cos'è starò? Ma ancora. Chi è? Com'è che ti chiami? Dimmi di... Manuel, dai, su, fai il bravo. Poi, ma quelli che parlano dei soldi incassati per i giocatori venduti, tifano per il Bologna o il conto corrente di Saputo? Io tifo per il Bologna e i buoni, avrei piacere che restassero. Ciao da Claudio.
14: Ah. Dipende chi compri poi alla fine, perché con quei soldi lì poi è arrivato anche Roma.
13: Sì, ho capito, però il discorso che fa Claudio è diverso.
14: No, ok.
13: Cosa gliene frega al tifoso se quello si mette 50 milioni in tasca invece che non mettersene? È logico, si parla di calcio e va da sé che ci sia dentro anche il discorso del grano, del soldino.
14: Fa parte
13: è normale,
14: business.
13: Esatto, fa parte del business. Hai capito? E quindi, no, ma è un vezzo del tifoso italiano guardare anche i conti della propria squadra. Ma secondo voi, Rowe resta, dice Fede. Se non fai le coppe, secondo me è durissima. Anche perché lui ha 22 anni.
14: Sì, è durissima. Cioè, dipende che squadra fai, ma fai fatica. Cioè, devi veramente,
13: cioè, realmente
14: dirgli va bene, in due anni facciamo dei disastri.
13: Facciamo allora, così, Bomber, facciamo così, poi dimmi se ho ragione. Anche Luca, dimmi se ho ragione o sbaglio. L'addetto ai lavori che sta parlando al microfono ti dà la risposta che ti ho dato io prima. Il tifoso, perché noi poi siamo fondamentalmente siamo tifosi, per me resta.
14: Ah beh,
13: io vorrei che restasse.
14: Sì, è chiaro che vorrei che restasse anch'io. Cavolo.
13: Cioè, quello che si è fatto vedere sto ragazzo qui è tanta roba. Dopo un inizio dove c'era la gente che già gli aveva mollato dietro i cani.
14: Ho sentito della roba, ho sentito.
13: Perché poi magari quelli che adesso deve rimanere, se il Bologna lo dà via, sono quelli che gli tiravano
14: sono gli stessi che volevano cacciare Lucumi.
6: Questo è un classico
14: a calci da Bologna.
13: Sì, è vero, è vero.
14: Poi magari a giugno piangono.
13: Aspetta, fermati. Ah, questo lo voglio leggere. Qua Manfre, tira fuori il Malox. Ce l'hai il Malox, Manfre? A noi l'unico multimiliardario plumone, Venezia e Como più fortunati.
14: Glielo mando questo, senza il numero di telefono.
13: Manfre, ce l'hai il Malox a portata di mano? Rick, ciao Rick. E noi l'abbiamo. Eccolo, Manfre, c'è. Eccolo qua. Eccolo.
14: È tutto tuo.
13: Ti ho avvisato.
6: No, non lo possa... no. Saluto Manfredi, non lo possiamo leggere. No.
14: Che abbia in gloria.
6: Però non possiamo. Possiamo leggere solo eccolo con la risatina, le mode.
13: Esatto. Quello... però non l'abbiamo avvisato prima.
14: Plumoni. Siete tutti plumoni.
13: L'incontro con l'incontro con lo stallone italiano. Sì. Poi, però, se va al Milan si prepara i mugugni. No, certo.
14: È una roba adesso.
13: Ragazzi.
14: No, ma cioè, se arriva una grande squadra, ragazzi, io dico la verità, l'abbiamo sempre detto, se deve rimanere un anno, no. Se c'è una progettualità, io mi tengo italiano tutta la vita. Altrimenti, grazie, arrivederci. Ma se devi andare a Milano in queste condizioni,
13: ma dove vai?
14: Sei un folle, ma sta qua.
13: Sai quanto dura? Se va al Milan, sai quanto dura? Dura 10 partite. Ti do 10 partite. Perché se ne ha resistite 32 Allegri, lui ne resiste 10.
14: Sì. No, ma poi cioè il Milan in questo momento è in una situazione devastante, ma veramente devastante. C'è una
13: Hanno buttato fuori dallo stadio della gente perché aveva la maldea di Maldini. Li hanno accompagnati fuori dallo stadio.
14: Siamo fuori da ogni grazia di Dio.
13: Cioè, ma scherziamo.
14: Ragazzi. È impressionante.
13: Ci mancherebbe altro.
14: Poi c'è poco da fare.
13: Allora, si anticipa e lo diciamo, domani mezzogiorno in rosso blu Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, alle 12:30 facciamo 30 minuti di Goal Economy.
6: Che esatto. Ascolti anche
13: così, che ascolti anche l'ascoltatore di prima, che così magari ci si chiarisce un po' le idee. Domani
6: però Bellinazzo
13: curioso.
6: È bravo, sì, e allora vi consiglio di ascoltare insieme a Manfredi Bellinazzo perché è bravo.
14: Non è.
6: Ed è interessante soprattutto quello che è l'economia intorno al calcio.
14: Il nostro chairman non è stato plumone, è che a mio avviso i primi anni ha dato in mano la macchina di Schumacher a Barrichello. Cioè, fondamentalmente è quello, non è che non li ha spesi nel modo non lo so neanche come trovare il termine, però tu hai dato in mano l'invincibile di Schumacher a Barrichello, però. Nel senso, può rendere un po' il senso,
13: sì.
14: Comunque sì, è quello lì, cioè, poi è arrivato Schumacher e...
13: Schumacher. Dice Manfredi, Bellinazzo non è bravo, è l'Obi Wan Kenobi del calcio italiano.
14: Per un attimo ho avuto paura che scrivesse Darth Vader.
6: Che brutta. Questa è bella, però.
13: Che brutta gente.
6: In forma, Manfredi in forma.
13: Signori, sta per finire la trasmissione. Sono le 19:57. No. Quindi ricordiamo gli appuntamenti nostri di questa settimana. Giovedì, niente.
14: Niente.
13: Bologna. Niente. Poi sabato mattina fino alla fine Forza Bologna 3 ore con Andy il Bomber e lo Scarso, forse.
14: Oh, sì, no, ha finito i roll,
13: quindi c'è sicuro. Un messaggio al volo prima di andare via. E quale sarebbe la progettualità con un allenatore che dice che non si può giocare su 3 competizioni? Chiedo per Thiago
14: Luque.
13: Alberto, già il fatto che tu nomini innominabile,
14: no,
13: perché noi devi sapere che sia addetti ai lavori, ma fino a un certo punto. Noi soprattutto siamo tifosi.
14: Sì.
13: E quando vengono fuori certi nomi, noi facciamo fatica.
14: Noi ci va in curva, eh?
13: Esatto, noi siamo gente
14: a curva. Luca, per noi, noi,
13: noi,
14: in curva,
13: noi si fa fatica. L'unico, l'unico che ti può rispondere qui è Luca Nigro.
6: Che devo dire? Niente.
13: No, però ride anche lui.
6: Ride anche lui, no, ci salutiamo.
13: Grande Alberto, un abbraccione. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Appuntamento con noi sabato mattina per quanto riguarda fino alla fine Forza Bologna e domenica. Chissà da se dove? Saremo a Bergamo.
14: Oppure
13: per vedere,
14: no.
13: Perché non ci sono, secondo me.
6: Ci sono nubi all'orizzonte.
14: Nubi, così così.
6: Ci sono nubi,
13: nubi no. All'orizzonte.
6: Però ci rivediamo martedì. Ci rivediamo.
13: Esatto. Cioè, anche ragazzi, un abbraccio a tutti.
14: Ciao.
11: Così, chi ha fatto palo?
12: Colpito da Achille.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
19: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
20: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
21: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
22: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
23: Quello famoso per gli abiti da sposa.
22: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
21: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
20: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
24: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
25: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
26: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
27: Ma dai, è immortale!
26: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
27: E dove sarebbe questa meraviglia?
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
27: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 20 e 4 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.

0: Un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Schillaci.
1: Le quattro persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
0: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo.
1: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
0: Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius restano 9 i contagi confermati.
2: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
2: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, fa sapere uno degli avvocati, Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Ora in Medio Oriente, dove si teme per una possibile ripresa del conflitto, Trump gioca con i social pubblicando immagini virtuali di attacchi a navi iraniane e ribadisce: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, è solo una questione di tempo perché ceda. Intanto 9 vittime in Libano per raid di Israele che rilancia sulla pena di morte. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
4: Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane e dice che il tempo è dalla sua parte. Non avranno mai l'atomica ed è solo una questione di tempo. Abbiamo imposto un blocco che non permette loro di guadagnare. È molto semplice, aggiunge. Ma mentre il mondo guarda con apprensione alla nuova possibile escalation e al perdurante blocco dello stretto di Hormuz, a pagarne le conseguenze sono anche gli americani. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito oggi il Pentagono al Congresso. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza intanto il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, ha detto. E anche oggi molti morti per gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, inclusi 2 paramedici, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre col mandato esplicito esplicito di applicare agli imputati la pena di morte.
2: Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta del Labour nelle elezioni locali di giovedì scorso. In quattro lasciano, ultimo in ordine di tempo, il ministro della Sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato davanti al Consiglio dei Ministri.

0: Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Varese. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Oegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
6: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
5: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
8: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra. Sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro. Dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con

0: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radio cronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe, grande giocata a tagliare fuori Di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore, Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto, Mancino, Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic Savic, la acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma sedia in rovesciata.
1: Domenica alle 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
2: Atelier Lucente,
3: quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
6: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
5: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
6: Wow, è proprio quello che mi serve!
5: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su Emiliana Termoforniture.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Via! Show!
9: Ah, così non ci riuscirai mai.
8: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
9: Con un po' di sale sulla coda?
8: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Quella Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Ivares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Ivares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Diago, palla per Edwards, contro il Wegbui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Diago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole blocco di Diarra, Diago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area. La sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna, che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri, Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini, rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro. Riccardo intuisce ma non basta. Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo. Maradona butolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
3: 36esima di A qui al Maradona, che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta al limite dell'area di rigore. Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto mancino. Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla rispinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
4: Atelier Lucente,
5: quello famoso per gli abiti da sposa.
6: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante Pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
11: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Renfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares ed Edwards punisce con la tripla. Recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro il Wegmui. Edwards, bella palla dentro per Niang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Niang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla, Daniel Hackett.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Virtus Arena, sul canale 2, Olidata Bologna, Dolomiti Energia Trento, presentato da
3: Aereo, interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi, specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutto il campionato della Virtus, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
11: Prendi

0: monge.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Omega Bernardeschi, ora c'è un po' di spazio. Bernardeschi può puntare quasi il limite dell'area, la sposta verso il vertice di sinistra, sovrapposizione di Miranda col mancino all'indietro, dentro l'area per Berna che arma al sinistro. Federico Bernardeschi, la fucilata micidiale del 10. Il Bologna è avanti al Maradona con la firma d'autore di Bernardeschi. Milinkovic-Savic non si tuffa neanche. Ora dagli 11 metri Riccardo Orsolini contro Vanja Milinkovic-Savic. Napoli 0 Bologna 1. Orsolini rincorsa abbastanza lunga col mancino. Orsolini parte con il sinistro. Riccardo intuisce ma non basta. Milinkovic-Savic, Orsolini fa 2-0 al 34esimo. Maradona mutolito perché Orsolini dal dischetto fa 2-0.
3: 36esima di A qui al Maradona che vi stiamo raccontando in esclusiva con la radiocronaca integrale su Nettuno Bologna 1. Lucumi verticalmente, Rowe grande giocata a tagliare fuori di Lorenzo, punta limite dell'area di rigore. Rowe imbucata, Castro ce l'ha sul sinistro, non trova lo spazio per calciare, scarica per Miranda dal lato corto mancino. Miranda avanza col sinistro, tiro in porta, Milinkovic-Savic, rovesciata di Rowe, 3-2, la silena dell'inglese Johnny Rowe sulla respinta di Milinkovic-Savic, l'acrobazia di Rowe che non era al 100%, ma segna in rovesciata.
1: Domenicale 18, in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta-Bologna. Presentato da
0: Atelier Lucente,
4: quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
0: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna.
1: Tutto il campionato del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 23 e 59 minuti.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
13: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
12: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
16: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
15: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
16: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
15: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
16: No, è al Vicolo.
17: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
20: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
19: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
21: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, playoff, quarti di finale. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna.
2: Paiola, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Paiola, preso proprio da Nenfro, fuori per Edwards, vorrebbe Diouf dentro, marcato dal Viti. Diouf riceve, Diouf ancora, fuori per Edwards, a vuoto la difesa di Vares. Ed Edwards punisce con la tripla, recupero di Stewart, contropiede di Vares. Stewart stoppato da dietro da Jallov, che gli è sbucato le spalle, e poi lo stesso Jallov si butta dentro, scarico per Diarra. E schiacciata di Aliu Diarra. Iago, palla per Edwards, contro i Noegbui. Edwards, bella palla dentro per Nyang, fuori per Hackett, piedi per terra dall'angolo, la tripla dentro per Daniel Hackett. Iago a superare la metà campo, marcato da Librizzi. Nyang vuole il blocco di Diarra, Iago si butta dentro, Hackett ancora dalla stessa mattonella di prima. È la stessa mattonella, lo stesso esito, la stessa tripla. Daniel

0: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
1: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
0: Ristorante Pizzeria Caruso.
1: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
0: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: È 1:03.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Tocca profondo Celli, tocca profondo Celli, tocca profondo Celli. Ed è fuori campo da due punti, fuori campo al centro di Federico Celli.
1: Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio di Serravalle, Unipol Fortitudo Bologna San Marino. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
6: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
5: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
6: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
5: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
6: No, è al Vicolo.
7: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
9: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.